0: brani che spesso e volentieri anche nei giorni d'oggi vengono ripescati, rivisitati, magari riarrangiati con tecniche moderne.
1: Rude boy.
0: Yes.
1: Some say you can't go to jail, but you live in a glass house, so don't throw stones. Rude, rude, rude.
0: Si va a chiudere così. A breve arriva Podcast Radio Show La Notte con Vito War. Bene o male, sino a questo punto potrete riascoltare tutto anche in podcast se mi seguite sulla pagina SoundCloud. E saluto a tutti voi, Podcast Fanatics. Mandate un segnale anche chi ascolta il programma, magari anche in orari meno proibitivi, lo potete fare tranquillamente sulla pagina Telegram di questo programma, Reggae Radio Station, dove ci troverete tutte le novità, le news, le segnalazioni di serate, concerti di musica reggae e affini. Pronti per il Podcast Radio Show?

Questa puntata è dedicata a tutte le persone che sognano a colori. Quelle che ogni notte non devono pagare il biglietto per avere lungometraggi onirici pieni di colpi di scena, azioni imprevedibili, paesaggi mozzafiato e personaggi improbabili. Quelle che trasformano ogni stimolo diurno in immagini da sogno, con un inconscio regista da premio Oscar e qualche candidatura anche per gli effetti speciali. Quelle che mentre dormono mettono in ordine le loro emozioni, distribuendo i personaggi principali e i comprimari senza i filtri della buona educazione e delle formalità. Questo lunedì 25 maggio è tutto per voi, pieno di ideuzze per sognare forte.

0: Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno Claudio Iampaglia.
0: Ben svegliati tutti e tutte.
1: Buondì, è una sveglia così.
0: Ma sì, oppure bentornati a casa, ben ripreso quel che dovete riprendere.
1: Sai, un'osservazione così un po' prosaica legata al fatto dei sogni a colori che ho scoperto è che abbiamo iniziato a sognare a colori con il passaggio della televisione dal bianco e nero a colori. Prima si sognava in bianco e nero.
0: Ma davvero?
1: È vero.
0: Ma quindi Totò a colori è stato, come dire, aperto la strada.
1: Aperto, sì, verso nuove frontiere.
0: Penso sia stato il primo film a colori italiano.
1: Ah,
0: sai?
1: Sì?
0: Penso di sì. Penso che l'hanno chiamato proprio così anche per quel motivo. Non so perché, una reminiscenza di qualche Trivial Pursuit, forse?
1: Quanto tempo che non si gioca.
0: Cioè, è un po' uscito fuori.
1: Era bello, mi piaceva tanto. I formaggini, ti ricordi quelle specie di fettine che dovevi mettere nella... Io li chiamavi formaggini. Va bene. Che lunedì abbiamo, Claudio, dalle prime pagine, eh? Di guerra.
0: Ma un po' di confusione, molta confusione. Non si capisce niente di fatto. C'è l'accordo, non c'è l'accordo, chi lo fa, chi lo vuol fare, chi non
1: questo
0: lo vuole fare.
1: L'Iran.
0: Chi spara in Ucraina, chi vuole negoziare.
1: I razzi supersonici.
0: C'è di tutto.
1: Sì.
0: C'è veramente di tutto. Poi c'è la politica italiana che sta diciamo, se è possibile, reinvoluzione. Sì, sì, è perché si va verso le elezioni, quindi si serrano le file, si aumentano gli scontri, diventa sempre più incomprensibile.
1: Infatti, tra l'altro, tra un'oretta riaprono i seggi.
0: È interessante questa tornata elettorale da questo punto di vista. Bisognerebbe leggerla con grande attenzione, perché probabilmente è l'ultimo segnale che possiamo avere su cosa succederà tra ottobre e novembre, soprattutto perché il segnale sarà colto da chi di dovere. E allora perché svegliarvi dai vostri sogni?
1: Perché?
0: Ma no,
1: continuiamo
0: infatti,
1: a sognare.
0: Dreams.

0: Dobbiamo fare questi vocalizzi così un po' per liberare la voce.
1: Ma solo i Cranberries possono farli.
0: Dolores De Riordan, che il cielo l'abbia in gloria. E, prima segnalazione, la prendo da domani e parliamo di Veneto, non soltanto perché si vota a Venezia, perché si parla di Venezia sempre più in questi giorni, ma perché c'è stata una sorta di una rassegna culturale appunto a Venezia, in una, alla libreria Marco Polo di Campo Santa Margherita, intitolata Veneto Wave, no? Per cercare di capire se esiste un'onda veneta, anche perché si era nei giorni del trionfo delle città di pianura e David di Donatello, il film di Francesco Sossai. Ne scrive Ginevra Lamberti, che dice: cita Olga Tokarczuk, quella, la scrittrice premio Nobel, quella che vi ho citato anche l'altro giorno per un altro suo libro, quello Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. Ecco, questo invece cita un altro suo libro, Empusium, che consiglio allo stesso modo, uscito per Bompiani. Appunto, si diceva, Olga Tokarczuk scrive che un paesaggio è in grado di uccidere gli uomini perché ha una forza immensa. E quindi vediamo un po' se questo paesaggio veneto, le luci delle città di pianura in qualche modo entrano nei personaggi e negli scrittori. Le parole rabbia, tristezza, paura, vergogna, fallimento, isolamento, rientro, stasi, lavoro, ironia, fede, terra, casa, tempo, sogno, dice Ginevra Lamberti, mi facevano pensare a tutti questi personaggi incapaci di interpretare fino in fondo il ruolo che viene loro assegnato. Possono rivoltarsi, inferocirsi, schernire, ma non fanno finta di non sapere che il patto che tiene insieme il nostro sistema sociale ed economico spesso non è altro che un'allucinazione. E ho chiesto alle autrici e agli autori che cos'è dunque questo oggetto letterario chiamato Veneto. E allora, tra le opere di questa Veneto Wave, se esiste, c'è 8.6 gradi di separazione di Giulia Scomazzon, uscito per Nottetempo, che narra vita, opere, cadute, risalite, consce e inconsce di Alice, una giovane donna alle prese con la dipendenza dall'alcol. Dal suo secondo libro Scomazzon dice che voleva calare in un luogo tipicamente post-lavorativo veneto, il bar, un personaggio relativamente inaspettato, femminile, giovane, relativamente istruito, con difficoltà a parlare dialetto, in una terra che ha visto grandi maestri, scuole, scene letterarie, ma che al tempo stesso ha sofferto di una sparutissima e polverizzata emersione di voci di donne. Questo almeno fino alla generazione millennial, che arriva con penne molto definite, non derivative e poco incline all'incasellamento di genere. Alice, il personaggio del romanzo, per esempio, non ha niente di melodrammatico. Alla mia protagonista, spiega Scomazzon, volevo dare un tratto di ostinazione che la portasse a rifiutare di definirsi come vittima. Dice sempre Scomazzon, per me il Veneto non è un luogo identitario, le parole che accomunano i nostri libri mi restituiscono piuttosto una qualità sismografica del territorio. Qui vengono intercettati dei picchi e delle interferenze che ci dicono qualcosa di quest'area, forse più esposta di altre a trasformazioni che secondo me riguardano tutto il mondo occidentale. Questa è la cosa davvero interessante del Veneto, il fatto che sembra anticipare un crollo condiviso. E questa è Giulia Scomazzon, il suo romanzo era 8.6 gradi di separazione. E poi c'è Sandro Frizziero con La via delle stelle, sempre per Nottetempo, in cui un uomo lascia Milano per tornare nel profondo Veneto dopo la morte improvvisa del padre e cerca il suo posto tra amore, famiglia e lavoro, cielo e terra, imprese funebri e agenzie immobiliari. Frizziero definisce la sua quarta prova autoriale un romanzo centrifugo di nodi irrisolti. Il suo protagonista senza nome vive in due tempi, ma anche il passato è rievocato al presente, perché il ritorno alla casa di infanzia è il ritorno all'infanzia stessa e ai suoi oggetti. Nel mio caso c'è una sorta di rabbia elegia, che è uno scarto di ironia con cui promuovo il dubbio continuo. Si chiede Sandro Frizziero, quale Veneto? Io sono nato e vivo a Chioggia, non so quanto abbia in comune con chi vive a Bassano del Grappa o a Belluno. Il Veneto è anche una costruzione culturale che viene da chi non lo è. E poi c'è il problema di come ci si rapporta alle cose che gli altri potrebbero considerare brutte, ma a cui vogliamo bene perché fanno parte dei nostri paesaggi. Ci dicono che sono belli il borgo, la chiesa e la pala d'altare, ma io amo il parcheggio del supermercato, la rotonda, il viadotto. Ci sono dei parchetti a sottomarina dove dei ricordi bellissimi. Se buttano giù quei parchetti io piango, per la pala d'altare non piango. Altro romanzo, Malefica di Nicole Trevisan per Fandango, vede Aurora che torna da Roma nel Padovano, lasciando una vita precaria e una compagna poliamorosa per elaborare un grave lutto e sciogliere i nodi di una vita. Ho scritto tanti racconti molto diversi, persino un racconto sugli alieni ambientato nella campagna di Tribano. Potevo immaginare di scrivere il mio primo romanzo anche ambientandolo nello spazio, ma il luogo che conosco meglio è quello che mi ha fatto più male e che mi ha fatto più crescere. C'è poi Una rivolta di Enrico Prevello, e insomma, quello che dice Ginevra Lamberti in chiusura, e dice che una volta aveva twittato la frase «Il Veneto è l'inconscio d'Italia» e dice forse il sottotesto era «Riprendiamoci l'anima, ma esiste una dimensione spirituale?» Risponde Francesco Sossai, il regista di Le città di pianura. Dice «Ti stupirò una risposta. In questa terra così piatta c'è una tensione verso la verticalità, il desiderio di elevarsi da questa pianura. La tomba Brion, con uno sforzo assurdo, è rialzata di 85 centimetri. In questo sentirsi sempre schiacciati da qualcosa, c'è una tensione ad andare su. Questo è secondo me il residuo di una tensione spirituale. Non so che cosa sia e dove porti, ma c'è». E queste sono riflessioni su una ipotetica onda veneta, una Veneto Wave di Ginevra Lamberti, oggi su Domani.
1: Cos'è che scriveva un romanzo sullo spazio?
0: Alieni in Veneto.
1: Alieni in Veneto. It's a god awful small affair. La prendiamo sul serio.

0: qui si volava alto, su nello
1: capolavoro
0: spazio, tra le stelle proprio.
1: Sai che non sono riuscito a leggere niente?
0: Perché cantavi?
1: Sì, perché
0: so.
1: È proprio
0: ti è una di quelle
1: strappa.
0: Cose di cui non puoi prescindere.
1: Eleva.
0: Esatto, ti eleva, ti porta su. È in un posto dove non ci sono confini, mi verrebbe da dire, mentre vi segnalo invece un libro che di questo parla, di confini, capire il Medio Oriente leggendo le mappe. È un Israele-Palestina in 10 mappe, un libro di Laura Canali per Marsilio. Una mappa può rappresentare uno scenario destinato a durare anni o bruciarsi in poche ore, come accade nei contesti di guerra, dove le aree di controllo e di influenza mutano rapidamente, scrive Laura Canali, appunto in questo libro Israele-Palestina in 10 mappe. Cartografa con formazione artistica, Canali è l'autrice di tutte le mappe geopolitiche di Limes sin dal 1993. Appena ho fatto il primo disegno mi sono detta: questo può essere il lavoro più noioso del mondo, ragionando da artista, oppure il migliore se riesco a metterci del mio. Così mi sono messa a studiare e il libro nasce da questo. Ho seguito le guerre sin dal primo momento, erano gli anni delle stragi nei Balcani e da allora disegnare le guerre è qualcosa che Canali ha sempre fatto. Dopo aver tenuto dentro di me per 33 anni tutte queste storie, ho sentito la necessità di scriverle e ricordarle. Così ho iniziato a selezionare gli eventi fondamentali. Nel libro si parte dalla geografia, ma c'è anche tanta storia, a cominciare da Erodoto, che fu il primo a utilizzare il termine Palestina nel V secolo a.C., per arrivare alla nascita del sionismo o alla crisi di Suez del 56. Israele è un piccolo territorio, grande quanto la Lombardia, dove però la geografia è fondamentale, dalla costa sabbiosa all'area collinare, dal deserto alla Great Rift Valley, di cui nessuno parla, ma che è stata importantissima nella storia della regione, quella grande faglia tettonica ricca di risorse del sottosuolo, che non è tracciata nelle mappe politiche del Medio Oriente, ma di cui inglesi e francesi erano a conoscenza quando si spartirono il territorio. Ecco perché le mappe vanno osservate. E si parte dalla parola confine, che a un certo punto, scrive Canali, confine è la parola che temo più di ogni altra cosa, perché i confini si spostano di continuo, risultato di una guerra o di decisioni prese a tavolino che raramente coincidono con gli interessi delle popolazioni che abitano i luoghi coinvolti. Gli atlanti risultano sempre in ritardo rispetto ai cambiamenti quotidiani. Ecco allora che diventa fondamentale distinguere tra mappa geografica e geopolitica, che è associata al testo di un analista e ne riflette l'interpretazione. La mappa geografica certo resta la base, ma se vai a vedere quella del Medio Oriente nei libri di geografia non si capisce niente. Così mi sono procurata tutte le mappe stradali che ho trovato e ho scansionato come una sacra reliquia una mappa della Siria che risale agli anni 70. È difficile persino consultare le fonti e se vuoi andare a scavare in profondità allora lo devi fare con intuito cartografico. E questo libro è Israele e Palestina in 10 mappe di Laura Canali, uscito per Marsilio, e oggi ne scrive Ilaria Zaffino su Repubblica.
1: E questo è il nuovo pezzo di Coez. Non so, vediamo se ti piace.
0: Ma in genere piace Coez.
1: Ah, bene, allora niente da nascondere, guarda.

0: Le femministe ti incoraggiano a lasciare tuo marito, uccidere i tuoi figli, praticare la stregoneria, distruggere il capitalismo e diventare lesbo trans.
1: Magari, veramente?
0: Sì.
1: Ma chi dice questa cosa?
0: Questo è il titolo del libro di Alex Tamesilia, che è una femminista queer, il libro è uscito per Fandango, e il titolo è preso paro paro dalle parole di una televangelista americano, Pat Robertson, repubblicano.
1: E sanno fare tutte queste...
0: Dice che questo fanno
1: le... Ma sono bravissime!
0: Magari. Scrive Simonetta Shandivasci sulla Stampa, una frase un po' abusata ma vera, dice del femminismo che è l'unica rivoluzione riuscita del Novecento. Riuscita non significa compiuta, dal momento che il femminismo è una lotta, è una forma di lotta, una moltiplicazione di voci e non una somma. E per tutte queste ragioni non si esaurisce nella realizzazione di obiettivi. Non si esaurisce e basta. Dischiude e chiarisce però almeno due problematicità. La prima è che al femminismo è riuscita in parte la parità, instaurando per ora a macchio di leopardo, e sarà, è difficile immaginare che non lo sarà più o meno prima o poi in modo omogeneo. Raggiungere la parità all'interno di un sistema maschile significa soltanto però poter giocare al gioco dei maschi. La seconda problematicità è che se una rivoluzione anticapitalista come quella femminista risulta riuscita in un tempo ancora eminentemente capitalista, allora è una rivoluzione che non solo non ha piegato il capitalismo, ma che nel capitalismo si è integrata. Dopo la vittoria di Trump si è parlato di fallimento del femminismo perché molte donne, anche nere, lo hanno votato. Poi c'è la diffusione del movimento delle thread wife, cioè delle signore americane che si beano di fare le casalinghe, e con esso il fatto che la maggior parte delle donne ai vertici di governi nel mondo siano conservatrici è stato pure quello imputato al femminismo, o meglio alla sua debacle. E quindi dice Simonetta Shandivasci, è bene che arrivi questo sguardo queer, la più fedele manifestazione del radicalismo che al femminismo, soprattutto negli anni 70, ha dato linfa teorica e dopo rivoluzionaria. Un'altra delle frasi che spesso si dicono sul femminismo è che è un movimento di guastafeste, che incide fin tanto che è irritante, assoluto, inflessibile, intransigente. È in questi anni anche il movimento delle sottigliezze, scova l'intento soggiogante nella galanteria, il ricatto nel complimento, il patriarcato nella determinazione. Ci vogliono 20 anni di potere in mano alle donne e poi ne riparliamo, ha detto Valeria Parrella. Ed ha ragione, ma in questo immaginario ventenno di donne come ci arriviamo se per la maggior parte del tempo ci occupiamo di stabilire

0: quanto sia o non sia femminista Giorgia Meloni, e non invece del fatto che le badanti sono quasi tutte donne, che gli assassini delle prostitute raramente sono definiti femminicidi e praticamente mai finiscono nelle cronache, e poi di quante donne si incatenino in condizioni insopportabili. E quindi Alex Tamisilia elenca nel pamphlet "Le femministe ti incoraggiano", è forse una delle migliori letture di questi anni sul femminismo visto dal femminismo queer. Pensi a quella che ti manda decine di vocali per dirti che non ha tempo di pensare a niente, a quella che voleva creare un luogo in cui coltivare modelli ecofemministi da reinventare e che ha passato gli ultimi 3 anni a sfamare il pubblico del suo amante DJ, a quella che ama un artista invece di diventarlo. Viste con occhi queer, le donne progressiste non stanno tanto meglio delle trad wives, e mai a mostrarlo è solo una delle cose preziose che questo libro fa. E insomma, è un libro che viene definito eversivo, incendiario, insomma dà una scossa propulsiva al femminismo e lo fa tornare quello che era alle origini. Al femminismo queer dobbiamo riconoscere l'enorme merito di incarnare lo spirito eversivo di un movimento che non è nato solo per chiedere diritti, ma pure per abolire confini e reinventare identità, ibridando, litigando e divertendosi moltissimo. Questa è Simonetta Shandivasci che parla del libro di Alex Tamisilia, "Le femministe ti incoraggiano", per Fandango, oggi sulla Stampa.
1: Mi ha interessato molto, soprattutto il movimento delle sottigliezze, devo dirti.
0: All'inizio
1: avevo confuso col movimento delle sottilette.
0: Le sottilette.
1: Solo perché ero distratto, poi mi sono riconnesso.
0: Dobbiamo riconnetterci perché è il momento della prima edizione del giornale radio, di là ci sono già pronti Mattia Guastafierro e Andrea Monti, noi invece torniamo tra poco con il meteo.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Potrebbe arrivare oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo che il negoziato nelle ultime ore sembrava di fatto congelato. A ridimensionare le aspettative ieri era stato Donald Trump, che aveva fatto sapere di aver incaricato i propri mediatori a non affrettare le trattative. I principali ostacoli alla firma restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio poco fa ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi, qualsiasi sia il patto con l'Iran. Teheran invece spinge sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni.
1: La Global Assumud Flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non si hanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, puntando a proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
0: In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale Luanda. Ci sono anche due dispersi intrappolati sotto le macerie. In corso le operazioni di ricerca e soccorso.
1: Tra mezz'ora riaprono i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni italiani, circa un decimo del totale, con 6 milioni e 300 mila persone chiamate alle urne. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui Venezia, Lecco, Mantova, Pistoia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio.
0: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
1: Lo sport in Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada, il pilota italiano alla quarta vittoria consecutiva. Ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la Red Bull di Max Verstappen. Nel calcio si è concluso il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti. Restano fuori dalla Champions League Milan e Juventus, qualificate la Roma e per la prima volta nella sua storia il Como. Retrocede in Serie B la Cremonese, si salva il Lecce.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Partiamo come al solito dalle constatazioni del tempo, quelle insomma che...
1: Quelle amichevoli,
0: quelli venendo qui in radio, mentre appunto già si formavano le prime luci dell'alba, non c'erano quelle belle nuvole a cavolfiore di cui ci parlava Paolo Valisa l'altra volta, ma delle nuvole molto sottili, un po' tipo delle carote julienne, secondo me.
1: Sfilacciate?
0: Tipo delle sottilette, visto che prima le citavi. Chissà se sono prodrome di qualcosa, noi lo chiediamo.
1: Ma è lunedì mattina, ma povero Simone Scapin, così vuoi cominciare,
0: sì,
1: con le nuvole a sottilette?
0: Sono le nuvole a sottilette, vediamo un po' che cosa ne pensa. Buongiorno Simone Scapin.
2: Buongiorno, no, andranno velocemente dissolvendosi, avremo una giornata con cieli che saranno generalmente sereni o poco nuvolosi, sarà sempre caldo in pianura con temperature massime che oggi raggiungeranno i 33 gradi sulla bassa padana e circa i 30 sulla... sì, 30 gradi sulla fascia pedemontana. Le minime invece oggi vanno dai 16 ai 20 gradi. Nel pomeriggio avremo qualche cumulo, appunto qualche nuvola cavolfiore, come si diceva prima, sui rilievi alpini e prealpini, che potrebbero dar luogo a qualche isolato rovescio, mentre sulla pianura non avremo precipitazione.
1: Quindi chi vuole farsi una doccetta naturale deve salire su un po' in alto.
2: Esatto. Esatto, sì. In montagna appunto saranno fenomeni comunque isolati e questa tendenza, dicevo, aumenterà nei prossimi giorni e da mercoledì e anche giovedì questi fenomeni potranno poi estendersi in serata anche alla pianura.
0: E questo è un anticiclone africano?
2: Qui stiamo sotto un vasto anticiclone che occupa tutta l'Europa occidentale e appunto andrà avanti a influenzare il tempo anche per i prossimi giorni.
0: Abbiamo capito, ci dobbiamo predisporre già al caldo.
1: E allora predisponiamoci, sai come ci predisponiamo?
0: Come ci predisponiamo?
1: Senti qua adesso che moonwalk che mi farà Simone Scapin, sei pronta?
0: Va bene, intanto lo salutiamo, grazie mille Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: Sei pronta? Ah, vedi che lo stai già facendo il moonwalking.
0: Facendo così con le spalle.
1: Ma sei
0: su e giù.
1: Così, muovetevi piano, ma muovetevi.

0: dove mi porti?
1: Ti porto a parlare di elezioni comunali, ma non le nostre.
0: Ah, le nostre no.
1: Non le nostre, quelle che ci sono state a marzo in Francia, e ci sono insomma degli inquietanti interrogativi. Li solleva Sara Benaida in una sua inchiesta sul Fatto Quotidiano, e si parla di ingerenze, falsità digitali. Ci sarebbe lo zampino di Israele, scrive Benaida. Ogni giorno emergono nuovi elementi nel caso sui sospetti di ingerenze digitale straniera ai danni di deputati della France Insoumise durante la campagna delle elezioni comunali dello scorso mese di marzo. Ormai il deputato LFI, cioè la France Insoumise, François Piquemal, 41 anni, che si era candidato al comune di Tolosa, non parla neanche più solo di barbuserie, una manovra di spie, ma di un vero e proprio... di un vero e proprio scandalo di Stato. Secondo le autorità francesi, Piquemal, che è stato battuto alle urne dal candidato della destra, sarebbe stato vittima di ingerenze da parte dell'azienda israeliana Blackcore. Lo stesso sarebbe accaduto anche ad altri due suoi colleghi, Sébastien Delogu, candidato sempre della France Insoumise a Marsiglia, ritiratosi tra il primo e il secondo turno, e David Guiraud, eletto a Roubaix. Il 19 maggio scorso il settimanale Le Canard Enchaîné ha rivelato che l'RCPE, la rete di coordinamento e protezione delle elezioni, un ente statale, avrebbe censurato e chiuso in un cassetto il rapporto pubblico che spiegava nei dettagli come sono andate queste ingerenze. Al momento i tre deputati hanno soltanto un'idea molto vaga del tipo di attacco di cui sarebbero stati vittime. François Piquemal ha potuto visionare le finte locandine elettorali diffuse sotto forma di inserzioni pubblicitarie sui diversi siti, tra cui quelli di Vinted, Candy Crush e persino sul sito di un giornale locale, la Dépêche du Midi, ma non sa quante persone le abbiano effettivamente viste. Stando a Xavier Sauvigné, la Dépêche du Midi rivendica 22 milioni di impressioni pubblicitarie al giorno. L'ex candidato sindaco sostiene inoltre di avere constatato il furto delle password dei propri account social, senza sapere se i suoi messaggi privati siano stati copiati. Da parte sua, Sébastien Delogu racconta di avere scoperto una mattina in piena campagna elettorale che le strade di Marsiglia erano tappezzate di manifesti su cui figurava un codice QR che rimandava a un blog in cui il deputato della France Insoumise veniva accusato di violenze sessuali. Siamo di fronte a procedure senza precedenti. È la prima volta che un giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi per esaminare e verificare casi di ingerenze straniere.
0: Dall'arte tedesca all'asilo negato, il libro degli orrori dell'AfD. Remigrazione, antifa dichiarati terroristi, bambini disabili che finiscono nelle classi ghetto perché paralizzano gli altri allievi. Ecco qua i piani del partito dell'AfD, Alternative für Deutschland, punto per punto, il programma dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, dove nei sondaggi il partito viaggia oltre il 40%. Il rischio addirittura che abbia la maggioranza assoluta e possa governare da solo. Lisa Di Giuseppe a pagina 5 di Domani. La paura è tale che i ministri degli interni degli altri land hanno sentito la necessità di chiedersi pubblicamente cosa possa succedere se AfD dovesse mai avere il controllo della polizia regionale. E con il Ministero dell'Interno i dati sensibilissimi quindi sulla popolazione e i dati dell'intelligence. Tra poco più di 3 mesi si vota in Sassonia-Anhalt, l'allarme suona da settimane. AfD naviga con grande serenità verso il governo monocolore. I sondaggi la danno al 42% dei consensi, la CDU segue al secondo posto, lontanissima, al 26%. Verdi e BSV non entrano nemmeno nel Parlamento, la SPD ha appena il 7%, la Linke arriva al 12%. Uno scenario da incubo, soprattutto a sfogliare il programma di questo partito, che in Sassonia è di orientamento particolarmente radicale, perfino per gli standard di AfD. Da settimane i giornali pubblicano scenari horror e raccontano di persone che a Magdeburg e dintorni stanno valutando di fare le valigie. Poi c'è l'elenco di quello che vorrebbero fare, davvero un fascismo, non so come dire, veramente impressionante. E soprattutto, a parte le cose concrete, anche dal punto di vista culturale, parlano di devianze sessuali, di ritorno alla... come dire,
1: a una famiglia specie tradizionale.
0: Sì, no, ma anche una rieducazione del popolo, cioè robe abbastanza potenti. Cioè, più che inquietanti.
1: Beh sì, tra l'altro si passa adesso, parliamo della Turchia, dove insomma non è soltanto un programma il liberale, ma è una prassi, perché leggo dal Corriere della Sera: l'assalto della polizia nella sede del CHP, Erdogan alza il tiro sugli avversari politici. Lacrimogeni e proiettili di gomma dentro la sede del principale movimento d'opposizione turco. Dopo 3 giorni di assedio ieri ad Ankara, la polizia antisommossa ha fatto irruzione nel quartiere generale del CHP per sgomberare Özgür Özel e i dirigenti barricati all'interno da giovedì. Dopo l'arresto di Ekrem İmamoğlu nel marzo del 2025, il sindaco di Istanbul, ora lo Stato mette le mani sul principale partito antigovernativo del paese, tanto che lo stesso ex sindaco di Istanbul fa sentire la sua voce dal carcere e dice: questo è un colpo di Stato, ma il popolo non si arrenderà. Intanto ad Istanbul quasi 1000 studenti protestano contro la chiusura improvvisa della Bilgi University, storico ateneo liberal, decisa per decreto presidenziale nel pieno degli esami. Questi campus sono nostri, gridano.
0: Urca. Vabbè, ci siamo fatti un bel giretto dell'orrore, no? Nella politica, vedi, la politica locale anche fuori da che cosa può raccontare. Siccome andremo a Torino, io vi faccio sentire un'altra delle tante canzoni di un bell'album, Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote. Questa è Luigi.
2: Cheers and applause by some of the dozens of supporters of Mangione who'd come to court.

0: Pensavo di aver messo una canzone molto torinese, non c'entrava niente.
1: No, questo inneggia un po' a Luigi Mangione.
0: Ah sì, mi sono sbagliato il titolo.
1: Vabbè. Fai come Luigi, ma insomma, io direi più...
0: Dovevo mettere come se, e invece avevo messo Luigi, vabbè. Vabbè.
1: Devo scegliere un nome, diciamo, fai più come Carlin, fai più come Carlo Petrini. Oggi se ne parla molto, sulla stampa si racconta il funerale, le migliaia di persone a Pollenzo per il commiato pubblico a Carlo Petrini. Scrive Niccolò Zancan sulla stampa, finisce con la sua voce, quella voce unica che era un impasto di terra e di sogni. È una cosa su tutte che vi devo dire, vi ringrazio per quello che fate e vi voglio un gran bene. E dopo la voce di Carlin Petrini, sbucata a tradimento dall'altoparlante, ecco il coro degli allievi della sua università che intona Sialito Lindo, la canzone che amava di più. Sono accompagnati da una fisarmonica, c'è un po' di ombra sotto i tigli. E i ragazzi cantano mentre portano via la bara attraverso le porte dell'università, come se morire fosse un rito a scuola. Insomma, tutti a dire questo non è un funerale. Oppure le parole di Don Ciotti, lasciamo andare Carlin, non cerchiamolo nella cenere, cerchiamolo nella vita, il nostro Carlin, dobbiamo cercarlo nelle persone che ha amato. Ora lo sappiamo, ci può essere un funerale senza preghiere, eppure pieno di trascendenza, ci può essere un funerale pieno di allegrie, di battute, con ricordi di scorribande, di bevute, che proprio per questo fa piangere. È stata una cosa speciale, da anarchico felice, come il vescovo di Verona Domenico Pompili ha definito Carlin Petrini. Vita contro la morte, una morte arrivata con piena consapevolezza. L'amico enologo dice era un uomo politico che non sopportava le gabbie della politica. E c'è poi anche la testimonianza di Edward Mukwege di Slow Food International che dice avevamo una convinzione comune, se l'Africa è ben nutrita lo sarà anche il mondo intero.
0: Una vita dedicata, no? A, come dire, a provarci ad avere delle idee. Qui ci sono altre tre vite dedicate dal Corriere della Sera a tutt'altro. Uno, quello di Costa, il capogruppo Enrico Costa, il nuovo capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, ex sottosegretario per Renzi, anche per Gentiloni, un uomo al confine, diciamo, tra la politica e l'ossessione giudiziaria e responsabilità civile dei magistrati, mossa di Forza Italia. Ma solo la Lega apre la nuova proposta di Costa, che vuole a tutti i costi che i giudici paghino. L'ossessione di Ignazio La Russa, le parole di La Russa su Almirante, la sinistra protesta, revisionismo, aveva dato ieri un'intervista al Corriere della Sera per riabilitare Almirante, insomma Ignazio probabilmente molto dispiaciuto di non aver vissuto quei begli anni con il manifesto della razza che aveva vissuto Almirante e vuole riabilitarlo. E poi c'è Velardi, tutto in una pagina, la 17 del Corriere. Velardi scrive un libro, siamo stati iscritti al PC, lui e Chicco Testa, evidentemente lo rimpiangono notevolmente, dice così, i miei anni alla FIGC con D'Alema, al liceo le ragazze cercavano i comunisti, allora lo diventai anch'io, aveva dei solidi, evidentemente, propositi.
1: Restiamo invece a Torino, leggo sempre dalla stampa, in ostaggio degli ultras, si parla di quello che è successo durante il derby Torino-Juventus di ieri, terminato a 2-2. Ieri pomeriggio ore 16:20 un corteo di qualche centinaio di ultras del tifo organizzato dalla Juventus parte dal quartiere operaio di Mirafiori. Cori, bombe carta, fuochi pirotecnici accompagnano il plotone di ultras che è una macchia nera in movimento, rumorosa e minacciosa. Nell'incedere cantano Granata dove sei, sanno benissimo che alla convergenza di quel viale troveranno i supporter del Toro che come loro sono partiti per il loro corteo dal Filadelfia. La polizia piazza l'idrante, il dissuasore più efficace quando si prevedono scontri, è un attimo quando una costola del gruppo organizzato bianconero si stacca, prima 50 poi di più, si vedono correre come dei forsennati verso i tifosi di casa confinati a forza dalla polizia ai margini della piazza, chiudono i negozi, i supporters esterni al tifo organizzato ripiegano su strade laterali perché intanto il fumo dei lacrimogeni sparati dalla polizia per evitare con successo il contatto tra le tifoserie si è fatto denso e quasi non si respira. I supporter della Juve vengono convogliati a fatica dentro lo stadio, quelli del Toro si incamminano altrettanto, volano ancora pietre e fumogeni, bottigli e corpi contundenti. Ricordiamo che c'è un ferito grave, un supporter della Juve che è stato colpito alla testa e adesso è operato d'urgenza in codice rosso con un grave trauma cranico.
0: Sì, c'è lì nella pagina di fianco commercialista di 36
1: Marco,
0: anni di Milano.
1: Sì, il ferito è un commercialista milanese di 36 anni, Marco Leonardo Basocco, è lui il tifoso colpito alla testa negli scontri prima del derby.
0: Il Sole 24 Ore, visto che parlavamo di Carlin Petrini e della provincia, ci dice il benessere per età: vincono Firenze, Bolzano e Trieste, le province al top per la qualità della vita, la solita classifica delle città fatta insieme al Festival dell'Economia di Trento. Dice che il nord-est è un passo avanti, il mezzogiorno soffre ancora, ma vediamo un po' questa classifica. Al primo posto per i bambini... al primo posto, eccoli qua. Il benessere passa sempre più spesso dalla presenza di parenti o amici su cui poter contare nei territori in cui si vive. Diventa importante per conciliare la vita e il lavoro nei contesti urbani, anche l'accessibilità ai servizi. C'è la possibilità di raggiungere negozi, farmacie o servizi ricreativi in meno di 15 minuti alla propria abitazione. Fin qui abbastanza lapalissiano. Per questo motivo relazioni sociali e servizi di prossimità debuttano nella sesta edizione della qualità di vita di bambini, giovani e anziani, a misurare queste dimensioni con nuovi indicatori. Tra i nuovi indicatori c'è l'aumento degli antidepressivi, che salgono del 3,3%, leggero aumento dei contratti stabili e anche il peggioramento delle competenze degli studenti riguardo al agli istituti professionali, diciamo al secondo ciclo di studi. La leadership intanto per gli anziani rimane a nord-est, ben piazzati i territori anche per pugliesi, 5 su 6 province sono nella parte alta della classifica, exploit di crescita di posizioni di Milano e Roma. Per quanto riguarda i bambini vince Firenze, vediamo qua, bambini sì, vince Firenze, non so dirvi benissimo perché non sono riuscito, servizi capillari, strutture, spese e così via. Il grafico che ha attirato l'attenzione, sono 4 pagine di grafici densissimi sul Sole 24 Ore, è che il trend della popolazione residente da qui al 2034 per fasce d'età vede un meno 16% di bambini da 0 a 14 anni, siamo nell'autunno se non nell'inverno demografico e anche una diminuzione dei giovani dai 15 ai 35 anni e ovviamente tutti compensati dall'aumento degli over 65, che sarà un bel più 19% nei prossimi 10 anni. Fai te l'impatto sui servizi e sulla sanità di questa cosa. I giovani ovviamente è il più vivibile sempre, il Trentino Alto Adige, e Alessandro Rosina dice così: interessante notare come varie province meridionali stanno emergendo rispetto al contesto. Ciò avviene dove esistono in varia combinazione università attrattive, sistemi produttivi territoriali, capacità turistiche, buona qualità urbana, solide connessioni infrastrutturali, insomma dove si è investito nelle reti, nelle relazioni, nella formazione e nel lavoro. Il divario territoriale non è quindi un destino inevitabile, le condizioni possono migliorare quando un territorio riesce a valorizzare le proprie specificità e a costruire un ambiente favorevole ai giovani. Sul versante opposto, le grandi città del nord continuano a essere fortemente attrattive, ma i dati mostrano come ciò non coincida automaticamente col benessere inclusivo e diffuso. Milano e Torino, ad esempio, si trovano a metà della classifica complessiva sui giovani, evidentemente hanno altre priorità.
1: Sono arrivate le 6:58, noi restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
5: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
6: In via Magmaona all'84
5: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
7: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
8: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 7. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio ottimista, ma ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative con l'Iran. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. La flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti della sua missione di terra in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso Gaza. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze avvenute prima del derby, le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse salendo sulle balaustre, parlando con i calciatori. Alla fine la partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti riaprono i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni, alle 23 l'affluenza era il 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del voto precedente. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia, alle 15 l'inizio dello scrutinio. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30, buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Rieccoci con Presto Presto alle 7.03, ecco le prime pagine dei quotidiani. Repubblica apre con accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli. Ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare.
1: Trump congela l'intesa per il Corriere della Sera. L'Iran, l'ostruzionismo degli USA sulle clausole, cioè l'Iran accusa, e il tycoon che mantiene, cioè Trump, che mantiene il blocco navale fino alla fine dell'accordo.
0: Domani titola Iran USA, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà d'attacco. Il memorandum d'intesa con gli Ayatollah è quasi pronto, ma si tratta ancora sullo stretto e sull'uranio. Netanyahu non riesce a nascondere la sua rabbia e dice abbiamo il diritto di difenderci anche in Libano.
1: Due titoli invece più scivolosi, il Messaggero e il Giorno, USA-Iran la firma slitta, e anche il Giorno slitta la firma, Teheran ci sono delle questioni irrisolte. E beh,
0: e vediamo di che cosa si parla nelle pagine interne di Repubblica. Massimo Basile che dice Trump rallenta il negoziato e dice non ho fretta di chiudere. Nell'America trampiana gli accordi non vanno in crisi con un annuncio o un post sui social, ma con una telefonata che può cambiare la traiettoria disegnata sulla diplomazia, dalla diplomazia mondiale. La telefonata è quella di sabato sera tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Benjamin Netanyahu, il premier israeliano descritto dai media come infuriato. Netanyahu è contrario alla tregua e l'assenza di un accordo sul nucleare nel memorandum presentato dal Pakistan e rivisto da Teheran lo ha spinto a fare pressione su Trump. Così quello che doveva essere il giorno dell'annuncio dell'accordo tra USA e Iran, cominciato dalle parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, ha registrato un rallentamento. Ad ABC News il presidente ha detto un accordo dipende solo da me e se ci saranno novità saranno positive perché non concludo mai accordi negativi. Poi Gabriella Cora Russo dal punto di vista dell'Iran ci dice America umiliata come la Roma antica, c'è l'ironia del regime. Il portavoce del Ministero degli Esteri ricorda i trionfi persiani e tra la gente c'è la delusione di chi sperava nel cambiamento. L'Iran ha sconfitto la grande America come già fece con l'invincibile Roma. Torna all'antica Persia Ismail Baghaei per dire al mondo che Teheran sente di avere vinto. Il portavoce del Ministero degli Esteri condivide su X una immagine di Hormuz con il bassorilievo di Naxal e Rostam, il sito archeologico a nord di Persepolis, che raffigura la cattura e l'umiliazione di due imperatori romani, Filippo detto l'Arabo e Valeriano, per mano del più longevo e brillante re sasanide Shapur I. Il paradosso, la Repubblica Islamica fondata da Khomeini deve pescare nella storia pre-islamica per ribadire la propria forza, ma è anche questo il nuovo Iran a guida Pasdaran che la guerra di Trump sta disegnando, recuperare i simboli del passato persiano in nome dell'unità nazionale. Poi sempre su Repubblica c'è un'intervista di Paolo Mastrolilli al saggista e analista americano Robert Kagan. Gestione disastrosa, gli Stati Uniti hanno perso, lo pagheranno per molti anni, dice il guru dei neocon, dice i Pasdaran controlleranno il petrolio mondiale, Cina e Russia adesso sanno che gli USA possono fallire. Ora Donald punta a cambiare l'argomento invadendo Cuba nella speranza che gli elettori non si accorgano della sconfitta subita.
1: Sul Corriere della Sera le mosse di Donald, i repubblicani lo pressano, così si rischia il disastro. Trump ha detto che non firmerà un accordo, non possiamo commettere errori, ma il Partito Repubblicano ha avvertito che l'errore potrebbe essere disastroso. I falchi sono profondamente scettici sulla possibilità di un accordo, scrive Viviana Mazza. Il cessate il fuoco di 60 giorni con la convinzione che l'Iran si impegnerà in buona fede sarebbe un disastro. Tutto ciò che è stato realizzato dall'operazione Furia Epica sarebbe stato fatto per nulla, ha scritto Roger Wicker, che è il senatore repubblicano che presiede la commissione Forze Armate del Senato. E poi via via altre 5, 6, 7 dichiarazioni. Netanyahu in contropiede, spera ancora che salti tutto, so che l'America non cederà. Intanto in Iran la 37esima esecuzione capitale da marzo.
0: E anche l'Italia potrebbe partecipare all'operazione nello stretto di Hormuz. Su Repubblica Lorenzo De Cicco ci dice il governo ora accelera sul voto in Parlamento, operazione con 400 militari, c'è una mappa con le tappe dei due cacciamine italiani che sono già partiti il 15 di maggio, ormai 10 giorni fa, dal porto di Augusta in Sicilia. La tentazione di portare già in settimana la risoluzione alle Camere per il via libera e i cacciamine venerdì saranno a Gibuti dopo una sosta in Egitto. Tajani conferma: contribuiremo alla sicurezza di Hormuz, e poi c'è l'incognita chiaramente del Libano.
1: Ma sai che salterei le altre notizie su Iran e così via, perché sono veramente ormai, sto guardando quello che sta uscendo adesso, è tutto vecchio, quindi magari le saltiamo, andiamo prima in Ucraina e poi direttamente in Italia. La Stampa: Putin colpisce Kiev e sfida la UE, è il titolo di apertura. Nelle pagine interne Monica Petrosino ci racconta che Kiev era già sottoterra quando i primi sciami hanno riempito i cieli ucraini, a luna di notte esplosioni che hanno colpito la capitale, migliaia di avvisi dell'autorità e in migliaia si erano preparati a un attacco su vasta scala, tutti sotto a dormire vestiti nei tunnel, nelle metropolitane e così via. L'aeronautica ucraina dice che 90 missili, 600 droni sono stati intercettati quasi tutti, ma 4 hanno colpito, tra cui il famoso missile, quello ultrasonico, com'è che si chiama, quel nome non me lo ricordo più, vabbè. Le capitali europee hanno letto il raid come un salto di qualità dell'escalation. Ursula von der Leyen ha Ursula von der Leyen ha condannato la brutalità del Cremlino. Il terrore contro i civili non è un segno di forza, è un segno di disperazione, ha detto. Kaya Kallas, l'alta rappresentante UE, molto più dura, l'arcinemica di Mosca, ha detto: in un vicolo cieco sul campo di battaglia, allora terrorizza i civili, usa pure il missile Oreshnik come intimidazione politica, è un rischio calcolato sul nucleare. L'attacco ovviamente era una rappresaglia da parte dei russi, il fatto che erano arrivati fino a Mosca, ma è l'evidente, si vede, come dire, i danni, è un evidente, come dire, escalation, come si può dire, si rafforza lo scontro.
0: Il titolo del Fatto Quotidiano è tutto italiano: manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, mentre Fratelli d'Italia frena. Nelle pagine interne Giacomo Salvini ci parla della riforma degli arresti, lite tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, Nordio convoca tutti il 3 giugno, cioè il ministro vede i sottosegretari sul GIP collegiali, per il momento non c'è ancora un accordo sui tempi e sul tribunale che dovrà decidere, però intanto è arrivato il registro ad hoc per lo scudo penale agli agenti. Il Fatto Quotidiano ha uno scoop, insomma sono i primi che sono riusciti a vedere come funzionerà. A 3 mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri è entrata in vigore la legge inserita nel decreto sicurezza che introduce una sorta di scudo penale per tutti coloro che commettono reati ma non sono immediatamente punibili in base a una causa di giustificazione. Poi c'è un rilancio sul tema dei giudici, lo scrive Eliana Milella: responsabilità civile dei magistrati, altra spaccatura a destra, rimettere mano con una nuova legge alla responsabilità civile dei magistrati, tema indigesto per le toghe fin dal referendum pannelliano del 1987 che sull'onda del caso Tortora finì con l'80% di sì. Proprio su questo, ecco la nuova sfida di Enrico Costa, che non molla sulla giustizia, tema lui caro da sempre, ma ancora di più adesso, visto che a sponsorizzarlo è Marina Berlusconi, memore delle decennali battaglie antigiudici del padre. Poi c'è la plenipotenziaria leghista sulla giustizia, Giulia Bongiorno, che parla di una legge che dovrà essere equilibrata.
1: Il partito che sogna un eterno pareggio, Alessandro De Angelis ci racconta sulla stampa le risvolti politici del voto con Matteo Salvini, che sapete, voce dal sen fuggita poi ritrattata, che ha evocato le elezioni anticipate, dice: state molto attenti a queste elezioni quando il popolo si esprime, state attenti a Giorgia Meloni che punta tutto sulla sua ultima carta in mancanza di altro, tra riforme affossate, casse vuote, paese fermo, primo in Europa per debito, ultimo per crescita, la leader gioca la carta della leadership, testardamente con me o contro di me fino alla fine, così la partita che terrà impegnato il Parlamento sarà quello della governabilità contro gli inciuci, legge elettorale per Meloni, quello del mai un tavolo con la Meloni, delle opposizioni, e poi il famoso partito del pareggio, cioè quell'establishment che punta a degli accrocchi, degli accordini, per poi trovarsi a votare insieme, a governare insieme.
0: Segnaliamo su Domani l'articolo di Marika Economou: riempire l'Italia di nuovi CPR, quanto ci costa la propaganda. Il governo si prepara alle elezioni e rispolvera la vecchia promessa. L'esecutivo, un anno dal voto, accelera sul piano annunciato nel 2023 dopo Cutro e lasciato sulla carta. Rilancia il panopticon a Castelvolturno con una gara da 41,2 milioni, e mentre i territori sono contrari a queste nuove strutture.
1: Il Sole 24 Ore: benessere per età, vincono Firenze e Bolzano Regione Trieste la classifica delle province per giovani, anziani e bambini, ma anche violenza sulle donne, netta crescita degli ammonimenti del questore. In 10 anni gli ammonimenti effettuati dal questore per i comportamenti di violenza domestica sono passati da 400 del 2015 a 6.000 del 2025. Emersione, ma anche fotografia di un fenomeno nazionale.
0: L'apertura del Foglio è Impazzire per Garlasco, è un articolo a firma dello scrittore Edoardo Camurri. Perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità, siamo Alberto Stasi, siamo Andrea Sempio, abbiamo conosciuto, magari amato, tante ragazze come Chiara Poggi. E il mondo in piccolo di Garlasco è il teatro cosmico della ricerca del vero e del bene, in cui sprofondiamo per provare a comprendere noi stessi. Vabbè, intanto sono arrivate le 7:13 minuti, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con 2 proposte di legge di iniziativa popolare.
3: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
2: Le 2 firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
4: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Giovedì 28 maggio in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei 7 Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Cerchi un'esperienza che lascia il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino, per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
2: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
3: Il mal di denti non è un lusso. La

0: 9482.
1: Sorridere è un diritto.
2: Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Electrolux, oggi 8 ore di sciopero nel giorno dell'incontro al Ministero delle Imprese per provare a scongiurare i licenziamenti. Stamattina ci sarà un presidio davanti allo stabilimento di Solaro, una delegazione dei 700 lavoratori milanesi sarà a Roma. Urne riaperte dalle 7 per le elezioni comunali. In Lombardia l'affluenza cala di quasi 8 punti percentuali rispetto al voto precedente. Risultati attesi in giornata dopo la chiusura dei seggi alle 15. Oggi chiude ufficialmente la libreria Oepli, 150 anni di storia, un punto di riferimento culturale per Milano. Nel fine settimana l'ultimo flash mob davanti alle vetrine. Il futuro resta incerto. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
3: Il tempo di oggi sarà soleggiato e caldo, con temperature massime in pianura attese da 30 a 33 gradi, le minime invece da 16 a 20 gradi. Sui rilievi alpini e prealpini, formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio e non escluso qualche rovescio o altrimenti asciutto.
2: Oggi è una giornata importante per lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux. Nel pomeriggio a Roma ci sarà un incontro al Ministero delle Imprese per provare a scongiurare il piano di esuberi portato avanti dall'azienda, che prevede circa 1700 licenziamenti in tutta Italia. Licenziamenti che interesseranno anche lo stabilimento di Solaro alle porte di Milano, dove stamattina è previsto un presidio. Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano sta seguendo l'avvertenza.
4: Oggi è una giornata di mobilitazione per tutto il gruppo Electrolux, 8 ore di sciopero, picchetti e presidi davanti a tutti gli stabilimenti già dall'alba di questa mattina. Il presidio questo pomeriggio al Ministero con delegazioni da tutta Italia, con i sindaci di tutti i territori colpiti, anche la sindaca di Solaro, perché questo piano va ritirato. Il ministro Urso deve convincere l'azienda, che anche oggi anche lei ci attendiamo, sia presente al tavolo, a ritirare questo piano. È probabile che questo tavolo non basterà, quindi noi chiediamo che questa avvertenza sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi a Meloni deve intervenire e deve convincere questa multinazionale a fare un passo diverso, un passo indietro e tornare a essere presente a tutti gli effetti nel nostro paese, quindi abbandonare questo piano di trasferimenti e dismissioni.
2: Urne riaperte dalle 7 per le elezioni comunali. Ieri sera alle 23 l'affluenza in Lombardia era del 41,3%, al di sotto della media nazionale e in calo di quasi 8 punti percentuali rispetto alla tornata elettorale precedente. 93 sono i comuni lombardi al voto. Lecco e Mantova, i due capoluoghi di provincia, tra i 14 centri con più di 15.000 abitanti che potrebbero andare al ballottaggio tra due settimane, ci sono Vigevano, in provincia di Pavia, Legnano, Bollate e Segrape, nel Milanese. I risultati sono attesi oggi, dopo la chiusura dei seggi delle 15. A Colico, circa 6.000 elettori, si vota invece per il referendum consultivo per sancire il passaggio o meno del comune dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio. I promotori del sì vorrebbero entrare a far parte della provincia montana, considerata più ricca ed efficiente, mentre il no punta a restare in provincia di Lecco utilizzando il marchio ormai famoso Como Lake. Il referendum sarà valido se andrà alle urne almeno la metà più uno di chi ha diritto di voto, altrimenti l'ultima parola spetterà al Consiglio Comunale di Colico, schierato a maggioranza per il passaggio alla provincia di Sondrio. Oggi chiude ufficialmente la libreria Oepli dopo oltre un secolo e mezzo di storia, serranda abbassata per uno dei riferimenti culturali più importanti di Milano. Sabato c'è stato l'ultimo flash mob dei dipendenti davanti alle vetrine per ribadire come la cultura non si possa svendere. Nei prossimi giorni i locali verranno completamente svuotati, i lavoratori, a parte i 9 assorbiti da Mondadori che ha acquisito il ramo scolastico, saranno o licenziati o messi in cassa integrazione. Nel corso di queste settimane sono state moltissime le persone che hanno espresso la loro solidarietà, queste alcune voci raccolte nelle scorse settimane davanti alla libreria Oepli.
0: Non chiude una libreria, ma chiude la libreria. Posso dire questo con sicurezza perché le altre librerie così non ce ne sono.
5: Io è dagli anni 70 che la frequento.
6: Milano perde molto.
7: Io lavoro qua da 30 anni e quasi tutti i miei colleghi, molti, sono da 5, 10, molti, 20 o 30 anni. Ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre, in qualche modo, nell'ambito di una vita umana.
8: Sono stato tra gli ultimissimi assunti 5 anni fa. Grande, come dire, disillusione. Illusione anche perché per tutti noi penso che questo sia un lavoro che ha i suoi difetti, nel senso che comunque è un lavoro di negozio, è stancante e tutto il resto, però anche una forte componente di passione, di entusiasmo.
6: Era un punto di riferimento.
0: Cosa perde Milano e il suo complesso? Perde un pezzo di anima.
2: Non è finita la vicenda del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv dopo le polemiche seguite al voto in consiglio comunale di lunedì scorso con l'aula che ha bocciato la sospensione del gemellaggio spaccando il centrosinistra. Ora 51 esponenti di Partito Democratico, Verdi ed ex lista Sala eletti nei municipi milanesi hanno rilanciato un appello perché si sospenda il gemellaggio. Lorenzo Pacini, assessore nel municipio 1 di Milano, è tra i firmatari.
9: Abbiamo deciso di sottoscrivere nuovamente questo appello a tutta la città come amministratori dei municipi, quindi come persone elette in modo democratico dai cittadini milanesi, per ribadire questo concetto fondamentale. Non è possibile, dopo tutto quello che stiamo vedendo, dopo anche le scene veramente terrificanti del ministro Ben-Gvir, che in realtà rende plateale qualcosa che si sa già da anni, lo dicevano i palestinesi e quindi non ci credevamo, ma è da anni che succedono quelle cose lì. Continuare a vedere la nostra città gemellata con Tel Aviv non è, è semplicemente una cosa politicamente accettabile. C'è stato il voto in consiglio comunale che ha deciso una cosa, non lo so, magari se fosse successo il giorno dopo le scene di Ben-Gvir forse sarebbe stato anche un voto diverso, ma penso che comunque la questione non finisca qua, perché dobbiamo continuare a interrogarci come città se veramente vogliamo essere gemellati con la capitale dello Stato di Israele in questo momento.
2: Il 25 maggio 1975, 51 anni fa, Alberto Brasili veniva ucciso da 5 militanti neofascisti vicino a Piazza San Babila. La sua compagna rimase ferita gravemente, colpita anche lei da diverse coltellate. Oggi pomeriggio in via Mascagni, nel luogo esatto dell'attentato, verrà ricordato. Walter Boscarello di Memoria Antifascista.
10: Ci ritroveremo in via Mascagni di fronte alla targa dove...
2: La compagna rimase ferita gravemente, colpita anche lei da diverse coltellate. Oggi pomeriggio in via Mascagni, nel luogo esatto dell'attentato, verrà ricordato. Walter Boscarello di Memoria Antifascista.
10: Ci ritroveremo in via Mascagni di fronte alla targa dove è stato ucciso 51 anni fa Alberto Brasili.

0: certo, il fascismo che oggi vediamo in qualche modo ritornare prepotentemente. Non passano settimane in cui non si registrano o delle aggressioni, oggi a differenza di allora prevalentemente contro migranti, e non passa settimana in cui escono fuori gruppetti auto-organizzati di neofascisti, come è successo a Siena qualche giorno fa, con parole d'ordine veramente sprezzanti e che riportano indietro nel tempo. E perciò il ricordo deve essere un'attenzione, una vigilanza attenta a quello che è il neofascismo oggi nelle nuove forme in cui si ripropone.
1: Dopo 5 anni di assenza, il Giro d'Italia ieri ha fatto ritorno a Milano con l'arrivo della 15ª tappa, partenza da Voghera, traguardo in Corso Venezia, vincitore di tappa sorpresa il norvegese Fredrik Lavik. In testa alla classifica generale resta il grande favorito Jonas Vingegaard. Qualche polemica per la decisione di neutralizzare i tempi di arrivo della tappa di ieri. I ciclisti hanno ritenuto pericoloso il circuito milanese, del legame storico ma ultimamente complicato tra il Giro e Milano. Ci parla Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare al Giro d'Italia.
2: Il Tour de France si chiude all'Arc de Triomphe nel mese di luglio a Parigi e celebra così la grandeur francese, ma il Giro è sempre arrivato a Milano, quasi nelle ultime edizioni milanesi a Piazza Duomo. Non sono stati rapporti semplici negli anni scorsi, ci fu anche una clamorosa protesta di corridori preoccupati per correre attraverso i binari del tram, e per anni ormai si è consolidata la tradizione, il Giro finisce a Roma e anche quest'anno finirà a Roma. Quindi era un ritorno un po' alla chetichella dopo 5 anni, si è scelta una location un po' decentrata, un po' periferica, una logistica abbastanza faticosa e complicata e credo non compresa da tutti i milanesi, una tappa che voleva un po' riallacciare i rapporti con la città di Milano. Il rapporto di pubblico è stato buono ma non eccezionale, secondo me nelle tappe del Giro d'Italia manca sempre però il rapporto con chi vive la bicicletta in modo diverso dallo sport.
1: La Fondazione Portaluppi ha terminato la sua attività e ha donato al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, il suo prezioso archivio, che ha trovato una nuova sede a Villanecchi, a Milano. Tiziana Ricci ne ha parlato con Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI.
3: Allora, qui vediamo che Villanecchi si arricchisce, si impreziosisce con una donazione importante, Daniela Bruno. Arrivano disegni, libri, documenti, arredi di quello che ha concepita Villanecchi e dell'architetto Portaluppi.
4: Sì, effettivamente si riallaccia un legame tra il celebre architetto che ha in Villanecchi uno dei suoi progetti forse oggi in città più noti e apprezzati, con il suo archivio, con quindi tutte le sue memorie, fondamentalmente disegni, progetti, schizzi, ma anche documenti, libri della sua biblioteca personale, persino 19 arredi che erano stati da lui ovviamente progettati e anche usati, quindi, la sua scrivania, la sua sedia, che prendono posto nelle 3 sale ecco, all'ultimo piano di Villanecchi.
3: Io volevo capire dove pensavate di sistemarle, perché sono tutte arredate le sale, invece ce n'è qualcuna di lì.
4: Effettivamente sì, mancava l'ultimo piano della villa, che erano le soffitte originariamente destinate al personale di servizio e che usavamo per alcune mostre temporanee e che oggi invece trovano un allestimento permanente dedicato tutto a questo archivio, che sarà quindi esposto, fruibile da studiosi, studenti, appassionati e darà origine a varie iniziative culturali. Da adesso c'è una mostra dedicata ai disegni di Portaluppi, ma poi da questo archivio trarremo materiale per fare mostre temporanee di anno in anno.
1: 7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
5: Cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda.

0: merenda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
4: Popolare Network.
5: La missione di terra della flottiglia. L'organizzazione denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare con i miliziani del generale Haftar per proseguire il viaggio verso Gaza. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio è ottimista, ma tra Stati Uniti e Iran resta per ora lo stallo. Ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze prima del derby, le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse salendo sulle balaustre parlando con i calciatori. Alla fine della partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti hanno riaperto i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni, alle 23 affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del voto precedente, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia, alle 15 l'inizio dello scrutinio. Al Ministero dello Sviluppo oggi l'avvertenza Electrolux, in queste ore lavoratori in viaggio verso Roma per seguire l'incontro. La multinazionale ha annunciato un taglio di 1.700 posti e la chiusura della fabbrica nelle Marche. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La Global Sumud Flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non sanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, lasciare la Tripolitania, entrare in Cirenaica e proseguire così il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, esperto di Libia.
6: Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare, per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci, trattenuti per più giorni, e non sono considerati legali, quindi è considerata un'invasione del territorio. Non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le due parti, le due anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio geograficamente è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, e continua a dire che non prende prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
5: Potrebbe arrivare oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, lo ha detto nella notte il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo che la trattativa nelle ultime ore sembrava di fatto congelata. A ridimensionare le aspettative era stato ieri Trump, che aveva detto ai propri negoziatori di non avere fretta. I principali ostacoli restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio, nella notte, ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi qualsiasi sia il patto con Teheran. Il servizio da New York.
4: L'accordo sembra più vicino ogni ora che passa, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran non è ancora veramente finita. Washington e Teheran hanno confermato ieri di aver raggiunto un'intesa di principio per fermare il conflitto iniziato a febbraio dall'amministrazione Trump, ma il via libera definitivo potrebbe richiedere ancora giorni. Secondo un alto funzionario americano citato dal New York Times, il piano prevederebbe due punti centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran a liberarsi del suo uranio altamente arricchito. Il problema è che nessuno per ora sa esattamente con che modalità. Trump continua a oscillare tra ottimismo e minacce. Sabato aveva detto che l'accordo era largamente negoziato. Ieri mattina ha scritto di aver ordinato ai suoi emissari di non avere fretta e ieri in giornata ha promesso che l'accordo sarà buono e strutturato. La Casa Bianca ha anche lasciato intendere che se l'intesa dovesse essere firmata, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale contro i porti iraniani. Teheran invece mantiene una linea persino più vaga. Fonti iraniane al New York Times ripetono che i temi più delicati, nucleare compreso, siano rinviati ai prossimi due mesi e infatti nel testo mancherebbero riferimenti precisi a uno stop immediato nucleare. Washington intanto pare una pentola a pressione bipartisan, con il senatore Dem Cory Booker a dire che Trump è stato preso in giro dal regime di Teheran e il repubblicano Roger Wicker a bollare l'accordo che sta emergendo come disastroso. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Teheran spinge invece sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Il servizio.
7: Per ora lo stretto di Hormuz resta chiuso. La tanto attesa firma dell'accordo tra Teheran e Washington è slittata. E ci potrebbero volere ancora parecchi giorni per chiudere l'intesa che sta prendendo forma. Le trattative continuano serrate. Dopo la fuga in avanti di Trump, che lasciava intravedere una svolta breve, è lo stesso presidente americano a raffreddare gli animi dicendo «Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte». Pur parlando di trattative costruttive, la Casa Bianca ritiene che servirà ancora tempo, anche perché un via libera da Teheran ancora non è arrivato. E in merito all'accordo, Stati Uniti e Iran offrono visioni diverse. Secondo Teheran, tra i nodi da sciogliere c'è anche quello degli asset congelati. Secondo indiscrezioni, Washington si sarebbe impegnata a sbloccarne circa 25 miliardi di dollari, una cifra ben superiore agli 1,7 miliardi concessi dall'accordo di Barack Obama nel 2015. Sul nucleare la posizione dell'Iran sembra più dura, anche se il presidente Pezeshkian si dice pronto a rassicurare il mondo sul fatto che non sta cercando armi nucleari. Teheran ha affermato di non aver accettato alcuna proposta sul nucleare e ha ribadito che il tema sarà affrontato successivamente all'accordo per mettere fine alla guerra durante un periodo di 30-60 giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
5: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri nel pomeriggio di ieri, le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
8: Rinviato di un'ora al derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di ieri pomeriggio nei dintorni dello Stadio Olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, riferiscono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. Al momento è in terapia intensiva. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la Questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45, anche per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30, quando gruppi ultra screnati bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini, che sono durati meno di un'ora, sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Diversi tifosi sono stati fermati, mentre sono 4 poliziotti feriti. Già alla vigilia della partita alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
5: La questura ha smentito che l'uomo ricoverato sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece lo sentivate, hanno sostenuto gli ultra juventini, un'ipotesi che sia stato colpito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Seggi aperti per le elezioni in circa il 10% dei comuni italiani. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, si vota fino alle 15, poi lo scrutinio. Da Roma, Anna Bredice.
9: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, vigevano ad esempio il partito di Vannacci, sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di 2 persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
5: Al Ministero delle Imprese oggi incontro sulla vertenza Electrolux. La multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia, coinvolte tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese, una in particolare, quella nelle Marche, rischia la chiusura. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
10: In questo momento sono in viaggio parecchi pullman pieni di lavoratori, perché l'incontro che è fissato per le 3 sarà accompagnato da una manifestazione, un presidio sotto dei lavoratori. Chiediamo il ritiro di un piano violento che ad oggi esprime 1700 esuberi, ma prevedendo di portare via più del 50% dei prodotti italiani, pianifica la chiusura degli altri stabilimenti. C'è uno schieramento ampissimo di tutte le regioni, del governo e del Parlamento sulla base delle nostre richieste. Questo è un paese democratico, ha una guida politica che si associa al sindacato a chiedere il ritiro di finanziamenti, a una multinazionale che ha ricevuto più di 20 milioni di finanziamenti pubblici. Noi sospettiamo che il piano di Electrolux derivi in realtà dall'accordo che ha fatto con i cinesi di Midea sul Nord America, che preveda dei coni d'ombra che sacrificano le produzioni in Europa. Tutto ciò è inaccettabile, non solo da un punto di vista sindacale, ma anche da un punto di vista industriale.
5: In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale, Luanda. Ci sono anche 2 dispersi intrappolati sotto le macerie, in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Si stringe sempre di più la morsa su Cuba. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, è finita nel mirino degli Stati Uniti anche Gaesa, la compagnia a gestione militare che controlla gran parte dell'economia del paese. Sentiamo Alfredo Somoza.
11: Cuba aveva già conosciuto momenti difficili dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, ma mai come ora. Ormai in diverse località del paese manca totalmente l'energia elettrica e il carburante, scarseggiano alimenti e medicinali, e le proteste della popolazione si estendono a macchia d'olio. Solo il Messico e l'Uruguay hanno rotto l'embargo per far arrivare aiuti umanitari. La tenaglia della Casa Bianca sotto la regia di Marco Rubio ora si stringe su Gaesa, il gigantesco conglomerato sotto l'egida dell'esercito creato da Raul Castro nel 1995, una realtà che controlla quasi metà dell'economia dell'isola, soprattutto nel settore dell'export e del turismo. L'arresto a Miami di Addis Lasser Morera, sorella della presidenta di Gaesa, Anya Guillermina, è stato l'ennesimo attacco contro gli interessi cubani, insieme alla minaccia alle multinazionali del turismo canadesi, spagnoli e francesi che operano a Cuba, di sanzionarle se hanno rapporti con Gaesa, cosa tra l'altro inevitabile per loro. La strategia statunitense è sempre più chiara, in mancanza di una Delcy Rodriguez cubana, costringere il paese caraibico ad alzare bandiera bianca, anche a costo di ridurre alla fame gli abitanti che, per quanto profondamente delusi dal governo, hanno capito che l'obiettivo del tornado Trump non è la democrazia, ma semplicemente prendere per la gola un paese fallito per tornare a metterlo sotto la propria ala come protettorato, proprio come è successo a inizi del Novecento.
5: Dall'editore del New York Times, Arthur Greg Salzberger, è arrivato un appello ai media americani: non piegatevi a Trump. L'editore ha accusato la Casa Bianca di attaccare la libertà di stampa, ha criticato i giornali che hanno preferito patteggiare con il presidente delle cause che avrebbero potuto vincere. Da quando è iniziato il suo secondo mandato, Trump sta portando avanti una crociata contro la stampa, aiutato anche dalle big tech. L'ultimo colpo è una piattaforma che, con l'uso dell'IA, consente di contestare un articolo, una sorta di tribunale dell'intelligenza artificiale finanziato da Peter Thiel, il fondatore di Palantir, alleato di Trump. Sentiamo Marco Schiaffino.
12: Di cosa si tratta? Di una piattaforma che dovrebbe valutare la veridicità di una notizia attraverso sostanzialmente una valutazione da parte dell'intelligenza artificiale. Le cose dovrebbero funzionare così: se qualcuno si sente diffamato da una notizia o comunque danneggiato, con soli $2,000 potrebbe chiedere una sorta di processo su Objection AI, in cui verrebbero raccolte le evidenze per verificare la veridicità della notizia, poi tutto questo avrebbe dato a un algoritmo di intelligenza artificiale che deciderebbe se la notizia è credibile oppure no. Beh, sostanzialmente è l'ennesima provocazione dell'entourage di Donald Trump. Una piattaforma come Objection AI non avrebbe nessun valore legale, perché potrebbe al massimo funzionare come forma di arbitrato, ma per accedere a un arbitrato bisogna essere in due a decidere di farlo, quindi i giornalisti naturalmente si rifiuterebbero di farlo. Tra l'altro si tratterebbe di una piattaforma fondata da miliardari di estrema destra, gestita da miliardari di estrema destra, e sarebbero loro, o meglio le persone pagate da loro, a raccogliere le prove, e i giornalisti dovrebbero da parte loro fornire le controprove. Insomma, stiamo parlando di una specie di pseudo tribunale assolutamente di parte, che non ha nessunissimo valore, non avrà nessunissimo impatto, se non quello di cercare di screditare di nuovo la stampa negli Stati Uniti.
5: E oggi il Papa presenta la sua prima enciclica da quando è stato eletto. Il titolo è Magnifica Humanitas, il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel pieno della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome scelto poi dall'attuale pontefice. Era l'ultima notizia del giornale radio, condotto da Andrea Monti, in redazione anche Mattia Guastafierro. La prossima edizione alle 8.30.
13: Popolare Network.
14: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
15: Evviva!
14: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
15: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
16: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
17: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
19: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
19: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
20: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
19: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
20: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
19: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
19: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.
21: Presto, presto!
22: Le notizie appena sveglie.
21: Here we go!
23: Sono le 7:49 di lunedì 25 maggio, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e queste sono le prime pagine dei quotidiani. La Repubblica titola Accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa ma Trump dice non c'è fretta, i nodi sono su Hormuz e nucleare.
24: E allora per il Messaggero e il Giorno, USA-Iran, la firma slitta. Teheran dice ci sono questioni irrisolte, anche se in realtà è più Trump che dice non c'è fretta.
23: Domani invece dice che Iran USA Trump rallenta l'accordo e Israele vuole la libertà di attacco.
24: Per il Corriere della Sera addirittura Trump congela l'intesa, l'Iran c'è ostruzionismo dagli USA sulle clausole, insomma che succede?
23: Su Repubblica Massimo Basile scrive Trump rallenta il negoziato e dice non ho fretta di chiudere, poi c'è il litigio sul nucleare iraniano, l'accordo era atteso ieri ma poi il tycoon ha avvertito il tempo è dalla mia parte, Teheran dice ci sabota, l'intesa è a rischio, mentre Rubio dice è impossibile chiudere l'accordo in 72 ore. Dal lato invece iraniano Gabriella Colarusso sempre su Repubblica scrive l'America umiliata come la Roma antica, l'ironia del regime. Per il portavoce del Ministero degli Esteri ha ricordato i trionfi persiani con un post, insomma, su X in cui si ricorda la cattura e l'umiliazione di due imperatori romani, Filippo detto l'Arabo e Valeriano, per mano del brillante Sassanide Shapur I.
24: Il Corriere della Sera ci ricorda le mosse di Donald, i repubblicani che lo prestano, così si rischia il disastro, i falchi che sono profondamente scettici sulla possibilità dell'accordo e dice insomma fidarsi della buona fede dell'Iran sarebbe un disastro, sarebbe stato fatto tutto per nulla, poi Netanyahu che spera che salti tutto, l'America non cederà sull'uranio, insomma i grandi dubbi su questo accordo.
23: L'Italia poi farà parte, insomma, delle forze della sicurezza a Hormuz, lo dice Tajani che lo conferma, due cacciamine della Marina sono già salpati dal porto di Augusta in Sicilia almeno 10 giorni fa, il 15 maggio, la tentazione di portare già in settimana la risoluzione alle Camere per dare il via libera a questa operazione, i cacciamine venerdì saranno a Gibuti dopo la sosta in Egitto.
24: E veniamo al titolo della Stampa, Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, che cosa succede? Succede un attacco di 90 razzi e 600 droni in una notte, Kiev era già sottoterra, però ovviamente quando gli sciami hanno iniziato a riempire i cieli ucraini, a luna di notte le esplosioni, a migliaia avvisati dalle autorità si erano preparati a un attacco, una rappresaglia l'aveva definita Putin, stazioni della metropolitana piene, rifugi, garage sotterranei e così via, 90 missili e 600 droni, quasi tutti intercettati, quelli che hanno colpito sono stati abbastanza significativi perché tra loro c'era il super missile Oreshnik. Le capitali europee hanno letto il raid come un salto di qualità, Ursula von der Leyen ha detto condanno la brutalità del Cremlino, il terrore contro i civili non è segno di forza, è segno di disperazione, Kaya Kallas La rappresentante per la politica estera è andata ancora più dura, ha detto: Mosca in un vicolo cieco sul campo di battaglia, c'è un rischio calcolato sul nucleare. Insomma, l'Europa, diciamo, un po' inquieta, nel senso che comincia a rispondere sempre più, per ora sono parole, però insomma lo scontro si è spostato, diciamo così, sull'asse europeo.
23: E mentre in Italia oggi si riprendono le elezioni comunali, segnaliamo il caso di due elezioni locali interessanti. Una è l'inchiesta di Sara Benaida sul Fatto Quotidiano, su alcune, diciamo, ingerenze straniere nelle elezioni comunali di marzo a Tolosa, Marsiglia e Roubaix. Ogni giorno emergono nuovi elementi nel caso sui sospetti di ingerenza digitale straniera ai danni dei deputati della France Insoumise durante la campagna delle elezioni comunali dello scorso mese di marzo. E per quanto riguarda il fatto in che modo ci sia stata questa ingerenza, l'idea è molto vaga, però sappiamo che ad esempio François Picmal, che era uno dei candidati, ha potuto visionare le finte locandine elettorali diffuse sotto forma di inserzioni pubblicitarie su diversi siti, tra cui quelli di Vinted, Candy Crush, Il Gioco e persino sul sito di un giornale locale, la Depeche du Midi. Poi Sébastien Delogu, un altro candidato, racconta di avere scoperto una mattina in piena campagna elettorale che le strade di Marsiglia erano tappezzate di manifesti su cui figurava un codice QR che rimandava ad un blog in cui il deputato veniva accusato di violenze sessuali. Insomma, siamo di fronte a procedure senza precedenti, è la prima volta che un giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi per esaminare e verificare casi di ingerenze straniere, insomma, però le spiate web di Israele contro il partito di Mélenchon. L'altro caso riguarda la Germania, in particolare il partito dell'AfD, ne scrive Elisa Di Giuseppe: dall'arte tedesca all'asilo negato, il libro degli orrori dell'AfD e il programma dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, dove si vota a settembre. Insomma, in questo programma ci sarebbero remigrazioni, gli antifascisti dichiarati terroristi, i bambini disabili in classi ghetto, e nei sondaggi del Land il partito viaggia oltre il 40%.
24: Sì, potrebbe fare un monocolore le elezioni italiane. Ma siete così sicuri che il responso odierno delle urne e quello del ballottaggio tra 15 giorni saranno così irrilevanti? Attenzione al popolo quando si pronuncia, scrive Alessandro De Angelis sulla Stampa, anche perché non è un caso se l'appuntamento è stato preceduto dalle dichiarazioni, quelle, le voci dal sen fuggite, poi ritrattate, di Salvini che parlava di possibili elezioni anticipate. L'analisi abbastanza, come dire, significativa di Alessandro De Angelis è sul momento di Giorgia Meloni, cioè la possibilità che Giorgia Meloni faccia questa scelta di puntare tutto sull'ultima carta in mancanza di altre, tra riforme affossate, casse vuote, il paese fermo, in Europa siamo i primi per debito, gli ultimi per crescita, cioè giocare la sua leadership con me o contro di me fino alla fine. E quindi, secondo De Angelis, ci sono tre partiti: il partito del con me o contro di me, quello del mai un tavolo con la Meloni delle opposizioni, quindi niente legge elettorale, e poi il partito del pareggio, cioè quelli dell'establishment da una parte e dall'altra di schieramenti politici che hanno interesse che ci sia un governo delle larghe intese.
23: Apertura quotidiana, cioè italiana, del Fatto Quotidiano: manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, quello del referendum, però poi frena perché insomma si creano delle fratture. Giacomo Salvini scrive: riforma degli arresti, c'è una lite tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre Nordio convoca tutti il 3 giugno, sottosegretari e presidenti delle commissioni giustizia Camera e Senato e capigruppo di maggioranza per stabilire il percorso dei provvedimenti sulla giustizia. Intanto entra in vigore lo scudo penale agli agenti, arriva il registro ad hoc, il Fatto Quotidiano ha potuto visionare la circolare del Ministero, e poi c'è responsabilità civile dei magistrati, c'è un'altra spaccatura a destra, ne scrive sempre Liana Milella sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, il forzista Costa dice: è un nuovo testo.
24: Il Sole 24 Ore, la pagina d'apertura, le prime tre pagine sono dedicate all'indice delle città, della vivibilità delle città per giovani, anziani e bambini, prima Trieste per gli anziani, prima giovani per i giovani Bolzano, ma anche Firenze, ma vi abbiamo letto prima nella segna stampa, ci sono anche delle novità dal sud, abbastanza interessanti, tra la Puglia, tra aree e distretti che mostrano grande vitalità, ma quello che vi volevamo segnalare sulla giustizia è violenza sulle donne, netta crescita degli ammonimenti del questore, in 10 anni per i comportamenti di violenza domestica sono passati da poco più di 400 del 2015 agli oltre 6.000 del 2025, un'analisi molto approfondita dei dati, reati contro le donne, balzo di ammonimenti, varrebbe la pena anche approfondire, devo dire, magari nei prossimi giorni lo faremo, perché è proprio tutto il tema dell'emersione delle denunce, e quindi si denuncia molto di più, ma forse anche proprio dell'emersione della fotografia di un fenomeno così vasto e così nazionale.
23: Velocemente i titoli degli ultimi giornali della destra: La Verità titola le indagini sull'attentato di Modena, trovati video del terrore nel cellulare di El Kudri, mentre Libero titola la flottiglia dei miracoli e Lazzarone alzati e cammina, le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto.
24: Sì, sugli attivisti lo sapete perché ve lo racconta il nostro giornale radio, ci sono gli attivisti della flottiglia di terra che sono stati sequestrati in Libia, ci sono due persone, due italiani di cui speriamo di avere notizia presto, bloccati in Libia dalla flottiglia terrestre, tra loro fermati anche due italiani. Mi ero dimenticato il titolo del giornale: islamici al voto in massa, i pullman di Allah e la propaganda ai seggi. Secondo il giornale, a Venezia il PD porta i pullman di islamici a votare. Infine un ricordo per Carlin Petrini: vi voglio un gran bene, se l'addio diventa un inno alla vita, i funerali a Pollenzo e il suo ultimo messaggio di Petrini è una cosa su tutte che vi devo dire, vi ringrazio per quello che fate e vi voglio un gran bene. Era dalla stampa.
23: Adesso sono le 7:59, passiamo la linea a Rights Now, il settimanale del Festival dei Diritti a cura di Danilo De Biasio, noi torniamo tra poco.
0: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
1: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
2: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Nightlife ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21:30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
3: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
6: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
3: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
25: Rise Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.

0: Il ministro Ben-Gvir che si accanisce su innocenti prigionieri europei è lo stesso che spadroneggiava su innocenti prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa. O si parte da qui o è soltanto ipocrisia neocolonialista. Una delle domande chiave resta quanto il razzismo di Ben-Gvir sia specchio della maggioranza della società israeliana. E la risposta arriverà presto con le prossime elezioni. Una cosa è certa, le forme di convivenza binazionale sono sempre più rare e proprio per questo sono da difendere e valorizzare. Benedetta Macripò di Fondazione Gariwo è appena tornata da Neve Shalom Wahat Salam, oasi di vita in comune tra israeliani e palestinesi. Sentiamola.
1: È stato sicuramente un momento emotivamente molto impattante perché non soltanto in Israele adesso non ci sono molti turisti e quindi il villaggio diciamo è ancora più concentrato su se stesso, ma in realtà anche purtroppo sia le attività di dei facilitatori, sia le attività della scuola per la pace presente nel villaggio, sia le persone interessate a comprendere di più quello che era la missione del villaggio sono purtroppo sempre meno, in questi ultimi anni si sono quasi azzerate.
0: Neve Shalom Wa'at al-Salam è il classico esempio di utopia possibile. Un villaggio nel cuore di Israele abitato in pace da famiglie israeliane e palestinesi. Lì Fondazione Gariwo ha voluto un giardino dei giusti. Ma anche le utopie possibili a volte arrancano.
1: Quello che posso sicuramente dirti da questa settimana, da questi giorni passati insieme a loro, effettivamente dal 7 ottobre in poi, in questi ultimi anni, sentimenti di negativi, di frustrazione, di isolamento, di a volte anche rabbia per non riuscire a essere visti per quello che credono, cioè credere in un mondo più giusto, si fanno sempre più sentire. Questo però non li ha sicuramente fatti arrendere, anche perché stanno continuando a portare avanti per quanto possibile le attività della Scuola per la Pace, le attività di facilitazione che portano avanti sempre insieme una persona ebrea, una persona palestinese, sia in Israele, nelle scuole in Israele, sia altrove.
0: La visita di Benedetta Macripò di Fondazione Gariwo è coincisa con l'orribile show di Ben-Gvir contro i sequestrati della flottiglia. Le abbiamo chiesto come gli abitanti di Neve Shalom Wa'at al-Salam valutano questo slittamento a destra della società israeliana. E forse intravedono un barlume di speranza.
1: Sono persone che ogni giorno si interrogano su come interpretare i discorsi dell'altro, su che cosa effettivamente sono notizie realistiche, reali, su cosa sono fake news. Quindi diciamo che non è scontato che la percezione di un grande consenso della società israeliana nei confronti delle azioni dei propri politici che in questo momento li stanno rappresentando sia effettivamente così, o possa in qualche modo essere un atto di propaganda.
2: Una sorta di bolla mediatica, tu dici, in qualche modo.
3: حقوق الإنسان
4: سخويات إزراخ
5: حقوق بشار
6: права человека
7: права людини
8: منغا كرباتان بانتاو
9: رنشوان
10: Derechos humanos
11: Direitos humanos
12: Les droits de l'homme
13: Diritti umani
14: Rights Now Ascolta Partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
0: Spesso vi raccontiamo da questa trasmissione che anche contrastare la criminalità, combattere la corruzione, ottenere giustizia è una forma di lotta per i diritti umani, per non far prevalere il più furbo. Tutto questo l'abbiamo trasformato in un podcast che è appena uscito su RaiPlay Sound e che ha come protagonista il presidente della nostra fondazione, Paolo Bernasconi. Perché dovete sapere che dal 1969 al 1985, quando era magistrato a Lugano, ha affrontato tutti i casi giudiziari più importanti, dal Banco Ambrosiano a Pizza Connection, dal contrabbando di oro al sequestro di Cristina Mazzotti.
3: Allora che faccio? Dal giornale sapevo che c'era un certo Falcone, telefono Falcone.
6: È stata questa l'idea geniale di Giovanni Falcone. Follow the money. Segui il denaro.
7: Lugano.
9: Investigando sui fondi neri del gruppo IRI, di due società del gruppo IRI, a me è successo di trovare decine di miliardi di lire.
3: Rapita, incarcerata in una buca sottoterra.
10: Bologna, venerdì 11 marzo 1977. Alle 13.15 lo studente Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, viene freddato da un colpo di...
3: Ci si poteva presentare in un negozio a Lugano, a Zurigo, in altre località svizzere, dove vendevano i Kalashnikov, vendevano i fucili a pompa, via dicendo, tant'è vero che... Perché lo IOR, l'Istituto Opere Religiose del Vaticano, aveva un conto all'UBS di Zurigo, Unione Banca Svizzera a Zurigo, anni 70, di cui io non conosco la capienza, ma aveva perlomeno 80 milioni.
14: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in pop.

0: Donna in carcere, un universo forse meno esplorato anche da chi si occupa dei diritti dei detenuti. E lo fa, dunque, meritoriamente il libro La pena oltre la pena, appena uscito per Libraccio Editore. Lo hanno scritto Susanna Ripamonti, che da anni realizza insieme a detenuti e detenute del carcere di Bollate il giornale Carte Bollate, e Roberta Ghidelli, direttrice del carcere minorile di Rovigo. Insieme lo presentano oggi, 25 maggio, alle 18, alla Fondazione San Fedele, in Piazza San Fedele 4, a Milano. Susanna Ripamonti ha scelto e ha condiviso con noi una pagina del suo libro.
1: Mi presento. Le spiego che sono la direttrice di Carte Bollate, il giornale che fanno i detenuti e che vorremmo organizzare una redazione anche al femminile. E io posso entrarci? Certo, se ti interessa. La prendo sotto braccio e le propongo di fare un giro nel reparto per scoprire cosa c'è. All'epoca, poche cose, molti spazi ancora da riempire. C'è l'area per le attività lavorative, la stanza per la socialità, la nostra redazione, la palestra, aule destinate ad attività culturali e a laboratori artigianali e in fondo al corridoio un laboratorio in cui è stata allestita una postazione regalata al carcere da un famoso parrucchiere milanese, con tutto quanto serve per lo shampoo, taglio e messa in piega, poltrona girevole, casco, lavatoio per i capelli, spazzole, pettini, prodotti da toilette e persino le forbici, normalmente proibitissime in carcere. E c'è anche un grande specchio. Roberta si blocca, resta muta a guardarsi, come se non si riconoscesse. È da 15 anni che non mi vedevo tutta intera allo specchio. Mi ero persino dimenticata del mio corpo. Non sapevo più come sono fatta. Queste poche parole di Roberta sono una delle testimonianze più agghiaccianti che ho raccolto in 18 anni di volontariato in carcere. Ho sempre considerato lo specchio di Roberta come il simbolo dell'ottusa afflittività del carcere.
0: Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: eccoci alle 8:13 di lunedì 25 maggio. Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, presto presto, Radio Popolare. Il primo argomento del nostro approfondimento è il negoziato tra gli Stati Uniti e l'Iran, la cosiddetta bozza di intesa di Islamabad, su cui si dovrebbe discutere appunto i primi di giugno nella capitale del Pakistan, quella su cui sembrava ci fosse già un accordo, su cui poi invece Trump ha frenato, se non rallentato, e su cui insomma l'Iran, insomma il governo, fa anche dell'ironia, perché pubblica poi su X un bassorilievo del sito archeologico di Persepolis che raffigura la cattura e l'umiliazione di due imperatori romani da parte dell'impero persiano, come per dire: abbiamo noi, quando vogliamo ce la facciamo, catturiamo anche gli imperatori. Delle possibilità di riuscita, o comunque quello che ci potrebbe essere, che potrebbe essere insomma verosimile all'interno di questo negoziato, ne parliamo insieme a Farihan Sabahi, esperta di Medio Oriente, che insegna storia contemporanea all'Università dell'Insubria, insomma che sentiamo spessissimo. Buongiorno Farihan.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Fai riferimento all'imperatore persiano Shapur I e a Vespasiano, e Shapur riuscì appunto a catturare, a sconfiggere l'imperatore romano, quindi insomma è storia fatta.
0: Sì, viene appunto riattualizzata, come per dire, insomma, volendo possiamo prenderci anche l'impero, possiamo anche colpire l'impero americano. In questa bozza, in questo memorandum di intesa, ci sono forti le condizioni dell'Iran, cioè la fine della guerra, il pagamento delle riparazioni, la fine delle sanzioni, che vorrebbe dire poi di fatto una vittoria dell'Iran.
1: Quello sicuramente, l'Iran ne uscirebbe vincente. La situazione è abbastanza complicata, ho quasi l'impressione che tutti questi annunci vengano dati dalla Casa Bianca, perché ancora una volta c'è chi ci guadagna dall'insider trading, nel senso che ogni volta che si annuncia un accordo le borse salgono. Di fatto lo Stretto di Hormuz in questo momento resta chiuso, la firma tanto attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata ancora, ci potrebbero volere ancora giorni, ma in realtà stamattina alle 5 Marco Rubio dice: ma in realtà la potremmo già fare oggi, quindi non si capisce dove si possa arrivare. Da una parte i Pasdaran accusano l'America di ostruzionismo, dall'altra invece la Casa Bianca dice che il sistema politico iraniano è un sistema lento e opaco, e per questo motivo il processo decisionale del regime non è veloce. Ma poi ci sono tutta una serie di cose che trapelano, che ci fanno proprio dare l'impressione che parliamo di due accordi completamente diversi, nel senso che ci sono tanti nodi da sciogliere su cui non c'è veramente un'intesa, perché le posizioni sono sideralmente opposte. C'è la questione degli asset congelati, c'è la questione del nucleare. Sul nucleare, per esempio, il presidente americano Trump diceva che voleva la consegna a lui di quei 450 kg di uranio arricchito sepolti sotto la centrale nucleare di Fan, che era stata bombardata a giugno 2025, ancora quest'anno, e tirare fuori questi 450 kg di uranio arricchito, sempre che siano effettivamente lì, non sarà un gioco da ragazzi. Quindi c'è quella questione lì. Intanto ieri il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è detto pronto a rassicurare il mondo sul fatto che l'Iran non stia cercando armi nucleari, ma Teheran insiste che l'accordo che ci sarà adesso, che sembra imminente, non includerà il nucleare, perché il nucleare gli iraniani vogliono affrontarlo successivamente. Ecco, a me viene in mente un paragone, cioè l'Iran ovviamente è percepito come un paese molto più debole rispetto agli Stati Uniti, potenza mondiale eccetera, però l'atteggiamento che l'Iran, in particolare il ministro degli esteri Pezeshkian, ha avuto con Trump è quello di Shahrzad, che deve gestire l'imperatore persiano Shahryar, che insomma ha mandato a morte l'imperatore, in realtà non è persiano, è di Baghdad, che ha mandato a morte tutte le sue spose perché la sua prima moglie lo aveva tradito e quindi è molto diffidente. Però appunto Shahrzad è colei che riesce a prendere tempo, esercitare l'arte della pazienza e poco per volta ottenere quello che vuole. Ecco, in ballo adesso ovviamente siamo tutti in frenetica attesa che riapra lo Stretto di Hormuz, e nella versione offerta dall'amministrazione americana ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco ai porti dell'Iran. Però appunto finché non ci sarà la firma, tutto questo rimarrà bloccato. C'è poi la questione degli asset iraniani congelati all'estero, su cui, come dicevi da studio, gli iraniani insistono, qui è molto interessante perché alcuni funzionari americani hanno riferito al New York Times che Washington si sarebbe impegnata a sbloccarne 25 miliardi di dollari, una cifra molto più alta rispetto all'1,7 miliardi che erano invece concessi dall'accordo di Barack Obama del 2015, il famoso JCPOA che Trump al suo primo mandato aveva mandato a monte l'8 maggio del 2018. Quindi sì, come dicevi da studio, sicuramente dovesse andare come pare, i Pasdaran uscirebbero vincitori da questa guerra con un paese distrutto anche dal punto di vista economico, perché la situazione all'interno del paese è veramente una situazione drammatica, in cui il divario tra quei pochi ricchi e i tanti poveri è sempre più ampio, anche banalmente per l'accesso a internet, perché soltanto chi ha i soldi e può permettersi di pagare anche le mazzette a chi va a controllare può acquistare internet a Starlink e avere appunto accesso alla rete.
2: Ma infatti forse questo è uno dei temi che facciamo più fatica a capire, a vedere dalla distanza, se i testi sono diversi, magari pochi punti saranno a base dell'accordo, poi ognuno avrà il suo testo, ognuno avrà la sua narrativa interna. Ci pare di aver capito che finirà più o meno, se finirà, finirà così. Intanto i prezzi del greggio crollano, il gas è in forte calo sulla piazza di Amsterdam e quindi la domanda è cosa rimarrà nella società interna iraniana. Abbiamo visto 37esima esecuzione, se non sbaglio, capitale ieri, se non sbaglio, poi vediamo, e la domanda è che cosa resta dentro il paese, un paese ancora più ammutolito, ancora più sotto controllo, un paese come, punto di domanda.
1: Ma è un paese dove, per carità, è un paese grande con 92 milioni di persone che la pensano in modo sicuramente diverso, però per quello che io ho potuto percepire parlando con parenti, amici, qualcuno è anche uscito recentemente da Teheran, la percezione è molto diversa rispetto a come era prima del 28 febbraio, perché a un certo punto gli iraniani si sono resi conto che gli iraniani in Iran, che non si sarebbe trattato di quella guerra di liberazione che aspettavano, perché il primo giorno del conflitto, il 28 di febbraio, un missile americano Tomahawk ha colpito la scuola elementare di Minab e ha ucciso lì centinaia di bambini. Dopodiché sono stati distrutti oltre 125.000 edifici residenziali, oltre 140 siti storici, ponti, gli impianti di desalinizzazione, gli ospedali e le scuole, e sono stati presi di mira da Trump, da Netanyahu, anche i centri di ricerca, le università e quindi quelli che storicamente sono stati i focolai del dissenso. Quindi ci si è fatti la domanda, ma questi mica ci liberano veramente? E soprattutto le dichiarazioni di Trump, perché da una parte ha detto agli iraniani vengo a liberarvi, dopodiché ha cambiato versione, ha detto mo distruggiamo il paese, distruggiamo la civiltà. Quindi la popolazione volente o nolente si è dovuta compattare contro il nemico esterno. Anche nella diaspora sì, c'è stata gente, i monarchici che hanno ballato eccetera eccetera, sventolando le bandiere con il sole leone e le bandiere di Israele, ma non certo la popolazione dentro l'Iran, dove uno dei problemi maggiori è la repressione di regime nei confronti di chi fa politica e dissidenza, ma anche la gente normale che non fa politica si trova l'inflazione al 72% e per i generi alimentari al 112%. Leggevo qualche giorno fa che con la svalutazione del rial oggi le famiglie iraniane acquistano i prodotti nuovi a rate e se possibile optano invece per l'usato. Quindi in un certo senso la guerra ha rafforzato la parte oltranzista, quella anti-statunitense della leadership iraniana, perché guardiamo chi è arrivato a capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, quindi uno dei personaggi più duri che c'erano sulla scena politica e militare dell'Iran. E poi appunto, come dicevi da studio, continua la repressione di regime e nei confronti di tutti coloro che possono aver avuto un legame con Israele, perché sappiamo che quello che c'è stato, la guerra, tutti gli attacchi anche mirati, sono stati possibili perché evidentemente c'è stato un ottimo lavoro di intelligence intelligence all'interno del paese da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti. Ecco, proprio adesso alle 8:18 è uscita una breve in Iran, 4 gli attacchi anche mirati, e sono stati possibili perché evidentemente c'è stato un ottimo lavoro di intelligence all'interno del paese da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti. Ecco, proprio adesso alle 8:18 è uscita una breve in Iran, 4 condanne a morte per l'uccisione di un membro

0: uccisi dai dimostranti e adesso quattro persone sono state condannate a morte con l'accusa di avere coltellato fatalmente un membro di questa milizia collegata ai guardiani della rivoluzione. Poi in genere lo sappiamo, questi processi sono sommari e quindi non sono dei processi come possiamo pensare possano essere in altri paesi.
1: In
0: Quattro
1: uno stato di
0: deputati sono stati
1: diritto.
0: condannati a morte, mentre gli altri, ma diciamo che dopo la questione di Garlasco, io sullo stato di diritto anche qua inizio ad
1: Certo.
0: avere qualche, cioè, qualche dubbio sul nostro stato di diritto, insomma.
1: Grazie Farihan Sabai, grazie per essere stata con noi, ti ascoltiamo poi anche durante il giornale radio.
0: Ci sentiamo più tardi. Buona giornata a tutti, buona settimana.

0: come diceva anche Farihan Sabahi, questa mattina verso le 5 è uscita un'agenzia, per ora italiana ovviamente, secondo cui Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, ha detto che è possibile un accordo con l'Iran già oggi. Per quanto riguarda il punto di vista degli Stati Uniti sulla necessità di questo accordo, sulla possibilità di questo accordo, siamo al telefono con il professor Mario Del Pero, che insegna storia internazionale presso l'Institut d'Études Politiques di Sciences Po di Parigi. Buongiorno professor Del Pero.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo letto delle dichiarazioni molto dure di Trump nei confronti degli accordi passati, quelli di Barack Obama nel 2015, il fatto che invece i suoi accordi fossero i migliori, insomma, però nel frattempo pubblicava anche delle immagini create con l'intelligenza artificiale di navi iraniane che esplodevano con un laconico adios, non esattamente diplomatico. E secondo lei che possibilità ci sono per questo accordo?
1: Beh, la possibilità è che ci sia un accordo che non è un accordo onnicomprensivo, che non è un accordo con dettagli precisi su alcune questioni nodali a partire dal programma nucleare iraniano, che è un accordo che risolve una questione vitale oggi per gli Stati Uniti, per Trump e una certa misura per l'economia mondiale, che è la riapertura di Hormuz, e che è un accordo propedeutico funzionale a continuare le discussioni su tanti altri tavoli, su tanti altri dossier. Credo che questo sia quello verso cui stiamo andando. Usare con le forme un po' grottesche e grossolane di Trump la minaccia, no, di far ripartire gli attacchi, i bombardamenti, è in una certa misura funzionale, utile, diciamo così, a minacciare l'Iran, che laddove non dovesse accettare i termini di questo accordo la guerra potrebbe ricominciare.
2: Abbiamo visto però anche i falchi, tra cui, non so, abbiamo visto citato Roger Wicker, per esempio, che dicono che questo accordo sarebbe un disastro e che l'operazione Furia Epica sarebbe stata fatta per nulla. Esiste questa, diciamo, ondata interna alla destra americana?
1: Non la chiamerei un'ondata, però c'è un gruppo di senatori, parliamo soprattutto del Senato, già la Camera molto meno, c'è un gruppo di senatori falchi che credono che appunto questa guerra dovrebbe essere rilanciata, anche perché i termini dell'accordo che si prospetta, dicevo che è un non accordo, che è un accordo che serve a un accordo futuro, i termini di questo accordo sarebbe una qualche garanzia di sicurezza all'Iran nell'impegno ad allungare il cessate il fuoco in cambio della riapertura di Hormuz. Alla fine sono termini di accordo che all'Iran danno qualcosa che agli Stati Uniti dà solo il ripristino di una condizione, no? L'apertura di Hormuz, che è venuta meno a causa del conflitto, cioè il conflitto ha paradossalmente dato una carta negoziale a Teheran che prima non aveva o non aveva mai utilizzato. È chiaro che se questi sono i termini generali dell'accordo, che soddisfano una doppia necessità, sicurezza per l'Iran, riapertura di Hormuz per gli Stati Uniti, beh, non è una vittoria per gli Stati Uniti, in nessun modo può essere presentata come tale.
0: Quindi è un tentativo di offrire una cornice a nuovi possibili negoziati, insomma, però è tutto spostato più in là. E quindi vedremo più in là che cosa succede. Anche questa volta dobbiamo lasciare un po'

0: tutto sempre in
1: questione.
0: sospeso.
1: Ecco, è un po' esasperante, ma insomma, è così. Noi la ringraziamo nel frattempo tantissimo, professor Del Piero, per essere stato con noi questa mattina. Grazie e buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.
1: Sono le 8:29, la linea passa al giornale radio. Noi torniamo tra poco.
0: Noi torniamo tra poco e vi portiamo in Cisgiordania,
1: sì,
0: in un villaggio dove siete stati su queste frequenze molte volte, ma rischiamo, rischiamo di non andarci più. Andrea Monti,
1: giornale radio.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato colpito due volte in circa mezz'ora, causando un numero imprecisato di vittime civili. Il raid è avvenuto nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata tra Israele e Libano.
1: E l'azione di Israele in Libano è uno dei nodi ancora da sciogliere nella trattativa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni contro Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio nella notte ha detto che un accordo potrebbe arrivare oggi, ma il negoziato è ancora in stallo. Trump ieri ha detto ai suoi mediatori di non affrettare le trattative. L'ostacolo principale resta il programma nucleare iraniano, mentre Teheran spinge sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni.
0: E in Iran è stato impiccato un dissidente politico, Abbas Akbari, considerato un leader dell'opposizione al regime. Akbari avrebbe partecipato a un presunto colpo di Stato durante le proteste di gennaio, quando avrebbe sparato contro le forze di sicurezza. La Corte Suprema iraniana lo aveva condannato a morte con una serie di accuse, tra cui quella di inimicizia contro Dio.
1: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone, di cui non si hanno più notizie, sono una decina. Due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
0: In Venezuela centinaia di detenuti hanno preso il controllo di un carcere nella parte occidentale del paese. I prigionieri hanno dato fuoco a materassi e lenzuola, sono saliti sul tetto e hanno appeso degli striscioni denunciando di aver subito torture. La zona è a circa 500 chilometri dalla capitale Caracas.
1: Un bambino di 3 anni è morto in Sardegna nelle campagne di Nurri, nella parte sud dell'isola. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato travolto da un trattore guidato dal padre ed era già morto quando sono arrivati i soccorsi.
0: A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono iniziati nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
1: Secondo giorno di voto in quasi 750 comuni, circa il 10% del totale. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo di quasi 4 punti rispetto alle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia. Alle 15 la chiusura delle urne e l'inizio dello scrutinio.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad hoc un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Resto presto. E alle 8:35, con presto presto, andiamo in Cisgiordania. Abbiamo più volte raccontato come Radio Popolare, insomma, la determinazione del governo di estrema destra israeliano a portare avanti i suoi progetti di annessione, di espansione coloniale, di imporre un po' con la forza la situazione di fatto nei territori palestinesi occupati. Oggi nello specifico parliamo di un villaggio, quello di Khan al-Ahmar, che è un villaggio beduino palestinese appunto in Cisgiordania. Per farci raccontare la sua storia siamo in collegamento con Serena Baldini, che è presidente e rappresentante legale di Vento di Terra Onlus, una ONG attiva in Palestina dal 2006 che ha anche un progetto a Khan al-Ahmar. Buongiorno Serena.
5: Buongiorno Cinzia, buongiorno a chi ci ascolta.
4: Allora Serena, ci racconti un po' tu che cos'è il villaggio di Khan al-Ahmar e perché è al centro, è ritornato in questi giorni al centro dei desideri, diciamo così, del governo israeliano.
5: Sì, hai detto bene tu, è un villaggio beduino palestinese che si trova in area C, cioè quell'area della Cisgiordania che è completamente sotto controllo israeliano, ma in particolare si trova in un'area che è il corridoio E1, che è un'area particolarmente strategica per l'espansione coloniale israeliana, perché permetterebbe di fatto di connettere Gerusalemme alla grandissima colonia, una delle più grandi in tutta la Cisgiordania, di Male Adumim, che di fatto è il paesaggio intorno a Khan al-Ahmar, una colonia molto grande. Naturalmente il villaggio è all'attenzione da tanti anni, noi abbiamo deciso di costruire lì una scuola, la scuola di Gomme, nel 2009, ed è stato oggetto di attenzione da allora. Il giorno dopo la costruzione la scuola infatti aveva un ordine di demolizione che pendeva sulla sua testa. È stata una storia lunga anche di ricorsi alla Corte Suprema israeliana, proprio per difendere appunto il diritto della popolazione di avere la propria scuola e di rimanere su quella terra. Purtroppo nel 2018 questo iter è finito perché la Corte Suprema ha di fatto detto che il governo israeliano avrebbe dovuto demolire la scuola. Da allora di fatto si era tutto un po' calmato, almeno nei termini della demolizione della scuola. Chiaramente tutte le abitazioni del villaggio sono a rischio, come lo sono tantissime comunità beduine che vivono in area C, che sono di fatto sotto esposte al rischio di trasferimento forzato, che è un crimine di guerra. E l'attenzione ultima è proprio quella dell'ordine firmato ultimamente dal ministro Smotrich, che appunto dice che tutto il villaggio, scuola inclusa, dovrebbe essere evacuato. Quello che è scioccante è chiaramente la motivazione con la quale quest'ordine viene emanato e che segue il presunto mandato di arresto che la Corte Penale Internazionale avrebbe messo su Smotrich, e la risposta di Smotrich è di fatto una dichiarazione di guerra, perché lui, come dire, imputa la colpa di quest'ordine d'arresto a suo carico all'autorità palestinese, quindi dichiara guerra all'autorità palestinese. E quindi ecco, con molta forza si ritorna a una situazione che ci preoccupa molto, ci ha preoccupato sempre negli anni. Siamo arrivati molto vicini alla possibilità di un'evacuazione di tutto il villaggio, alla demolizione della scuola. Adesso ci preoccupa di più perché la Cisgiordania degli ultimi anni è una Cisgiordania che è cambiata molto dopo il 7 ottobre, dove il piano inclinato verso il basso è estremamente inclinato, nel senso che la violenza sia da parte dell'esercito israeliano, delle politiche israeliane di annessione, che si connette poi alla violenza dei coloni, di fatto è un sistema che mette fortemente a rischio la possibilità della popolazione palestinese di rimanere, di restare sul territorio.
6: Questa di Khan al-Ahmar è una storia anche estremamente simbolica, non soltanto perché chi se lo ricorda, molti dei nostri viaggi sono passati di lì, molta solidarietà internazionale, ma è simbolica proprio per la comunità stessa, no? per la loro storia, per il loro modo di essere stati su quel territorio, per la cultura che in qualche modo rappresentano.
5: Assolutamente, il fatto di aver costruito lì una scuola è chiaramente diventata quella comunità un po' un simbolo appunto della difesa del diritto all'istruzione dei bambini palestinesi. Ci hanno studiato generazioni ormai di bambini, tanti bambini, centinaia di bambini dal 2009, e effettivamente il villaggio è cambiato e tanto è ruotato proprio intorno alla presenza di questo edificio che ha attirato tanta attenzione mediatica, ha attirato tante visite diplomatiche negli anni e quindi ha attirato l'attenzione sul tema del trasferimento forzato a cui appunto la popolazione palestinese, in particolare le comunità beduine in quell'area, è sottoposta. Chiaramente c'è un tema intorno poi all'essere villaggi beduini, che sono villaggi palestinesi ma una minoranza all'interno della popolazione palestinese con una cultura nomade in origine, sono popolazioni che abitavano l'attuale deserto il deserto del Negev, che attualmente si trova chiaramente in Israele, che dopo la Nakba anche loro hanno dovuto lasciare. E poi dopo l'occupazione del 67 di fatto si sono trovati sempre più costretti da questo sistema coercitivo dato dall'occupazione, che è fatto di muro, di cemento armato, di blocchi, checkpoint, di aree militari che di fatto non permettono più il nomadismo a queste comunità, che sono di fatto diventate comunità stanziali e che hanno perso anche appunto le principali poi fonti di reddito, con un impatto socio-economico e col fatto che si ritrovano estremamente poi in difficoltà nell'accedere ai servizi di base. Un tempo potevano raggiungere Gerusalemme e vendere i loro prodotti. Ecco, tutto questo si sta velocemente sgretolando e quindi ecco da qui la forza simbolica della scuola lì, che ha permesso anche di raccontare questo aspetto, ecco, dell'essere una minoranza beduina nell'area C della Palestina.
4: Sì, la demolizione del villaggio dal punto di vista israeliano permetterebbe di collegare le colonie attorno a Gerusalemme e quindi creare insomma una sorta di continuità territoriale, però insomma dal punto di vista invece di chi adesso ci abita in qualche modo distrugge ogni possibilità di uno stato palestinese contiguo, toglie continuità invece a una possibilità di uno stato palestinese.
5: Assolutamente, il corridoio 1 è appunto strategico per questo, perché appunto connetterebbe Gerusalemme a Maladumim, ma spaccherebbe proprio in due la Cisgiordania, il nord dal sud, impedendo in qualsiasi modo appunto l'espansione eventualmente dell'abitato palestinese tra Gerusalemme, Ramallah e Betlemme. Ecco, è proprio un'area strategica quella in cui si trova la scuola.
4: E sarebbe anche un pericoloso precedente, non che ne servano altri, però insomma sarebbe piuttosto simbolico.
6: Serena Baldini, ma voi come Onlus e ONG attiva appunto in Palestina, Vento di Terra, che cosa state facendo, cosa potete fare in questo momento che immaginiamo difficile come mai, ma anche necessario come mai esserci?
5: Allora, noi continuiamo a lavorare con fatica, grazie soprattutto, anzi essenzialmente, al coraggio del nostro staff palestinese, perché in questo momento avere staff internazionale è impossibile perché non ci vengono più rilasciati permessi di lavoro da Israele, e in questo momento stiamo peraltro lavorando proprio nella comunità di Khan al-Ahmar e in altre comunità limitrofe, sempre intorno all'infanzia, quindi con un lavoro anche di riabilitazione delle strutture scolastiche, che è un'impresa perché vuol dire farlo sotto gli occhi dell'esercito, dei coloni, quindi avendo strategie di basso profilo che fanno sì che le ditte che poi ci aiutano a fare questi lavori, che fanno questi lavori, vadano in orari poco sospetti, insomma adottino delle strategie per farsi notare poco, però siamo riusciti a farlo. E poi con un programma di supporto psicosociale per i bambini e le famiglie, quindi un po' un lavoro che va a sostenere le comunità da un punto di vista della possibilità appunto di accedere all'istruzione, ma anche di rispondere a il disagio e lo stress che deriva da vivere esposti continuamente al rischio di perdere la propria casa, la propria scuola, i propri cari, di essere picchiati, perché questa è la quotidianità di chi vive nelle comunità in Cisgiordania, soprattutto in area C. Devo dire che poi cerchiamo di fare anche quello che va oltre, insomma, le progettualità, e mi piace ricordare proprio rispetto a questo ordine recente su Canal Ahmar di evacuazione e di demolizione, che ci siamo attivati anche con i canali che abbiamo ad esempio al Parlamento Europeo, e almeno qualche segno di speranza arriva, nel senso che è partita una lettera verso von der Leyen da un gruppo di parlamentari europei, dei gruppi chiaramente di opposizione, e ahimè una minoranza, ma è comunque stato un buon numero, sono 72 membri del Parlamento Europeo che hanno appunto aderito al nostro appello, gli abbiamo semplicemente raccontato la situazione, tanti la conoscevano, e di fronte a questa imminente demolizione si sono subito attivati per attirare l'attenzione e chiedere all'Europa sanzioni contro Smotrich e Ben Gvir, e insomma per prendere una posizione che chiaramente dica che tutto quello che sta accadendo in Palestina, lo sappiamo da anni purtroppo, ma l'accelerata è grave, va contro il diritto internazionale, lede i diritti umani della popolazione palestinese quotidianamente, quindi va fermato e bisogna prendere posizioni chiare anche a livello politico.
4: Eh sì, è quello che bisogna fare, è quello che ci aspettiamo sempre ogni giorno leggendo i quotidiani. Nel frattempo ti ringraziamo tantissimo, Serena Baldini, presidente e rappresentante legale di Vento di Terra Onlus, e insomma teniamo d'occhio anche il villaggio di Khan al-Ahmar. Grazie per essere stata con noi.
5: Grazie molte a voi come sempre, buona giornata.
6: Un abbraccio.

0: Un flash mob, musica, l'aperitivo per salutare i clienti, gli ultimi libri in vendita con lo sconto del 50%, tra l'altro andati a ruba, manifesti per denunciare che la cultura non si liquida. Torniamo sulla chiusura della libreria Oepli dopo 156 anni e il tentativo dei suoi lavoratori di salvare il possibile. Siamo al telefono con Eugenio Bellotti, che è rappresentante sindacale della SLC-CGL ed è anche un libraio della Oepli. Buongiorno Bellotti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Quello che volevamo chiederle erano appunto a questo punto le speranze di salvataggio della libreria dopo il cosiddetto spezzatino della casa editrice, insomma le parti rivendute, e se c'è appunto questo tentativo di provare la strada di una cooperativa.
1: Allora, per quanto sappiamo adesso, ci sono molte richieste, più di 20, di informazioni, vedere i conti, eccetera, eccetera, per la casa editrice, soprattutto, per il resto che pezza, per il pezzo che resta della casa editrice. Per la libreria molto meno, perché è più costosa, è più complicata, e c'era Vittorio Graziani, l'attuale direttore di Centofiori, che è una libreria indipendente molto bellina, molto bella. Ma
2: non abbiamo sentito il nome, il cognome, perdonami, del libraio
1: Vittorio Graziani. Mi senti male o mi senti?
2: Ogni tanto ti male. Vai via.
1: Ah, ok.
2: No, vabbè.
1: Provo a mettermi. Probabilmente va bene, ditemelo se
2: star fermo.
1: Sì. Sì, ok. Allora, Vittorio Graziani ha una libreria in zona Corso Indipendenza, che è una di quelle, forse la più bella libreria indipendente recente, nata recentemente a Milano, e è la testa, insomma, che ha messo su il progetto per rilevare la Oepli, finanziato da una cordata di imprenditori, ci ha detto, ma non abbiamo i nomi, e lui è interessato solo alla libreria fisica, per quanto sappiamo sempre, e la vorrebbe mantenere lì dov'è, nel palazzo. Però le offerte verranno aperte tra qualche giorno e quindi ci vorrà del tempo per saperlo. Intanto oggi la libreria chiude. Ok, questa è la situazione.
0: Però anche il palazzo è stato
1: di altre
0: messo
1: offerte
0: in vendita.
1: Non sappiamo.
0: Anche il palazzo sappiamo.
1: Non ci hanno detto niente. Gli Oepli non hanno voluto dire niente. Sarebbe stato molto bello saperlo, perché ci avrebbe dato sicurezze e certezze. Ci sono state tante voci di messa in vendita per fare un albergo di lusso. La zona è quella, insomma, avete in mente le Oepli proprio al confine, certo, del quadrilatero della moda, no? La zona che è stata chiusa, proprio che verrà chiusa al traffico, quindi molto particolare.
2: E certo, garantire una libreria rispetto all'ennesimo ristorante, show cooking o robe del genere, come sempre, darebbe un segnale, anche perché non mi sembra, a mia memoria, stavo cercando di ragionare sul centro città, è una delle uniche librerie rimaste in centro, c'è forse le grandi catene
0: di fianco,
2: sotto
1: il galleria. Gruppi, per i gruppi è più facile, c'è Feltrinelli in galleria, grande, c'è Mondadori che possiede sia Rizzoli che Mondadori Piazza Duomo, c'è in università la libreria Cortina, che è la vera grande indipendente di Milano, dopo
2: certo
1: di noi, rimane lei, quindi... che però è molto universitaria. Quello che veramente era la particolare di Oepli, questo modello, insomma, un po' gigantesco, però di multidisciplinarità, multispecializzata, per cui cercavi libri d'arte, libri di scienze, libri di filosofia, di letteratura, trovavi un po' tutto. E non ce n'è altre, no. L'unica in Italia così grande è a Roma, Stazione Termini, sì.
2: Interessante come si perda... così, in una maniera che forse quante persone vi hanno raggiunto, la solidarietà, eccetera. Vorrei essere polemico in maniera, per carità, costruttiva, non distruttiva. Però voi avete sentito la solidarietà, immagino, di molte persone, però dall'esterno non sembrava così tanta.
1: Allora, polemico o no? Guarda, dipende che anima mi tiri fuori. Io oggi ne ho due, se vuoi una molto polemica e una più
2: faccele solita, sentire più tutte e due.
1: Ok, tutte e due. Allora, solidarietà molta, però bisogna dare ragione a Giovanni Oepli, che diceva, ma insomma questa gente che adesso negli ultimi mesi è venuta, dove era negli anni scorsi, dove comprava? E le persone ti dicono normalmente, io compro su Amazon, vivo in periferia, vivo a Sesto, vivo a Novara, vivo coso, e venire alla Oepli un tempo era un obbligo, dovevi venire se cercavi una bella libreria, non solo alla Oepli, insomma in centro a Milano. Adesso no, c'è Amazon, molto comodo, ci sono i siti in generale, Amazon è un po' un nome per tutti. Per cui questo è una polemica contro il pubblico, ma in realtà il pubblico non c'entra, cioè diciamo che in Italia non è stata fatta dai politici, siamo polemiche, io sono diretto su questo, non tutti sono d'accordo, ci vuole una legge che fermi Amazon, che limiti Amazon, ma non perché Amazon è cattiva, Amazon è molto interessante lavorarci, ma per gli editori è comodissimo, gli danno i libri non vengono resi se non in minima parte, non si rovinano, non è come lavorare con le librerie, per cui 1.000 posti piccoli che sono nei paesi, nelle piazze, nelle città. E gli editori in Italia hanno fatto molto questa scelta. Allora, se si mettesse un limite ad Amazon, molto semplicemente, Amazon può avere al massimo il 20% o il 30% del mercato e il 20% o il 30% dei libri di ogni editore, nascerebbero 2.000 librerie in Italia nel giro di 2 anni e molte storiche vivrebbero meglio. Questa cosa è una polemica contro la politica, non l'ha mai voluto fare, hanno fatto delle leggi che non hanno funzionato molto bene, questa sul prezzo fisso, e questo è sicuramente uno dei risultati. Noi siamo un pezzettino dei risultati. Per il pubblico insomma, non gli si può dire niente, cioè, noi abbiamo fatto molto per cercare di stare in questo mercato difficilissimo, tra cui avere un sito che è molto efficace, eccetera. Non abbiamo fatto abbastanza. Seconda polemica contro, secondo me, non tanto la proprietà, ma la dirigenza. Cioè non ha saputo in questi anni muoversi in un mercato difficile. Tutti noi siamo convinti che si poteva fare di più, non tanto gli errori, non le cose fatte per sbaglio, si sbaglia sempre quando si fa, le cose non fatte, la mancanza di entusiasmo, la mancanza di chiarezza, una catena interna delle comunicazioni interne che non funzionava, il non valorizzare librai bravissimi, alcuni sì, ma altri no, c'è tutta una serie di camarille interne, simpatie, c'era un cerchio magico di dirigenti che non ha funzionato, c'è poco da fare, cioè il risultato è questo.
0: Però
1: E poi c'è stata questa lotta familiare tra gli Oepli che insomma lì può succedere. Scusa, finisco con questo.
0: certo,
1: Sto
0: sì.
1: cercando di mettere assieme un sacco di pezzi di una storia complicatissima, è veramente complessa. Scusa, ti ho interrotto,
0: No, che
1: dimmi.
0: però quello che più ci interessava è un po' la sorte di voi 89
1: Dei librai.
0: dipendenti, del negozio, dello shop
1: Ok,
0: online,
1: sì.
0: insomma, che cosa, verso cosa vi state dirigendo, che cosa state pensando?
1: Ok, 89 sono tra libreria e case
0: E case
1: editrice,
0: editrice, sì. Mondadori.
1: attenzione. Quindi una parte è stata acquistata da Mondadori, è stata ceduta a Mondadori insieme a un grosso pezzo del catalogo e a un grosso pezzo degli utili soprattutto, una grossa parte degli utili. La libreria è molto costosa, tieni conto che un affitto in centro a Milano così può costare 1-2 milioni l'anno e poi ci sono gli stipendi di 40 persone circa, insomma. Quindi i librai per ora, allora se Graziani non riesce a fare la sua offerta, non funziona, non viene accettata, ci sono due idee di cooperativa, una che è centrata sul sito internet ed è quei colleghi lì e qui c'è una terza polemica pesante perché è stato ucciso il sito internet. Cioè, è stata fatta una serie di cose per cui togliendo le scelte che potevamo fare, come dire, riducendo il catalogo del sito e poi chiudendo la libreria, il sito internet in questo momento è svuotato. Quindi un sito che per anni ha tenuto testa, è stato il secondo, il terzo in Italia, dopo Amazon, insieme a quelli del gruppo Messaggerie, a librerie universitarie, eccetera, è stato completamente svuotato nel giro di 2 mesi. Quindi i colleghi che volevano rilevarlo in questo momento non sanno cosa andrebbero a rilevare, i siti muoiono molto velocemente se non vengono tenuti vivi.
0: Certo, se non sono ricche di
1: E,
0: offerte.
1: sì, sono riuscito, no, ma questa è stata veramente una pessima scelta, non si capisce esattamente perché fatta, era molto chiara, gli era stata detta alla liquidatrice e comunque ai suoi consulenti che la stanno aiutando in questa liquidazione che è complicata, ma non sono riusciti a fare altrimenti, diciamo. Per cui la prima cooperativa era di una decina di persone e riguardava questo. Una seconda ipotesi di cooperativa, che ancora non ha fatto richiesta, ma che la farà tra pochi giorni, è invece più centrata sulla libreria. Diciamo che è difficile, nel senso che mettere in piedi una libreria da 10-20 persone è un impegno enorme per delle persone che non hanno un capitale dietro.
0: Certo.
1: E quindi molti colleghi sono spaventati, e io stesso, se devo
0: Certo.
1: dire, non è che sia,
0: È certo.
1: bisogna tirare fuori qualche milione di euro. Questa è la situazione. Sarebbe molto bello, non saremmo legati a quel posto. Ci sono 1.000 ipotesi, andiamo avanti comunque.
0: E noi continueremo a seguirvi,
1: Questa è
0: mi
1: la
0: raccomando.
1: situazione.
0: In bocca al lupo,
1: Sì.
0: Eugenio
1: Comunque
0: Bellotti.
1: oggi, se potete, passate, c'è la chiusura vera, l'ultimo giorno, non
0: Oggi.
1: c'è quasi più niente. Oggi.
0: Grazie, Eugenio Bellotti, rappresentante sindacale e libraio Öpli. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille.
2: Chissà, chissà se qualcosa finisce, qualcosa nasce, chi lo sa?
0: Intanto vediamo che cosa è rimasto invece tra le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Ad esempio, che tra le operazioni economiche della famiglia Trump c'è anche la vendita del Trump Phone, un cellulare dorato ma obsoleto e costoso, e che pare che si spenga proprio quando ti serve. In linea proprio con il pensiero. Nonostante le polemiche, ormai tutti parlano della campagna quando c'era lei contro Giorgia Meloni di Matteo Renzi. E adesso si dirà che lui ha fatto anche qualcosa di buono. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che ti risucchiano il tempo, come quello di Corriere.it. Debutta a Luce, la prima Ferrari elettrica della storia, tutto quello che sappiamo. Allora, sappiamo che la presentano oggi a Roma, che ha più di 1000 cavalli di potenza, che può schizzare da 0 a 100 all'ora in 2,5 secondi. Peccato per quel problemino della prolunga, vabbè. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
2: Ma guarda che tipo che sei!
0: Non te l'aspettavi, eh?
2: No!
0: Vabbè, invece immagino che voi vi aspettiate che noi torniamo domani mattina alle 6 e infatti
2: Mentre adesso c'è tutto
0: tutto
2: scorre,
0: scorre, tutto va
2: Alfredo
0: avanti.
2: Somoza con Sciauchi Senuzzi per Atlante delle Americhe.
0: Pantarei, scorre tutto il palinsesto. Noi torniamo domani mattina alle 6 e quindi adesso io ti ringrazio e ti saluto, Claudio
2: E anche a
0: Iampaglia.
2: te, Cinzia Poli, domani.
0: Una buona giornata a tutti e a tutti. Ciao.
3: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett!
5: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
6: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringimi.com.
7: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
8: Tutto scorre.

Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, buona settimana, tutto scolare. Un cambiamento non è mai di per sé una cosa negativa o positiva, ovviamente dipende da che cosa deriva un cambiamento e che cosa produca poi un cambiamento. La chiusura della libreria Eupli, di cui avete sentito parlare fino a poco tempo fa in Presto Presto, è una fotografia di un cambiamento. La libreria oggi chiude, ecco, è un esempio, così come può essere un esempio uno stadio venduto, così come può essere un esempio una periferia che la politica tenta o dice di voler tentare di vitalizzare, così come può essere un quartiere, una zona come l'Isola a Milano, che nel giro di qualche anno cambia quasi pelle e natura sotto la spinta del mercato, della ricreazione, eccetera, e ovviamente anche sotto la spinta di chi poi la frequenta. Ecco, di una città che cambia, così come sta cambiando, come stiamo vedendo, al di là delle cause e degli effetti, Milano. Che cosa vi piace e che cosa non vi piace? Benvenuti.

0: di cambiamenti, particolarmente di cambiamenti nelle città, si è molto abituati a parlare dal punto di vista sia delle cause sia della descrizione con categorie generali, no? La gentrificazione, giusto, cioè il processo di espulsione della popolazione che viveva in quella città, della trasformazione in un divertificio quando la cosa succede così, eccetera eccetera. Si è un po' meno abituati, o siamo un po' meno abituati, a descriverla, a descriverlo quel cambiamento, ed è quello che vi chiederei questa mattina, cioè le cause possiamo anche conoscerle eccetera, però poi come tutti i cambiamenti c'è qualcuno a cui gli fa comodo, qualcuno che lo usa e qualcuno che lo subisce un cambiamento. La chiusura di una libreria come Epli ha colpito moltissimo a Milano, perché diciamo così che nell'abitudine ormai fatta alle cose che c'erano e spariscono eccetera, è stato così, ha prodotto come un picco di rilevanza nella città dicendo oibò, che cosa sta succedendo ora. Al di là del caso, poi da quello che mi risulta da fonti anche vicine, è che il caso della libreria Epli appunto non si chiude oggi, cioè le trattative come avete sentito poi sono in corso e vedremo che cosa, però ha segnato un passaggio così come l'ha segnato tempo fa lo stadio. Sto parlando di cose diversissime l'una dall'altra. Di tutto quello che viene descritto, ovviamente poi ci sono delle conseguenze che qualcuno usa, a qualcuno piacciono, a qualcuno no. Faceva poco fa in trasmissione, in presto, riferiva diciamo un'opinione il libraio con cui stavano parlando, diceva sì, dopodiché adesso tutti a dire viva la Epli, però poi dove erano prima gli acquirenti, quelli che per esempio si rivolgono ad Amazon? Ecco, è solo un piccolo esempio, allora lo chiedo a voi.
1: Tutto scorre.
0: Non mi concentro soltanto sulle librerie, non mi concentro soltanto sulle zone che appunto cambiano e diventano più che luoghi di vita, luoghi di divertificio, non mi concentro soltanto su uno stadio, mi concentro sulle cose che vedete voi. Che vedete voi che a Milano ci vivete, che vivete voi che a Milano ci venite. Quello che vedete voi, che sta succedendo una cosa che mi piace, sta succedendo una cosa che non mi piace. Mi dite che cos'è, se c'è questa cosa che vi sta piacendo, una cosa che vi sta piacendo, una cosa che non vi sta piacendo, a voi nella vostra vita. Poi le analisi sono anche un'altra cosa. 02 33 00 1 001 per telefonare in diretta a Tutto Scorre, oppure il 331 62 14 013 per scrivere messaggi, sms, telegram. La mail invece è diretta@popolarenetwork.it. cosa mi piace, cosa non mi piace di una città che cambia. Quando ti ritrovi anche a fare cose diverse da quelle che pensavi o che eri abituato a fare, alcune ti piacciono, alcune no.

Perché no di Lucio Battisti? L'ho messa perché è una di quelle canzoni appunto dove una storia d'amore e tutto il resto, la città è il contesto, no? La quantità di cose che racconta che appartengono molto probabilmente alla città che non c'è più.

0: quello che direbbero quelli colti è il contesto, no? Il contesto all'interno delle quali si svolgono le nostre vite, appunto. Il contesto, una città come Milano, così come la stiamo vedendo cambiando, una città cambia a Milano particolarmente per motivi di mercato a cui si regalano le cose, di politica che prova o dice di provare a intervenire, però per molti in maniera insoddisfacente, poi magari anche impossibile, di abitudini delle persone, di comportamenti delle persone. L'altro giorno facevo un giro passando da dietro il bosco verticale a Milano e la quantità di gente in quella zona che è stata riorganizzata dai tempi della Stecca degli Artigiani, con enormi polemiche, giustamente, era strapiena di gente. E chi lo sa se allora per quelli era una situazione positiva o negativa. È una trasmissione di descrizione che vi chiedo, più che di analisi, lo dico anche all'ascoltatore che mi ha già scritto: Milano è quasi rivolta esclusivamente al turismo, soprattutto straniero, una città fatta per consumismo, brucia tutto velocemente, eccetera. Ecco, la questione è che lui dice: a me non piace più, ci fosse almeno il mare. Però riesci a dirmi che cosa non ti piace più? Perché quella è una analisi. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, io sono Marco.
0: Benvenuto.
1: Allora, io ho 60 anni e ho vissuto per 40 anni a Milano. Da una ventina d'anni mi sono trasferito.
0: Beh, quindi, ma la frequenti?
1: Sì, io sono trasferito proprio vicino a Milano.
0: E? Milano
1: è diventata una cosa veramente rispetto a prima incredibile.
0: In che senso? Cioè, cos'è che ti piace e cos'è che non ti piace? Io voglio capire che cosa usiamo e che cosa non usiamo. Poi a me può anche non piacermi il fatto che una zona di Milano diventi un divertificio. Però, ripeto, l'altra sera sono passato dall'isola, voglio dire, non parcheggiavi neanche una bicicletta.
1: No, ma infatti, io che da fuori...
0: Ma lì c'era gente, però, erano persone che andavano.
1: Sì, però io che da fuori vado a Milano, il parcheggio è già diventato una cosa impossibile. Non si può parcheggiare da nessuna parte e i prezzi dei parcheggi sono veramente alle stelle. Perché 2 euro all'ora mi sembra veramente una follia.
0: Quindi questo è quello che, diciamo, tu trovi la prima cosa negativa che ti viene da dire, cioè i parcheggi costano troppo?
1: Ma i parcheggi sicuramente, perché non ce ne sono e costano un occhio della testa, ma poi qualsiasi altra cosa, cioè è diventato difficile fare qualsiasi cosa. Andare al cinema, le prenotazioni, cioè, non lo so, io sarò l'antica, ma rispetto a prima per me c'è l'abisso ed è tutto in peggio.
0: Che uno potrebbe dirci: questa è una città internazionale, cioè quello che tu dici tutto in peggio, uno potrebbe dire è la
1: internazionale, è diventata una città esclusivamente per ricchi. A me è capitato che sono andato al cinema e fuori dal cinema, sono andato al bar, ho pagato una bottiglietta d'acqua a 2,60 euro. Per me sono delle cose veramente allucinanti, oltre che è invidibile.
0: Va bene, ti ringrazio, ciao. Allora, questa è una descrizione, chiedo ad altri, ma anche a voi che ci abitate, cioè poi le cose succedono giorno per giorno e bisogna anche vedere se ce ne accorgiamo e se poi succedono le cose di cui si parla o se non succedono. Parlo delle periferie, parlo della vitalizzazione delle periferie, della diffusione degli eventi, eccetera. Poi sono tutte robe che incontrano, che piacciono, che non vi piacciono. C'è qualcosa, non può essere che ci abituiamo a pensare che sia sempre tutto uguale, no? Perché non è vero che è tutto uguale. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, sono Alberto.
0: Benvenuto.
2: Non mi piacciono più i prezzi, non mi piace più il fatto che stia diventando una città invivibile per entrare a qualsiasi...
0: Quindi anche tu come quello di prima, insomma?
2: Sì, ma per entrare a qualsiasi evento adesso perché mi devo registrare? Perché? Devo registrarmi, devo lasciare i miei dati per cui mi bombarderanno ulteriormente di pubblicità? Poi la seconda cosa, la ZTL dell'isola, ma perché? Parlavo l'altra sera con un amico negoziante, barista, ristoratore, dice bene, stanno facendo un gran favore alla 'ndrangheta, perché? Perché negozianti, baristi, ristoratori abbandoneranno i loro posti, che verranno comprati al 40% dalla 'ndrangheta, come sta già succedendo per tantissime attività.
0: Lo
2: di
0: sai,
2: zona.
0: Io non sono un esperto, l'altra sera devo dire che mi ha colpito la quantità, no? Però è vero che la ZTL non è ancora diventata, diciamo...
2: No, assolutamente non è ancora diventata, della serie tu puoi passare, vieni semplicemente ripreso dalle telecamere, ma un mese e mezzo cominceranno a fioccare le prime multe.
0: Quindi tu segnali il tutto troppo caro, cioè questo è, diciamo, la prima fotografia che ti viene da restituire.
2: Posto, non dico come il Twiga, ma il Rob de Matt, che è un posto dei nostri. L'altra sera c'era un festival, un panino con il salame, 6 euro. A 6 euro un panino? Ma va bene, per carità, con Milano ormai purtroppo è in linea. Ma se penso al valore intrinseco di un panino col salame e a quanto me l'hanno fatto pagare in un posto come questo, poi capisco perché gli spritz sono ormai a 12-15 euro in giro.
0: Quindi la questione, diciamo, dei prezzi è sopra tutto il resto?
2: No, non è sopra tutto il resto, è una delle componenti. È una delle componenti che stanno rendendo Milano, come diceva l'ascoltatore di poco fa, una città dove tutto sta diventando difficile. Per andare al cinema devi prenotare, devo sempre prenotare.
0: Però vederla così verrebbe da dire, allora c'è un sacco di gente ricca perché è strapieno, cioè la frequentazione dei luoghi.
2: Non so esattamente in che modo si possa procurare i soldi, ma parlavo l'altra sera con un ragazzo che diceva adesso vado a un festival, ma sono un po' arrabbiato perché non sono riuscito a trovare il biglietto VIP. Quanto costava il biglietto VIP, amico? 300 euro. Ah, e non sei riuscito a trovarlo? Non è riuscito a trovarlo.
0: Però evidentemente a lui piaceva quella cosa lì, no?
2: Indubbiamente, però se si può permettere di spendere 300 euro per andare a un festival, dura un giorno, l'altra sera del mese cosa fa? Guadagna 70 milioni al mese e può uscire tutte le sere, oppure se ne sta in casa per recuperare parte del 300 euro che ha.
0: Magari ci sta ascoltando, ti ringrazio, magari ci sta ascoltando e glielo chiedo allora, perché la questione dei prezzi è una questione, chissà se anche le altre, o se passa tutto attraverso questo è per voi, per vedere quello che succede, se vi piace o non vi piace nel cambiamento di una città, ripeto, di per sé il cambiamento non è mai né positivo né negativo, dipende cosa produce. Intanto saluto e torno invece a una questione da cui eravamo partiti, quella per esempio di un luogo, la Repli, le librerie, eccetera. E saluto Vittorio Graziani, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, Vittorio Graziani è un libraio della libreria Cento Fiori e a proposito della possibilità di, in questo caso le librerie, poi i luoghi potrebbero essere tanti, ma in questo caso parliamo di questo, no? Cioè la traduzione già delle prime telefonate che venivano qui è tutto troppo caro, poi ovviamente la prima ricaduta è e quindi tu consumatore non puoi fare quello che vorresti, ma forse anche probabilmente tu produttore di qualcosa, produttore di cultura, produttore anche di beni, non riesci a farlo se non in un'altra scala che non è quella dell'indipendenza, per esempio. Allora vorrei partire da qui. Non parlerò del caso, parlo del caso della... Alberi Centofiori è uno dei soggetti storici, diciamo, delle librerie indipendenti. Che problema c'è con l'indipendenza, con la parola indipendenza? In una città come Milano o in una nazione come l'Italia? Questo lo chiedo a lei in prima battuta.
3: Beh, sulla questione indipendenza a Milano in particolare, io posso parlare ovviamente solo del comparto librerie, si sta per accadere un qualche cosa di abbastanza pericoloso, perché il rischio è che l'offerta libraria milanese sia sempre più a discapito appunto delle librerie indipendenti, a favore di quelle che sono le librerie di catena. Questo che cosa vuol dire? Io ho lavorato tantissimo in una libreria di catena, e in particolare la Feltrinelli, e adesso ho una libreria indipendente. Quello che dico io è che attualmente le librerie di catena hanno leggermente modificato quello che è la loro offerta sul territorio è una offerta molto più verticale, chiamiamola così, cioè produco libri, faccio libri con le mie case editrici, me le promuovo e me le distribuisco in particolar modo, non in maniera esclusiva ovviamente, però in particolar modo me le promuovo e distribuisco nelle mie librerie. Questo a discapito di un'offerta indipendente, mettiamola così. E Milano soffre di questo perché chiude la Epli, ha chiuso la Epli, che era la più importante libreria indipendente d'Italia, insieme alla Borri Books di Roma. Ha chiuso anche, vorrei dire, Taranto, la Sesto San Giovanni, che era un altro tassello importantissimo di quello che era l'offerta indipendente. E la Feltrinelli e la Mondadori, la Giunti, Libraccio, eccetera, stanno occupando il territorio anche in ambito periferico, che era un ambito di solito, diciamo, a favore delle indipendenti. E questo, ovviamente, chi è che ne paga? Ne paga l'offerta indipendente, ne paga l'offerta pura, mettiamola così. In più ci si mettono anche le librerie indipendenti, che non è che a Milano abbiano brillato sempre di capacità imprenditoriale o di capacità anche libraria, e questo è un pericolo, cioè io avverto un pericolo, ecco. Laddove invece, quando c'è un'offerta indipendente valida, vedi la Ebri di una volta, o anche, se ne so, mi viene in mente il Trittico, mi viene in mente la Libreria del Convegno, c'è tante librerie indipendenti milanesi che invece funzionano, vanno bene, perché appunto c'è una capacità imprenditoriale, una capacità libraria che è all'altezza.
0: Però, giusto per anche per infilarsi in cose scomode, allora, ribaltando la cosa dal punto di vista delle persone, se succede un fenomeno per cui grandi catene come Feltrinelli, Mondadori, eccetera, stanno, diciamo, orientandosi anche come politica a coprire il territorio anche delle periferie, insomma sarà esperienza di molte persone cominciare a vedere in zone in cui prima non c'erano apparire librerie appunto di nomi di questo tipo, ma se quelle politiche impiantano, diciamo, librerie e soggetti dove prima magari qualcuno dice non c'erano, dal punto di vista delle singole persone questo rischia di diventare un di più, non un di meno, no? Perché dice, beh, prima non c'era qui nella libreria, adesso arrivano le grandi catene e almeno ce l'ho. Allora certo, diventa più complicato mettere in evidenza che trick c'è dentro, cioè che cosa si sta barattando, eccetera. Perché uno può dire, nelle logiche, appunto, in queste logiche di mercato, beh, possono apparire luoghi, così in questo caso di vendita di libri dove prima nemmeno c'erano, e quindi diventa un di più, un plus.
3: Assolutamente, infatti io sono dell'idea che io faccio parte di quella generazione che quando aprivo una Feltrinelli era una festa pazzesca nella comunità, faccio parte di quella generazione che quando andavo nelle città tipo per esempio Palermo, una delle prime mie tappe era andare a vedere la Feltrinelli. Io faccio parte di quella generazione lì, cioè io amo follemente il marchio Feltrinelli, quello che era il marchio Feltrinelli, l'ho amato follemente, e ha formato tantissimi di noi. Io infatti credo che Feltrinelli questo dovrebbe fare, dovrebbe continuare a fare quel tipo di politica di occupazione del territorio in senso buono, no? A differenza rispetto a quello che dici tu, è fondamentalmente questa, cioè loro hanno come obiettivo quello oggi di indebolire il nemico. Se c'è una Centofiori in quel quartiere che funziona, io le apro vicino, perché lo indebolisco e occupo quella parte di fatturato. Il motivo perché? Perché si sono trasformati in società che devono fare utili, e per fare utili, visto e considerato che non ce la fanno con le librerie che attualmente sono presenti sul territorio, che fanno? Ne aprono altre, a discapito di quelle realtà che invece funzionano. Non è vero, società che devono fare utili. E per fare utili, visto e considerato che non ce la fanno con le librerie che attualmente sono presenti sul territorio, che fanno? Ne aprono altre, a discapito di quelle realtà che invece funzionano. Non è vero che aprono, non fanno un plus,

0: cosa illegale.
1: Allora, diciamo il referente di un tema del genere, chi è il comune, il governo? Chi è il referente di una... Appunto, per prendere un argomento, cioè quello della diffusione delle librerie, della sostenibilità dell'indipendenza, della possibilità di sopravvivere, di non chiudere, di non essere strozzati da logiche di mercato, eccetera. Chi è il referente? Perché l'immediatezza di tutti questi mesi, anni addirittura, è quello di far dire, beh, insomma, le cose sono sul territorio, rivolgetevi ai comuni.
0: No, questo è un erroraccio. Diciamo che, premesso che io in questo momento penso che il mio nemico numero uno al mondo è la giunta di Milano, come cento figure.
1: Ah, proprio parole piccole.
0: Sì, sì, in maniera, lo dico in maniera scherzosa, ma neanche troppo. Cioè, il comune di Milano non è il salvatore, non deve essere il salvatore della EPI, non deve essere il salvatore delle librerie indipendenti di Milano. Il comune di Milano deve fare altro, possibilmente non fare danni, cosa che ha fatto nel caso delle librerie. Ecco, non dovrebbe fare danni, e ha fatto danni, perché il bando delle librerie indipendenti è un disastro sotto tutti gli aspetti, poi se vuoi ne parliamo. Mm-hmm. Però sicuramente non deve essere, cioè non è che una libreria deve affidarsi al comune, la EPI deve affidarsi al comune e il comune salva la EPI o salva le librerie indipendenti, questo nel territorio nazionale. Il problema è politico, è molto più politico e riguarda le sfere alte, mettiamola così. Infatti uno dei problemi che secondo me le librerie indipendenti in Italia hanno è che non sono soggetto politico, e ovviamente appunto in una logica di mercato aperta, non essendo tu un soggetto politico, soffri ovviamente nella lotta. Ci deve essere un qualche cosa che, come ha detto anche il mio collega della EPRI nella trasmissione precedente, ci deve essere un dall'alto, un qualche cosa che limiti, per esempio Amazon, che limiti la diffusione, cioè le librerie in un determinato territorio, in particolare le librerie di catena. Ecco, questo ci dovrebbe essere, un qualche cosa che dall'alto. Poi io sono un grandissimo tifoso del mercato, cioè io credo che le librerie che chiudano per questioni di mercato, io non credo che debbano essere salvate da chissà chi, però che al mercato non, che c'è, che la politica metta tutti nelle condizioni, diciamo, di lavorare, questo sì. Quindi mi viene in mente la legge sullo sconto del 2020 è una legge che ha salvato in qualche maniera molte librerie, che ha limitato lo sconto del 5%, e che è venuta dall'alto, è venuta dalla politica. I vari decreti che arrivano per le biblioteche dovrebbero trasformarsi in legge, perché non deve essere legato all'umore di un ministro di turno. Ecco, questo dovrebbe succedere. Poi se la vede il mercato, poi se la vedono gli imprenditori. Io credo che per esempio la questione EPI debba essere salvata dall'imprenditoria, non dalla politica. Quello che è mancato in questo caso è l'imprenditoria milanese, che secondo me doveva venire fuori dalla famiglia che è stata colpevole, diciamo, inizialmente di farla fallire, perché è evidente che l'ha fatta fallire, e non è che è fallita da sola, cioè non è stato il mercato a chiudere la EPI, è stata la famiglia di imprenditori a chiudere la EPI. Ecco, io mi aspetto che ci siano altri imprenditori milanesi, così come è sempre stata Milano, capace di produrre imprenditori di qualità a salvarla. Ecco, questo.
1: Devo dire che l'altro giorno un'intervista del sindaco Sala, che parlava insomma dell'imprenditoria milanese, a cui lui vede scemare sempre di più, sfumare sempre di più lo spirito dell'imprenditoria milanese, probabilmente a casi del genere faceva riferimento. Ma in 30 secondi mi tocca chiedertelo, però l'hai citato, perché il bando sulle librerie indipendenti non è stato, cioè non è una cosa che sta funzionando per voi?
0: Il bando è stato fatto forse in buona fede dall'assessore Conte e dall'assessore in parte, dall'assessore Sacchi, perché si aprissero 10 librerie in spazi comunali. Ok, questa era la base del bando. Peccato che 4 di questi spazi erano già occupati da librerie, e alle quali non è stato minimamente comunicato l'esistenza del bando, quindi anche in maniera molto elegante noi abbiamo saputo del bando, anche Centofiori in questo caso è colpita. In alcuni casi, anzi in tutti i casi, ha portato a un aumento dell'affitto di base nel caso in cui si partecipasse al bando. Nel nostro caso addirittura l'affitto è sistematicamente raddoppiato, ha levato il diritto di prelazione a chi era già dentro, e ha dato anche ha previsto un deposito che in un normale contratto di affitto di concessione non è minimamente previsto dal mercato. Diciamo che, per sintetizzare, se Centofiori non fosse una realtà

0: solida, imprenditorialmente solida e librariamente solida, mettiamola così, la licenza avrebbe chiuso per colpa del bando. Ecco, sinteticamente così.
1: Quando va alla chiusa questo bando?
0: Il 28 maggio.
1: Quindi ci siamo.
0: Quindi le parti. E dico un'ultima cosa:
1: Prego.
0: i sei spazi che
1: Rimanenti.
0: non erano occupati da librerie sono spazi non adatti all'apertura di librerie. Cioè, un qualsiasi imprenditore librario, mettiamola così, non aprirebbe mai spazi del genere, a meno che non ha tanti soldi, tantissimi soldi e non tanta fretta di ottenere risultati. Questo sono quasi certo.
1: 28 maggio è vicino, andremo a vedere il risultato
0: Vedremo.
1: finale. Grazie mille di questa chiacchierata, Vittorio Graziani.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata, Libreria Centofiori, le notizie siamo in ritardo, a tra poco.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Due giovani sono morti mentre andavano al lavoro stamattina a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Avevano entrambi 25 anni ed erano sulla stessa bici quando sono stati investiti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è rimasto ferito, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. I due giovani lavoravano in un allevamento della zona.
10: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sulla vertenza dell'Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese. In diretta dallo stabilimento di Solaro, nel milanese, l'inviato Luca Parena.
11: Eh sì, buongiorno, qui al cancello dell'Electrolux di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio in questa giornata in cui è stato indetto uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. All'ingresso ci sono le bandiere dei sindacati, uno striscione appeso molto semplice con scritto contro 1.700 licenziamenti. Un pullman di lavoratori milanesi è in viaggio per Roma, oggi seguiranno da vicino l'incontro al Ministero delle Imprese. Qui a Solaro i dipendenti sono circa 700, quelli che con ogni probabilità rischiano di più di perdere il posto sono 112 lavoratori con contratti a tempo determinato, molti sono giovani anche con meno di 30 anni. Qui la rabbia è per questi posti di lavoro che rischiano di andare persi, per la produzione di lavastoviglie che rischia di essere spostata in modo significativo negli Stati Uniti. Il presidio andrà avanti, la protesta visibile dei lavoratori Electrolux all'incirca fino alle 10, quindi ancora per pochi minuti, ma lo sciopero, dicevamo, proseguirà fino a fine giornata in attesa di sapere che cosa verrà fuori dall'incontro al Ministero. Da Solaro, linea allo studio.
9: Grazie Luca. In Iran è stato impiccato un dissidente politico, Abbas Akbari, considerato un leader dell'opposizione. Akbari avrebbe partecipato a un presunto colpo di Stato durante le proteste di gennaio, quando avrebbe sparato contro le forze di sicurezza. Altre 4 persone sono state condannate a morte dalla magistratura iraniana. L'accusa è di aver ucciso un membro della polizia politica Basij durante le proteste del 2022 per la morte di Mahsa Amini.
10: L'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato concordato, ma mancherebbero ancora le approvazioni definitive di Trump e del leader iraniano Khamenei. Lo dice il quotidiano britannico Telegraph, citando fonti americane. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha detto nella notte che un accordo potrebbe arrivare oggi. Gli ostacoli restano il programma nucleare iraniano, la consegna delle scorte di uranio arricchito, mentre Teheran spinge sullo sblocco dei beni congelati e sulla revoca delle sanzioni. Tra i punti ancora da definire anche lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano.
9: Due persone sono morte in attacchi di droni ucraini nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk, lo dicono le autorità locali. I raid dopo il massiccio bombardamento russo su Kiev di ieri notte, che ha causato 4 morti e oltre 60 feriti.
10: In Turchia il presidente Erdogan ha revocato il decreto con cui aveva di fatto chiuso l'università Bilgi, tra i più prestigiosi e indipendenti atenei di Istanbul. La decisione arriva dopo giorni di proteste di studenti e professori. Prosegue invece la repressione contro le forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il Blitz, dopo che un tribunale con una sentenza aveva annullato il congresso che aveva eletto i nuovi vertici del partito.
9: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
1: Balla con noi, Tappa di Maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
2: Tutto scorre.
1: 7 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione. Cosa vi sta piacendo, cosa non vi sta piacendo di una città che cambia come Milano? Prima ancora di guardarne le cause, uno le guarda anche gli effetti, e allora negli effetti le prime telefonate che arrivavano erano: beh, tutto troppo caro, ok. Poi contemporaneamente però vai a spacchettare il tema, e allora il tema diventa, magari dalle stesse persone, no? Poi si sente dire: beh, però poi in una zona come l'isola adesso vogliono regolamentarla, che è diventato di fatto un luogo impressionante di presenza di luoghi di ristorazione, ristoranti, eccetera, eccetera. Vogliono regolamentare la ZTL e così faranno un grave danno, perché la spolperanno e la regaleranno alle mafie. Oppure parli di Eupli, della chiusura di un luogo storico per Milano, certo, per chi la utilizzava, però insomma poi l'effetto dei luoghi storici, la portata è sempre molto maggiore, no? Cioè definisce un luogo anche al di là di chi la usa. Senti dire: eh sì, però Amazon poi lo usate tutti voi, ed è quello che magari determina anche la crisi, la crisi dei punti vendita di librerie, e quindi tutto si complica perché tutto tira dentro anche i nostri singoli comportamenti. Allora, che cosa vi sta piacendo o non vi sta piacendo di un luogo che cambia, così come Milano sta cambiando, senza farne tanti teorie? Un po' di messaggi arrivano e sono di questo tenore. Uno dice: Milano troppo cara, di qualità scadente, e anche qui fa una questione di prezzi, un panino anche 8 euro. Un altro che invece, a proposito della cultura, fa una descrizione abbastanza interessante. Dice: il problema è che qui lo Stato si vede molto come imprenditore della cultura, ma scambia regolarmente la cultura con lo spettacolo. Finché non avremo uno Stato che si occupa seriamente della cultura dei cittadini, intesa come formazione e comprensione del valore della cultura, tutto ciò che è produzione culturale sarà sempre residuale rispetto al vestiario o alla alimentazione. E anche questo però è un'analisi in qualche modo, più che una descrizione, però mi sembrava interessanti. Altri messaggi invece più nella descrizione. Susanna, che dice che abita a Milano in Paolo Sarpi, dice: qui è diventato un mangificio, soprattutto nel weekend, quando è impossibile addirittura circolare. Penso che anche qui, però, allo stesso modo, i locali sono a rischio di essere rilevati dalla imprenditoria illegale. Però a me sembra, dice lei, che ancora ci siano luoghi abbordabili a cercarli proprio nei dintorni di Sarpi o anche in altri luoghi, che sembra un po' la descrizione uguale contraria di quello che prima parlava dell'isola. Uno che è un'ascoltatrice scrive e fa un esempio lapidario sui prezzi, Concerto De Gregori, tour, teatro in autunno a Roma, 78 euro il prezzo, a Milano 110. E quindi anche in questo caso alcuni ne fanno una questione di prezzo. Poi ci sono altre cose, no? Di contorno. Per esempio, scrive Emanuela e dice: mi piacciono i tavoli da ping pong. Immagino faccia riferimento a quegli spazi, diciamo, di piazza organizzati. I tavoli da ping pong, gli orti urbani, le piste ciclabili. Non mi piacciono i costi delle case. Chi compra adesso lascia in eredità il mutuo ai nipoti. E si firma appunto Emanuela, dice che ha 60 anni. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao. Allora, guarda, io ho vissuto a Milano per tantissimi anni e da un paio d'anni vivo a Cesare Boscone, che comunque è sempre là in zona, sempre molto vicino.
1: Ma la usi? Cioè, ci vieni a Milano?
2: Sì, sì, ci vengo per lavoro, ci vengo per amicizie, nel senso che le amicizie mie sono ancora a Milano. E sinceramente, ora io, prima tu dicevi giustamente, l'aperitivo costa 15-20 euro, però l'isola è piena sempre, tutte le sere. Tu vai su un Naviglio ed è sempre pieno tutte le sere. Quindi è vero che noi ci lamentiamo dei prezzi, ma poi in realtà utilizziamo questi servizi, chi più chi meno, no? Quindi allora, se ci lamentiamo di queste cose, dovremmo essere i primi a non utilizzare, a non alimentare questo tipo di mercato.
1: Ma infatti il mio tentativo è di capire se qualcuno dice: ma infatti a me quella roba lì non mi piace, cioè io non ci vado lì perché non mi piace. Oppure viceversa, uno che dice: boh, però sarà tutto, come dite, una schifezza, ma a me quelle robe lì piacciono e quindi le sto usando. Vorrei capire quello, perché sennò sembra che si parla, cioè che succedono delle robe in cui le singole persone sono irrilevanti, poi vai in giro appunto e i famosi luoghi, quelli odiati o quelli vituperati, sono pieni, sono utilizzati.
2: Ma è un po' come la questione di quei ragazzi che ti portano da mangiare a casa con gli scooter, no? O con queste biciclette truccate. Tutti ci lamentiamo di come vanno veloci, di come sono pericolose, però poi continuiamo a chiamare questi ragazzi per portarci il cibo a casa. Quindi alla fine il senso poi finisce lì, no? Tu perché non fai un'azione contraria e quindi smetti di utilizzare questo servizio, vedrai che questi ragazzi... Poi dopo il problema è che cosa fargli fare a queste persone. A me quello che non piace di Milano, sinceramente, è proprio la mancanza di inclusione e la grossa differenza che si è generata tra il centro della città, che è sempre più ampio, e le periferie. Io, abitando a Cesare Boscone, prima abitavo in Piazza Frattini, quindi conosco molto bene quella zona, via Lorenzese, via Giambellino, e affittare una casa costa 1.200-1.300 euro, vivi dentro in quattro, e naturalmente le periferie sono sempre più degradate, sempre più pericolose, sempre più difficili da vivere per tutti quanti, e non parlo solo degli italiani.
1: E anche lì però contemporaneamente uno potrebbe dirti: questa roba è un po' in contrasto con quello che da anni viene descritto e viene anche fatto come sforzo per rendere più diffuso sul territorio tutto quello che accade, no? Dal punto di vista dei luoghi, degli eventi, anche dei punti, diciamo, di produzione di cultura, eccetera. Cioè,
2: credo però che nelle nostre periferie ci siano tanti punti di interesse o punti di incontro dove la gente può stare insieme, aggregarsi e ricevere della cultura da parte della città, non parlo di spazi poi organizzati magari come associazioni, queste cose qua sicuramente sì, ma la città, il comune, non penso che in via Giambellino, nonostante abbia cercato di riqualificare in un certo modo quel quartiere, stia creando o ha generato della cultura. Questo pezzo mi manca, magari è colpa mia.
1: No,
2: questo mi manca. Cioè,
1: chi meglio di quelli che ci abitano possono dircelo?
2: Si genera un contrasto e una differenza troppo ampia. Questa cosa a me di Milano non mi piace assolutamente. È diventata una città che crea troppe separazioni tra le persone. Questo è una cosa. E poi questo genera razzismo, genera odio, genera cattiveria, genera una serie di conseguenze che rientrano anche queste nella cultura di una città, e che purtroppo poi naturalmente influiscono sul benessere di tutti quanti dal mio punto di vista.
1: Ti ringrazio.
2: Il tipo 15 euro che fa una città, quello è rilevante secondo me. Puoi farlo.
1: Non lo so, ti ringrazio, però poi cioè sicuro sarà esperienza di molti, ci sono persone che vivono in zone periferiche o ex periferiche, ma che adesso ti direbbero: io non me ne andrei mai da questa zona qua perché ci sto bene. E poi uno può dire: sì, infatti la tua zona sta diventando la nuova zona del divertificio. Io non lo so, dico soltanto che mi sembra a volte un po' sfasata la descrizione che viene fatto di una città come Milano, e poi l'osservazione che se ne può avere andando in giro, guardandola, guardando come viene frequentata, quanto viene frequentata, come viene utilizzata anche dal punto di vista dei luoghi della cultura, eccetera. L'esempio di Amazon e della vendita in libreria è abbastanza evidente, cioè non è che c'è un colpevole o non un colpevole, però va fatta quella descrizione. Pronto?
3: Sono Maurizio.
1: Benvenuto.
3: Ciao.
1: C'è qualcosa che ti piace e qualcosa che non ti piace di quello che sta succedendo? Al di là della...
3: Sì, volevo farti un esempio. Vai. Per esempio, parlava prima una persona di Via Paolo Sarpio, sono nato lì, in quella zona. Allora era una strada super trafficata, a doppio senso, passavano gli autobus, però a me piaceva, ero un ragazzino, ci facevo lo struscio sabato pomeriggio. C'erano tanti negozi di tutti i tipi, però era inquinatissima. Poi è diventata una strada pedonale, bene, no? Ha tolto il traffico, insomma, non completamente, diciamocelo chiaramente. Però piano piano sono spariti i negozi e si è riempita solamente di bar e ristoranti, male. Perché è, come giustamente è stato più volte detto, è diventato il mangificio della zona, no? Quindi questo è un esempio di come, cioè, non si... Allora non andava bene perché era una strada troppo trafficata, adesso non va bene perché è diventata un casino pazzesco e veramente non ci passi neanche a piedi in certe ore del sabato o della domenica. Ma cos'era meglio allora? Negli anni 60 quando ci passava la O avanti e indietro?
1: Ma infatti... La tua frase mi sembra la descrizione esatta del fatto che un cambiamento non è mai di per sé positivo o negativo, ma dipende, da dove origina e che cosa genera, no? Nel senso che, appunto, mi sembra poco discutibile il fatto che la trasformazione in zone pedonali sia un punto in avanti. Poi certo che se tu dici quella pedonalità ti offre solo panini e nient'altro, uno dice vabbè, ci vai solo se mangi, insomma, quindi...
3: Esatto, per cui insomma è difficile, no? Ti faccio... Pronto, mi senti?
1: Sì, ti sento.
3: Altro esempio, dove abito attualmente, in centro. Allora, quando sono andato lì nel 78, in affitto in una casa ultra popolare al quinto piano senza ascensore, perché parliamoci chiaro, in centro non ci abitano solo i ricchi, va bene? Va bene? Ultra popolare, quinto piano. Allora c'erano negozi di tutti i tipi nell'incrocio sotto, tutte le generi merceologici, dalla cartoleria, la libreria, la merceria, il panettiere, tutti, macellai, tutti quanti, latteria, basta, da ormai, non da adesso, ma ormai da una decina d'anni, forse anche di più, 15 anni, quegli incrocio lì sotto ci sono solo bar, ristoranti, bar, ristoranti, bar, ristoranti. Ne ho contati nell'incrocio, doppio incrocio, via Solferino, via San Marco, dove abito lì, io 12.
1: Sì, che viene da chiedersi ogni tanto, ma quanto cazzo allora mangiamo? Ma
3: sono sempre pieni, sia i bar che i ristoranti, per l'aperitivo. Allora, pessima cosa, no? Però io ci trovo anche un vantaggio. Quella vecchia casa all'ultimo piano, senza ascensore, dove stavo in affitto, io poi tanti anni fa, quando hanno fatto una vendita frazionata, sacramentando, l'ho comprata, l'ho quasi dovuta comprare, ci abitavo, ero in affitto, l'ho comprata, mi sembrava di aver speso tutto quello che avevo, però adesso quanto vale questa casa? E questo,
1: vabbè,
3: è un vantaggio.
1: Questo è, sì, è una fortuna che ti capita.
3: Non mi piace più vivere lì, non mi piace. Però questo è il vantaggio che ho nell'essere lì.
1: C'è una cosa che mi colpisce però abbastanza, nel senso che se tutti noi, tra virgolette, esagero, ci lamentiamo della sparizione, diciamo, metti, della vendita al dettaglio, adesso la banalizzo così, contemporaneamente molti di noi ti racconterebbero di quanto è più comodo andare a comprare online le cose, eccetera. Cioè, sono le stesse abitudini di vita che provocano appunto dei cambiamenti di cui poi a quel punto, quando ne vedi gli effetti anche negativi, può essere che tendi a quel punto a darne la colpa a qualcun altro, ma mi chiedo se sia una catena o se invece è un modo molto banale di guardare le cose.
3: Ma ti dico un'altra cosa, io mi ricordo quando hanno aperto il primo supermercato GS in piazza Principessa Clotilde, ero ben felice della vendita online, ero ben felice di avere finalmente, dopo tanto tempo, un supermercato lì in centro che mi forniva tutto, quindi ancora prima della vendita online, perché nel frattempo il macellaio, l'ortolano di zona hanno cominciato a far prezzi da centro storico, ecco, e quindi era benvenuta il supermercato, allora si chiamava GS.
1: Allora bisogna vedere a che punto siamo adesso del cambiamento. Ti ringrazio. È un ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, e dice che appunto a proposito dell'adesso, dice che la sua impressione è che chi usa le cose che di Milano stiamo dicendo che non ci piacciono, poi magari non sono gli ascoltatori di Radio Popolare, se non in minima parte. E dice: Milano è piena di gente, è piena di soldi, che non si fa problemi a spendere 8 euro per un panino, e di certo non sono i sostenitori di Radio Popolare. Non giurerei che la vita sia così divisa sul bianco e nero. Comunque, e un altro che dice: beh, Amazon non è difficile smettere di usarlo. E un altro che dice che spezza una lancia a favore di Milano. Ma appunto la mia questione non è Milano sì, Milano no, la mia questione è i cambiamenti che avvengono costantemente in una città come Milano. Succede anche qualcosa che vi piace oppure succede qualcosa che non vi piace? Quali sono gli effetti? Quali sono i controeffetti? Perché quando diceva un ascoltatore le zone che si trasformano in un mangificio, ma se poi sono strapiene, vuol dire che qualcosa sta succedendo. Pronto?
4: Ciao, sono Mirko.
1: Ciao Mirko.
4: Io chiamo da Trento.
1: Ehi, tutti da lontano chiamate, siete tutti espatriati.
4: No, io ho abitato a Milano 73 anni, fino a fine 2023, io e mia moglie ce ne siamo andati e siamo felicissimi di vivere a Trento, perché Milano, io la definisco con un aggettivo, è faticosa. Vivere a Milano è molto faticoso. Noi a Trento giriamo a piedi, abbiamo i cinema, abbiamo i teatri, abbiamo le attività culturali, politiche, c'è tutto quello che serve, però in una dimensione più umana. A me Milano mi è capitato di tornare perché mia moglie doveva fare una visita medica, mi sono girate le balle dopo un'ora per il traffico, per il casino.
1: Però non te la prendere, ma è abbastanza evidente che il paragone tra una città come Milano, ma posso metterci Roma, cioè una grande città rispetto a una città più piccola come può essere Trento, è ovvio che su quella dimensione che stai guardando tu il paragone non ci sia nemmeno. Però
4: io non ho rimpianti, però ogni tanto me lo dicono: no, ma tu non hai rimpianti di Milano? Dico no, proprio forse l'unica cosa che mi manca è l'area politica, che è un po' più frizzantina a Milano, ecco. Però a Trento si fanno le manifestazioni per Gaza, si fanno le manifestazioni per il no al CPR, c'è l'Ampi, c'è Emergency, c'è un sindaco che sarà...
1: Sei un espatriato, adesso lo dico ridendo, sei un espatriato, cioè ci stai spiegando perché te ne sei andato, che va bene, è legittimo, ma...
4: No, è perché Milano non mi piace, me ne sono chiedevi, no? Vabbè. Cosa c'è
1: Niente, non c'è
4: Milano
1: niente che ti piace.
4: È veramente faticoso.
1: Ok, ti ringrazio, ciao, faticoso è un buon termine. Allora, dicevo che un ascoltatore dice che invece spezza una lancia, però anche qui dice a favore di Milano, insomma, ma la mia questione è provare a stare sul momento per momento, cioè quello che sta capitando, ma senza fare un'analisi generale, ma sta succedendo una roba che mi piace. Ripeto, a me è abbastanza colpito l'altro giorno quando sono passato sotto il Bosco Verticale, insomma, la zona, avete capito qual è, vedere la quantità di persone che prima di tutta quella riorganizzazione così contestata legittimamente da un sacco di gente, non c'era. Cioè, una quantità di gente abbastanza rilevanti. Dice, comunque, questa ascoltatrice, no, mi sembra che i centri sociali, quelli che resistono, stanno lavorando molto sulle proposte per attirare persone. Ieri, una bellissima giornata popolare in via Padova, c'era la festa del pane, alla sua seconda edizione, per ultima cosa, al BAMI, il Festival del Circo, tutto gratuito. Milano riesce ad offrire un'alternativa al dio denaro. Pronto? Pronto? No. Così non si riesce. Vediamo questa. Pronto?
5: Pronto?
1: Ciao.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sì, piace o non piace è una domanda legittima, però quello che bisognerebbe dire è che questa situazione preoccupa, perché visto che anche tu hai detto che sei passato da questa zona centrale, sì. Quello che si nota è che c'è un cambiamento radicale nelle zone centrali di Milano, ovvero c'è una responsabilità del comune che non è questa amministrazione solamente, ma almeno da 40 anni, da quando mi ricordo io le prime lotte a cui ho assistito in zona Brera, c'è un allontanamento dei vecchi cittadini dal centro milanese. Questo si sta trasformando in un richiamo di un pubblico che è cliente, mentre prima c'erano dei cittadini. Questo è il dato più evidente. Preoccupante perché? Perché nel momento in cui questo richiamo di consumatori non funziona, Milano è molto più debole, perché non ha nessuna produzione. In centro, se tu vai a vedere, la quantità di negozi sono solo vetrine, sempre vuote, perché non funziona più quello sistema.
1: No, ma questo è legittimo quello che dici, però uno potrebbe dire, vabbè, questo è un problema di chi deve gestirla la città. Il mio problema è che la uso e la consumo, bisogna vedere se mi ci trovo o non mi ci trovo. Cioè, se Milano si sta popolando di una quantità di persone che non sono nate qua e che quindi puoi anche dire passano da qua, li può anche pensare, possono anche pensare, sì, però se mi date un sacco di posti dove mangiare, io sono contento.
5: Non è quello il problema non è che richiama solo un pubblico di paganti, non di cittadini. Se tu giri per il centro, io ormai lo conosco perfettamente, è un alternarsi di bar e locali. Allora, quando tu hai quattro pizzerie nel giro di 20 metri, come fai tu a gestire questo flusso di pubblico garantendo qualità di quello che tu offri e anche paghe decenti alle persone che lavorano? Ecco, questo è il dato. E soprattutto non è la sparizione di luoghi storici, cioè si trasforma, la città si trasforma ed è giusto, perché risponde anche a delle esigenze diverse, ma quello che sta succedendo è pezzi di anima ancora vive che vengono chiuse o allontanate. La libreria Epli non è un pezzo di storia, è un pezzo di anima ancora viva. Gli studenti che sono riusciti a venire con qualche docente illuminato confondevano la libreria come biblioteca, perché quei libri che c'erano lì non li vedeva da nessun'altra parte, nessun'altra biblioteca e nessun'altra libreria. Pensavano a quella come biblioteca, perché certi libri c'erano, ma dov'è che li trovo questi? Cos'è che fa sì che qui ci siano dei libri che non trovo da nessun'altra parte? E l'importante è capire che non è un luogo storico, ma un luogo dove la cultura dà possibilità alle classi meno agiate di potersi elevare, ma soprattutto di poter rispondere a quelle che sono le crisi del momento. Per cui la cultura è questo, cioè dare degli strumenti per un piano B, piano C, e per capire queste trasformazioni. Mi piace o non mi piace va bene, ma capire dov'è il nocciolo della questione. Il libro, per esempio, della Lucia Tozzi non è originale, perché lei mette insieme tutta una serie di situazioni di Milano degli ultimi 50 anni, e da lì puoi capire che questa trasformazione non è una trasformazione naturale, non è una trasformazione del mercato, ma è una trasformazione indotta. E qualcuno su questa cosa ci ha lavorato per decine di anni e adesso trae i profitti, fino a quando ci sarà possibilità.
1: Di questo...
5: Quindi, qual è il lato positivo? Beh, il lato positivo potrebbe essere una serie di case, luoghi ristrutturati in pieno centro, che una volta vuoti saranno possibili occupazione per chi invece queste case e questi luoghi non li ha. Ecco.
1: Ti ringrazio, grazie mille, condivido pressoché tutto dell'analisi. che hai fatto per quello che vale. Ci fermiamo un minuto e continuiamo le vostre telefonate e i vostri messaggi. Cosa di quello che sta succedendo, che poi non è che neanche che sta succedendo, di quello che voi vedete succedere in questa città, a Milano, che cosa vi piace, che cosa non vi piace, anche una minuscola cosa. Poi le conseguenze, che sia contraddittoria, eccetera, è quello di cui si ragiona. A tra poco, un minuto.
6: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
7: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
8: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
7: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Oh, cominciano ad articolarsi i messaggi. Anna che scrive che abita nella zona città studi di Milano da molti anni e dice: mi dispiace, cioè non mi piace, quindi la chiusura di quasi tutti i negozi dei piccoli commercianti e artigiani che sto vedendo, la chiusura di cinema in cui andavo, mi piacciono servizi ATM, riqualificazione della mia zona, mi piacciono anche i servizi, cioè gli asili, le scuole, è uno dei motivi perché anni fa non mi hanno fatto lasciare Milano. Allora, fa notare un'ascoltatrice che sì, i posti e i locali sono pieni, ma non sono pieni di residenti. E questo è un fatto, perché rischia di assomigliare al fatto che uno ti possa dire: ma infatti Milano non è più abitata da residenti, e quindi i non residenti che ci stanno, tu, Franca, ragioni troppo sulle cause di cosa ritieni positivo o meno che sia abitata da residenti o non da residenti. La fotografia, uno potrebbe dirti: esatto, dato che è molto abitata da non residenti, la città si sta plasmando per piacere ai non residenti. Franca invece dice: questo non mi piace, non mi piace la gestione del traffico. In Porta Venezia dopo mezzanotte trovo il parcheggio, prima ci sono auto in parcheggio selvaggio. Dopo mezzanotte trovo parcheggio, prima ci sono auto in parcheggio selvaggio. Mi piace uscire da casa e mi piace e sentire parlare lingue diverse, che ha un po' a che fare con la logica dei non residenti. Bah. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Andrea.
0: Benvenuto.
1: Grazie, mi dispiace portare il discorso sul grande fenomeno, però forse non riusciamo a capire cosa succede, chi è che va all'isola e prende d'assalto l'isola a 15 euro a coste. Cioè, Milano in 10 anni ha perso il 40% della popolazione, che è stata sostituita da altra popolazione ricca, che è venuta a Milano proprio perché a Milano c'è il cocktail a 15 euro che va bene. E quindi ci sia una città che si è tarata su servizi a popolazioni che non trovano problemi ad andare a mangiare a 50 euro o a spendere 15 euro per una margherita, perché sono venuti apposta.
0: Cioè, infatti è quello che dicevo poco fa, cioè dipende a chi è indirizzata quella cosa lì, no?
1: Ma infatti ti dirò di più, secondo me la cosa che a me piace di Milano è che la gente inizi a capire questi fenomeni. Cioè, fino a 2 anni fa la narrazione era che a Milano si sta bene, va tutto bene e siamo la città più figa del mondo. E quando gli dicevi: guarda che proprio non è così, perché per esempio il comune di Milano non dà lo smart working ai suoi dipendenti, e sai perché non lo dà? Perché sennò questi non vanno a mangiare nei bar che ci sono lì intorno e i bar lì intorno smettono di incassare, oppure le case costano talmente tanto che non ci sono i professori nelle scuole o gli autisti ATM. E quando dicevi queste cose gran parte dei milanesi non le capiva, ora invece il dibattito è presente e quindi c'è una volontà, secondo me, di andare avanti, che poi è la forza di Milano, che è quella di capire e tentare di affrontare i problemi del primo rispetto al resto dell'Italia.
0: Cioè, tu dici, secondo te sta avvicinandosi il punto di saturazione, quindi a quel punto sarà impossibile per le persone che ci abitano non vedere che quella città non è più indirizzata a loro?
1: Beh, il punto di saturazione l'abbiamo passato da tanto. Cioè, chi chiama ti dice: io abitavo a Milano, adesso abito a Cesano Boscone. Io sono nato e cresciuto a Cagliazzo e della mia via, sì, chi era a scuola con me, non c'è più nessuno.
0: Però contemporaneamente, se tu vai a parlare con le persone che, come dici tu, popolano, diciamo, il luogo, adesso facevo l'esempio dell'isola, ma in realtà sono tanti, cioè capiterà a tutti di incrociare delle strade dove vedi, boom, che si apre una quantità di gente sul marciapiede enorme, poi vedi che c'è un locale lì, no? E vai a parlare con quelle persone e poi loro ti dicono: no, io sì, sto vivendo a Milano adesso, poi tra un po' me ne andrò magari, ma io adesso sto vivendo a Milano. Cioè, si sentono abitanti di Milano, loro.
1: No, ma certo, ma perché a Milano trovano ciò che vogliono. Allora, Milano riceve un sacco di nuovi abitanti dal sud, del sud Italia, ed è un'immigrazione ricca. Cioè, c'è il figlio del dottore del sud che viene a studiare alla Bocconi, trova lavoro a Milano, mette su famiglia a Milano e la famiglia arriva a Milano. Questa è gente che non ha problemi a comprare un bilocale a 350.000 euro, perché i soldi li ha. E poi sa che se compra un bilocale a 350.000 euro adesso, tra 5 anni ne prende il doppio. Per cui non trova immorale che si spenda 350.000 euro per 50 metri quadri.
0: Non trova neanche controindicazioni, diciamo.
1: No, perché sa quello che c'è. Okay. È un'offerta e loro accettano l'offerta. Il problema è siamo noi che siamo qua e dovremmo indignarci perché un bilocale in Paolo Sarpi costa 380.000 euro 40 metri quadri da ristrutturare.
0: C'è una cosa anche piccola di quello che sta accadendo, che vedi accadere in questo, visto che mi sembra che hai l'occhio molto attento, insomma, di quello che sta accadendo a Milano che ti piace? Una cosa.
1: No, mi piace la reazione.
0: Ah, ok.
1: Perché, per esempio, i ragazzi iniziano a capire, ad avere un'idea di questa cosa. E mi piace l'idea che tutti parlano di Maranza, c'è qualcuno che dice sì, ma andiamo a capire perché ci sono i Maranza. Non esiste il Maranza, c'è un motivo sociale, tentiamo di capire qual è il motivo sociale. Quindi è come l'essersi un po' risvegliati da un grande sogno che forse non ci ha fatto tanto bene. E allora quando ti risvegli da un sogno cerchi anche le soluzioni.
0: Interessante approccio, ti ringrazio molto. Grazie, e tra l'altro lo giro casualmente, ma ringraziandolo di essere con noi, Bertrand Nissen, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, che è un sociologo, e quindi non so se ha sentito questa telefonata e questo approccio, e lo trovavo molto interessante. Cioè lui diceva, la cosa che mi sembra positiva è che ce ne stiamo accorgendo, diciamo, che Milano sta camminando a una velocità che non è la velocità indirizzata a noi che ci abitiamo, e quindi è un modello molto coerente, diceva lui, quello che sta succedendo, perché è indirizzata a persone che la usano in questo modo, e quindi i rincari eccetera non sono controindicazioni, sono ogliatura di un modello. Ma il motivo per cui volevo poi aggiungere una chiacchierata con lei era questo, che poi tutti noi umani, come dire, ci adattiamo in qualche modo alle condizioni che vengono date, e quindi gliela pongo come domanda: rischiamo di anche addirittura essere contenti di una situazione che ci si crea intorno, che piano piano non ci prevede più noi in quanto abitanti, diciamo, non di patrimoni altissimi, mettiamola così.
2: Allora, io ho sentito solo, diciamo, la coda, non ho sentito l'inizio della telefonata, okay. Ma sono in realtà molto d'accordo, quindi non sono nemmeno, penso fosse un ascoltatore,
0: sì.
2: Ma sono molto d'accordo, era un'analisi molto puntuale, nel senso che sicuramente quello che sta succedendo in città, in realtà anche i numeri sono molto espliciti da questo punto di vista, no? Cioè questa ricerca che sta girando molto, che dice che il 40% delle persone che vivono oggi a Milano non erano abitanti di Milano nel 2014, compresi i nuovi nati, ma che comunque in un, diciamo, periodo inverno demografico non fa tantissimo. Questo vuol dire sostanzialmente che c'è stato un turnover, una sostituzione di abitanti in 10-12 anni di quasi di più di un terzo, che è una cosa, un numero enorme, non succede, cioè, diciamo, di solito sono cose che non succedono, e però le dinamiche sono state sostanzialmente quelle, per cui nuove persone, diciamo, di vari tipi di estrazione, comunque sicuramente cioè, una forte presenza diciamo di medio e medio alta borghesia dal resto d'Italia, in realtà anche dal resto d'Europa. Quello che sta succedendo, ovviamente sì, c'è una parte, quindi è adattamento sicuramente, quindi è quello che in qualche modo passa il convento, persone un po' sì, un po' no, però stringono i denti, dicono vabbè, ce la faremo anche così. In realtà un'altra cosa sono numeri importantissimi di nuovi abitanti, perché tecnicamente li possiamo vedere come nuovi abitanti, che in realtà in questa situazione ci sguazzano, Sicuramente il reddito è un pezzo importante, il reddito e la rendita, no? Perché sono due cose che, soprattutto la rendita, è importante per vivere a Milano oggi. Però comunque sicuramente questa città, che è diventata ovviamente una specie di gigantesco parco giochi, sembra un susseguirsi, no, di ponti di navi da crociera, dove costantemente da una piazza all'altra ci sono super eventi eccetera, che quindi pienano lo spazio pubblico, riempiono lo spazio pubblico di, questo lo dico proprio sottolineando, no, un'offerta costante e continua di servizi mordi e fuggi in qualche modo, in realtà è una forma di impiego dello spazio pubblico che a un numero enorme di persone piace, interessa, perché comunque queste piazze sono piene. Dall'altra,
0: certo,
2: parte, dall'altra parte è vero che forse chi questo modello non lo sposa, non lo apprezza, non ci si riconosce. In questi ultimi 10-15 anni, da una parte, diciamo, si è concentrato soprattutto su, diciamo, la conservazione, anche validissima, però, diciamo, la conservazione di forme di socialità diffusa negli spazi urbani ormai tradizionali, no? Quindi, diciamo, tutti, penso, mi ci metto anch'io, ci metto anche come tanti altri ascoltatori della radio. È un po' così, la conservazione di come si è sempre fatto in qualche modo, no? E quindi la festa fatta in quel modo, e quel tipo di dialogo con quel tipo di pubblico, con quel tipo di utenze, no? E allo stesso tempo, in realtà, cioè, tutta la vita urbana chiede trasformazione costante, inventarsi nuove formule, che vuol dire anche aprirsi a nuovi generi musicali, a nuovi modi di stare insieme, che siano ovviamente in controtendenza a questi idee mordi e fuggi della città, quindi più relazionali, più di prossimità, e però lì c'è bisogno di inventare tanto. Da questo punto di vista, se guardiamo le altre città in giro per l'Italia, Milano è stata molto conservatrice, nel senso che, diciamo, chi non è d'accordo con questo tipo di sviluppo urbano, ci sono alcune cose ovviamente molto interessanti, molto importanti, ma se andiamo su città come ad esempio, non so, Torino o Roma, c'è stata molta più invenzione di nuovi modi di stare insieme, di nuove forme relazionali. E questo è un pezzo di risposta possibile.
0: Ma questo, però, Disney, glielo chiedo nello specifico, cioè più conservatrice rispetto ad altre città, lei ha citato Torino e Roma, ma perché lì cos'è che è stato meno conservatore? Cioè, il mercato è stato meno conservatore o la, adesso per quello che valgono le distinzioni in questi termini, o la progettazione politica così è stata meno conservatrice? Cioè, quale voce? Perché, perché può essere rilevante la risposta che viene data.
2: Allora, come al solito quando si parla di città, no, si cerca sempre di selezionare una cosa sola, ma le città sono sistemi estremamente complessi, per cui purtroppo non è mai possibile tirar fuori un elemento solo, no? Cioè, da una parte sicuramente il mercato è stato l'elemento, come dicono gli americani, disruptive, cioè di rottura su Milano, in una dimensione che non è comparabile con nessun'altra città italiana. Cioè, quindi qui il mercato immobiliare, finanziario soprattutto collegato all'immobiliare, ha tirato, strappato, sconvolto, ribaltato la città.
0: Quindi in una città come Milano, diciamo, il mercato con la sua forza esplosiva in qualche modo ha ribaltato la città, ma in una logica conservatrice nel lungo periodo.
2: Allora, in realtà il mercato è stato, la possiamo vedere, una forma di innovazione, credo per tutti per tutti quelli che stanno ascoltando, anche tendenzialmente negativa. Però ci sono stati anche altri elementi, nel senso che in altre città, ad esempio, quella che si chiama innovazione sociale, no? Quindi le nuove forme di risposta alle domande che emergono dal mondo, in qualche modo, e soprattutto su scala locale, no? Come nelle città, in altre città ci sono state delle risposte più effervescenti, più puntuali, facciamo proprio degli esempi, no? In qualche modo, pensiamo a le case del quartiere di Torino, che sono dei terzi luoghi, no? Quindi degli spazi di prossimità nei quali si trovano le associazioni, ci sono dei servizi, ci sono forme culturali diffuse, si prendono cura anche delle piazze, delle strade, e molto spesso lo fanno in un'ottica, diciamo, antigentrificazione o comunque di riappropriazione dello spazio pubblico da parte però degli abitanti, quelli normali, non so come dire, quelli di tutti i giorni. Su Torino, ad esempio, sono state una potentissima forza di contrasto a questo tipo di dinamiche, no? Su Milano spazi di questo tipo non ci sono, nel senso che non l'ha voluti la politica, perché comunque, diciamo, le scelte per gli spazi di questo tipo sono andate completamente in altre direzioni, molto più orientate a una, diciamo, redditività economica, alla autosostenibilità economica, non sono stati spinti neanche tantissimo, però questo va detto, dalla società civile, dal terzo settore, che su Milano appunto a volte è stato più conservatore, mettiamola così.
0: E infatti devo dire che stavo ascoltando tutto questo suo ragionamento tenendomi sullo sfondo, per esempio, quell'intervista del sindaco Sala qualche giorno fa, direi al Corriere, che diceva: bah, io vedo una borghesia a Milano che in qualche modo sta svanendo nella sua anima classica, cioè che in qualche modo, boh, la tenevo come sfondo a tutto quello che lei stava dicendo, nel senso che c'è ovviamente, immagino, una quantità di fattori che stanno concorrendo a quello che avviene, ma sullo sfondo mi tenevo anche un altro esempio che le vorrei sottoporre, che è quello di New York, per esempio, no? Cioè, voglio dire, credo che poche altre città possano o potessero fregiarsi nel passato dell'idea di una città selvaggia dal punto di vista della quasi del darwinismo sociale, eccetera, finché arriva un sindaco che è espressione proprio di quella di quel punto di rottura, dicendo così non è più possibile, e viene straeletto addirittura in nome proprio di quello, cioè del dire così non è più possibile, cioè bisogna intervenire radicalmente nel prendere in considerazione che quello che veniva visto prima come residuale non è residuale, deve essere rimesso al primo posto, eccetera. Adesso, per esagerare, intervede anche a Milano come fine corsa questa prospettiva?
2: Lì si entra un po' nella, come si suol dire, no? tra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione, nel senso che però è anche così che si fanno le trasformazioni, in qualche modo, nel senso che se guardiamo i numeri, no? Cioè, Milano comunque è una città piccola, per quanto poi chi ci vive la viva come una metropoli, certo. In parte sicuramente lo è, però sono 1.400.000 abitanti, con un hinterland con un altro paio di milioni a seconda di come si considera. New York è una città da 20 milioni di abitanti più tutto il resto che ci sta intorno, e questo cambia completamente le dinamiche in un modo che le rende non comparabili, no? Il punto sicuramente è che ci sono in realtà diversi sindaci, guardando all'Europa, no? E anche quindi in qualche modo situazioni più vicine a noi, che in realtà di una città più sostenibile, più a misura di persone, soprattutto più a misura di abitanti e non di city user, di turisti, in qualche modo hanno fatto una bandiera per le elezioni, e che poi hanno anche vinto, se pensiamo ad esempio a Barcellona, no? Cioè, comunque l'ex sindaco di Barcellona era una militante dei movimenti per la casa, comunque è stata eletta, ha fatto un'ottima, è considerata un ottimo mandato, durante il quale comunque ha imposto tutta una serie di misure che qua verrebbero considerate draconiane, no? Troppo rigide, troppo severe, per ad esempio compartimentare Airbnb, le forme di affitto temporaneo e tutta un'altra serie di questioni che affliggevano e affliggono ancora molto pesantemente Barcellona, che è una città molto più turistica di Milano, tra l'altro.
0: Beh, però quando diceva il 40% delle persone che attualmente abitano a Milano 10 anni fa non erano a Milano, quella però è una possibile descrizione di un tipo di cittadinanza?
2: Assolutamente sì, assolutamente. Allora, questa cosa, guarda, è ancora troppo poco studiata, in qualche modo, perché si va più sulle intuizioni, no?
0: Cioè, voglio dire, quando i miei genitori 60 anni fa sono venuti da fuori Milano e sono venuti a Milano, all'inizio anche loro ci sono venuti come per dire: vabbè, vado nella grande città perché lì studio, eccetera, poi chissà cosa succede nella mia vita. E la loro vita poi si è svolta fermandosi in una città come Milano, non molto differente da quel 40%, se non che probabilmente oggi quel 40% dice: sì, ma il mio futuro non sarà qui, cioè appena finisco di fare quello che devo vado altrove.
2: Questo è esatto, lì volevo arrivare, no? Cioè, questo un po', quest'ultima frase è esattamente la questione, nel senso che credo che si veda molto chiaramente nei fine settimana, no? Cioè, i fine settimana milanese da sempre sono sempre stati un po' svuotati, perché comunque la città, diciamo, è anche climaticamente non al meglio, però adesso in alcuni quartieri, cioè i quartieri tendenzialmente del ceto medio e quelli soprattutto che sono molto segnati da queste nuove forme di abitanti, sono completamente deserti in alcuni casi, no? E perché? Perché comunque nella città non ci si vuole stare, perché comunque il rapporto anche con la città è diventato estremamente faticoso. Non è un caso che siano spazi, vabbè, c'entrano tantissime cose, la fine dei partiti, dei sindacati, eccetera, però sono spariti anche tutte le forme di organizzazione sociale di prossimità, no? I circolini, le bocciofile, eccetera. Adesso esistono soprattutto perché sono un fenomeno, diciamo, hipster in qualche modo, sì. Ma non sono più un modo per passare il tempo fuori dal lavoro dentro la città, sono, diciamo, in molti casi, non sempre per fortuna, ma in molti casi sono diventati spazi per consumare, ma non sono il luogo dove vai a passare del tempo fuori di casa. Prima erano molto questo, e in altre città sono ancora queste, se sono state, come dicevo prima, no? Anche inventati delle modalità nuove di spazi di questo tipo. Questa sicuramente è un modo di vivere la città, un modo di consumarla. Ci sono città come ad esempio Londra che ci hanno fatto proprio un modello, no? di socialità, cioè consumo molto veloce, stai, guadagni il più possibile, il numero minore possibile di anni e poi te ne vai. In qualche modo, e tutto sta a vedere se è una cosa che consideriamo desiderabile oppure no, perché appunto non sono forze naturali, inevitabili, sono cose che sono anche molto soggette al controllo della politica e delle politiche anche quelle del basso.
0: Devo dire che quell'immagine di Milano come una serie di ponti di una nave da crociera in cui si passa da un ponte all'altro, da un evento all'altro, è brutale ma efficacissima. Grazie mille Nissen di questa chiacchierata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. Di nuovo buona giornata. Ricordo Bertrand Nissen, sociologo, direttore dell'Agenzia di Trasformazione Culturale Che Fare, e si occupa di progettazione culturale di città, di rigenerazione, di trasformazione urbana.
3: Tutto scorre.
0: Chiudo con due messaggi. È uno che dice: mi piace che in un quartiere centralissimo tipo Cesare Coerenti, via limitrofe, insomma, con tutti i problemi elencati fin qua, i residenti, storici o meno storici, si stiano organizzando per formare comitati, rete di quartiere, per lavorare all'inclusione, la visibilità e la vivibilità per chi abita e vive nel quartiere. Un altro che dice: ma quando il sindaco Sala è stato eletto ormai 10 anni fa, la sua missione era far diventare Milano una città, una grande città europea. Come dire, vediamo se questo è il risultato che volevamo. Grazie mille a tutti per l'ascolto, per la partecipazione. Ci risentiamo domani, se volete, tutto scorre. Grande città europea. Come dire, vediamo se questo è il risultato che volevamo. Grazie mille a tutti per l'ascolto, per la partecipazione. Ci risentiamo domani, se volete, tutto scorre, a partire dalle 9. Come sempre, grazie anche a Luisa Nannipieri per i lavori in redazione.

0: Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo. Si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo, edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di Carte Bollate, giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti, perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
1: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
0: Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
1: Un motivo per comprarlo.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
4: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
3: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danima, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
4: Buone vacanze e come sempre

0: c'è tutto sul sito.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi su molte questioni, ma un'intesa non è imminente, ha detto poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, spiegando che la questione nucleare non è stata ancora discussa con Washington. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano.
3: E ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera proprio sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato cioè colpito due volte in circa mezz'ora. Dal canto suo Israele fa sapere che un suo soldato è rimasto ucciso ieri nell'esplosione di un drone lanciato da Hezbollah. Gli attacchi avvengono nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata tra Israele e Libano.
2: La missione di terra della flottiglia. Ieri l'organizzazione aveva denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che dalla Libia stava cercando di raggiungere Gaza. Le persone di cui non si hanno notizie sono una decina. Due di loro sarebbero di nazionalità italiana e, secondo indiscrezioni circolate poco fa, sarebbero state portate a Bengasi, da dove potrebbero essere espulse dal paese. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto.
3: Due giovani sono morti mentre andavano al lavoro stamattina a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Avevano entrambi 25 anni ed erano sulla stessa bici quando sono stati investiti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani lavoravano in un allevamento della zona.
2: Secondo giorno di voto per le elezioni in quasi 250 comuni. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%. Quasi 4 punti in meno rispetto al voto precedente negli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno anche di regione, Venezia. Alle 15 la chiusura delle urne e l'inizio dello scrutinio.
3: In Turchia il presidente Erdogan ha revocato il decreto con cui aveva di fatto stabilito la chiusura dell'università Bilgi, tra i più prestigiosi e indipendenti atenei di Istanbul. Il dietrofront arriva dopo giorni di proteste di studenti e professori. Prosegue invece la repressione contro le forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il blitz dopo che un tribunale con una sentenza ha annullato il congresso che aveva eletto i nuovi vertici del partito.
2: Tra un'ora il Papa presenterà la sua prima enciclica da quando è stato eletto, il titolo è Magnifica Humanitas e il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel contesto della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome, scelto poi dall'attuale pontefice. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
1: E oggi partiamo dalla Bolivia per capire qualcosa di quel caos che c'è da qualche giorno.
3: Estamos atentos a todo lo que está pasando en Bolivia y hacia allí va. Bolivia, un país paralizado. Ustedes saben que está muy compleja la situación, desabastecimiento, piquetes, cortes de rutas, violencia.
4: Y en Bolivia el gobierno ha convocado hoy a una reunión a campesinos aymaras, uno de los principales grupos que mantienen paralizadas las vías en gran parte del altiplano boliviano.
1: ¿Qué cosa está sucediendo, Alfredo?
2: Sta succedendo un po' di tutto in Bolivia, dove c'è una tradizione, in realtà è una tradizione di tutti i paesi andini. Anche in Ecuador abbiamo visto qualche anno fa, anzi più volte in realtà, questo metodo delle proteste sociali, che è quella di tagliare i rifornimenti o mettere sotto assedio le capitali, che è quello che sta succedendo in Bolivia da settimane. C'è l'assedio contro la città di La Paz, che è anche dell'Alto, che è un'altra città satellite della Paz che si trova in quella zona, e veramente non sta passando nulla, cioè nel senso di merci, cibo. Sono arrivati aiuti umanitari del Cile, il governo ha tentato di aprire un corridoio umanitario per far entrare merci, per rifornire ossigeno, medicamenti, combustibili, ma è finito malissimo. C'è stata un'imboscata contro il ministro del welfare Zamora, che voleva, appunto, che stava garantendo per l'apertura di questo corridoio. È stato usato anche della dinamite, che questa sì è una tradizione boliviana. In Bolivia ci sono le miniere e gira parecchia dinamite, che spesso viene utilizzato nelle proteste sociali. Questa situazione è veramente fuori controllo, è molto preoccupante. Il presidente Rodrigo Paz, che ricordiamo si è insediato 6 mesi fa, ed è un presidente centrista che però diciamo che con buoni rapporti con Donald Trump, c'è cioè un ex democristiano, non ha voluto dichiarare lo stato di eccezione, lo stato di emergenza, per mantenere aperto un dialogo, ma il dialogo a questo punto è difficile. Infatti l'ex presidente della Bolivia, Quiroga, che è stato un presidente influente, ha detto che a questo punto non è giustificabile che l'ex presidente non dichiari lo stato di emergenza, perché c'è il rischio dello sterminio, ovviamente stiamo parlando sicuramente in modo esagerato, lo sterminio della popolazione della Paz. Ma quali sono le proteste? Il motivo della protesta è soprattutto legato al tema dell'inflazione. Cioè in Bolivia c'è un problema che in realtà arrivava già dal governo precedente, di inflazione, di scarsità di combustibile. In Bolivia non c'è alternativo al trasporto in macchina per i ricchi e in camion per i poveri, non ci sono ferrovie, voli interni, praticamente nulla. Quindi la scarsità di combustibile che la Bolivia deve comprare, l'aumento del costo della vita è legato al tema del combustibile, il taglio ai sussidi statali su carburante, cioè i carburanti in Bolivia venivano sovvenzionati dallo Stato per calmierare il prezzo. Il governo, davanti a un quadro di questo tipo, aveva adottato alcune misure di austerità che non sono piaciute, e soprattutto non è piaciuto una proposta di specie di riforma agraria proposta dal governo, ma una riforma agraria all'incontrario, che è stata percepita dai settori contadini come favorevole ai grandi proprietari terrieri, anche se questa legge poi davanti alle proteste è stata ritirata, ma è stato uno, diciamo, dei motivi per i quali la protesta è partita. C'è anche un personaggio che c'entra con questa protesta, che si chiama Evo Morales, che è stato presidente dal 2006 al 2019, e dopo diverse vicende ancora siamo praticamente latitante, perché poi ha diverse cause che lo riguardano, non tanto per motivi politici in questo momento, ma anche per questioni molto più delicate di relazione sessuale con minorenni. Ma lui è ancora molto popolare in diverse aree rurali. Il governo lo sta accusando di voler destabilizzare il paese, di alimentare una specie di colpo di Stato. Lui ovviamente dice che non c'entra nulla, che la rivolta è spontanea ed è causata dalla povertà crescente, ma è innegabile che effettivamente c'è un fattore di non accettazione di quello che è stato il risultato elettorale da parte di un settore non indifferente della Bolivia, cioè il mondo rurale, che si scontra ancora una volta, e questo l'abbiamo visto anche in Perù, con il mondo delle città dove vivono le élite economiche.
1: Ecco Alfredo, lo sfondo, come dicevi, ovviamente c'è il caro cibo, il carburante, però c'è anche una questione storica, nel senso che le comunità andine sono state sempre vittime anche di discriminazioni, di razzismo.
2: Assolutamente. Evo Morales è stato il primo presidente con sangue indigena nelle vene, dichiaratamente, perché poi forse molti l'avevano ma non lo dichiaravano. La Bolivia è un paese a maggioranza indigena, forse in questo momento insieme al Guatemala sono gli unici due paesi del continente con una maggioranza di popolazione indigena, che in Bolivia vuol dire anche popolazione rurale, e quindi c'è una condizione di appartenenza etnica ma anche sociale, perché ovviamente quando parliamo delle campagne boliviane non stiamo parlando delle campagne della pianura padana, le comunità rurali sono quelle più povere, quelle dimenticate dal governo, quelle che non hanno servizi, che non hanno sanità, che non hanno scuola e che ricevono pochissimo dallo Stato. Ad esempio, tra quelle poche cose che ricevono dallo Stato c'è quello dei sussidi sui carburanti, che è l'unico mezzo di trasporto di cui possono disporre. Quindi ecco, il rapporto tra le città e le campagne in Bolivia, in Perù e in Ecuador è sempre sull'orlo del rompersi, di un filo che potrebbe rompersi in qualsiasi momento, come è successo più volte in questi anni. E ormai siamo abituati che in ogni consultazione elettorale, come quella in Perù, nella quale stiamo aspettando il secondo turno, c'è una chiara divisione nella scelta dei candidati, dei personaggi, tra le aree rurali e le aree urbane. Nel caso boliviano però prevalgono le aree rurali, perché la Bolivia è un paese prevalentemente rurale, a differenza dell'Ecuador e del Perù.
1: Ultima domanda, visto che il sottotitolo è geopolitica e materie prime, la Bolivia non produce carburante, ma ha delle materie prime molto importanti come il litio, che potrebbe anche essere la Bolivia al centro anche di un confronto tra multinazionali.
2: Sì, la Bolivia ha due risorse importanti. Una è il litio, di cui ha le maggiori riserve al mondo. In realtà il litio c'è un po' dappertutto, ma deve esserci una certa concentrazione perché sia conveniente sfruttarlo. Quindi diciamo, del litio sfruttabile la Bolivia è il paese più importante. Però la Bolivia non è importante nella mappa mondiale del litio, perché dalla Bolivia si esporta poco. Ad esempio esporta molto di più il Cile, che ha meno litio della Bolivia, e adesso c'è anche un grande aumento dell'estrazione, della vendita del litio dall'Argentina, che anche qui ha meno litio della Bolivia. In Bolivia in realtà il settore del litio è rimasto indietro, perché il governo di Morales aveva deciso di fare nel paese una prima trasformazione, facendo una joint venture con una società tedesca per fabbricare le batterie, cosa che poi è rimasta nel nulla. E quindi la Bolivia ancora ha una potenzialità gigantesca per il litio, che forse in questo momento non viene nemmeno sfruttato, perché il litio ha toccato i minimi storici. Il secondo asset importante della Bolivia è il gas metano, che si utilizza sia nella zona industriale di San Paolo in Brasile, ma sia anche a Buenos Aires in Argentina, proviene dalla Bolivia. Quindi loro hanno una forte presenza nell'estrazione mineraria, ma hanno molto poco petrolio, soprattutto non hanno capacità per trasformarlo poi in combustibile. Quindi ecco, la Bolivia potrebbe sicuramente fare molto di più. Il punto è che col governo attuale probabilmente questo tipo di ricchezze, questo tipo di risorse andranno a beneficio di qualche impresa multinazionale, con poca attenzione sulla ricaduta per il paese. Però ecco, il governo in realtà non ha avuto nemmeno il tempo di occuparsi di litio, perché praticamente da quando si è insediato 6 mesi fa è scoppiata la rivolta sociale e oggi siamo appunto al punto in cui, pur non volendo dichiarare lo stato di emergenza, perché sarebbe una, diciamo, riconoscere un grande fallimento che potrebbe provocare nuove elezioni o dimissioni, ma la situazione è già emergenziale, con la capitale della Bolivia che comincia ad avere serissimi problemi per quello che riguarda il rifornimento di tutte le merci.
5: El pueblo de Cuba marcha en contra de las acusaciones de Estados Unidos al líder al frente de la revolución, Raúl Castro. El general de ejército aseguró en mensaje leído en la tribuna que mientras viva seguirá marchando junto al pueblo y defendiendo la revolución.
1: Andiamo a Cuba, Alfredo. Questa è una TV pubblica cubana che racconta la mobilitazione che c'è stata venerdì a L'Avana. A che punto siamo?
2: Ma siamo in una fase ovviamente delicata dello scontro tra Stati Uniti e Cuba, è sempre più delicata in proporzione a quanto gli Stati Uniti nella trattativa con l'Iran riescano ad ottenere qualcosa che possano almeno vendere come una vittoria, però con il passare dei giorni risulta sempre più difficile. Su cosa si è concentrata la diplomazia statunitense in questa fase? Nel colpire gli interessi della famiglia Castro. Da un lato sappiamo che c'è questa indagine del Tribunale di Miami sull'abbattimento di questi due aerei civili nel 1996, secondo i cubani erano nei cieli territoriali cubani. All'epoca il primo ministro, il presidente di Cuba era Fidel Castro, ma Raúl Castro era il ministro della difesa, e forse quello che fa più male, si sono concentrati contro il gigante, l'oligopolio dell'economia cubana, che si chiama Gaesa, che sta per Gruppo di Amministrazione Impresariale, che è stata creata nel 1995 da Raúl Castro mettendolo sotto il controllo dell'esercito. Tra l'altro è stato presieduto da Luis Alberto Rodríguez López Calleja, che era un generale, che era il marito di Deborah, una delle figlie di lo stesso Raúl Castro, quindi possiamo dire che più o meno in famiglia. Ecco, questo è un gruppo che comprende diverse attività. Quelle più importanti sicuramente riguardano il turismo, la vendita al dettaglio, il sistema bancario cubano e l'export. Si calcola che Gaesa abbia un bilancio di vicino al 38% del PIL cubano, e che i loro servizi di esportazione riguardino oltre un terzo di ciò che esporta tutto il paese. Quindi veramente stiamo parlando di un gigante. Tra l'altro gli operatori turistici sono obbligati a negoziare con il gruppo Gaesa attraverso Gaviota, che è la parte, il branco turistico di questa grande impresa. Cosa è successo in questi giorni? È stata arrestata dall'ICE a Miami una signora che si chiama Adis Lastres Morera, e fin qua non farebbe notizia, ovviamente è residente illegale negli Stati Uniti, non farebbe notizia, ma lei in realtà è la sorella della presidenta di Gaesa, quella che è subentrato al genero di Castro quando è morto nel 2022, che si chiama Ania Guillermina, che è la presidenta appunto del gruppo Gaesa. La persona arrestata amministrava attivi immobiliari e mobiliari in Florida, perché Gaesa nel tempo ha creato anche degli interessi negli Stati Uniti, soprattutto in investimenti. Quindi lei è stata arrestata dall'ICE con l'intenzione di espellerla dagli Stati Uniti. È l'ennesimo colpo a questa realtà, e l'altro forse ancora più insidioso, che hanno minacciato le multinazionali del turismo. Ricordiamo che a Cuba hanno fatto grossi investimenti, ad esempio gli spagnoli Barceló, Iberostar e il gruppo Meliá. È presente la Blue Diamond Resort del Canada, è presente il gigantesco gruppo Accor della Francia, ma sono presenti anche Alpitour e MSC italiane. Gli Stati Uniti hanno detto che se questi operatori turistici multinazionali hanno rapporti con Gaesa saranno sanzionati negli Stati Uniti. E il punto è che a Cuba tu non puoi investire nel settore turistico se non hai rapporti con Gaesa, perché è il partner ufficiale obbligatorio per aprire un'attività. Quindi in qualche modo un cul de sac per queste imprese, che rischiano di vedere sfumata la possibilità di avere a che fare con gli Stati Uniti, o meglio di andare sotto embargo da parte degli Stati Uniti, per tutelare la presenza a Cuba, che in questo momento non registra più turisti. Quindi ecco, quello che possiamo dire è che questa mossa della strategia degli Stati Uniti nei confronti di Cuba è quella, ci dice chiaramente che gli Stati Uniti forse hanno scelto di prendere per la gola Cuba, cioè di farle alzare bandiera bianca. Il punto è che non si sa quale interlocuzione abbiano in questo senso, cioè non basta i dialoghi col nipote di Raul Castro, non basta la visita di Radcliffe, il direttore della CIA, a Cuba, per trovare una situazione, diciamo, alla venezuelana, come si suol dire adesso. Non hanno trovato una Delcy Rodriguez cubana, e soprattutto Cuba al momento non pare disponibile a discutere il loro sistema. Quello che invece potrebbe succedere è che ci sia una grande apertura cubana agli investimenti da parte di imprenditori statunitensi, con le garanzie rispetto alla, diciamo, la tutela dei loro investimenti, cosa che a Cuba c'è già, perché in realtà non ci sono imprenditori statunitensi, ma come dicevo prima ci sono parecchi imprenditori di altri paesi, soprattutto europei. Quindi ecco, se Cuba aprirà a una possibilità di accordo perché possano entrare nel business della ricostruzione cubana l'impresa statunitense, e dall'altro lato allenterà i propri rapporti con la Cina, che in questo momento sono molto stretti, ecco, quella potrebbe essere, diciamo, un inizio di soluzione che permetta almeno al cubano di guadagnare tempo per vedere cosa, diciamo, cosa riserva il futuro a Trump dal punto di vista elettorale, ma soprattutto per allentare una crisi che ormai è una crisi umanitaria. Un paese nel quale quasi metà paese non c'è più, non è che ci sono i blackout, non c'è più corrente elettrica e non c'è più combustibile, quindi non è possibile trasportare delle cose, e la gente non è in grado, appunto, con la luce di fare una vita normale. È un paese che ha molto poco tempo per decidere cosa fare. Nella tradizione cubana non sappiamo a che punto sono i negoziati, e da questo punto di vista impermeabile è stato sempre Cuba, ma non è da escludere che possa esserci qualche annuncio a sorpresa nei prossimi giorni.
1: Ecco Alfredo, lasciamo magari la Colombia nei prossimi giorni a esteri, oppure a presto, perché si vota domenica prossima. E chiudiamo con dei dati interessanti sull'invecchiamento della popolazione in paesi che non sono diventati ricchi. È molto strano.
2: Eh sì, questi sono dei dati molto interessanti che stanno mettendo in crisi tutta una serie di analisi, o di idee che ci eravamo fatti sul perché in Europa, negli Stati Uniti, in Cina c'è stata una legge che ha obbligato la gente, in Giappone ci fosse stato un calo notevole della natalità, no? E questo fenomeno sta succedendo in America Latina, e questo non si spiegherebbe con gli strumenti tradizionali che abbiamo, perché molti dei paesi nei quali c'è stato un notevole calo della natalità sono a tutti gli effetti paesi poveri. Diciamo che l'America Latina in questo momento, in base agli ultimi dati, è crollata anzitutto dal 1950 la speranza di vita è cresciuta di 27 anni, il tasso di fertilità dal 1950 è crollato da quasi 6 figli per donna a 1,8, che è la media latinoamericana. Gli Stati Uniti sono a 1,6. Ecco, la media regionale vuol dire che ci sono dentro paesi molto poveri come Haiti, Bolivia, dove ancora siamo ai 2,5, 2 figli e mezzo per donna, ma poi abbiamo l'altro estremo, che sono Uruguay, Costa Rica al 1,2, e il paese con il più basso tasso di natalità, superando addirittura il Giappone, è il Cile, con 1,1 bambini per donna contro l'1,2 del Giappone. Ma in base a questi dati, tra l'altro, la popolazione entro il 2050 in America Latina, il 19% degli abitanti avrà più di 65 anni, era appena il 5% all'inizio del millennio, quindi il continente giovane sarà un ricordo, e con queste tendenze entro il 2100 la popolazione potrebbe ridursi di un terzo in Cile e in Uruguay, di un quarto in Brasile e di un quinto in Argentina. Tra l'altro a Buenos Aires leggevo proprio stamattina che stanno ridimensionando i reparti degli ospedali dove nascono i bambini, i nursery, perché c'è un notevole calo appunto delle nascite. Ecco, questo in che modo viene letto in America Latina? E anche qua c'è un aumento delle cosiddette coppie DINC, cioè doppio reddito e nessun figlio, che è una tipologia molto conosciuta in altre zone del mondo. C'è coppie che scelgono di privilegiare carriera, stabilità economica, viaggi, stile di vita, e poi il discorso del figlio non è vincolante. In Cile, ad esempio, l'ex presidente Boric aveva promosso durante il suo mandato diverse misure come la riduzione della settimana lavorativa, l'espansione del lavoro da remoto, il rafforzamento del sistema nazionale di cura e riforme, però non è assolutamente bastato perché il Cile, come dicevo, ha il record negativo, addirittura superando il Giappone. Quindi un punto interrogativo che fa rivedere i pronostici e le previsioni sulla natalità, che non è più legata semplicemente a un discorso di povertà, anche se anche in America Latina i paesi più poveri continuano a mantenere dei tassi di fertilità più alti, ma che comincia a essere parecchio influenzato da questione culturale, cioè dai cambiamenti che sono avvenuti nelle aspettative delle coppie, dove una volta al primo posto c'era quello dei figli, ma oggi in una buona percentuale delle coppie non è più così. Ecco, questo pensavamo fosse un fenomeno metropolitano europeo e statunitense, invece l'America Latina anche una volta e anche su questo caso si dimostra un laboratorio, perché rispetto all'Europa l'America Latina mantiene una media alta sulla media, ma ad esempio la media latinoamericana è la stessa media ad esempio della Francia. Quindi ecco, sono elementi interessanti per fare un ragionamento complessivo e anche per andare a capire, ma questo non c'entra con questa trasmissione, le previsioni che si fanno sull'Africa, se saranno confermate o no.
1: Ecco Alfredo, dal punto di vista demografico, legato anche alla crescita economica nei prossimi decenni, diventa un tema di preoccupante. Ti chiedo se, sì, se cominciano, oltre a Boric, se ci sono una riflessione dei think tank che stanno pensando a come si può dire, limitare i danni. Molti paesi, per esempio, hanno scelto l'opzione immigrazione, no?
2: Infatti, questo è il punto. Guardate che non è un caso che in Cile l'attuale presidente abbia vinto parlando male degli immigrati, ma in Cile gli immigrati sono arrivati così tanti, dal Venezuela, dal Perù fondamentalmente, anche in parte da Haiti, perché in Cile, essendo il paese latinoamericano col crollo più notevole di demografico, è un paese dove ci sono opportunità di lavoro per gli immigrati. Non è un caso, cioè quello che abbiamo visto in Europa è esattamente quello che sta succedendo. In altri paesi latinoamericani non c'è un ragionamento, ho visto qualcosa in Argentina, ma ancora poco, limitato alla città di Buenos Aires, ma storicamente in America Latina l'immigrazione, almeno dagli anni 50 del secolo scorso in poi, sono state tutte interne ai paesi. Il punto è che se tutto il subcontinente sta scendendo per quello che riguarda la quantità di figli ed sta invecchiando la popolazione, non ci saranno più quei surplus, tra virgolette, di popolazione che possano emigrare in altri paesi. Cioè in Argentina, ad esempio, vivono più di 2 milioni di boliviani, 1,5 milioni di paraguayani, cioè, quindi queste, per non parlare dei 7 milioni di venezuelani sparsi per l'America Latina, o dei 2 milioni di colombiani in Venezuela, o dei guatemaltechi in Messico. Ecco, questi flussi, che attualmente sono quelli che equilibrano i conti tra i paesi che fanno più figli e meno figli, se l'intera regione che sta scendendo, e questo ci dice la statistica, saranno più difficili in futuro, creando qualche incertezza sul piano economico.
1: Grazie Alfredo, lunedì prossimo sicuramente ci occuperemo delle elezioni in Colombia, speriamo che arrivino subito i risultati e non faranno come il Perù.
2: Ma almeno la tradizione in Colombia che sia così, vedremo.
1: Grazie, buona settimana Alfredo.
2: Anche a voi, buona settimana a tutti.
1: Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
6: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
7: Festa provinciale di Ampi Munze, Brianza ed Emergency. Mercoledì 27 maggio, ore 20:30, dibattito. Raccontare la storia attraverso i romanzi. Con Beatrice Salvioni, Federica Seneghini, professore Marco Giani. Ore 22, concerto, coro cantastoria Ampi Biassono e tira sulla bandera, pagine di resistenza in

0: Parliamo di storia questa mattina, di come la si insegna in particolare nelle scuole superiori. Nelle ultime settimane il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quello guidato dal ministro Giuseppe Valditara, ha diffuso una prima bozza di nuove indicazioni nazionali per l'insegnamento, si chiamano così, ce n'è un po' per tutte le materie, per tutte le scuole, ma noi ci soffermeremo in particolare sul tema, sulla questione della storia. Una volta diffuse queste indicazioni nazionali, si aprirà poi un percorso di consultazione del mondo della scuola che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha tracciato e che porterà poi all'adozione vera e propria di queste indicazioni. Per la prima volta, tra l'altro, queste indicazioni nazionali sono state inviate anche ai rappresentanti delle consulte degli studenti e delle studentesse. Che cosa prevedono queste indicazioni? Allora, iniziamo la trasmissione da questa domanda e una prima risposta che vi faccio ascoltare è quella dello storico Giuseppe Caravale dell'Università di Roma 3, autore di un saggio anche su questi temi, Chi controlla il passato, si intitola La storia nelle mani del potere, pubblicato recentemente da La Terza. Il professor Giuseppe Caravale.
1: Allora, l'approccio di Valditara e Meloni rappresenta, come dire, un segnale di discontinuità rispetto anche alla destra berlusconiana, alla destra di Moratti. Si ricorda la riforma delle 3I, impresa inglese e informatica. Nell'età berlusconiana, diciamo, la cultura e la storia non avevano un ruolo particolarmente forte, centrale. La scuola, diciamo, era percepita più come un'anticamera del mondo del lavoro. La storia era marginalizzata, ridotta nel monte ore e privata anche di una centralità formativa. Con i governi, diciamo, nazionalisti e sovranisti e con il governo di destra di oggi, lo Stato-nazione torna a essere, diciamo, un rimedio simbolico a un processo di globalizzazione che viene percepito come destabilizzante, anche giustamente, ma il punto fondamentale di questa indicazione nazionale è che la storia viene percepita, diciamo, come uno strumento di costruzione identitaria, cioè uno strumento per fare gli italiani, per produrre coesione nazionale, per produrre adesione sentimentale allo Stato, solo che siamo, diciamo, con 70, 80, ma anche 90 anni di ritardo. Il libro Cuore di De Amicis viene posto, diciamo, al centro di una proposta educativa, appunto, e il concetto di nazione viene brandito, diciamo, con una forza che è tanto maggiore quanto è più evidente la crisi della sua funzione storica. Cioè, la globalizzazione, diciamo, ha tante aporie, ma non è esumando un fantasma del Novecento che si risolvono i problemi della globalizzazione. Il secondo punto, direi che sia critico, è il carattere prescrittivo di queste indicazioni nazionali, no? C'è il tentativo di dettare gli indici dei manuali, ed è, cioè, nel senso che le indicazioni nazionali dovrebbero essere, sono tradizionalmente, e tra l'altro sono state anche interpretate dalle altre sottocommissioni che si sono occupate degli altri campi, dall'italiano, la letteratura, la filosofia, come diciamo un'inquadratura, appunto, non un'indicazione prescrittiva di quali esattamente argomenti devono essere trattati all'interno dei manuali. Ed è una postura che rimane anche nelle indicazioni nazionali che riguardano i licei, che sono state pubblicate poche settimane fa. Insomma, solo tra l'altro questa lontananza nel tempo dei due testi, quello per le elementari e le medie da una parte, che è uscito nel marzo, e poi quella definitiva del giugno 25, e quelle dei licei che sono usciti adesso, ha impedito sostanzialmente una discussione serena e anche coerente, e di questo nessuno ha dato delle spiegazioni tecniche, ma per le quali ci sono delle spiegazioni politiche, perché, diciamo, c'è anche una strategia lì. Hanno lasciato in qualche modo che la polemica si sfogasse sulle prime per poi tirare fuori quelle per i licei, ma è chiaro che non si può, come dire, ragionare su quello che si studia dopo a scuola se non si è ragionato su quello che si studia prima, e viceversa. Quindi questo è un problema, insomma, ecco, sicuramente.
0: Lo storico Giorgio Caravale. dell'Università di Roma 3, lo avete sentito, la storia come strumento di costruzione identitaria, dice che il concetto di nazione è così in crisi che non, ciò nonostante viene brandito dal governo e dal ministero che ha pensato a queste indicazioni nazionali. E poi l'altro obiettivo che si vuole raggiungere, secondo l'analisi che ha fatto Caravale, è il carattere prescrittivo, diceva, di queste indicazioni, quasi a voler indicare, dettare, diceva lui, gli indici dei manuali del futuro, del futuro prossimo, quello che sta per arrivare. Allora, che idea della scuola viene fuori da queste indicazioni? Che influenza avranno queste scelte sull'insegnamento nelle scuole? Proseguo con due graditissime ospiti che sono la professoressa Lucia Ceci. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Storica, studiosa del cattolicesimo contemporaneo, insegna all'Università di Tor Vergata a Roma, è autrice di un testo uscito di recente dal titolo Cattolici tra fascismo e postfascismo, spazi pubblici e memorie politiche. È un testo che è a libero accesso, open access appunto da parte di tutti gli utenti. E buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Valeria De Plano.
3: Buongiorno.
0: Anche lei storica, studiosa del colonialismo, insegna all'Università di Cagliari, è coautrice di un volume dal titolo Storia del colonialismo italiano, politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni, è pubblicato da Carocci. Allora, professoressa Ceci, comincio con lei. Che idea della storia viene fuori da questa prima lettura, diciamo così, di queste indicazioni nazionali, no? Dovranno passare al vaglio di una discussione collettiva, ritornare in capo al ministro, il quale poi deciderà che cosa saranno le indicazioni vere e proprie. Ma per il momento, che idea di storia viene fuori da queste bozze?
2: La storia, da un lato, è messa al centro della costruzione del processo identitario degli italiani e delle generazioni di oggi, con quello che tecnicamente, in uno spirito, no, che si definisce tecnicamente il nation building, la costruzione della nazione, ma con un notevole ritardo, e c'è il tema della nazione che è collocato all'interno del tema dell'Occidente, le indicazioni precedenti e quelle relative alla scuola elementare iniziavano solo l'Occidente conosce la storia, no? Quindi è una nazione incardinata dentro l'Occidente e con anche una con una cesura rispetto a quelli che sono le acquisizioni della ricerca storica, perché diciamo come se la nazione fosse una nazione preesistente e non dai caratteri etnici e con una completa rimozione di quelle che sono invece le acquisizioni delle ricerche, penso di Hobbes, von Gellner, Anderson, rispetto al fatto che la nazione è un costrutto politico e culturale, no?
0: Quindi torniamo, diciamo, indietro, professoressa Ceci, sempre che sia plausibile una linea del tempo su questi temi tra l'avanti e l'indietro, però per capirsi siamo nell'ambito di una conservazione di qualcosa che rischia invece di sfuggire, se non è già sfuggita definitivamente, come diceva Caravale, no? È un concetto, quello di nazione, che è in crisi.
2: È un concetto che è in crisi e che l'impegno così forte, così asserito da parte del ministro di Valditara e del governo Meloni, come dire, va poi però nella direzione di una traduzione anche pragmatica, perché accanto alle linee e alle indicazioni c'è un impegno alla riscrittura dei manuali. Per quel che riguarda i gradi inferiori dell'istruzione, già sono stati riscritti da parte di alcuni editori, quindi diciamo questo anacronismo, no? Che si ritrova anche nell'assenza all'interno di queste indicazioni di temi quale la storia globale, la global history, la storia coloniale, i temi del razzismo, della violenza o la storia delle migrazioni. Ecco, no? Anche qui c'è un anacronismo, perché il vissuto della società contemporanea è intriso, intrecciato e abitato, ecco, da queste dinamiche. Quindi sì, è un anacronismo anche nella riproposizione di alcuni modelli e stereotipi dal libro cuore al Risorgimento.
0: Chiaro. E allora c'è un'altra questione che viene posta come scelta che sembra andare sopra tutte le altre. Professoressa Valeria De Plano, vengo da lei, perché si dice che il cardine dell'insegnamento della storia nelle scuole, pagina 23 di queste indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si dice che la storia politica è quella che incardina il principio fondamentale a cui l'insegnamento della storia nelle scuole superiori deve in qualche modo uniformarsi, e si dice che le indicazioni nazionali tengono ferma anche per i licei la scelta di indicare nella storia politica la via maestra per accostarsi allo studio del passato. Che cosa vuol dire dare questa forza alla storia politica, e che cosa si rischia di tenere fuori, di mettere ai margini, se la storia politica ha questo peso così enfaticamente affermato?
4: Beh, sì, rischia anche in questo caso di fare un grande passo indietro rispetto al dibattito sulla didattica, che è un dibattito molto articolato, che ha visto una riflessione che ha coinvolto docenti della scuola e anche docenti dell'università, ma negli ultimi 50 anni, non negli ultimi due, è anche un passo indietro rispetto a come è cambiata la concezione proprio della storia da parte di chi fa ricerca. La storia politica, benché poi le indicazioni, quello che abbiamo potuto leggere sinora delle indicazioni per i licei, è spiegata come i modi di intendere l'individuo e la famiglia, l'uso dei caratteri della proprietà, lo stanziamento sul territorio. Cosa si perde? Si perde quella che ormai è una storia molto studiata, che è la storia sociale, ad esempio, cioè la storia delle comunità, delle persone nel loro vivere anche quotidiano, la storia culturale, il modo con cui pensiamo, che non sono altre storie, sono elementi importanti della realtà in cui viviamo e quindi anche della realtà in cui vivevano le persone, hanno vissuto le persone nel passato. Questo è un modo che consente nell'insegnamento della storia di lasciare indietro tutti i dibattiti, appunto, sulle culture, sui modi di vivere, sulle società, sulle diverse società. Di nuovo ritorniamo a un'idea di storia dall'alto, a un'idea di storia fatta, diciamo, costruita attorno al potere, a chi gestisce il potere, quindi la storia più classica.
0: È anche un bel danno, no? Per i processi formativi delle giovani e dei giovani studenti, studentesse. Questo approccio,
4: e qui ritorniamo al discorso a che cosa serve insegnare la storia, nel senso, appunto, il dibattito a cui facevo riferimento prima è un dibattito che ha messo questa domanda al centro della riflessione sulla didattica, che nelle indicazioni è posta e non risolta. A che cosa serve la storia? A conoscere il passato, oppure alla formazione delle persone, degli individui, dei cittadini e delle cittadine, dando loro degli strumenti di comprensione ampia della realtà del passato, ma anche della realtà del presente in cui si vive. Quindi sì, è assolutamente una direzione quella che si pare emergere da queste indicazioni, e che emergeva anche dalle indicazioni a cui faceva riferimento la collega Ceci prima, quelle per il primo ciclo, che è molto sterile, che riduce la storia a un'altra cosa, a uno strumento. La storia purtroppo ha questa tradizione, nel senso, non è la prima volta che viene utilizzata come strumento di costruzione di una narrazione dell'identità funzionale a chi si trova in quel momento a gestire, in questo caso, un governo.
0: Professoressa De Plano, lei, come dicevo prima, è una studiosa del colonialismo, e qui a pagina 27 di queste indicazioni del Ministero dell'Istruzione si parla della conquista della Libia e il suffragio universale maschile. In un paragrafo vengono messe queste due questioni, ma della Libia si parla come della conquista, non si parla del colonialismo italiano. La stupisce, e che cosa comporta aver scritto una cosa del genere? Nelle scuole non si insegnerà più, semmai lo si è insegnato insegnato il colonialismo italiano e le tragedie che ha provocato?
4: Non lo so cosa si insegnerà. Una cosa che secondo me è importante ribadire è che se è chiara la direzione, la direzione passa dalle indicazioni che vengono sempre più concepite come programmi, e invece i programmi non esistono più, quindi con una funzione prescrittiva che non dovrebbero avere. E se è vero che dalle indicazioni scaturiscono poi i manuali che seguono queste indicazioni e che quindi rischiano di cadere in una riproposizione di questa selezione di argomenti e di questo approccio agli argomenti, è anche vero che i docenti mantengono una libertà di insegnamento, quindi speriamo anche che ci sia appunto un approccio anche critico a questo. Se dovessimo rimanere alla lettera, beh, a me sentire il termine conquista della Libia, lei l'ha citato prima col collega Alessandro Pessa, abbiamo scritto un libro, abbiamo controllato con proprio la ricerca sul file che non ci fosse sfuggita per caso questa parola, ad esempio, perché già conquista veicola con sé un portato positivo. Chi conquista e chi fa un grande sforzo arriva a un grande risultato, in questo caso è l'occupazione della Libia. Mm-hmm. E il colonialismo, tra l'altro, va è anche molto di più, e di nuovo ritorniamo alla necessità di recuperare altre dimensioni al di là di quella politica per capire il
0: certo.
4: Passato.
0: Professoressa Lucia Ceci, vengo a lei con un altro paragrafo e le chiedo una considerazione di ordine generale. Ho cercato alla pagina 27, dove si parla soprattutto del programma di storia per il quinto anno, o meglio delle indicazioni, non del programma, delle indicazioni che vengono date per l'insegnamento della storia al quinto anno. C'è la parte relativa in cui si fa riferimento all'antifascismo, però ho cercato la resistenza e la resistenza non è nominata, l'antifascismo, i fronti popolari, la guerra di Spagna, questo è un paragrafo, e poi ancora ce n'è un altro, quello su la seconda guerra mondiale, l'espansionismo tedesco, la conferenza di Monaco, il patto Ribbentrop-Molotov, e non si fa riferimento neanche qui alla resistenza in quanto tale, in quanto resistenza. È un termine su cui sappiamo ormai soprattutto dagli anni in cui la destra e la Presidente del Consiglio Meloni sono a Palazzo Chigi, in cui quello è un tema di fortissima sofferenza, no? Usiamo un eufemismo. Che cosa ne pensa di questa modalità, di questa omissione, questo sempre salvo errore e omissioni da parte mia, ma l'ho cercato anche in maniera abbastanza dettagliata e non sono riuscito a trovare l'espressione, il riferimento alla resistenza. Che cosa provoca questo tipo di omissione nelle nostre culture?
2: Ancora una volta c'è una distanza rispetto alla ricerca, rispetto alla pratica, anche alle pratiche di ricerca presenti in tutta Italia. Penso alla rete degli istituti di storia della resistenza, all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che coordina tutti gli istituti di storia della resistenza. L'omissione è una scelta talmente evidente che va di pari passo anche con la scelta di non tematizzare in maniera approfondita l'antifascismo, un antifascismo che nasce prima ancora della resistenza, ma che il cui approfondimento consentirebbe anche di mettere a fuoco le culture politiche, di mettere a fuoco anche le reti politiche e sociali. Ed è un progetto quello di marginalizzare la resistenza e citarla al massimo all'interno delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, che è un progetto politico, così come non si mette a fuoco il nesso tra resistenza e Costituzione.
0: Certo, professoressa, mi scusi, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, tre minuti ancora con lei, poi dobbiamo andare a chiudere, ma su questo tema delle omissioni, o comunque anche di un racconto che non si capisce bene quanto poi sia aderente e fedele con quelle che sono stati fatti. Ad esempio qui c'è il paragrafo che riguarda sempre Mussolini e la conquista del potere, si parla del biennio rosso, appunto dei disordini sociali, del massimalismo socialista, e poi a un certo punto la legge Acerbo e la vittoria elettorale del 1924. Si parla di vittoria elettorale del 1924 come se quelle del 24 fossero state delle elezioni più o meno ordinarie, con un esito che fu a tutto vantaggio grazie alla legge Acerbo del fascismo, ma quelle sono elezioni avvenute con quei brogli che poi il deputato socialista Matteotti denuncerà, no? Eppure così si vengono messe come delle ordinarie elezioni che ci furono nel 1924.
2: Cioè, con una omissione completa della violenza fascista, dello squadrismo e della violenza come strumento di conquista del potere. Al massimo la violenza del fascismo è citata come risposta, no, alla violenza delle organizzazioni socialiste del primo dopoguerra, no? C'è questo tema che è davvero preoccupante, no? Come una sorta di legittimazione, perché è un'ascesa al potere che, letta così, sembrerebbe quasi democratica, svolta attraverso delle elezioni delle quali si ignora però il clima di violenza, di intimidazione e anche il premio di maggioranza. È un tema anche molto attuale questo, no? La legge elettorale, la riforma elettorale, no? Il premio di maggioranza stabilito dalla legge Acerbo. Quindi sì, è molto preoccupante, no? La sinossi, storia della resistenza, storia del fascismo e dell'antifascismo. Ma ecco, mi lasci dire, prego, che come accennava la collega De Plano, sono molto fiduciosa nei riguardi dei docenti italiani, dei docenti di storia, di chi insegna nelle scuole a vari livelli, ecco. Quindi è sempre, anche nei periodi più duri, anche nel corso del ventennio, la scuola ha saputo dare una grande lezione al loro interno, gli insegnanti e alle insegnanti.
0: Allora, io vi saluto, è arrivato il momento di avviarci alla chiusura della trasmissione. Vi ringrazio tantissimo, grazie a Lucia Ceci, storica, studiosa del cattolicesimo contemporaneo, insegna all'Università di Tor Vergata a Roma e, lo ricordo ancora, cattolici tra fascismo e post-fascismo, spazi pubblici e memorie politiche è il riferimento ad un pezzo della sua bibliografia. Professoressa, è possibile accedere a questo documento in maniera gratuita attraverso la rete. Grazie anche alla professoressa Valeria De Plano, buona giornata anche a lei.
2: Grazie, buona giornata.
0: Bene.
2: A voi.
0: De Plano, storica, studiosa del colonialismo, storia del colonialismo italiano, politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni, pubblicato da Carocci, è il testo che volevo segnalarvi. Grazie ancora ad entrambe e buona giornata. A presto. Thank you.

0: Abbiamo sentito l'analisi critica fatta dalle due storiche che ho appena salutato, l'analisi critica di questo documento, si chiamano Indicazioni Nazionali per l'Insegnamento di tutte le materie praticamente scolastiche, in questo caso delle scuole superiori. E andiamo a chiudere ritornando dallo storico Giorgio Caravale, con il quale avevamo iniziato la trasmissione, e chiedendogli quale può essere l'alternativa a questo tipo di impostazione e a questo tipo di documenti. Esiste una possibile alternativa? Giorgio Caravale.
1: Comporta, diciamo, l'ambizione nascosta, implicita di queste indicazioni nazionali è quella di imporre, diciamo, una riscrittura dei manuali. E quindi questo, diciamo, manifesta, come dire, una postura illiberale, come dire, l'ambizione nascosta, implicita di queste indicazioni nazionali è quella di imporre, diciamo, una riscrittura dei manuali. E quindi questo, diciamo, manifesta, come dire, una postura illiberale di una destra che non ha difficoltà, diciamo, a riconoscere

0: e sull'Occidente. Insomma, naturalmente nessuno vuole negare che nelle scuole italiane si debba studiare l'Italia, l'Europa e l'Occidente, ma è anche una questione, come dire, di prospettiva da cui si guarda, no? L'esaltazione, diciamo, la critica dell'Occidente, che è, come dire, il fulcro del progresso rispetto al resto del mondo, è una visione anche che non risponde alla realtà di un mondo multipolare, interconnesso, insomma, è un
1: Professor
0: po' fuori dal
1: Caravale,
0: mondo.
1: per concludere, un'ultima questione, quella che riguarda le alternative. A questo sistema ovviamente ci si è giunti adesso in quest'ultima stagione della politica repubblicana italiana, diciamo così. L'alternativa a questo tipo di sistema sarebbe praticabile in che modo?
0: Ma sì, ci sono tante vie per praticarlo. Le indicazioni nazionali e coloro che le hanno, diciamo, redatte hanno insistito molto sul fatto che occorre a scuola, quindi soprattutto per i più piccoli, iniziare, come dire, dagli oggetti che circondano la vita quotidiana degli alunni e delle alunne. Ecco, proprio iniziare da questo significherebbe anche iniziare da oggetti, da una materialità che caratterizza la vita quotidiana anche dei tanti bambini e tante bambine non sono italiane, sono italiane di prima, di seconda, di terza generazione, partendo proprio da quelle, come dire, si può costruire anche, come dire, una narrazione, un racconto storico, un racconto culturale che tenga conto di classi che sono oramai molto profondamente cambiate. Insomma, tenere fuori, peraltro, tutta una serie di prospettive che non siano occidentalocentriche, come scrivo io, significa anche tenere dentro l'insegnamento scolastico delle pagine della storia occidentale che non sono delle pagine edificanti, non sono delle pagine che noi possiamo rivendicare con orgoglio, non so, il tema del colonialismo, il tema della schiavitù, che sono quasi completamente assenti da queste indicazioni nazionali, ma insomma che ci raccontano un Occidente che, come dire, non è sempre stato, come dire, un esempio di virtù morali. Perché? Perché la storia non è fatta in bianco e nero, la storia non è fatta da buoni e cattivi, la storia è una materia impura, è, come dire, un terreno melmoso nel quale ci dobbiamo immergere per riuscirne con tutta una serie di domande, appunto, rispetto al passato, che possono trasformarsi in domande rispetto al presente e che affinino, diciamo, il nostro senso critico, il nostro sguardo verso l'oggi.
1: Giorgio Caravale, storico, Università di Roma 3, autore di Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere, pubblicato dalla Terza. Grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a voi.
1: 11:29 minuti, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: Un saluto e una buona settimana, buon inizio di settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci durante la diretta 331-62-14013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta a cult@popolarenetwork.it se preferite la mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Andiamo a Biennale Teatro con Christos Tergioglu che presenta un spettacolo concerto molto particolare basato su estratti da autori di vari luoghi e vari tempi e che sono tutti un grido, tanti diversi, di rifugiati. E sarà uno degli spettacoli che fra poco andrà in scena alla Biennale Teatro. A Villanecchi arriva l'archivio della Fondazione Portaluppi e ce ne parla Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive. Vi facciamo anche ascoltare in breve alcune delle cose che hanno detto il regista e drammaturgo svizzero Milo Rau e Lino Guanciale, entrambi presenti al Festival Presente Indicativo che è in corso in questi giorni a Milano al Piccolo Teatro. Ma adesso ci eravamo ripromesse di risentirci con Barbara Sorrentini per un commento sui premi e sul Festival di Cannes 2026. Buongiorno Barbara, bentornata, eccoci qua.
1: Buongiorno. Eccoci. Dunque sì, in effetti voglio dire commenti.
0: Tanti ex aequo, no? Io ho sentito tanti commenti sugli ex aequo.
1: Infatti, sì, c'è stata questa particolarità di diversi ex aequo come due attori a film per quanto riguarda Cowork hanno vinto due giovanissimi attori quasi esordienti del film di Luca Dont. E le due attrici Tao e Virginie Fira, che sono invece protagoniste dei film su Dana di Amaguchi. Questa sembra un po' anche una scelta per dare rilievo al film in modo un po' diverso, insomma, e non scontato, nel senso che entrambi probabilmente meritavano anche un premio tipo della giuria, però giustamente forse hanno deciso di equilibrarli così. E poi l'ex aequo, quello che ha fatto più anche forse ridere, anche perché poi durante la cerimonia è stato molto divertente, è stato quello tra i due registi, lo Scavis della Bola Negra e Paweł Palikowski del film Sutherland, quello su Thomas Mann. È stato un momento buffo e divertente perché ci sono state anche reazioni molto diverse. I due spagnoli erano ovviamente di un entusiasmo, un calore, un festeggiamento forse fin troppo esasperato, invece Paweł Palikowski molto più serio, tant'è che ha fatto una battuta dicendo, quello era il premio per la regia, dicendo questa regia è terribile perché si sono portati via il suo premio, insomma è stato tutto un casino. Entrando però nel merito dei film, perché sì, è vero, tutti si sono un po' buttati sugli ex aequo definendo la giuria un po' indecisa. È vero anche che quando ci sono tanti film più che indecisa, spaccata è stato detto, però forse invece mi verrebbe da dire più indecisa che spaccata, perché sulla Palma d'Oro che è stata data a Christian Mungiu per la seconda volta, perché nel 2007 ne aveva già ricevuta una, invece Zvianistep aveva vinto un Leone d'Oro un po' di anni fa, ma non aveva mai vinto una Palma d'Oro. Forse lì avrebbero potuto anche invertire i premi, però di fatto è vero anche che il film di Mungiu è un film che lascia talmente chiaro quello che lui racconta, senza prendere troppo parte, anche se poi qualcuno ha preso parte della famiglia rumena, quella più religiosa, ed si è messo un po' contro la rigidità norvegese. In realtà questa cosa è molto più raffinata, molto più sottile, e lui si mette veramente di fronte e mostra due estremismi come, diciamo, delle posizioni integraliste da entrambe le parti non favoriscano il dialogo, e quindi metaforicamente arriva veramente a raccontare molto questo film. Sugli altri premi, sì, l'avevo detto anche al giornale radio, poi ho visto che comunque è stato detto, sicuramente è stato scelto di privilegiare l'aspetto umano sui diritti, la presenza, ne abbiamo parlato anche qui a Cult, della questione queer che è stata molto presente nei film in concorso, anche nei premi, perché c'è il premio agli spagnoli che il premio a Luca Dont, hanno come tema centrale proprio l'omosessualità, in questo caso in guerra, poi in un altro caso più elaborata. Per cui tutto sommato tutto bene. L'unica così amarezza è che sia stato totalmente trascurato il film di Rodrigo Sorogoyen, perché rido quello con Javier Bardem, non tanto per il premio a Javier Bardem che era evidentemente sopra tutti gli altri, perché non si può paragonare Bardem a due esordienti, ovviamente, no? La scelta è stata simbolica. Poi Bardem aveva già venuto a Cannes, tra l'altro, con Elio Germano in un ex equo, per cui però il film forse qualcosa, uno sguardo in più l'avrebbe meritato, anche solo come discorso di cinema sul cinema, eppure evidentemente cioè, ha diviso molto questo film, quindi probabilmente la giuria non se l'è sentita di premiare. Però vabbè, diciamo che questa canna è finita, vedremo l'anno prossimo cosa succederà.
0: Ah, certamente, vedremo sicuramente l'anno prossimo. Ma tu dunque sei molto insoddisfatta, soddisfatta, parzialmente soddisfatta?
1: Ma direi parzialmente, perché appunto il fatto che non ci sia stato nulla per essere ferito mi ha fatto pensare appunto che qualcosa fosse sfuggito di mano. Però
0: o che forse si fossero troppo davvero spaccati, no? Comunque
1: sì,
0: non fossero.
1: Sì, forse perché l'abbiano già considerato un po' mainstream. C'è da dire che non ci sono premi mainstream in questo palmarès. Anzi, tutti i film che potevano avere un'attenzione maggiore, penso anche a James Gray, anche quel film è stato trascurato, nonostante ti ricordi che dicevamo è quello che ha più palmette, che quello che si è portato più palmette dal primo giorno.
0: Comunque grande delusione per la Francia, no? Che invece ha tutti questi film.
1: Sì, la Francia in realtà esce trionfante con Notre Salut, di Emmanuel Mar, che comunque è molto rappresentativo per la Francia anche politicamente, tra l'altro uscirà in Italia e quindi poi ci sarà modo di vederlo, è già stato acquistato dai Wonder, quindi insomma è uno di quei film che si vedrà presto. Almodovar è già uscito e vedo già che ci sono tanti commenti in giro, quindi sì, ecco, forse la scelta di lasciare fuori i film più scontati da un certo punto di vista, quelli di facile successo, è stata una scelta ben precisa, questo senz'altro.
0: Va bene, allora grazie Barbara, come sempre ci risentiamo per tutto il resto nei prossimi giorni.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao a te. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: La Fondazione Portaluppi ha terminato la sua attività e ha donato al FAI il suo prezioso archivio, che ha trovato una nuova sede a Villa Necchi a Milano, firmata proprio dal celebre architetto. E allora il servizio di Tiziana Ricci.
1: Vediamo che Villa Necchi si arricchisce, si impreziosisce con una donazione importante, Daniela Bruno. Arrivano disegni, libri, documenti, arredi di quello che l'ha concepita Villa Necchi e dell'architetto Portaluppi.
2: Eh sì, effettivamente si riallaccia un legame tra il celebre architetto che ha in Villa Necchi uno dei suoi progetti forse oggi in città più noti e apprezzati, con il suo archivio, con quindi tutte le sue memorie, fondamentalmente disegni, progetti, schizzi, ma anche documenti, libri della sua biblioteca personale, perfino 19 arredi che erano stati da lui ovviamente progettati e anche usati,
1: quindi,
2: la sua scrivania, la sua sedia, che prendono posto nelle tre sale,
1: ecco,
2: all'ultimo piano di Villa Necchi.
1: Io volevo capire dove pensavate di sistemarle, perché sono tutte arredate le sale, invece ce n'è qualcuna di
2: effettivamente sì, mancava l'ultimo piano della villa, che erano le soffitte originariamente destinate al personale di servizio e che usavamo per alcune mostre temporanee e che oggi invece trovano un allestimento permanente dedicato tutto a questo archivio, che sarà quindi esposto, fruibile da studiosi, studenti appassionati e darà origine a varie iniziative culturali. Da adesso c'è una mostra dedicata ai disegni di Portaluppi, ma poi da questo archivio trarremo materiale per fare mostre temporanee di anno in anno.
1: Ah, ecco, quindi diciamo che diventa un elemento di energia, di vivacità, la villa diventa un punto di riferimento per studiosi e giovani
2: sì.
1: Anche.
2: Assolutamente, di fatto un po' lo era, cioè cercare la memoria di Portaluppi ormai a Villa Necchi era un po' una consuetudine, perché
1: sì,
2: era forse uno dei suoi progetti appunto più noti, devo dire che anche grazie poi ad alcuni film, a testimonianze di grandi architetti e designer nel mondo, è diventata un'icona non solo di Milano ma proprio di questo stile che Piero Portaluppi ha dato a Milano,
1: sì,
2: che effettivamente è proprio autenticamente milanese, questo eclettismo, questa originalità nell'unire la tradizione, l'antico al moderno, alla sua grandissima capacità di mettere insieme stili diversi, appunto in nome di un eclettismo che però è sempre sobrio, elegante, raffinato, è veramente un po' l'immagine di Milano.
1: Senti, ma l'attività, diciamo che questa donazione coincide con la chiusura della fondazione, dell'archivio dell'architetto, giusto?
2: Giusto, esatto. La fondazione ha concluso la sua attività e ha deciso di donare questo patrimonio ricchissimo al FAI perché effettivamente potesse continuare l'opera di valorizzazione che la stessa fondazione aveva come missione.
1: Certo, quindi voi avrete in programma iniziative, vedo anche visite guidate, iniziative varie.
2: Sì, certo, abbiamo da sempre delle visite guidate che partono da Villa Necchi e fanno scoprire il patrimonio delle architetture di Portaluppi nello stesso quartiere di Porta Venezia, quindi in quel quartiere, però incrementeremo queste attività proprio in ragione di questo nucleo di contenuto che oggi si trova a Villa Necchi. Sono migliaia di disegni, peraltro interessantissimi, perché Portaluppi è stato un disegnatore ma anche appunto un artista, voglio dire, poliedrico,
1: sì,
2: andava dalle caricature ai grandi progetti per gli edifici pubblici, agli
1: mobili, oggetti,
2: mobili, oggetti. Quindi c'è veramente tanto da scoprire di una figura interessantissima. Ci sono per esempio 100 bobine cinematografiche di video girati da lui in 18 mm che hanno dato origine tempo fa ad un film, dice L'Amatore, di Maria Mauti, ma che sono ancora in gran parte da valorizzare, girate da lui non solo alla sua famiglia, alle sue architetture a casa sua, ma anche a personaggi che hanno fatto la storia della cultura del Novecento.
1: Ma difatti, perché vedo che in questi video si vedono anche le relazioni con, non so, con Fortunato De Pero, con John Monti, con la BPR, con Toscanini,
2: scoprono,
1: addirittura Maria Callas.
2: Sì, perché ovviamente lui faceva parte di questo milieu sociale, culturale, di alta borghesia milanese, che erano poi i suoi clienti, perché lui è stato l'architetto delle case dell'alta borghesia milanese, come Villa Necchi,
1: sì,
2: appunto, però aveva delle relazioni molto larghe che si ritrovano, ad esempio, molto curioso, anche in questo fondo di 15.000 cartoline.
1: Mamma
2: che
1: mia!
2: Ha raccolto in maniera molto rigorosa e che sono spedite e ricevute da questi personaggi. Mm-hmm. Quindi è tutto un lavoro che ancora dovremo fare di scoperta di materiali,
1: di sistemazione. E quindi non solo si vede, diciamo, il suo lavoro e l'ideazione dei suoi progetti, ma anche il clima, il momento storico in cui lui ha vissuto e i suoi rapporti. Ma è interessante questo,
2: molto interessante. Mm. Perché poi lo spazio è diviso in due, appunto: una parte è allestita un po' a ricordare l'atmosfera del suo studio e anche, insomma, in una forma un po' intima, più domestica, stando noi a Villa Necchi, con i suoi arredi, con i suoi disegni appesi alle pareti, con i suoi oggetti, le fotografie, la sua biblioteca personale. Invece l'altra parte delle soffitte è dedicata a questa mostra temporanea, che invece è un po' anche attraverso l'allestimento un'immersione nel suo mondo, con alcuni dei suoi più celebri disegni, alcuni interessantissimi anche giocati, per esempio c'è il piano regolatore del 1927, che dimostra la sua attenzione e passione per la città, per Milano.
1: Certo.
2: Peraltro intitolato Ciò per amor, il piano regolatore, che non solo è una dedica alla città di Milano, ma è anche l'anagramma del suo nome e del nome dell'ingegnere che con lui partecipò a questo concorso per il piano regolatore. Quindi era un fine intellettuale, ma soprattutto un poliedrico geniale creatore.
1: Mm-hmm. Avete già sistemato tutto oppure è un lavoro, come dire, in fieri, per cui è talmente vasto l'archivio che a poco vi date ancora un po' di tempo?
2: Ma allora, adesso è già aperto al pubblico e quindi è già fruibile in una forma, come dire, completa. E poi di volta in volta tireremo fuori, anche per ragioni di conservazione, perché i disegni non possono stare tanto esposti.
1: Certo,
2: luce,
1: si rovinano, certo.
2: Mm. Esatto, per cui ogni 3 mesi cambieremo i disegni, quindi è un'occasione per tornare a Villa Necchi e vedere con un nuovo patrimonio.
1: Va bene.
0: Dunque era il servizio che documentava l'arrivo dell'archivio della Fondazione Portaluppi a Villa Necchi.

0: Ed è stato un weekend impegnativo al festival presente indicativo organizzato nelle tre sale del Piccolo Teatro e fortemente voluto, inventato dal suo direttore Claudio Longhi per portare molte delle più interessanti, originali e inedite proposte della scena contemporanea internazionale a Milano. Tra l'altro, appunto, come sempre si rinnova anche l'abitudine di riempire prima, dopo e fra gli spettacoli del festival il sagrato del Piccolo Teatro Strehler, dove Mare Culturale Urbano organizza appuntamenti musicali, DJ set e soprattutto lauti aperitivi. Quindi è un posto che troverete quasi sempre molto molto affollato, soprattutto di giovani. Detto questo, perché impegnativo il weekend? Perché abbiamo visto il nuovo lavoro di Lukasz Twarkowski, autore dello splendido Rothko l'anno scorso, spettacolo multimediale immaginifico, meraviglioso, che ne ha portato un altro tutto dedicato alla biografia e alla storia del codice segreto decrittato da Alan Turing a Bletchley Park, la sede dei servizi segreti britannici durante la Seconda Guerra Mondiale. È questo il contesto temporale e spaziale in cui si è svolto questo nuovo allestimento al Piccolo Teatro Strehler per due repliche, e quindi forse qualcuno di voi è andato a vederlo. Una sola replica ieri e altro spettacolo fiume, perché come quello di Twarkowski durava quasi 4 ore, questo è durato 4 ore e mezzo, Il processo Pellicot di Milorau e Servan Decl, un omaggio a Gisèle Pellicot, insomma la donna che sicuramente molte e molti di voi hanno sentito nominare e di cui conoscono la storia, è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Come funziona l'allestimento, che sta girando l'Europa, quindi ha toccato anche il festival presente indicativo? In ogni luogo il regista e i due autori dello spettacolo scelgono un gruppo di attori del luogo, i quali danno voce a tutta una serie di atti di questo celebre processo che in qualche modo svelò l'anima nera non solo della Francia, ma se vogliamo dell'Occidente, e soprattutto di un certo concetto di maschilità. Non solo a partire da ciò che fece Dominique Pellicot, che per anni, per 10 anni esattamente, drogò la moglie in modo da organizzare degli incontri sessuali con altri uomini in cui lei non era presente a se stessa, ma anche le storie di tutti coloro che presero parte a queste vicende. Ascoltiamo cosa ha detto Milorau a proposito di questo spettacolo.
1: Debuté dimanche, et peut-être que spectacle n'est pas le mot juste. J'utiliserai le mot de.
0: Allora, aspettiamo un secondo, vediamo se riusciamo a ritrovare il punto. Eccoci.
1: Debuté dimanche, et peut-être que spectacle n'est pas. Débuté dimanche et peut-être que le spectacle n'est pas.
2: Je continue un peu. En fait, alors là, on a fait cette recherche et puis on a construit un texte au début plus que 40 perspectives, peut-être 50-60 perspectives, qui étaient des différents personnages du tribunal. Évidemment, Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, les hommes qui ont violé la famille, les différents interrogatoires des journalistes, des activistes et aussi des personnages du peuple. On a voulu faire une sorte de comédie humaine autour du tribunal. Alors vraiment un oratorio civil, comme Claudio, tu as dit. Alors quelque chose qui est plus grand qu'un procès, parce que la chose est devenue très vite plus grande. C'est la femme la plus photographiée du 21e siècle en France, peut-être au monde. Quelqu'un qui était complètement inconnu avant, elle est devenue une icône, et il y a même une réflexion sur ce procès, en fait, dans notre corpus, dans le texte, dans les oratorios. Et puis on a fait une première version au Festival de Vienne en juin, de 7h, 8h, alors toute une nuit. Et pour Avignon, on a fait une version plus dense de 4h, 4h30. Et À part là, en fait, on voulait le faire deux fois, l'oratorio. Mais puis, c'est devenu quelque chose qu'on a compris que c'est universel, c'est global, c'est tout le monde comprend, c'est le cas de notre époque, de notre génération. Non, je crois pas, mais de notre époque. Et on a commencé on pourrait même dire une tournée, mais c'est peut-être pas le bon mot, parce que comme à Milano, on a été à Stockholm, à New York, à Belgrade, etc. Et chaque fois, on a fait vraiment un acte civil. C'est-à-dire, on a toujours invité un nouvel ensemble, toujours on a fait un nouveau casting, très profond, lent, avec des acteurs, actrices, activistes, avocats, etc., qui venaient ou qui viennent du pays. On le fait une fois par pays. Maintenant, on en fait des exceptions. Je crois qu'on le fait deux fois en Norvège, par exemple. Mais on essaie vraiment de toujours faire un acte politique. Par exemple, il y a eu un festival qui a été fermé à Belgrade, le BITEF, qui a été censuré. Alors, on a fait un guérilla BITEF, un BITEF alternatif. Et au centre, c'était le procès Pellico, parce qu'en fait, le festival était censuré parce qu'il y avait ce projet dedans. Alors, c'est aussi un acte politique de résistance. Je crois, en Serbie, c'était très clair. J'ai aussi eu l'impression à New York, c'était assez clair que c'est quelque chose contre cette nouvelle époque très rétro-patriarcale, très violente dans le langage des politiciens, de Trump, etc. Alors, il y a quelque chose qui est plus grand que le procès. Une dernière chose, Gisèle, elle est venue voir, parce qu'on se pose toujours la question éthiquement, est-ce que ça ajoute quelque chose ou c'est seulement traumatisant? Gisèle, elle est venue voir à New York et elle a commencé à pleurer. Et après, elle a dit, par rapport à l'actrice qui l'a jouée, elle a dit, elle a fait mieux que moi. Mmh. Et c'était très beau, en fait. Parce que ça, on peut faire l'interprétation qu'on veut, mais c'était quelque chose que pour moi, c'est vraiment l'acte théâtral, que c'est d'une certaine façon mieux, peut-être pire, mais peut-être que la vie elle-même.
1: Allora, all'inizio abbiamo fatto molta ricerca, abbiamo costruito il testo. Abbiamo iniziato avendo più di 50-60 prospettive di diverse persone che erano state in tribunale, ovviamente Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, gli uomini che avevano perpetrato le violenze, ma anche giornalisti, attivisti, semplicemente cittadini, persone del popolo. Quindi abbiamo costruito una grande commedia umana nel tribunale. Proprio come dicevi tu, Claudio, è un oratorio civile, che è qualcosa di più grande del processo stesso. E Gisèle Pellicot nel frattempo è diventata un'icona appunto noi abbiamo voluto riflettere anche su questo aspetto. La prima versione è andata in scena a Vienna in giugno, durava 7-8 ore, e poi ad Avignone abbiamo portato una versione condensata, diciamo di 4 ore e mezzo. E all'inizio volevamo addirittura portarla in scena due volte, ma poi abbiamo capito che non era così che funzionava, perché questo è un caso veramente universale, è il caso forse, non direi della nostra generazione, ma comunque della nostra epoca, e per cui abbiamo iniziato una tournée, anche se forse tournée non è la parola giusta. Siamo stati a Stoccolma, a New York, a Belgrado, e tournée forse non è la parola giusta, perché si è sempre trattato in verità di un atto civile. Ogni volta, in ogni tappa, noi lavoravamo con un gruppo diverso, facevamo dei casting molto lunghi, con attrici, attori, giornalisti, avvocati del posto. L'unica eccezione è stata la Norvegia, in cui siamo andati in scena due volte. E poi appunto parlo di atto civile perché c'è stato anche un festival, il BITEF a Belgrado, in cui lo spettacolo è stato censurato, e quindi noi abbiamo deciso di fare un guerrilla BITEF, quindi un festival Pellicot, perché il festival era stato censurato appunto proprio per lo spettacolo di Pellicot. Ed è per questo che parlo di un atto civile, di un atto di resistenza contro questa nostra epoca che è retropatriarcale e che è un'epoca molto molto violenta, anche lo vediamo nei discorsi di Trump, e quindi è qualcosa, volevamo fare qualcosa che andasse al di là del progetto, che fosse più grande, scusate, del processo, che fosse più grande del processo stesso. Dopodiché ci si è posta anche una questione molto delicata, ovvero ma abbiamo parlato con Gisele, ci siamo chiesti ma questa nostra, questo nostro lavoro aggiunge qualcosa o non fa che in verità replicare il trauma. E Gisele ha assistito appunto allo spettacolo a New York e si è messa a piangere e parlando dell'attrice ha detto ha fatto meglio di me. E quindi noi ci siamo detti, beh, questa è una cosa molto bella in realtà, per questo noi pensiamo che sia un vero atto teatrale, che a volte il teatro può fare quasi peggio della realtà.
0: Così Milo Rau su questo esperimento che sta girando il mondo, il processo Pellicò, anche al Festival Presente Indicativo ieri sera, spettacolo di 4 ore e mezzo, davvero provante per il pubblico ma nel senso buono, insomma, gli atti del processo sono veramente un j'accuse, ha una mentalità che... come si diceva, è molto presente nei nostri tempi, molto presente in un certo tipo di politica, per nulla dimenticata o lasciata alle spalle, nemmeno in Occidente. Più tardi sentiremo cosa dice Lino Guanciale del suo spettacolo che debutta stasera Presente Indicativo, Flusso, ma adesso c'è la pubblicità e poi abbiamo un ospite dalla Biennale di Venezia, Biennale Teatro.
3: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
4: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
5: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it. Dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68. Oppure info@lafrancesca.it.
0: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.

0: Bentornate e bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso cominciamo un percorso che svolgeremo nel corso di questa settimana e anche delle prossime, di avvicinamento alla Biennale Teatro di Venezia. E vogliamo segnalarvi e parlare con uno degli artefici di uno degli spettacoli di questa edizione, che si intitola Cries, cioè grida. Cries dà voce alla sofferenza umana, a tutti coloro che hanno vissuto la schiavitù, lo sradicamento e la migrazione nel corso dei secoli, ispirandosi alla poesia, al teatro antico e moderno e anche a testi e parole che arrivano da tanti luoghi diversi. E allora, è uno spettacolo concerto, dicevamo, nel nostro sommario si intreccia in un flusso continuo la parola alla musica originale di Alexandros Drakos Ktistakis l'attore e regista Christos Stergioglou è collegato con noi, co-realizzatore e co-autore di questo spettacolo che andrà in scena il prossimo 9 e 10 giugno alla Biennale Teatro. Buongiorno, hello, welcome to Radio Popolare, Christos.
1: Hello, hello. I heard everything in Italy language, but I don't understand anything. But I understood something.
2: It was just an introduction, just an introduction about some of the elements of your work. I was just saying, cries. It's the cries of many different migrants expressed through the words of so many authors. Poems, theater, ancient Greek theater. How did you choose all these authors? Come ha scelto le fonti di questo spettacolo?
1: I will tell you a story that the Christ has begun to be in my mind. One night we went to a concert in a jazz club where Alexandros Drakos Ktistakis Quartet were there, and with the two authors, Vasilis Tsivaras and Taxiarchos Derigiannis, we went there, and we were hearing the jazz music that I love very much, and I've heard the improvisation of the four musicians, the excellent musicians. And suddenly, in this improvisation of jazz music, I heard cries and screams, and it came to my mind slaves from, because jazz came from the slaves from America, I mean the black people from America, and I thought to myself, how can I connect with the Greek tragedy, the speech of the slaves of the Greek tragedy and the jazz music from America. And I told Alexander, we were there and we have a drink together, and I told him the idea, we liked it very much, and four of us tried to make this performance. But during doing this performance, many things came to our minds, not only from tragedy and not only jazz music. And we made this music performance that I liked very much. Cries means cries and screams from the people that they are slaves, immigrants and refugees all over the centuries and all over the world.
2: Allora, I'll just translate and come back to you.
1: Thank you.
2: Allora,
1: Okay.
2: Do you want to add something? Yeah.
1: Okay. No. I mean, I will speak not so quickly.
2: No problem. I can follow. Thanks very much.
1: Thank you very much.
0: Diceva Christos Stergioglou che una sera stava ascoltando, era in un jazz club dove si esibiva tra l'altro il quartetto di Alexandros Drakos Ktistakis, che è appunto coautore dello spettacolo, e ascoltando il jazz e l'esecuzione di questo eccellente gruppo jazz, Christos si è reso conto durante l'improvvisazione che sentiva in una certa maniera come delle urla, delle grida che arrivavano da lontano, dagli schiavi afroamericani che avevano inventato il jazz. Quindi la domanda che gli è sorta spontanea è stato come coniugare questa tradizione, quella del jazz, con la tragedia greca, l'antica tragedia greca che propone molte voci degli schiavi in diverse celebri, immortali opere di tragedia. In tutto questo ha condiviso con Alexandros e una serie di altri artisti questo pensiero e si sono messi al lavoro e man mano sono venuti loro in mente altre cose, altri spunti che avevano a che fare con cries, appunto, con queste grida che rappresentano l'urlo di tutti coloro che sono stati in schiavitù, sono migranti o sono rifugiati. Ed ecco come è nata questa performance. But there's Euripides, obviously, the words of Hecuba, but there is also Brecht.
1: Oh yes, there is Brecht, there is from Trojan Woman, and I will give you an example about Hecuba from Trojan Woman, and she's sitting on a stone, waiting for the ship that she will take him as a slave to a country that she doesn't know. I will tell you some words of Hecuba. Me, an old woman, I'm led as a slave to a foreign country and away from my home without any hair on my head.
0: Yeah.
1: I'll now start telling a song to you, like a mother bird that cries for her little birds. This song won't be the same like the one I used to sing at fairs and festivals when I was free in my country. And after these words, this is one voice. The other voice sings, sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. A long way from home. A long way from home. This is an example for the performance.
2: Thank you so much. Singing on the telephone is really something heroical. Thank you so much, Christos.
1: I thank you for giving me this opportunity.
2: No, it was very clear and very suggestive. I'll just tell the listeners what you said about Hecuba. Io gli ho chiesto, ci sono tanti materiali diversi dal lamento di Hecuba, dalle Troiane, di Euripide a Brecht e così via. E giustamente Christos ha riassunto, sintetizzato le parole di Hecuba che seduta su una pietra attende di essere portata via in schiavitù dai greci e dice, eccomi qui una vecchia che non ha più capelli in testa e che verrà portata in un altro paese che non conosco in schiavitù. E la canzone che canto è la canzone che canta una madre, un uccello femmina che ha perso i suoi uccellini. Non è certamente la canzone che cantavo durante le festività e i giorni di celebrazioni nella mia città distrutta. E subito dopo, avete sentito, Christos ci ha regalato un breve estratto, così cantato a cappella, qualcosa di molto più contemporaneo che arriva appunto dalla tradizione del gospel. E, obviously, this is a performance that we have to see and to listen to appreciate it completely. So thanks very much for being with us. Do you want to add something?
1: I will try to say a very important thing.
2: Yes.
1: First of all, I would like to thank Willem Dafoe, yes, artistic director of Biennale Teatro, for accepting our application to participate.
0: Grazie a Willem Dafoe, il direttore della Biennale Teatro anche quest'anno, che ha accettato la nostra proposta. That was it. Okay, you wanted to thank him.
1: Yes.
0: Yes. Well, he's organized all the program of this year's Biennale Teatro around all the cries that come from many parts of the world. So I think your performance is perfectly in line with this concept.
1: And I would like to say something else for Willem Dafoe, that I'm very happy because I met him. We made a film together, The Birthday Party, by Miguel Angel Jimenez.
0: Yes.
1: And we played together something very important, and this was one of my happiest moments in my entire career in films.
0: Allora dice, tra l'altro volevo anche ricordare che con Willem Dafoe abbiamo fatto un film, The Birthday Parties, con Michelangelo Sirimenes, e devo dire che è stata un'esperienza tra le più belle della mia carriera, della mia esistenza. So, take care, have a good performance and premiere, we're gonna be there.
1: Thank you.
0: Thank you so much.
1: Thank you very much
0: for being with us. Grazie dunque a Christos Stergioglou, che insieme ad Alexandros Drakos Ktistakis firma per la parte musicale e drammaturgica, firmano insieme questo Cries, spettacolo che debutterà il prossimo 9-10 di giugno alla Biennale Teatro di Milano.

0: Eh sì, la Biennale Teatro non di Milano, di Venezia naturalmente, scusate l'inciampo perché avevo già la mente all'altro festival, appunto quello di cui abbiamo parlato nella prima parte con le spiegazioni, il racconto di Milo Rau sul processo Pellicot, questo progetto che coinvolge di volta in volta attori sempre diversi, locali. Noi ieri sera abbiamo visto tanti volti importanti del nostro teatro, da Federica Fracassi, Massimiliano Speziani, adesso erano tantissimi, non voglio far torto a nessuno, ma insomma ne cito solo alcuni, oppure Mauro Avogadro o Milvia Marigliano e anche molti giovani interpreti che si sono alternati a leggere gli atti e le carte di questo processo che rappresenta un po' l'anima oscura dell'Europa, il processo Pellicot. Però al Festival Presente Indicativo, che ha ancora tanti appuntamenti da proporre, da oggi fino al 29 maggio al Teatro Grassi, quello di Via Rovello, Lino Guanciale porta in scena il testo poetico e vertiginoso di Christian Di Furia, Flusso, un testo della natura anfibia, un monologo per due attori e un solo personaggio, un viaggio nella mente e nel linguaggio che è confessione, gioco e naufragio. In un linguaggio ironico, lirico e feroce, l'autore costruisce una navigazione poetica sul senso dell'identità e del tempo. Lino Guanciale è insieme a Gianmarco Saurino in scena da stasera, come dicevamo, e con queste parole ha parlato di questo suo nuovo progetto al Festival Presente Indicativo del Piccolo Teatro.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Tra l'altro è presente insieme a me anche Gianmarco Saurino, che è qui collegato, lo vedo, ed è l'attore con cui divido la scena.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: La scena di Flusso. Buongiorno Gianmarco. E, il progetto è nato così. Flusso è un testo premiato con la menzione Franco Quadri al premio Riccione di due edizioni fa. L'autore Christian Di Furia io lo avevo conosciuto precedentemente perché c'era stato, per mediazione di amici e amiche in comune, uno scambio precedente all'avventura di Flusso che mi aveva dato l'opportunità di leggere alcuni suoi testi precedenti, questo per l'appunto premiato al premio Riccione. È stata una meccanica, diciamo così, di casualità che poi hanno direzionato l'operazione verso il suo esito attuale, perché da Radio 3 mi è arrivata poi la proposta di mettere in scena in forma radiofonica proprio Flusso in quanto testo premiato a Riccione. E in quell'occasione quindi ho approfondito non soltanto la conoscenza della scrittura di
3: Chiederei alle persone che sono collegate se possono silenziare i microfoni per evitare le interferenze. Scusate.
1: Ok. Quindi è per la versione radiofonica per Radio 3 che ho conosciuto Flusso, inanellando un'altra catena di conoscenza della drammaturgia di Christian. Christian mi ha parlato di questa interlocuzione che aveva aperto con il teatro Kismet per mettere a frutto il premio di produzione di Riccione e fare di Flusso uno spettacolo, domandandomi se mi sarebbe interessato fare la regia di questo testo per uno spettacolo da mettere in scena a quel punto. E se avevo peraltro piacere di vedere coinvolto in questa avventura anche Gianmarco Saurino, con cui Christian ha una conoscenza antica di esordi, diciamo così, teatrali comuni. E io ho abbracciato il progetto con grande entusiasmo, non tanto perché mi interessasse un'altra piccola esperienza registica, ma perché credo molto nella specificità autorale di Christian e credo moltissimo anche nella necessità di dare visibilità ai testi di nuova drammaturgia italiana. Credo che Christian sia effettivamente toccato da una grazia molto particolare nella scrittura e oltre a quello che credo da un punto di vista, diciamo così, critico, analitico riguardo lui come drammaturgo, effettivamente Flusso è un materiale che personalmente mi è molto risuonato. È un testo non lineare che procede per associazioni non appoggiate ad una vera e propria trama, ha un plot, la qualcosa mi interessa sempre moltissimo nelle nuove drammaturgie. È un testo non distribuito, l'autore suggerisce che questo monologo sia fatto apposta per un attore o due. E in realtà le voci di questa polifonia, diciamo così, inconscia, potrebbero essere ancora di più, io credo. Sicché mi affascinava moltissimo mettere in scena un materiale che richiedeva un'opzione drammaturgico-registica forte, cioè un'interpretazione, una presa di posizione riguardo al testo. Noi, dico noi perché comunque si è lavorato in equipe, tanto con Christian quanto con Gianmarco e ovviamente la squadra tecnico-artistica anche del Teatro Kismet, abbiamo scelto di farne una specie di dialogo o gioco di monologhi incrociati fra due attori che possono essere due incarnazioni della stessa figura colta in età diverse, possono essere un padre e un figlio alternativamente scambiabili, come insegna, diciamo così, il gioco di intersezioni inconsce di Blanco. Possono essere anche semplicemente due trasfigurazioni oniriche di uno stesso, per l'appunto, flusso di coscienza, punto interrogativo, o di dati, in qualche modo, della memoria che in un percorso di continuo riciclo e riaffrontamento degli stessi traumi cerca di pervenire non tanto a una soluzione, ma al raggiungimento di stati di maturità emotiva e di riflessione differenti riguardo il proprio vissuto.
0: E questo era Lino Guanciale che raccontava questo testo, la cui attrattiva è proprio, la vertiginosità della scrittura di Christian Di Furia, che debutterà, questa sera, al Piccolo Teatro Grassi e sarà in scena fino al 29 nell'ambito di Presente Indicativo. Milano Crocevia, il tema del festival di quest'anno nelle sale del Piccolo Teatro. Continueremo a parlarvene, ma adesso siamo arrivati, all'appuntamento con il giallo, il noir, tutto quello che ci sta intorno. Giallo Crovi con Luca Crovi.

Cari amici di Radio Popolare, oggi voglio parlarvi un po' di giallo e di noir giapponese. Lo spunto mi viene spontaneo perché mi sono trovato sul tavolo tre libri interessanti: I delitti della casa decagonale di Yukito Aizui, pubblicato da Einaudi, Piccoli crimini giapponesi di Nishimura Kyotaro, sempre pubblicato da Einaudi, e Tokyo Express di Matsumoto Seiko, pubblicato da Delphi. Il giallo giapponese, che nella loro lingua si chiama Tantei Soshetsu, fonde l'enigma logico occidentale con la sensibilità nipponica. È nato nell'epoca Meiji e con la nascita delle grandi metropoli si è evoluto in due correnti principali: l'onkaku, che è il giallo deduttivo ed enigmistico, quello all'Agatha Christie, alla Edgar Wallace, tanto per darvi un'idea, e lo shakaki-ha, il poliziesco sociale, che è incentrato sulla critica della società contemporanea e che ha una componente forte di realismo. Tra gli anni 20 e 50 i maggiori esponenti di questa narrativa in Giappone sono stati Edogawa Rampo, che è considerato un po' il padre del genere. Edogawa Rampo non è altro che l'anagramma di Edgar Allan Poe e è stato il primo a introdurre atmosfere oscure, grottesche e razionali. A lui, ad Edogawa Rampo, è anche dedicato il più importante premio giapponese dedicato alla narrativa di suspense. Oltre a lui, sempre in questo periodo degli esordi, c'è Seiichi Yokomitsu, noto per i suoi enigmi intricati e per le ambientazioni rurali e gotiche, che ha creato il celebre detective Kindachi Kosuke. Ma andiamo un po' avanti nel tempo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il genere della suspense in Giappone si è spostato verso il noir e l'inchiesta giornalistica e Seiko Matsumoto ha rivoluzionato questo tipo di narrativa fondando la scuola Shakai-ha. I suoi romanzi, come il celebre Tokyo Express che trovate in edizione di Adelphi, non si limitano a scoprire l'assassino, ma denunciano la corruzione politica e le disparità che sono presenti nella società giapponese. Negli anni Ottanta, il movimento Shin Ongaku ha riportato però il genere classico, ha riportato il cozy crime in Giappone. Proprio per questo movimento Shin Ongaku vuol dire proprio nuovo giallo tradizionale e il suo scopo è decostruire le regole classiche del mistero utilizzando la chiave di narrazione metaletteraria e affidandosi molto spesso al postmodernismo. Tra gli interpreti più recenti di questo genere c'è sicuramente Nishimura Kyotaro, che con la sua raccolta di racconti Piccoli crimini giapponesi, che è appena stata pubblicata da Einaudi, fa un grande uso dell'ironia e ha una capacità descrittiva dei vizi del sollevante che è davvero pungente. Nelle sue storie troviamo poliziotti esemplari con vizi insospettabili, furbi patentati travestiti da vittime ingenue, anziani indifesi che si rivelano in realtà dei serial killer. I protagonisti di questi crimini, piccoli ma non per questo meno crudeli e meno pericolosi, si ritrovano alle prese con dilemmi morali più o meno terribili. Yukito Aizui, con il suo super bestseller I delitti della casa decagonale, ha invece riportato in auge l'indagine basata sugli indizi e la deduzione logica, quella pura, e ha omaggiato esplicitamente in questa storia, di cui sono protagonisti dei giovani adolescenti che desiderano diventare scrittori, niente meno che Agatha Christie. E se vi consiglio caldamente di recuperare tutti questi tre autori che ho citato, non posso però nascondervi che la mia autrice giapponese preferita è stata negli anni Natsuo Kirino, che considero per certi versi una grande erede delle storie terribili di Patricia Highsmith. I suoi romanzi sono neri e perturbanti e ama stili come

Però tutte queste storie, se amate il genere, le trovate facilmente nel catalogo Beat Bestseller. Ma come ci ricorda la stessa Chirino, l'arte del romanzo nero consiste nel raccogliere i desideri inconsci della gente e inserirli in una storia verosimile, dentro a un'adeguata cornice temporale, dando così vita a ulteriori nuovi desideri. Forse aveva ragione Patricia Highsmith, non tutti noi abbiamo dei desideri buoni e positivi. Qualcuno può anche sognare l'arte di uccidere per evitare magari l'indifferenza degli altri e la noia.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Il tempo di ricordarvi due cose. Questa sera vi aspettiamo a partire dalle 20 nel nostro cortile, nel nostro auditorium qui in via Olearo 5, perché per quasi tutto giugno andremo avanti con i DJ set e gli aperitivi che avevamo organizzato anche nella settimana della campagna abbonamenti primaverile indipendentemente. Potete raggiungerci allora dalle 8, con stasera ci sarà la musica di Elisa Graci, poi ci sarà la pebedda con il cibo e le bevande siciliane e poi la serata di stand up comedy che ormai è diventata un'abitudine alla fine del mese, con Dan Battista MC disturbato da me, Giulia Pecchioli ospite fisso e due nuove voci della stand up comedy milanese e non necessariamente milanese. Vi aspettiamo questa sera, però prenotatevi, andate sul sito di Radio Popolare e prenotatevi al suggeritore Night Live. E l'altra cosa è che invece mercoledì prossimo saremo per il tour Falla con noi da Bici e Radici a Nolo, North of Loreto, con tanti ospiti, tante trasmissioni, compresa questa. Adesso ci sono le notizie, a risentirci, un saluto da Ira Rubini. Just for you.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Popolare Network.
8: Disarmiamo l'intelligenza artificiale e restiamo umani, la prima enciclica di Leone XIV. È una denuncia delle big tech alleate di Trump, uno strapotere concentrato nelle mani di pochi che crea nuovi squilibri. Per il Papa l'IA è la nuova questione sociale da sottrarre alle logiche militari ed economiche. Sono morti mentre andavano al lavoro. Stamattina all'alba, nel Mantovano, un furgone ha travolto due giovani indiani diretti verso un allevamento. Ai nostri microfoni la CGIL denuncia l'aumento delle vittime in itinere in quel territorio e a livello nazionale. A Roma nel pomeriggio incontro sulla vertenza Electrolux, oggi sciopero nelle fabbriche italiane del gruppo che ha annunciato un taglio di 1700 posti. L'Iran allontana un'intesa con gli Stati Uniti nel breve periodo, ci sono progressi ma la firma non è imminente, dice Teheran.

0: accordo quadro che proroghi la tregua e consenta la riapertura di Hormuz. Gli altri nodi cruciali potrebbero essere rinviati a colloqui futuri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica. Questo è uno dei passaggi più significativi della prima enciclica di Papa Leone XIV. Il pontefice l'ha presentata stamattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicata al tema dell'IA. Il testo è soprattutto una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa, per cui l'IA è la nuova questione sociale. A fianco a lui come relatore anche Chris Ola, uno dei fondatori di Anthropic, la società che ha costruito la propria reputazione sull'idea di un'intelligenza artificiale guidata da limiti etici, al contrario dei tecnocapitalisti alleati di Trump. Sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
1: Questa enciclica è come un cartello piantato sul ciglio di un burrone: attenti, potete cadere, bisogna costruire un ponte. Un'enciclica che non piacerà al presidente americano, non piacerà a Trump, non piacerà a Elon Musk, non piacerà a tanti big della nuova informazione, del nuovo mondo che nasce con l'intelligenza artificiale, perché pur vedendo quali sono le grandi prospettive che ha, mette in guardia, perché ci sono tanti, troppi rischi. C'è un nuovo mondo che nasce e le big tech possono far veramente un disastro che cambia il mondo e cambia l'umanità. Lo dice, queste big tech hanno più potere degli stati, bisogna governarle, non bisogna metterci riparo quando succedono le cose, serve un'etica, serve un modo, una lettura, perché il potere attualmente di tutto questo è in mano di pochi, che non sono nemmeno gli stati. Davvero cresce il rischio di una nuova schiavitù del pianeta. Parla di guerre, non esistono guerre giuste, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale anche quando crea sistemi di guerra, e adesso bisogna capire che c'è la possibilità di una nuova schiavitù che dipende dall'intelligenza artificiale, che può sottomettere l'uomo, far perdere posti di lavoro, rubare i dati personali, cambiare la vita delle persone. Insomma, una vera messa in guardia, e non a caso a presentare questa enciclica, una novità assoluta, c'era il Papa quasi a commentare il suo lavoro.
0: Stamattina due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bici quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto, lavoravano in un allevamento della zona. Mauro Mantovanelli fa parte della segreteria della CGL locale e alla delega salute e sicurezza.
2: La cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, consideriamo appunto un infortunio sul lavoro, perché è un infortunio di itinere. È un problema che come CGL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere, che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica. Questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia. Vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in bicicletta e monopattino, perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari non ci sono, oppure non ci sono le tratte. Questa tragedia ci segnala un'emergenza che come CGL abbiamo già più volte chiesto di affrontare sul territorio, prima di tutto valutando in tutti i luoghi di lavoro il rischio dell'infortunio in itinere, il possibile rischio anche per i mezzi che hanno in dotazione i lavoratori, e poi la questione che gli enti preposti, a partire da quegli ispettivi ma anche soprattutto i comuni e le province, devono valutare seriamente i rischi e i pericoli che ci sono nelle strade, visto che in questi ultimi anni non è il primo episodio, questo tremendo, perché muoiono due ragazzi molto giovani, di infortuni in itinere mortali di questo genere. Cioè lavoratori che o la mattina presto o la sera tardi vengono travolti mentre si stanno recando, tornando dal lavoro. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
0: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sull'avvertenza Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese, come quella di Solaro nel Milanese, l'inviato Luca Parena.
3: Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo, in cui a perderci sono sempre gli operai. Al cancello di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio, in questa giornata di sciopero, 8 ore, in tutti gli stabilimenti italiani. I 700 dipendenti del sito milanese aspettano l'esito dell'incontro di oggi a Roma, al Ministero, con poche speranze. Le preoccupazioni sono per la quota della produzione di lavastoviglie che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia è per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
4: Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
5: Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
6: Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
3: Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro, sembra non esserci più posto.
0: Gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia, fermati ieri sera in Libia alle porte di Sirte da miliziani del generale Haftar, sono in attesa di processo davanti al tribunale di Bengasi. Accusati di ingresso illegale nell'area potrebbero essere espulsi oggi, lo fanno sapere gli avvocati della missione umanitaria. I fermati sono 10, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. A quanto si è potuto ricostruire, sono stati prelevati a un checkpoint, mentre con un piccolo gruppo erano andati a trattare la possibilità di un passaggio sicuro per il convoglio che conta oltre 300 partecipanti. Stiamo lavorando con i nostri contatti a Bengasi per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. L'organizzazione però invita alla prudenza. Ludovica Iraghi è una portavoce della flottiglia.
7: Sì, allora, chiaramente il nostro team legale è in contatto costante con la Farnesina e le unità di crisi. Tutte le informazioni che abbiamo e che sono confermate saranno rese poi pubbliche. Già c'era un'ipotesi di rilascio ieri che non si era verificata, quindi siamo molto cauti anche con queste informazioni, aspettiamo che effettivamente siano confermate.
8: C'è una preoccupazione in particolare per alcuni passaporti?
7: Sì, chiaramente il passaporto fa la differenza, in particolare per le persone di nazionalità araba o comunque con passaporti arabi il rischio è maggiore. E anche per quel motivo, diciamo, anche con i legali ci stiamo muovendo in modo coordinato per far sì che ci sia una forma di protezione legale internazionale e fare pressione anche noi.
8: E da quello che avete potuto capire, perché le milizie del generale Haftar fermano la flottiglia?
7: È un qualcosa che avevamo visto anche, diciamo, con il primo convoglio Sumud che si era mosso nel giugno del 2025. Anche lì c'era stato un blocco sul fronte libico e anche in Egitto. Noi facciamo le nostre ipotesi, però sembra di esserci proprio un fronte di complicità e una volontà di bloccare quella che è appunto una missione umanitaria che ha l'obiettivo di portare aiuti umanitari, competenze, case mobili, ambulanze fino in Palestina.
0: L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma un'intesa non è imminente, ha fatto sapere oggi Teheran. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano. In questi giorni c'è stata un'accelerazione nelle trattative che avrebbe portato a un accordo quadro a cui mancherebbero solo le approvazioni di Trump e Khamenei. Il piano sarebbe quello di prorogare il cessate il fuoco con la riapertura dello stretto di Hormuz, rinviando a colloqui futuri le altre questioni cruciali. Mario Del Pero, americanista all'Università Sciences Po di Parigi.
9: La possibilità è che ci sia un accordo che non è un accordo onnicomprensivo, che non è un accordo con dettagli precisi su alcune questioni nodali a partire dal programma nucleare iraniano, che è un accordo che risolve una questione vitale oggi per gli Stati Uniti, per Trump e una certa misura per l'economia mondiale, che è la riapertura di Hormuz, e che è un accordo propedeutico funzionale a continuare le discussioni su tanti altri tavoli, su tanti altri dossier. Credo che questo sia quello verso cui stiamo andando. Alla fine sono termini di un accordo che all'Iran dà qualcosa, che agli Stati Uniti dà solo il ripristino di una condizione, no? La riapertura, l'apertura di Hormuz, che è venuta meno a causa del conflitto. Cioè il conflitto ha paradossalmente dato una carta negoziale a Teheran che prima non aveva o non aveva mai utilizzato. È chiaro che non è una vittoria per gli Stati Uniti, in nessun modo può essere presentata come tale.
0: In Turchia, dietro fronti Erdogan sull'università Bilgi, dopo giorni di proteste di studenti e professori, il presidente ha revocato il decreto con cui aveva sancito la chiusura dell'Ateneo di Istanbul, tra i più prestigiosi e indipendenti del paese. Prosegue invece la stretta sulle forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano. Il blitz dopo che un tribunale ha azzerato i nuovi vertici del partito, operazione che avrebbe ricevuto però il benestare della vecchia leadership. Sentiamo Serena Tarabini.
10: Il piano di disintegrazione di tutte le forze politiche di opposizione che Recep Tayyip Erdogan sta portando avanti scientificamente da anni sta funzionando alla perfezione. Quello che è successo in poche ore in Turchia ha dell'incredibile. La sentenza della Corte d'Appello turca che ha annullato le decisioni prese dal congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, ha avuto uno sviluppo radicale e immediato, anche grazie alla collaborazione del Partito Repubblicano stesso. Il presidente eletto del partito, Özgür Özel, è stato costretto dalle forze di polizia ad abbandonare la sede principale del partito ad Ankara, sotto i lacrimogeni assieme ad altri dirigenti. Ripreso dalle telecamere, completamente bagnato dalla pioggia battente, il leader deposto si è incamminato verso il Parlamento, al cui cospetto ha dichiarato di rappresentare lui il vero CHP e di non avere paura. E quello che è stato il principale avversario di Erdogan per 13 anni, Kemal Kılıçdaroğlu, l'autore delle oceaniche marce per la giustizia e la democrazia, sembra essere ora la marionetta collocata dal presidente turco ai vertici del partito di opposizione. Secondo i media locali è stato Kılıçdaroğlu stesso a chiedere alle forze di polizia di fare irruzione dentro la sede. Quello che si prospetta a una probabile scissione del partito fondato dal padre dei turchi, Kemal Atatürk, non potrà che giovare al futuro politico di Erdogan, che sembra sempre più determinato a restare alla guida del paese.
0: In Italia urne aperte fino alle 15 per le comunali, 18 capoluoghi di provincia coinvolti. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, quasi 4 punti in meno rispetto al voto precedente negli stessi municipi. Da Roma, Anna Bredice.
11: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, Vigevano, ad esempio, il partito di Vannacci sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di due persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
0: A Torino 8 tifosi juventini sono stati arrestati dopo le violenze avvenute ieri prima del derby tra le due squadre di calcio della città. Negli scontri sono intervenute le forze di polizia che hanno caricato e lanciato lacrimogeni. Un tifoso juventino è rimasto ferito in modo grave, ma non è chiaro da cosa sia stato colpito. In un'intervista suo padre si è detto indignato dalla versione secondo cui sarebbe stato ferito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Ho testimonianze di ragazzi che erano lì, parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo verso quell'area, ha detto il padre. Dopo le violenze, gli ultra juventini hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre, parlando coi calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora. Credo sia surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se far continuare la partita, ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, in un'intervista, parlando anche in un altro passaggio di sudditanza psicologica che i club e i giocatori hanno nei confronti delle curve. Era l'ultima notizia del giornale radio, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
14: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
13: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
15: Signora, pronto?
16: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
13: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
17: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
19: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
19: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
20: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
21: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
20: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
21: Affitti brevi, tranquillità lunga.
22: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e buon inizio di settimana. Lunedì sempre tosto, eh? Peraltro con un caldo decisamente estivo, perlomeno qua a Milano. E quindi mi immagino sempre anche questi poveri animali, come diavolo, insomma mica loro lo sanno per iscritto che il fenomeno del riscaldamento globale c'è ed è inutile continuare a negarlo, e chissà come diavolo se la vivono. Parlo proprio nell'immediato, nel quotidiano. Certo, io vedo i rondoni che girano sopra casa mia, se la spassano in questo periodo, perché evidentemente di insetti ce n'è tanti e quindi sono un po' più felice. La settimana scorsa c'è stata l'udienza per l'uccisione dell'orsa marina, lo sapete, la orsa amatissima in Abruzzo, con i suoi madri dei suoi tre cuccioli, uccisa a fucilate senza veramente insomma alcuna ragione, e il processo è stato rinviato al 5 di giugno, pare, per consentire alle parti civili di acquisire alcuni elementi. Va bene, comunque speriamo che si faccia sto processo.

0: E l'ultima cosa prima di dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi è a proposito di un comunicato che ci arriva dall'ENPA di Monza Brianza, a proposito di, insomma, in qualche modo una allarme sull'obesità dei pet. È una segnalazione che arriva dalla dottoressa Anna Tomain, che è medico veterinario proprio di ENPA Monza e Brianza, che sostanzialmente sottolinea come questo tipo di fenomeno non sia affatto positivo. E vabbè, ma ne parleremo magari più dettagliatamente più avanti. Ma do il benvenuto, anzi il bentornata a Sabrina Giannini, che stavolta sentiamo di lunedì perché domani abbiamo la rubrica planetario che accidenti, era fissata da un sacco di tempo, non potevamo spostarla perché stiamo parlando di Indovina chi viene a cena, che va in onda domani sera su Rai 3 alle 21:20. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Comunque i tuoi ascoltatori forse insomma avranno una memoria sufficiente sicuramente rispetto alla media degli italiani che hanno quella del pesce rosso, insomma.
0: Speriamo di sì. No, io ci conto sul fatto che ci arrivino a ricordarsi che domani sera alle 21:20 devono spostarsi su Rai 3 a seguire la terza puntata di questa trasmissione così importante. La settimana scorsa ci hai parlato insomma di questi fenomeni, a proposito, mo ci vuole, parlavo dell'obesità dei pet denunciata dall'ENPA Monza e Brianza, e tu ci hai mostrato ad esempio quanto bambine, soprattutto bambine ma anche bambini, siano ammaliati, affascinati dal make-up, diciamo così, e che quindi ci siano in circolazione un sacco di prodotti che, se sono già dannosi per gli adulti, figuriamoci per i ragazzini. Quindi insomma, cioè, hai aperto un mondo niente male.
1: Ma guarda, il discorso è che insomma il messaggio che cerchiamo noi in questo programma, sicuramente l'unico che mette sotto la lente di ingrandimento quello che è il sistema attuale, il modello attuale dei consumi, che poi consumi significa tutto, cioè significa ambiente, salute, diritti, perché ce lo dimentichiamo, che certo, tutte le guerre vengono fatte per le terre, per quello che c'è sotto le terre, per avere gli spazi, se soltanto pensiamo alla sparata, una delle tante sparate da Trump sulla Groenlandia. Lui serve la Groenlandia sostanzialmente per le terre rare, ma soprattutto perché devono mettere i data center, perché stanno consumando tantissima energia dove sono adesso in California, in Arizona. Quindi cioè, c'è sempre comunque un utilizzo della terra che è una forma di predatoria.
0: Sì, sì,
1: e la cosa importante, la discriminante per me, insomma, credo che il valore sia condiviso anche da te e da tutti gli ascoltatori, è fino a che punto si può spingere la necessità di avere un bene di consumo o un servizio che danneggi le persone più fragili, i bambini, gli animali e il pianeta. Quindi noi dobbiamo pensare qual è questa discriminante. Allora, molto spesso qual è quello che noi mettiamo in evidenza? È che in questi ultimi 80 anni, che sono stati sicuramente quelli dove abbiamo più distrutto la biodiversità, che tra l'altro è il tema principale della prossima puntata di domani, però dobbiamo anche pensare diciamo a chi ci ha guadagnato. Allora io metto sempre molto l'accento sul fatto che questa distribuzione delle risorse non è mai equa. Noi, guarda, se pensiamo soltanto all'olio di palma, tra l'altro ci saranno delle immagini straordinarie che abbiamo fatto in Indonesia.
0: Sì.
1: Io sono tornata in Indonesia dopo 11 anni dall'ultima inchiesta che fece a Report, e ricordo anche che a seguito di quell'inchiesta cambiò radicalmente la percezione degli italiani. Questa è la dimostrazione che le cose servono, che le cose serve dirle, che quando io feci quell'inchiesta nel 2015 c'era il passaggio tra l'etichettatura grasso vegetale e grasso, dove c'era invece poi l'obbligo della distinzione di quale tipo di grasso fosse.
0: Sì.
1: Da lì poi ci fu il crollo dell'utilizzo dell'olio di palma nei biscotti e in tutti gli altri, anche dei salati. Perché? Perché anche l'olio di girasole ha i suoi problemi ambientali, ma sicuramente ne ha molti meno sia dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista della nostra salute, e questo lo spiegherà il dottor Berrino perché. Allora, quello che a me piace far vedere anche di questa questione, perché se vuoi parliamo anche degli altri temi che sono, sì, molto attuali, quanto incide la nostra scelta sulla distruzione, per esempio, del pianeta dall'altra parte del mondo? Incide tantissimo, perché nel momento in cui noi abbiamo fatto vedere in Italia, e purtroppo non in tutto il mondo, perché poi sarebbe bello anche che le informazioni venissero veicolate, quanto fosse fallace quella cosiddetta certificazione della sostenibilità che i vari Ferrero, Compagnia Bella si sono piazzati sui loro prodotti, e quanto in realtà il giorno dopo quell'inchiesta una grande distribuzione, posso anche dire il nome, che è la Coop, tolse l'olio di palma da tutti i suoi prodotti monomarca. Allora, e non solo lì, e poi a seguire tutti. Allora, questo
0: non solo, ma addirittura Sabrina, adesso è diffuso, insomma, che sulle confezioni di vari prodotti ci sia scritto senza olio di palma, no? Che è una cosa che sembra addirittura rivoluzionaria rispetto, appunto, a prima della tua inchiesta.
1: Sì, e tra l'altro fu contestata dalle varie aziende dolciarie, dalle loro gruppi di pressione, perché loro dicevano: non potete mettere quello che non c'è. E no, io lo metto, perché nel momento che quello che voi avete mentito per anni, perché non l'avete neanche mai detto che l'avevate dentro, tu capisci che i valori sono completamente ribaltati. Allora torno un po' a quello che dicevo prima: il signor Ferrero è uno degli uomini più ricchi del mondo, sì, ma davvero ha bisogno ancora di mettere l'olio di palma? E allora quando loro ti dicono: noi non tagliamo più le foreste perché la certificazione ce lo richiede, quindi di non tagliare più foreste primarie, quindi di utilizzare soltanto olio di palma che c'è nelle piantagioni, ma questo può anche essere vero, a parte che i certificatori sono loro stessi che si pagano la certificazione, quindi lasciamo perdere, no? Il controllato e il controllore, sì, sono la stessa cosa. E noi siamo stati sui campi e lo vedrete, perché vi consiglio veramente di vederlo, a parte l'immagine straordinaria di questi meravigliosi animali che dobbiamo tutelare. Il problema è: c'è una parte di mondo che richiede sempre più questi prodotti. Se noi continuiamo a mangiarli, continueranno a tagliare, perché ovviamente aumenta la richiesta di Nutella, di Nestlé, certo, compagnia cantante. E poi un'altra cosa ti volevo dire: prova a indovinare chi sono i gruppi che controllano il prezzo dell'olio di palma. Io vi dirò domani quanto vengono pagate le persone, perché come sempre chi fa il lavoro più duro dei primi anelli, e lo facciamo vedere in tre momenti particolari, in tre merci particolari, sono sempre quelli che guadagnano meno, cioè quelli che fanno il lavoro peggiore, più sporco, più pericoloso, sono sempre quelli pagati meno. Poi ci sono gli ultimi anelli della catena che sono miliardari, e allora non è che ci voglia un genio, Marx, un filosofo, sì, Garimberti, che è bravissimo a parlare di questi valori universali a cui abbiamo completamente, diciamo così, che abbiamo abbandonato, perché il valore universale è il denaro, no? Quindi se il valore universale è veramente il denaro, per la gran parte delle persone, per la gran parte dei decisori politici, non lo deve essere per noi, e questa è la cosa importante. E allora come possiamo agire noi? Beh, noi facciamo vedere tre casi clamorosi, possiamo dirlo anche se siamo il giorno prima. Questo ve l'ho già detto, no? Sì. L'olio di palma. Ed è un esempio emblematico di come noi, smettendo, cosa che dico io, da domani a mangiare qualunque alimento che ce l'abbia, cominciamo intanto a evitare che la richiesta da paesi emergenti o in via di sviluppo che continuano a chiedere questi prodotti non taglino ulteriori foreste. Siccome i nostri politici non chiedono una moratoria del taglio delle foreste, cioè non chiedono che vengano tagliati i pochi bacini, diciamo i propri che polmoni verdi rimasti, che sono il bacino del Congo, no? E l'Amazzonia e il sud-est asiatico, sostanzialmente le foreste torbiere, che sono queste dove vengono tagliate per l'olio di palma. Bene, noi abbiamo questi tre grandi polmoni e continuano ad essere predati. Questo cosa vuol dire? Che quando si fa la COP, la conferenza per il clima, sì, dove sono andati i vari Draghi, tutti quelli da quando ci fu il primo in Brasile, a Kyoto, poi via discorrendo, nessuno, ma dico nessuno, si è degnato di dire basta tagliare foreste primarie. E questo è il vero scandalo. Cioè noi abbiamo sostanzialmente delle persone che hanno una visione criminale verso le generazioni future, e qui ci sono nomi e cognomi, e i nomi e cognomi sono quelli che vanno alla COP e corrotti dalle pressioni delle vari gruppi di pressione, delle lobby che sono quelle del legno, dei dolci, dell'olio di palma, dei grassi, eccetera, continuano a dire ma no, continuiamo a tagliare.
0: Sì.
1: L'unico paese che ha deciso di finanziare alcuni paesi perché non taglino più, cioè fare quello che dovrebbero fare i paesi ricchi, no? Cioè tu pensa, i paesi ricchi potrebbero dire, vi diamo noi i soldi, cari Gabon, Ghana, laddove sono rimaste le foreste, tra l'altro in un continente come l'Africa dove c'è un problema serio di cambiamento climatico, no? No, cioè la Norvegia è l'unico paese, che mi risulti se non ha cambiato idea, che, perché ha cambiato comunque anche il governo, se non sbaglio, che comunque in qualche modo, no, ha detto basta, noi vi finanziamo perché voi non dovete tagliare. Ecco, questo cosa vuol dire? Non tagliare le foreste significa tutelare milioni di specie, vegetali e animali, significa tutelare le generazioni future e ridurre i gas serra per compensazione. E quello che dovrebbero fare i cari miliardari che si riempiono i conti in banca e soprattutto i politici, obbligarli a dare i soldi per darli a questi paesi poveri, per dire guardate, non tagliate più, noi vi diamo i soldi, li compensiamo con i soldi, ma ci vuole veramente tanto? Cioè dobbiamo arrivare per mangiare semplicemente un olio che peraltro è un olio che non abbiamo mai mangiato nella nostra vita, perché l'olio di palma viene dall'Africa, la palma è stata portata dagli inglesi, tanto per cambiare, sì, i colonialisti inglesi in Malesia, dove hanno cominciato a tagliare, non c'è un pezzo di foresta in Malesia, io l'ho diciamo così sorvolata, sì, impressionante, e lì c'era la famosa tigre della Malesia, tanto
0: certo,
1: per dire, no?
0: Certo. È incredibile comunque quanto l'avidità, non so neanch'io perché avidità mi sembrerebbe un sentimento quasi umano, non so, mentre qui parliamo di strutture che sono ormai quasi disumane, nel senso non c'è neanche più l'umanità, è proprio una macchina infernale che con un cinismo terrificante proprio se ne frega a tutti i livelli. Quando parliamo di lotte ambientali e via di seguito, abbiamo sempre, io credo tutti noi, in mente quanto questo voglia dire parlare delle disparità, delle disuguaglianze, di quanto, come raccontavi tu, gli ultimi, cioè i primi ad agire, sono poi gli ultimi da tutti i punti di vista. Mi viene in mente questo incidente terribile di oggi con questi due ragazzi indiani sulla stessa bicicletta che andavano a lavorare all'allevamento dove lavoravano, guarda un po', guarda che caso, mm-hmm, no? Ecco, che sono stati, sono morti, investiti da un furgone in due sulla bicicletta perché probabilmente non se ne potevano permettere una a testa, e questa è una cosa che credo sia abbastanza deducibile dalla dinamica. Il tutto per dire come denunciare queste ingiustizie a livello di ambiente vuol dire portarsi dietro tutte le conseguenze che non riguardano solo il mondo animale selvatico, diciamo così, ma riguarda proprio l'animale uomo anche.
1: Ma tanto guarda, posso dirti che è abbastanza, voglio dire, ormai documentato, soprattutto nei miei 30 anni di inchieste, che sono quasi sempre, si sono occupate, salvo rarissimi casi, di come le multinazionali, le lobby, i gruppi di pressione, la politica, se ne strafreghino delle zone del mondo più fragili, le più utili, delle persone, degli animali, dei diritti. Cioè questo è documentato, cioè non è che noi possiamo parlare di avidità, noi possiamo soltanto però dire una cosa molto importante, che dal basso si possono cambiare molte cose. Guarda, pensa soltanto alla questione delle pellicce, no?
0: Sì.
1: Fino a 40 anni fa la pelliccia era uno status simbolo, adesso chi mette la pelliccia è un cafone arricchito, con tutto rispetto ovviamente per chi mette le vintage, che però secondo me quando si dice ma tanto è vintage di mia nonna, io non mi fido.
0: No, lei...
1: comunque è un esempio schifoso di maltrattamento e tortura verso gli, sì, animali. Bene. Tu sai che la mia trasmissione è l'unica che è andata a documentare in Finlandia come uccidono i cani procione. Bene,
0: certo.
1: Quest'anno noi siamo andati, ed è l'unico caso di una televisione al mondo, non in Europa, non in Italia, che senza l'utilizzo delle riprese fatte da associazioni varie, invece io di persona, con i miei operatori coraggiosissimi, siamo entrati dentro un macello che fornisce le pelli di pitone e abbiamo seguito la filiera, sì, che va dal, sì, pitone fino alle carissime borse da 11.000 euro. Bene, sì, vi spoilerò una cosa, prova a dire te una pelle di pitone di 3,5 metri, che, dalla quale quindi sicuramente riescono a fare una borsa da 5.000 euro, secondo te quanto viene pagata quel pitone da uno che la va a prendere in una foresta e la porta al macello, che poi a sua volta ci guadagna poche lire? Un euro,
0: ecco.
1: Un euro, cioè un euro. Io voglio dire alle persone, ma come si fa? Entrate insieme a me in quel posto, vi renderete conto il lurido, fetido, sudicio il vostro mondo del lusso. E allora queste sono le denunce che secondo me devono scoperchiare in modo simbolico il mondo in cui siamo. A me non interessa se i signori Arnaud e Pinault, gli uomini più ricchi di Francia, vogliono tenere le pelli esotiche, a me interessa che la gente non le compri più,
0: certo,
1: ma che non compri proprio più niente da questi signori, finché continuano a usare queste pelli. E allora, sai, qui c'è un danno anche alla biodiversità, sono animali liberi. A me non interessa neanche, come nel caso del caffè dello Zibetto, anche questa è una cosa straordinaria che abbiamo fatto, il caffè defecato, sì, dallo Zibetto. Cioè, noi sappiamo che questi animali tutti vengono prelevati dalla foresta per fare tutto questo, e continuiamo a dire, ma la UCN, che dovrebbe ovviamente monitorare lo stato delle specie selvatiche, non li monitora sufficientemente. Per esempio, i dati degli zibetti sono dati obsoleti, secondo quelli che sono gli esperti di dentro, che sanno benissimo la lentezza con cui noi ci aggiorniamo e aggiorniamo i dati sulle specie. Allora, se noi facciamo e vogliamo vedere cosa succede dietro un caffè, il caffè che costa più al mondo, 500 euro il chilo, dobbiamo anche chiederci perché costa così tanto. E noi abbiamo risalito la filiera. Guarda, veramente una puntata straordinaria.
0: Non ho dubbi. Peraltro, Sabrina Giannini, tu questo ragionamento, questi ragionamenti li hai fatti un po' di anni fa con il tuo libro La rivoluzione del piatto, cioè quando si parla delle azioni anche minime, minuscole, che ognuno di noi può fare, ecco, c'è proprio quello dell'andare a fare la spesa e del capire che cosa veramente significa acquistare alcuni prodotti, insomma. E questo...
1: Ma guarda, noi sì, Cecilia, però noi possiamo fare, per quanto la trasparenza ci permette di capire, io ovviamente adesso ho parlato di tre casi abbastanza clamorosi che vedrete, che non sono mai stati mostrati sicuramente nelle televisioni pubbliche, ripeto, non mi risulta neanche al mondo, perché io conosco le associazioni, sì, che si sono mosse e me l'avrebbero detto. Allora, il punto fondamentale però qua è che non basta che noi cambiamo, noi dobbiamo farlo, dobbiamo essere da esempio, ma noi dobbiamo scegliere decisori politici.
0: Ah, certo.
1: Allora io ti dico una cosa, la gente si dirà, ma quale? Avete ragione. Però c'è anche una cosa da dire: la ministra dell'ambiente tedesca, che ha votato contro il proprio ordine del presidente del consiglio suo, insomma, del suo presidente,
0: sì,
1: lei ha votato contro per in Europa, e quindi nel Consiglio d'Europa, dove ovviamente l'Hollande ha votato diversamente, per il ripristino della natura in Europa.
0: Sì.
1: Lei si è giocata la carriera con questo. Ecco, noi abbiamo bisogno di gente coraggiosa, sì, non dei soliti servi delle lobby, non di quelli che vogliono mantenere il proprio posto di lavoro e il proprio cadregrino, come diciamo a Milano,
0: sì,
1: la propria poltrona, assecondando Coldiretti, che in modo scandaloso l'altro giorno, scandaloso,
0: mamma mia, certo,
1: ha detto che non ci dovrebbero essere certe trasmissioni che demonizzano gli allevatori.
0: Sì.
1: Ma noi non demonizziamo gli allevatori, sappiamo bene a chi si riferiva, a due programmi sostanzialmente,
0: sì,
1: al mio e all'altro, no?
0: Sì.
1: Al report. E allora, a parte che, insomma, la mia prima inchiesta in assoluto sugli alimenti intestini è stata 28 anni fa su Report. Sì. Allora, il punto qual è, Cecilia? Se una presidente di Coldiretti, rivolgendosi al presidente del consiglio, dice queste cose vergognose,
0: sì,
1: che sono vergognose, e che chiaramente, ovviamente, perché lo fa? Come per dire, guarda che se tu non fai qualcosa, noi non ti daremo, non faremo,
0: no, certo, non ti appoggiamo, certo,
1: degli agricoltori. Ma gli agricoltori e gli allevatori, innanzitutto noi, per esempio, parlo personalmente, io critico il sistema dell'allevamento e poi anche sta solita retorica che gli italiani sono migliori, ma dove? Ma io sono andata in allevamenti di maiali che pure sono orribili in Danimarca, c'è una differenza enorme rispetto a quelli italiani, ma sono molto tenuti, comunque nella paglia gli animali, non negli escrementi come vediamo noi. E allora tutto questo, quando il presidente di Coldiretti, che è il primo che non alza il dito quando ci sono i piccoli agricoltori che hanno bisogno e che sono i primi colpiti dal glifosato e non linfomi, che sono i primi che vengono chiusi perché non ci arrivano i fondi, dov'è il presidente di Coldiretti davanti a queste ingiustizie? Perché è molto semplice, il presidente di Coldiretti è dalla parte dei più forti, ha voluto e ha stretto la mano a McDonald's quando è entrato dentro certo. la lobby degli industriali di filiera Italia. Perché Made in Italy per lui McDonald's? E allora ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare?
0: Allora
1: dire ai vostri figli di non andare da McDonald's innanzitutto, di non andare a mangiare sta carne. Poi posso dire una cosa importante perché hai parlato di cani?
0: In tre secondi però.
1: Te lo dico subito, in quella puntata faremo due aggiornamenti. Uno è il famoso trattato già da noi, inchiesta a Pescara di quel veterinario che uccideva i cuccioli senza ragione e senza anestesia, e aggiorneremo come è finita la sentenza. E poi, tanto che ci siamo, perché non dire che si è aperta un'indagine sul Jova Beach, famoso.
0: Certo.
1: Quindi biodiversità, vita. Cominciamo ad agire, perché se aspettiamo i nostri politici è tardi.
0: Allora Sabrina Giannini, mi arrivano Moro, viva la Giannini, viva Berrino, Sabrina Giannini per me è number one, ci dice Diegus. Mark dice: io lo dico a tutti di guardare il programma, mitica Sabrina. Manuel è fisso davanti alla televisione alle 21 e qui 20 di 20. E 20 di domani martedì, dove va in scena, va in onda, va per fortuna la trasmissione di Sabrina Giannini, indovina chi viene a cena su Rai 3 martedì 21:20. Sabrina, grazie per essere con noi. E peraltro Monica dice: meravigliosa Sabrina, e Luisa Lella dice: Sabrina idolo. Ciao Sabrina, quindi i nostri ascoltatori ce l'hanno la memoria per seguirti anche domani.
1: Non avevo dubbi. Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Allora, grazie a tutti voi. Volevo solo dirvi che un lupo a Pieve Tesino è stato soppresso dopo essere stato investito, probabilmente, ma insomma era troppo grave. Erano troppo gravi le sue ferite, quindi non c'è stato niente da fare. Questo a proposito dei lupi invasori, il bisogno di tenerle sotto controllo il numero. Pare, si dice, che lo stambecco sia uscito dalla lista delle specie cacciabili, ma io finché non sto tranquilla. E a questo punto, ricordandovi appunto di, e ve lo ricorderò anche domani, insomma, di sintonizzarvi su Rai 3 per la trasmissione di Sabrina Giannini, vi ricordo anche di sintonizzarvi su Radio Popolare domani dopo le notizie del 12:30 per la nuova puntata di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Un abbraccio, un bacio, un saluto da Cecilia Di Lieto.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Lo senti quel profumo di amministrative? Adoro il profumo di amministrative il lunedì pomeriggio, all'ora di pranzo. Ma sì, ma guardiamo le amministrative. Venezia. Mi piace Venezia, vedere come va. E poi Salerno, le amministrative. Vincenzo De Luca, quello lì. Candidato per la quinta volta, cioè a diventare per la quinta volta sindaco di Salerno. La prima vittoria è di 33 anni fa. Solo in questo paese. No, anche in altri paesi, però tendenzialmente non li prendiamo come esempio di fulgida democrazia, capito? Peraltro, se poi all'interno delle analisi politiche e volendo fare un paragone con lo sport, vorremmo nella serata di oggi, nella giornata di domani, utilizzare la parola fallimento, per esempio, fragoroso fallimento, sesquipedale figura di palta, mio Dio che pena. A quel punto, per capire e comprendere meglio la definizione di queste parole che ho utilizzato finora, possiamo chiedere a Milan e Juventus.

Ma bisogna partire con qualcosa di rassicurante. Avete scritto in 200? Che squadra di M? Vale per tutti, va bene così. Sono le 13.22, proprio in questo istante. Bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici. Questa è una nuova puntata di Musica Leggerissima. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare Shauki, se non sì, il direttore dei programmi che venerdì all'ultimo momento mi ha sostituito in questa fascia oraria, dove non sono potuto venire in onda per motivi su cui non ho voglia di scherzare, purtroppo. È andata così sto giro. Ma noi andiamo avanti, leggerissimi come sempre, a iniziare una nuova settimana di questa trasmissione che va avanti fino alle 14 e che prevede, oltre alle mie, anche le vostre di cazzate. Volendo, non è che siete obbligati, potete avere un ascolto passivo o dire le vostre cialtronerie in maniera attiva, scrivendo, come già state facendo, al 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it.

il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Vi ricordo anche il sito www.radiopopolare.it, sia per il podcast che per le numerosissime iniziative di questo periodo della radio. Peraltro dedicheremo anche oggi uno spazio esattamente a queste. Abbiamo cominciato con una cosa datata, proseguiamo con una cosa nuova, come spesso accade in questa trasmissione. Oggi ben, e ringraziamo la trasmissione che ci precede, 43 minuti di musica per chi non ha voglia di niente.

Allora, 331-6214013. State scrivendo cose sul calcio. Mi serve. Allora, 331-6214013. State scrivendo cose sul calcio. Mi serviva semplicemente un attacco, ascoltatori e ascoltatrici.

sono stati caratterizzati dalla partecipazione del sottoscritto, nonché della collega e amica Lady Signora Graci, a un matrimonio pieno di ascoltatori. Cioè già gli sposi erano ascoltatori, i genitori degli sposi ascoltatori, taluni amici degli sposi ascoltatori. E quindi vorrei segnalare e vorrei salutare, chiedo scusa, il gruppo d'ascolto del CERN di Ginevra. Pensa. Abbiamo approfittato per fare ulteriore proselitismo. C'erano tipo quattro scienziati del CERN, giovani tra l'altro, e tre ascoltavano la radio, l'altro no, l'abbiamo un po' bullizzato. Cosa si fa per un abbonamento in più? Va bene, matrimonio esotico, nel senso che c'era un po' di invitati da un paese, la Repubblica Ceca, con parenti chiaramente alti. Li vedevi quelli, gli invitati della Repubblica Ceca, perché erano quelli che facevano gli shot di tequila alle 5. I shot di tequila alle 5. Beh, gli altri molto morigerati. Oltre, beh, guarda che i popoli d'oltre cortina da quel punto di vista non tradiscono mai. Parte esotica era quella, oltre che la richiesta di canzoni della Repubblica Ceca, tendenzialmente ascoltabili, virgola. Però le ballavano contenti. Io mi chiedevo se fosse tipo il loro volare o il loro certe notti Per cui al 331-6214013 potete raccontarmi i matrimoni più esotici cui avete partecipato. No, le normali scene da matrimonio con lo sposo ubriaco, gli amici il tavolo degli amici del caccetto che fanno partire la gara di Rutti dopo gli antipasti, quelle robe lì no, vabbè, quelli li sappiamo. Volevo solo i matrimoni un po' più esotici, quelli sì. 331-6214013 o diretta at popolarenetwork.it. Momento più bello della agrodolce. Momento agrodolce della serata musicale, gestita soprattutto dalla bravissima Elisa Graci. Io, vabbè, anch'io un po' così. Arriva una persona e ci chiede quello che noi temevamo. Eravamo impauriti, eravamo, come dire, timorosi, ma poi è accaduto l'ineluttabile. È arrivata una persona in console, d'altronde tendenzialmente ai matrimoni, a parte gli sposi, e cerchi di accontentare un po' tutti, arriva una persona in console e ci chiede Sal Da Vinci. E noi abbiamo messo Sal Da Vinci. E vabbè, ma la roba che fa impressione è che la stessa persona, dopo un'ora e mezza, è venuta e ci ha chiesto i kneecap. È abbastanza incredibile. Cioè, io l'ho trovato francamente curioso. Bizzarro, bizzarria. Bello comunque. Tanti auguri agli sposi che manterremo, come dire, anonimi per una questione di privacy. E grazie a tutti coloro che sono, insomma, si sono divertiti tutti insieme. Matrimoni esotici, più della Repubblica Ceca. Io ce ne ho uno bello. Tra l'altro, durante il DJ set ho shazammato alcune delle canzoni che metteva la Graci. È vero, eh? Ho shazammato tipo questa qui, la messa nel preserata durante l'aperitivo. Ho detto, cos'è sta roba bella? Questa gliela rubo la Graci. Shazammo e gli rubo un pezzo alla Graci.

Allora, ringraziamo gli ascoltatori che ci danno delle soddisfazioni, tipo allora, di San Da Vinci c'è, ho perso il messaggio, di San Da Vinci c'è una versione metal che avrebbe, così c'era scritto, dato dignità alla vostra, alla richiesta che abbiamo fatto. Ma vabbè, ma va bene, l'importante è che si divertano gli ospiti. Un matrimonio, cosa devi fare? Allora, grazie ascoltatori perché ci mi date, come dire, il destro per sgombrare il campo da dubbi. Messaggi tipo, la mia amica Laura che taglia la torta nuziale al suono dell'Internazionale vale? No, non vale. Vogliamo solo aneddoti di matrimoni che abbiano a che fare con l'estero, esotici, tipo matrimonio in Perù, entrata con il ballo, bottiglia di whisky sui tavoli con come accompagnamento al pranzo, obbligo della sposa di ballare con tutti gli invitati di famiglia maschi, obbligo per lo sposo di ballare con tutte le invitate di famiglia femmine. Io ero lo sposo, Antonio, bello questo. Ciao, matrimonio in Svizzera, alla fine ho rubato una delle sedie. È esotico? Sì, la Svizzera la consideriamo esotica. È anche un po' bizzarro, che tu rubi una sedia a un matrimonio, ma in che senso? Bella sta canzone, la trovo noiosetta, io l'ho tratta proprio bella invece. Scienziati del CERN in ascolto. Quindi qualcuno aveva proprio chiesto Sal Da Vinci, sì. Per un attimo ci eravamo preoccupati dei vostri gusti. No. Ci hanno chiesto Sal Da Vinci. Che abbiamo accompagnato con i ricchi e poveri a quel punto, cosa devi fare? Vorrei essere un matrimonio dove ci siete tu e la Grazia a mettere la musica, sì. Tra l'altro uno dei due ha fatto il regalo agli sposi. Uno. Questo è molto bello. Matrimonio salvadoregno. A un certo punto spari di pistola verso l'alto a mo' di festeggio. Io mi avvicino a un local e chiedo: suona salve, vero? Suona salve, vero? Vero? Ah, ok. Questo non male. Vabbè, quei ricchi e poveri dopo Sal Da Vinci guadagni qualcosa, ma sì, era... Anche perché l'hanno cantata anche quelli della Repubblica Ceca. No, l'altro matrimonio esotico l'ho vissuto in Indonesia. Bello. Molto particolare, con tutte le loro... Me la ricordo più, saranno passati 25 anni. Con tutte le loro cose che fanno là. Me lo ricordo perché la sera prima siamo usciti a mangiare, ho esagerato con il cibo locale ed è stato un matrimonio estremamente faticoso. Estremamente faticoso. Matrimoni esotici, senti questo. Amman 2001. Amman in Giordania, giusto? Prematrimonio in quartiere popolare. Inserviente della pensione ci aveva invitato e non si poteva rifiutare. Ah, ok, l'inserviente della pensione dove stavate. Uomini in cortile a ballare, donne sedute dentro a bere tè, trattative per la dote inverosimile, impossibile da descrivere, ci credo. Aga credi, devo dire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

Vabbè, state mandando le foto delle torti dei matrimoni. Dei matrimoni. State veramente mandando la torto esotico per matrimonio con sposa brasiliana. Ma dai! Allora, non leggerò i messaggi che non hanno a che vedere con l'estero. È l'esotico. È l'esotico. Il limite minimo è questo di Marghe. Se vedeste un matrimonio in Aspromonte, l'India sembrerebbe Cesano Maderno. Ma dai! Piovono stereotipi? Matrimonio in Svizzera, Engadina, valle laterale sopra il lago di St. Moritz, però chiesa sconsacrata, dicembre, neve, sci, carrozze coi cavalli, con gli sci, la carrozza, l'aperitivo con amici all'aperto, pranzo al ristorante, eccetera, portato vino dall'Italia. Non ho chiesto se mancavano sedie. Quell'altro che ha rubato le sedie non male. Matrimoni in India del Sud, che se vedeste quelli in Aspromonte sembrerebbe Cesano Maderno. Gli sposi sul palco in una sala tipo teatro dalle 6 del mattino a mezzanotte. Per qualche ora riti religiosi. Per qualche ora pose per foto con tutti gli invitati 1500 che si mettono in fila, danno il regalo e fanno la foto. La mia amica era sposa, aveva dolore alla mandibola per le ore di sorriso forzato, te credo. Bulgaria, 1973. Guarda che l'oltrecortina non delude mai. Passando da un paesino dell'interno, fermatici per curiosità. Invitati istantaneamente ad unirci alla festa di matrimonio. Musica con una vera brass band bulgara. Ebbene, 73 in Bulgaria. Balli tradizionali al colafiumi. Sposi con collane di banconote al collo. Non male. Matrimonio sinti al Pacipaciana. Che saluto. Di Bergamo, tutto bene fino a quando litigano i maschi delle due famiglie, escono i coltelli e la sposa se ne va con i suoi familiari. Marco Ginocchio, che è il soprannome che mi hanno dato al Pacipaciama. Immagino che sia per una questione di capigliatura. Boh, brano veloce, poi la rubrica Florilegio.

Un gruppo seminoto, quello che abbiamo appena ascoltato, il cui cantante 81enne va alle feste in Sicilia, dove fanno talmente tanto casino che arrivano i carabinieri e chiudono la festa, anche se è pieno di VIP. L'hai sentita questa qua? Sorrentino, Mick Jagger, a sta festa? Troppo casino, fate troppo casino, ragazzi. Su, giovani. Va bene, ecco la rubrica Florilegio. Ossia parole forbite usate a cazzo e l'eccessivo numero di iniziative che caratterizzano questo periodo a Radio Popolare. Ovviamente si scherza fino a un certo punto di questo infinito palinsesto. Allora, cominciamo in ordine cronologico. Questa sera torna un evento in auditorium di Metro Stratos con il suggeritore Night Live, e come da questo periodo, quando c'è qualcosa in auditorium, questa sera sul palco peraltro Dan Battista, Giulia Pacchioli, Mico Pugliares e Delu con Le Sberle Male dal vivo. Allora, questa sera il suggeritore Night Live verrà preceduto dall'aperitivo con DJ set, i DJ della radio. Questa sera Elisa Graci, cui potrete chiedere Sal Da Vinci. Quindi aperitivo, a ingresso gratuito all'aperitivo, si paga se mangiate, se bevete, e poi suggeritore Night Live, gratis pure quello, ma dovete compilare, visto che lo chiedete, dovete compilare un modulo. Ho provato, ci sono riuscito financo io, è a prova di facchini il modulo. Stessa cosa giovedì ci sarà l'auditorio di Metro Stratos con il live musicali, in quel caso sarò io a fare il DJ set, stesse dinamiche. Dopodomani invece l'iniziativa Falla con noi, Radio Popolare dal vivo. Questo mese, come ogni ultimo mercoledì del mese, siamo in trasferta a Nolo. Avete sentito la pubblicità? Dal mattino alla sera a Bici Radici in Piazza Morbegno. Angolo via da Puglia, senza il GL, un'altra roba, non è la regione. E poi Ascolta Cori, dovreste averlo intuito, stiamo organizzando i cori, degli Ascolta Cori di Radio Popolare. Alcuni li organizzeremo noi, altri li farete voi. Ci sono svariati ascoltatori che vogliono organizzare un coro da Bergamo. Scrivete a cori@radiopopolare.it. La serata sarà il 23 di giugno, dove in un sacco di posti sparsi per Milano e probabilmente anche oltre, noi, come dire, vi diamo delle linee guida, ma siete voi a doverli mettere in piedi. Se già fate parte di cori, tiratevi in mezzo i colleghi, se no parenti, amici, compagni e compagni. Infine, ho detto florilegio, 4 luglio, sabato, a Rob the Mat, dalle 7 a mezzanotte torna la Silent Disco dei DJ di Radio Popolare, a ingresso gratuito, avremo modo di parlarne, così festeggiamo la fine di palinsesto. Basta? No, ti aggiungo una cosa, domani sono in registrata, per cui a un certo punto della notte registrerò la puntata di domani, potete fare la vostra richiesta per il disco richiesto, ossia mi metti quella bella alla mail musicaleggerissime@radiopopolare.it. Questa dovevo metterla venerdì, poi non ho avuto modo, per cui la rimetto oggi, tra l'altro da capo, via così.

0: Ne era un po' fortina. Per un lunedì, però tieni conto che venerdì non sono potuto venire in onda. Voglio la solo di Roberto da Bergamo nel coro da Bergamo. Ma se vuole venire. Seguite le istruzioni che vi daremo per radio. Vi ricordo per quanto riguarda Ascolta Cori. Che ogni trasmissione di intrattenimento musicale avrà un coro affidatogli. E poveri Mabelli, vieni con me, presto presto, e volume, oltre che questa. Siamo quasi in chiusura, ci stanno forse due cose, proviamo ad andare veloci, anche perché questa puntata è volata. Eppure non è che mi sia divertito particolarmente. Deci, il suo ritorno.
1: Hey, I thought it was

0: È bello soprattutto il testo di sto pezzo. La chiudiamo qui questa puntata di musica leggerissima di inizio settimana. Torniamo domani. Come detto, potete chiedere il vostro pezzo preferito, cercando di essere originali nella richiesta, di chiedere qualcosa che si può mettere in onda di non troppo lungo, sia inteso come durata del brano che inteso come la vostra richiesta personale, cioè spiegoni di 15 minuti su come, su che canzone mettere, dai. Mercoledì venite a trovarci in Piazza Morbegno per farla con noi. Tra poco c'è Volume, ove Elisa Graci metterà in onda dei brani che ha shazammato durante il mio DJ set. Bisogna dire la verità, quando è vero è vero, eh? Che... Facchini, mettile tu le trasciate, per forza che le deve mettere. Cosa fai? Cosa ridi?
1: Ciao.
0: Ride.
1: Rido sì, mi fai ridere. No, non vi preoccupate, metto della musica che ho shazammato da un'altra playlist.
0: Senti, metti musica della Repubblica Ceca?
1: Certo. Salutiamo gli amici della Repubblica Ceca.
0: Allora io ho salutato, hai sentito prima, gli scienziati del CERN. E poi esatto,
1: che facevano i circuiti, l'hai detto?
0: Ah no, non l'ho detto. Perché a un certo punto si sono messi a fare dei lavoretti.
1: Sì.
0: C'è chi faceva le ghirlande.
1: E i maschi facevano i circuiti.
0: I circuiti microchip.
1: Microchip.
0: Non emozionali.
1: Anche quelli, dai.
0: Bella questa cosa che ci parliamo prima di andare
1: esatto.
0: in onda. La rifacciamo?
1: Dai, rifacciamola.
0: Va bene.
1: Arrivederci, musica leggerissima.
0: A presto, Volume, a tra poco. Ciao.
1: Ciao.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
5: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
4: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
6: Volume.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì in questo 25 maggio 2026. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, buon lunedì a te e a
0: Eccoci
1: tutti.
0: Qua, lunedì post bagordi, post
1: sì.
0: Weekend musicali.
1: Weekend intensi.
0: In tanti sensi.
1: Che per me che per te, mi pare.
0: Esatto, salutiamo Davide Facchini, mio compare DJ
1: già.
0: Di matrimoni, in giro per la Lombardia. E tu invece ci sei stato al Miami, tra poco ne parleremo e ovviamente...
1: Weekend di Baldoria.
0: Parlatecene anche voi, cosa avete fatto nel fine settimana, se avete fatto qualcosa di musicale, ci interessa, al 331-6214013. Anche oggi tante cose di cui parlarvi, tantissime anche, non solo poche, non solo tante, anzi, tantissime.
1: Fattissime.
0: E anche una graditissima ospite, oggi sarà con noi una bravissima musicista con una carriera ormai più che ventennale, stiamo parlando di Patrizia Laquidara. Sarà con noi oggi per parlare un po' del suo ultimo lavoro, della sua l'ultima avventura musicale e non solo, perché ne fa tante anche Patrizia, scrive per spettacoli teatrali, colonne sonore, quindi bravissima artista che ospiteremo oggi appunto intorno alle 15 qui nei nostri studi. E poi vi parliamo di tanti e tante attività, tante nuove cose che vi proponiamo come Radio Popolare, i nostri aperitivi, le nostre trasferte, i nostri cori, quindi ne abbiamo di cose di cui parlare, ovviamente tanta musica e un nuovo album della settimana.
1: Esatto, come al solito, insomma, verso le 14:30 vi presentiamo la scelta della redazione musicale di volume.
0: Yes. Allora, iniziamo con dei grandi vecchi, però di quelli che ci piacciono, stanno per pubblicare The Best and the Rest Of, un'altra celebre, diciamo, raccolta dei New Order. Siamo contenti perché tutte le volte che escono raccolte dei New Order noi ci si tuffa amabilmente e quindi ascoltiamo uno degli estratti da questa prossima raccolta che uscirà il 17 di luglio. Andiamo ad ascoltare Spooky nel Sub Sub Remix in New Order. We-

0: Best of the Rest Of è una raccolta dei New Order che raccoglie appunto alcune delle canzoni più celebri dei New Order in versione remix, come in questo caso, che è la versione
1: wow
0: mitico, la versione remix Sub Sub, appunto, New Order di Spooky. Ma insomma ci sono tante altre canzoni, da Blue Monday alla Bizarre Love Triangle, World in Motion e tanti altri successi dei New Order, che ricordiamolo è una band incredibile, nata dalle ceneri dei Joy Division, band preferita di molti musicisti, tra cui abbiamo sentito anche Billy Corgan recentemente, adora sia Joy Division che New Order come noi del resto. E quindi bentornati, anche se in questa versione appunto nostalgia e remix.
1: Bello, bello.
0: Canzoni dei New Order.
1: L'hai messa per caso al matrimonio del
0: non
1: sabato?
0: Questa,
1: no?
0: Non questa, ne ho messa
1: però
0: una.
1: Qualcuna,
0: Beh certo, Blue Monday nei matrimoni, DJ set, matrimoni, no, non può mai mancare.
1: Funziona, funziona.
0: Bel riempipista.
1: Un bel modo per iniziare il lunedì. Mi ha ricordato anche un po' il mio risveglio praticamente di domenica mattina all'Idroscalo al Miami con Cosmo, che
0: sì,
1: ha proposto un set un pochino più da un beat rispetto a questi BPM che abbiamo ascoltato con i New Order, però sì.
0: Ne parleremo.
1: Si prosegue con questo vibe. Ne parleremo.
0: Ne parleremo domani.
1: Oggi siamo troppo stanchi per farlo, quindi ne parleremo domani.
0: Ne parleremo domani, anche se più tardi ascolteremo un'altra artista che
1: sì,
0: ha fatto parte delle
1: line-up
0: del Miami. Se voi siete stati, mi raccomando, fateci sapere le vostre impressioni al 331-6214-013.
1: Andiamo avanti con uno dei brani nuovi, appunto, degli ultimi giorni. Torniamo dai Pond. Loro, per chi non conoscesse, sono una band australiana, arrivano da Perth e dal 2008 circa sono attivi proprio in quella scena psichedelica australiana che vede tra i protagonisti assoluti anche i Tame Impala. Non a caso alcuni di loro, un paio dei membri dei Pond, hanno anche suonato per diversi anni in tour proprio con Kevin Parker e soci. Nel frattempo però hanno pubblicato dal 2008 una decina di album, adesso sta uscendo l'11esimo. Mi ha fatto ridere un po' quello che hanno dichiarato, hanno detto che si sono imposti alcune regole per uscire un po' dalla comfort zone, per esempio niente pedali fuzz, niente ballate e niente stronzate alla Pink Floyd, a quanto pare ne hanno fatte già troppe in passato.
0: Beh,
1: e ora hanno detto no, basta quel genere di
0: parlando
1: cose.
0: Parlando di psichedelia è facile lasciarsi andare.
1: Esatto.
0: Quindi, e diamoci una regolata fondamentalmente.
1: Mi piace più una direzione un po' più alla Sister of Mercy o Magazine, hanno citato dicendo che cercano un'atmosfera quasi goth al pub, quindi
0: okay,
1: una cosa particolare da capire bene cosa intendono.
0: Allora
1: però
0: immaginiamoci gotico al pub.
1: Andiamo ad ascoltarli con quello che è il secondo singolo uscito, si intitola Two Hands.

0: E quindi un assaggio di quello che i Pond intendono per atmosfere gotiche al pub, probabilmente in questo brano, uno dei tanti che usciranno il 19 giugno, insomma con tutto il disco Terrestrials, quindi li aspettiamo, gli amici Pond dall'Australia.
1: A proposito di amici, ci state scrivendo, sì, al 331-6214013, che nella nostra diretta Instagram, che vi ricordiamo è attiva su Elisa Graci Radio e su dar.grande. Allora, Claudio, che mette tanti cuori a Joy Division, e come non condividere questi cuori. E poi Davide, che ci scrive appunto sul Miami, che si è svolto questo scorso fine settimana all'Idroscalo di Milano, complimentandosi con Giorgio poi, dicendo: ma quanto è bravo Giorgio poi. È bravo, sì, perché è salito sul palco proprio durante il set, il più atteso probabilmente della serata.
0: Sì, era uno dei più
1: di venerdì, quello di Tutti i Fenomeni.
0: Esatto. Purtroppo sono riuscito a beccarmi solo un frammento del suo live, però era, sì, sul palco più grosso di tutti, tra i quanti 5 credo palchi appunto disposti lì lungo l'Idroscalo. Sicuramente appunto un momento molto atteso, Tutti i Fenomeni, con il appunto il disco nuovo che è uscito a gennaio, che abbiamo ascoltato tanto, prodotto proprio da Giorgio poi, quindi alla fine, esatto, c'è stato questo momento in cui effettivamente anche il produttore è salito sul palco.
1: Queste sorprese, ce ne sono state di sorprese, ho visto anche a Pino nel palco,
0: esatto,
1: sul palco con Motta, insomma sono state così delle piccole grandi ospitate tra amici
0: sorprese
1: sul palco del Miami. Allora, un altro disco sicuramente atteso è quello nuovo dei Bloc Party, grande storica ormai anche loro band dell'indie inglese, che ritornano a settembre, l'11 settembre, con un nuovo disco che si chiamerà Anatomy of a Brief Romance, che è Leo Rechek, che è il cantante, il frontman dei Bloc Party, ha detto: ogni parola che sentite in questo disco è qualcosa che mi è realmente successo, non credo di essere mai stato così sincero in passato. Un disco quindi molto più intimo, personale, che raccoglie proprio esperienze autentiche sulla vita del cantante Kelly Orekeke, che ascoltiamo con Coming On Strong, primo singolo estratto dal nuovo album dei Bloc Party.

0: Sì, in effetti sonorità un po' più tranquille di quelle a cui siamo abituati parlando dei Block Party in questo disco che viene definito un po' più riflessivo, un po' più intimo, disco che arriva 4 anni dal precedente Alpha Games, che è appunto anticipato da questo Coming On Strong, il primo singolo estratto dal nuovo album Anatomy of a Brief Romance dei Block Party, che uscirà il prossimo 11 settembre.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Allora, torniamo a parlare del Miami, perché certamente un'altra esibizione molto attesa e molto bella.
1: Sì.
0: Quanto mi hai prima anticipato, è stata quella dell'Amante.
1: Esatto, ho messo un pezzo in playlist per oggi perché sì, è forse uno dei set che mi ha colpito di più. Devo dire, sì, ero interessato, mi incuriosiva da un po' vedere l'Amante dal vivo da quando era uscito il suo primo album un paio d'anni fa e non l'avevo ancora mai vista. È adesso uscito, come insomma abbiamo già anche ascoltato nei giorni scorsi, qualche pezzo dal nuovo album, appunto freschissimo, non dico addio, della settimana scorsa, e niente, effettivamente ha confermato tutte le aspettative che più o meno c'erano su di lei, nel palco proprio più vicino all'acqua fisicamente, il palco We Road, dopo nel quale il giorno dopo ha anche suonato Cosmo, e niente, ha suonato tanti tanti pezzi del nuovo album che tra l'altro pensavo potessero essere, diciamo, un po' più difficili da rendere dal vivo, anche perché sono spesso molto lenti, e invece è riuscita a tenere benissimo l'attenzione del pubblico, anche perché appunto era strutturato con una specie di mini orchestra di un quartetto d'archi di Torino. Poi ci sono stati vari momenti ben architettati, un feat anche Appino è salito sul palco per un brano, non solo per Motta ma anche
0: con l'amante
1: subito, esatto, Folla Invisibilio, e anche Emma Nolde verso il finale ha suonato anche lei un pezzo, quindi delle grandi coppie anche sul palco, e grande pathos nella sua musica, grande intensità in tutti i suoi aspetti. Quindi un pezzo che andiamo ad ascoltare dal nuovo album, che è stato veramente forte dal vivo, e si intitola Un canto nuovo.

0: Un canto nuovo, uno dei nuovissimi brani di Lamante, tratto dal nuovo disco Non dico addio, che se non avete ancora ascoltato vi consigliamo di recuperare.
1: Bello. Beh sì, poi immagino dal vivo lei sia veramente una con grande carisma e grande personalità, speriamo di poterla anche avere, chissà, prima della fine della nostra avventura di volume di quest'anno,
0: chissà.
1: Che appunto finirà il 3 di luglio, ve lo diciamo già da adesso. Un po' di cose da ricordarvi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Intanto l'appuntamento di questa sera, anche Ruggero, che saluto, ci chiedeva come partecipare questa sera sia alla serata del Suggeritore Night Live. Questa sera tra l'altro c'è la comedy show, e quindi il comedy night show, e quindi tanti diciamo comedians che vi rallegreranno questo lunedì sera. Se volete venire, l'ingresso è gratuito, potete venire tranquillamente, se volete prenotatevi, ma dovrebbe esserci posto. In ogni caso scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it per essere sicuri al 100%, ma venite pure, un posto lo troviamo. E poi prima, questo alle 9:30, alle 21:30 in diretta ovviamente su Radio Popolare, ma prima dalle 20 c'è la musica, l'aperitivo con DJ Set. Ci sarò io a mettere la musica, Ape Bedda con le sue bellissime e buonissime preparazioni per l'aperitivo, da bere, da mangiare, c'è il nostro cortile con i tavolini, le piante, tutto molto bello,
0: si rilassa, ci si diverte, si ascolta la musica.
1: Dai, venite, così mangiucchiate qualcosa, bevete qualcosa, ascoltate della musica con noi, e poi ci si rilassa un po' e si ride un po' col Suggeritore Night Live questa sera dalle 21:30 qui a Radio Popolare in Viollaro numero 5. Vi aspettiamo. Ok, adesso ci separiamo per una pausa pubblicitaria e poi andiamo a scoprire qual è il nostro album della settimana.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Eccoci qua tornati a volume dopo la prima pausa pubblicitaria della nostra puntata del lunedì 25 di maggio e come ogni lunedì vi presentiamo il nostro nuovo album della settimana, l'album scelto dalla redazione musicale di Radio Popolare e quindi benvenuto ancora una volta Niccolò Vecchia, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Niccolò, oggi un disco di una bravissima artista, tra l'altro... una vecchia conoscenza, vero, di Radio Popolare?
2: Sì, infatti devo dire che quando ce l'ha segnalato Shauki a questo disco, per insomma dare onore al merito, ero sorpreso perché era da un po' che mi ero perso un po' le tracce di Alela Dian, che l'avevamo conosciuto in particolare per un disco, il suo esordio, che si chiamava The Pirates Gospel, che era uscito nel 2004 e poi aveva avuto una nuova distribuzione nel 2006, però insomma, stiamo parlando di 20 anni fa, l'avevamo ospitata per un mini live e l'avevamo ritrovata anche poi per il disco successivo nel 2009, insomma una... che si chiama To Be Still, una cantautrice che in quel momento faceva parte di un movimento forse se non all'inizio comunque non consolidato come oggi di quello che possiamo chiamare alt folk
0: al femminile
2: esattamente. Lei è una ragazza americana, classe 1983, quindi insomma non più una ragazza oggi, con alcuni album secondo me

0: davvero notevoli alle spalle, oltre i due già citati, il primo in particolare The Pirate's Gospel, davvero splendido. Consiglio anche A Leila Diane and Wild Divine, uscito nel 2011. Mm-hmm. Allora, lei pubblicava su un'etichetta che viene distribuita e promossa in Italia come la Rough Trade, poi invece ha trovato altre case discografiche, e questo sostanzialmente, case nel senso di more sue, e questo sostanzialmente ce l'ha fatta un po' perdere di vista, perché non viene appunto distribuita e promossa nel nostro paese, e però continua a fare dell'ottima musica. Questo suo nuovo disco, che si chiama Who's Keeping Time, è un disco abbastanza classico nella sua struttura, però con all'interno secondo me davvero delle canzoni che meritano di essere conosciute, assaggiate, ritrovate. Un disco, visto che ci avviciniamo alla stagione in cui capita magari più spesso di fare dei percorsi in macchina per andare in dei luoghi, così è un disco da viaggio, un disco da strada, un disco da ascoltare con i finestrini abbassati o le finestre aperte, se uno è a casa, insomma, non è necessario mettersi su un mezzo di locomozione.
1: Ti fa viaggiare lui.
0: Esatto, e mi sembra che abbiamo scelto, d'altronde anche una canzone che parla di un luogo, di una destinazione, in cui evidentemente l'iconografia della macchina con i finestrini aperti si adatta perfettamente. Quindi...
2: Ma sì, le colline, i cactus, la vegetazione della California, giusto?
0: Scusate, mi sono distratto perché dietro sono arrivati degli, credo, le vostre,
2: la nostra ospite
0: di più tardi, Patrizia
2: Laquidara. Certamente apprezzerà l'ascolto del nostro album.
0: Penso di sì. Un disco semplice, insomma, un disco di canzoni, per cui direi che possiamo ascoltarlo.
2: Andiamo, quindi, così scopriamo il nostro album della settimana, A Leila Diane, California.

0: Eccolo qua il nostro ascolto, dal primo ascolto dall'album della settimana di Adele Dayan. California si chiamava, in effetti sì, ci ha portato in quelle atmosfere là.
1: Ad ovest.
0: Io sono pronta per un bel viaggione. Sarà
1: un on the road, sarà road quasi, trip.
0: Quasi estate. Chissà, dai, vediamo cosa fare quest'estate, anzi magari tra un po' iniziamo a parlare anche con voi. La musica da viaggio, la musica per le vostre vacanze.
1: Eh sì, tempo di pensarci.
0: Allora, prima di parlarvi invece di un qualcosa che purtroppo è finito, dall'altra parte dell'oceano, vi parliamo un po' di uno spettacolo piuttosto bello, storico, di un teatro storico degli Stati Uniti che purtroppo è finito. Parliamo dello Stephen Colbert, dello show, Late Show with Stephen Colbert, ne parliamo tra poco. Festeggiamo un disco che uscirà tra poco, è una band che seguiamo un po' dall'inizio, i West Side Cowboy. Sono una band di Manchester che ci avevano fatto ascoltare dei bei singoletti. Adesso finalmente uscirà il loro album di debutto e quindi siamo contenti di darvi questo annuncio. Uscirà però, dobbiamo ancora aspettare un pochino, il 21 di agosto, quindi in piena estate, questo It Goes On dei ragazzi di Manchester, appunto i West Side Cowboy, ma abbiamo già un piccolo singolo che ci anticipa l'uscita dell'album. Andiamo ad ascoltare Kickstones The Boys dei West Side Cowboy.

USA Cowboy da Manchester, giovanissimi. La canzone che abbiamo ascoltato era Kickstones The Boys. Uscirà il nuovo disco, siamo piuttosto curiosi di sapere come sarà, se sarà tutto come questo singolo. Allora ci piacerà, carini, probabilmente, appunto da Manchester. Si chiamerà It Goes On, uscirà il 21 di agosto. Allora, vi parliamo adesso di qualcosa che è andato in onda nella televisione generalista americana il 21 maggio scorso, l'ultima puntata del Late Show with Stephen Colbert, che appunto è andata in onda il 21 maggio scorso, e un grande addio, diciamo, alla televisione notturna americana dopo ben 11 anni di conduzione di questo storico show, che prima era stato del famoso David Letterman e ancora prima. È, diciamo, uno show che esiste dagli anni 60 fondamentalmente, sempre con un conduttore diverso, e dopo il periodo fortunatissimo di David Letterman, appunto, era arrivato Stephen Colbert, tra l'altro David Letterman produttore anche dello show. E Stephen Colbert, geniale, bravissimo, spiritosissimo, intelligentissimo conduttore americano, che aveva, insomma, iniziato come comedian, come comico, e poi ovviamente è diventato questo bravissimo e tagliente presentatore della televisione americana. Purtroppo sappiamo che tanti late night show, che sono, insomma, veramente un format molto molto di successo, molto fortunato nelle televisioni generaliste americane, che sono le ABC, la NBC, la CBS, ovvero le televisioni in chiaro, ecco, diciamo, sì, come le nostre Rai, Mediaset, la 7, ecco, loro hanno questi altri canali, esatto, che si possono vedere senza nessun abbonamento. I late night sono molto popolari, c'è quello di Jimmy Fallon, ovviamente c'è quello di Jimmy Kimmel, Seth Meyers, e sono stati praticamente quasi tutti attaccati duramente negli ultimi anni dall'amministrazione Trump. L'avrete sentito sicuramente, tante purtroppo sono queste notizie, e purtroppo le tante polemiche con la CBS di Stephen Colbert hanno portato, anche se ufficialmente per motivi economici, ma molti commentatori sospettano appunto pressioni politiche legate alle continue critiche di Colbert verso Donald Trump e verso la sua amministrazione. Quindi purtroppo un anno fa, poco meno di un anno fa, era stata annunciata la chiusura di questo storico show che si svolge a New York all'Ed Sullivan Theater, che anche qui stiamo parlando proprio di storia dello show e dello spettacolo americano. La serata del 21 è stata sicuramente un po' più emotiva del solito, anche senza rinunciare ovviamente alla satira politica tipica di Stephen Colbert. Certamente un momento finale molto emozionante è arrivato con l'arrivo di Paul McCartney. Dobbiamo dire che la musica ha sempre avuto anche qui un ruolo centrale nello show di Colbert, che ha ospitato di tutto, dai Pearl Jam ai Walkman, a band super indie, ad altre invece storiche della musica internazionale. Paul McCartney, che ha cantato Hello Goodbye insieme alla band, insieme a Colbert e tutta la troupe tecnica sul palco, e così hanno infine simbolicamente, alla fine di questa canzone, spento le luci del teatro Ed Sullivan e lasciato lo studio. Un momento molto così, molto molto commovente. Ovviamente la chiusura del programma ha creato tantissime polemiche, la CBS ha parlato appunto di motivazioni economiche, ma certamente c'è dell'altro, e questo è abbastanza pacifico. E quindi questa ultima puntata, tra un mix di nostalgia, ironia e celebrazione della storia del Late Show, è un finale un pochino malinconico, una festa d'addio, ma certamente consapevole anche del peso culturale che hanno avuto questi show e che ha avuto lo show di Stephen Colbert in questi 11 anni. Dobbiamo dire che non solo c'era presente Paul McCartney, ma c'erano tanti altri ospiti, tra cui sul palco anche un bravissimo Elvis Costello, che insieme a Paul McCartney, John Battista e la band dello show ha suonato una canzone diciamo minore, se così si può dire, di Elvis Costello, che si chiama Jump Up. Ora ne ascoltiamo un estratto. È una scelta molto personale, perché non è una hit famosa di Costello, anzi praticamente è diventata una rarità, ma Stephen Colbert aveva raccontato in passato che questo pezzo per lui significava molto, proprio per il tono satirico politico di questo testo, e proprio per il fatto che Elvis Costello l'abbia cantata proprio nell'ultima puntata dello show.
era quasi insomma un messaggio finale sul ruolo del programma. Infatti il ritornello Jump Up, Hold On Tight dice da proprio l'idea di un mondo dove non ci si può affidare di promesse, leader o istituzioni. Questa è cantata proprio da loro, da Stephen Colbert e da Elvis Costello. Jump Up.

0: Good night.
1: Questa era Jump Up, la canzone di Elvis Costello cantata con Stephen Colbert. E come sentite, il finale è stato riservato con l'ingresso di Paul McCartney. Ascoltiamo un piccolo estratto da questa Hello Goodbye.

0: La trovate tranquillamente ovunque su YouTube questa esibizione, sia prima quella con Elvis Costello, poi quella con Paul McCartney e tutta la grande band, tutti i personaggi che hanno cantato insieme a Paul McCartney questo grande successo dei Beatles, Hello Goodbye appunto, che poi tu dici hello, tanto tu dici goodbye, io dico hello, hello. Cioè, tu dici addio, io dico ciao. Eh sì, sicuramente un messaggio non troppo velato al fatto che questo show, le Late Show di Stephen Colbert, è finito proprio il 21, tante polemiche ovviamente, tanta tristezza proprio perché, per i motivi, le motivazioni che hanno portato alla fine di questo show molto molto bello di Stephen Colbert. Certamente tutte le polemiche contro l'amministrazione Trump hanno giocato un ruolo fondamentale, e nel frattempo molti altri late night hanno certamente reagito intensificando la satira contro Trump e denunciando proprio un clima di pressione politica su tutti i network televisivi. Quindi è importante non solo perché si è chiuso uno show, ma per l'atmosfera che purtroppo si respira adesso negli Stati Uniti. E quindi grande amore, tanti cuori per Stephen Colbert. E allora speriamo di ritrovarlo in qualche modo, magari non alla CBS, in qualche altro network. Stephen Colbert e il suo bellissimo modo di fare satira politica e tutto il resto. Allora torniamo invece alle novità musicali, per poi dare il benvenuto alla nostra ospite che è arrivata nei nostri studi e ci aspetta subito qui fuori dal vetro, quindi non facciamo aspettare troppo.
1: Tra pochi minuti siamo con lei. Prima un'altra band che ha pubblicato un disco interessante negli ultimi giorni sono i Lower Town, sono un duo un po' indie, un po' lo-fi folk, arrivano da Atlanta in Georgia, e è uscito questo disco che si chiama Ugly Duckling Union. Dalla copertina devo dire un po' inquietante, se la vedete, con degli strani personaggi insomma sullo sfondo dei fabbriconi e vari simboli insomma tutti da interpretare. Comunque un disco interessante, andiamo ad ascoltare un brano di nome Big Thumb, Lower Town.

0: Big Thumb tra chitarrine, fisarmonichine, anche armoniche a bocca, uno dei brani dei Lower Town, del nuovo disco, è il loro quarto. Sono una band emergente, ma si sta facendo notare.
1: Bene, andiamo adesso, avviciniamoci un pochino alle atmosfere che troveremo tra poco, quella del cantautorato femminile, anche se qui ce ne andiamo tra Giappone e Stati Uniti, invece tra poco andremo tra Sicilia e Veneto,
0: sì.
1: Quindi un bel po' di località. Lei è Mitski al Change for You e tra poco Patrizia Laquidara qui con noi.

0: a caso abbiamo scelto così una canzone molto elegante per introdurre la nostra ospite, Lara Mizchi, con I'll Change For You, ma siamo pronti appunto ad introdurre, come vi abbiamo già annunciato poc'anzi, la nostra ospite di oggi. Diamo il benvenuto e grazie mille di essere qui con noi a Patrizia Laquidara.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuta.
0: Buongiorno, grazie. Patrizia, benvenuta.
1: Grazie.
0: Bentornata.
1: Un piacere, sì, è un piacere.
0: Sì. Bene, bene, grazie a te di essere qua. Allora, tantissime cose di cui parlare, anche tanta musica da ascoltare con te e il ritorno alla musica. Abbiamo seguito le tue avventure sia nel teatro che nella scrittura, adesso il ritorno alla musica. Manca poco, mancano pochissimi giorni all'uscita di questo tuo lavoro che si chiama Florula, lo dico bene?
1: Florula.
2: All'attenzione,
0: infatti c'era l'accento, io dico sicuramente sbaglierò.
2: Anch'io avevo il terrore di sbagliare.
1: Tu pensa che io pensavo addirittura fosse una parola inventata.
0: Ah sì,
1: soltanto poi quando l'ho scelta e ho scelto di intitolare l'album così, ho capito che invece c'era.
2: Hai scoperto che esisteva.
1: Sì, esatto, quindi bello. Va benissimo.
0: Poi ci dici che cosa hai scoperto di questa parola allora. Allora, appunto, ritorno alla musica, Patrizia, raccontaci un po' com'è stato, com'è avvenuto appunto questo tuo ultimo periodo tra la scrittura, il teatro, tante cose che hai fatto e poi il ritorno alla musica e poi iniziamo ad ascoltare qualcosa.
1: Sì, allora, io 4 anni fa ho pubblicato un libro, se l'ho vista ieri, un romanzo, che è stata una specie di catarsi e anche un percorso forse anche terapeutico in qualche modo in me stessa. Questo libro è un'autobiografia della me bambina che si muoveva tra Sicilia, Veneto, in un'Italia degli anni 70. però tutto questo era, quella bambina era soprattutto il pretesto per parlare di molto altro, cioè di uno sfondo di quell'Italia che si affacciava quindi alla modernità, di quei personaggi che a un certo punto, che hanno fatto parte della mia esistenza, anche del mio albero genealogico, molte donne anche, per esempio.
0: Perché ricordiamo, le tue origini sono siciliane e poi ti sei trasferita in Veneto.
1: Esatto, esatto. E quindi era un pretesto per parlare di tutti loro, di tanti temi, di luoghi che in qualche modo sentivo che potevano andare dimenticati. Quindi è stato un po' questo il percorso. Poi ho capito che non volevo perdere di vista questi personaggi, ma volevo provare a tenerli in vita e anche in qualche modo a rinnovarli e farlo attraverso il linguaggio che mi è più che mi è più intimo, insomma,
0: familiare.
1: La mia più consono e familiare, quindi la musica. Quindi l'intento forte e necessario anche è stato quello di uscire dall'autobiografia, quindi da un racconto più individuale, più personale, per rendere il tutto invece più universale. Quindi questi personaggi hanno preso un altro senso, sono diventati in qualche modo dei simboli, ecco, che non fanno più parte solo della mia storia, perché non volevo più parlare della mia storia, volevo invece aprire a un discorso più collettivo, più condiviso.
0: Quindi certo. In un certo senso partire da questi personaggi della tua storia per poi forse spostarli verso qualcosa di più condivisibile da parte di tutti, forse.
1: Sì, aprire i temi, sì. E quindi è nato tutto. Ma guarda, a giugno dell'anno scorso ho deciso di entrare in studio in una maniera anche abbastanza improvvisata. Ci trovavamo proprio in piazza a Vicenza, seduti a un tavolino di un bar. Io e il produttore Edoardo Piccolo, ricordo il nome, e ci siamo detti ma scusa, avevamo già lavorato naturalmente in casa, però in uno studio in casa, per fare gli arrangiamenti di queste canzoni che io man mano li portavo, e poi ci siamo detti potremmo provare ad andare qui in questo studio The Basement di Vicenza, dove a volte ho registrato. Dai, vediamo, un po' scherzando, vediamo se è libero quest'estate. Ma non credendoci affatto. Invece abbiamo proprio fissato la settimana di metà agosto, cioè dal 13 al 17 agosto.
0: A Ferragosto.
1: A Ferragosto, una data improbabilissima. Poi mentre eravamo lì in studio, che subito ci ha detto appunto Federico Pelle, ci ha detto sì, io ho i giorni liberi, sono gli unici giorni liberi che ho quest'estate, a posto. Quindi chiamiamo due musicisti, i musicisti con cui collaboro di solito, pensando anche lì che sicuramente ci avrebbero detto no, siamo in ferie, invece erano liberi. Poi abbiamo chiamato anche le coriste, perché in questo disco ci sono molte voci femminili, molte altre voci che cantano con me, ed erano tutte libere, tra l'altro il 15 di agosto. Poi addirittura, e questa ve la devo raccontare,
2: sembra più incredibile,
1: E poi questa ve la devo proprio raccontare. Io ero stata a febbraio in Brasile e avevo conosciuto un gruppo, Penuxão, che lavora con bambini della favela e che lì fa un percorso molto importante sulla musica, insomma, no? E dentro questo gruppo c'erano due percussionisti di 18-20 anni che per una casualità, una sincronia incredibile, tornavano, erano andati in Francia a portare uno spettacolo, chiamati lì, e tornavano in Italia per due giorni, ed erano proprio
0: quei giorni
1: il 17 agosto, quindi sono arrivati in studio, ci siamo visti dopo mesi dal Brasile a Vicenza e loro hanno suonato in una maniera spettacolare dentro il disco, quindi c'è
2: era destino che sì.
1: Tantissima cosa, tantissima sincronia, tantissimo affetto.
0: Sembra che doveva proprio succedere allora,
1: sì.
0: Doveva
1: esatto.
0: succedere in quel momento e con quelle persone. Senti, iniziamo ad ascoltare qualcosa così ci addentriamo in queste atmosfere. Allora, la prima canzone, Nessuno deve restare di fuori, raccontaci un po' di questo pezzo, da dove arriva e anche chi con te fa parte di questa canzone.
1: Questo pezzo in realtà era già uscito, era un come singolo,
0: sì.
1: L'avevo chiamato Ti ho vista ieri, proprio in memoria anche del disco. Poi non volevo abbandonarlo per strada, volevo provare a inserirlo dentro questo disco, ma non essere avare. Quindi ho pensato, vabbè, proviamo però a riarrangiarlo. Com'è che lo sento adesso? E devo dire che l'arrangiamento gli ha dato un abito, una veste del tutto nuova, ma soprattutto la cosa interessante è che in quella prima versione quel titolo per me era stato un titolo importante, ma poi soltanto riarrangiandolo, ricantandolo, mi sono resa conto che invece c'era questa frase che per me aveva assunto un grandissimo, enorme significato: nessuno deve restare di fuori, che quella frase era invece la frase più importante di tutta la canzone. E quindi quel nessuno deve restare
0: così.
1: E l'ho rintitolata perché quel nessuno deve restare di fuori si riferisce non più soltanto a quei personaggi femminili che sono in qualche modo chiamati dentro la canzone, che fanno parte del mio albero genealogico. Quindi io chiamo a me la Nina, l'Anna, tutte quelle donne che non hanno avuto così voce, no? Per parlare, per cantare quando erano in vita, e le richiamo a me. Però poi a un certo punto mi sono resa conto che quelle erano ancora un simbolo di quelle persone che non hanno fatto niente di eroico, ma sono state resistenti nella loro vita, in qualche modo sono eroine del quotidiano, e quindi si allargava il tema anche a quei popoli che sono popoli resistenti, che magari abbiamo trattato anche come popoli sacrificabili, che sono in qualche modo i popoli minori, no? Ricordavo anche la mia esperienza nella favela, insomma, del Brasile. Ma anche quello che abbiamo, a cui stiamo assistendo, no? In questi ultimi anni, purtroppo, che è tragico. E quindi ecco, questa canzone parla anche di loro, cioè che nessuno deve restare di fuori, appunto.
0: E c'è anche un ospite in questa.
1: E c'è un ospite.
0: La facciamo indovinare agli ascoltatori,
1: sì.
0: E poi ne parliamo.
1: Va bene.
0: Che ne dici?
1: Sì.
0: Ecco qua, Patrizia Laquidare.

0: Nessuno deve restare di fuori nella nuova versione, la versione originale la ti ho vista ieri, in questo caso Patrizia Laquidara con un ospite, tra l'altro un'altra cara amica di Radio Popolare, Giulia May. Come è avvenuta questo incontro? Anche lei siciliana.
1: Esatto, sì. Beh, Giulia è un'artista straordinaria, perché io l'ho ascoltata in concerto e ho proprio avuto quell'impressione che pochissime volte ho avuto nella vita, no? Di essere di fronte a un vero cavallo di razza, insomma, una persona, a un artista che ha davvero tanto, tanto da dire. Ed è un artista anche molto giovane, siciliana, appunto. Per questo ho pensato di contattarla. Lei ha risposto con entusiasmo e sempre la ringrazierò di questo. Ma è stato anche un po' un gesto di passaggio, no? Cioè, io dentro questa canzone, appunto, come dicevo prima, cito delle persone, anche delle figure femminili a me care, e quindi volevo in qualche modo chiamare anche un'altra figura femminile che stimo e lasciare a lei, no? Lasciare
0: la nuova generazione.
1: Sì, che lei cantasse questi stessi nomi. Non è stato facilissimo,
0: no,
1: perché
0: sono lasciarli andare.
1: Sono abbastanza gelosa delle cose che scrivo, ma con lei è stato veramente bello, sì. È una persona anche a cui voglio bene, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, si fa voler Giulia. Bene, Giulia, è vero.
2: Io tornerei un attimo su una cosa che abbiamo accennato all'inizio, ovvero il titolo del disco, Florula. Ho messo l'accento sul punto giusto, meno male.
0: Più bravo di me.
2: Ce l'abbiamo fatta. E no, ci dicevi anche, diciamo, dello spirito comunitario, collettivo dei brani e di questo disco, si ricollega anche al titolo, come l'hai trovato?
1: Sì, e anche qua c'è stata una perfetta coincidenza, perché appunto, come vi dicevo, Florula pensavo fosse un termine inventato, me l'aveva suggerito un amico e mi sembrava che suonasse bene, no? E quindi per una settimana sono andata avanti così, pensando, dicendo sì, io ho trovato il nome, ma è un nome
0: tutto
1: inventato,
0: mio.
1: Florula, che bel suono, così. Poi vado nel dizionario, leggo e invece esisteva,
2: oh no.
1: Ma e soprattutto riusciva a trattare, a spiegare molto bene, ecco, l'intento del disco, perché con Florula si intende un piccolo ecosistema che però caratterizza una vegetale, naturalmente, che però caratterizza un ambiente, un luogo piuttosto circoscritto, come potrebbe essere un monte, potrebbe essere un'isola, no? E quindi ho pensato che poteva andare bene questo titolo, che in qualche modo il disco racchiude, come dicevo, delle figure anche resistenti. Ognuno parla che dialogano tra loro, perché il disco è tutto legato da un filo, però ognuna è anche un po' a sé stante, ecco,
2: certo,
1: a vita propria. Sì. Però fanno parte tutte di questo ecosistema che appunto è racchiuso nell'album.
2: Certo.
0: Parlavamo fuori onda io e te di Sicilia, che insomma, è un po' la terra di origine di entrambe, anche se non ci abbiamo mai vissuto, entrambe figlie di emigranti.
1: Molto poco.
0: Sì, esatto, io solo d'estate fondamentalmente, e la Sicilia è molto presente in questo lavoro. Raccontami un po' il tuo rapporto con questa terra incredibile. Ascolteremo tra poco una canzone che si chiama Licudi.
1: Esatto,
0: siamo
1: esatto.
0: Proprio lì.
1: È un rapporto che ho sempre mantenuto, pur essendo andata via molto presto, no? Dalla Sicilia, quando ero veramente piccola. Mio padre è siciliano e mia madre invece è veneta. Quindi il Veneto in qualche modo mi ha formata, è una terra che mi ha veramente adottata e a cui io sono legata. Infatti ho dedicato anche un disco al Veneto, Il canto dell'Anguana.
0: Sì.
1: Era addirittura in dialetto alto vicentino.
0: Wow.
1: Però alla Sicilia sono sempre rimasta legata, intanto perché i luoghi dell'infanzia diventano sempre luoghi dell'immaginazione, luoghi mitici, luoghi mitologici, luoghi, si dice, proprio l'altro giorno leggevo, no, una frase di Elsa Morante che lei cita nell'Isola di Arturo, dice fuori dall'oblio non esiste il paradiso, no? Inteso come fuori dall'infanzia, purtroppo noi ci aspettiamo il paradiso ma non arriva.
0: Cioè, forse era proprio quello pensavamo,
1: in qualche,
0: no?
1: Modo sì, in qualche modo la Sicilia ha rappresentato questo, no? Nella mia immaginazione, ecco. Quindi e poi ho collaborato nel tempo con tanti artisti siciliani, da Paolo Buonvino a Caballà a Mario Venuti, tante coincidenze anche lì che mi hanno spesso riportato Carmen Consoli a quella terra, insomma, no? Qui sono che è poi la terra in cui sono nata, insomma. Quindi mi piaceva l'idea di riportare dentro questo disco anche dei modi di dire, di in qualche modo di omaggiarla.
0: E le donne presenti in questo, appunto, sia nella canzone di prima che nei tuoi personaggi, sono anche donne che arrivano da questi luoghi e anche dai luoghi del Veneto? Hai messo un po' tutte e due le tue esperienze insieme? Come convivono queste due
1: a me
0: realtà? Perché sembra magari da un punto di vista magari esterno che siano due luoghi così diversi, così anche agli opposti, no? della nostra penisola. In realtà probabilmente in te convivono in modo sereno.
1: A me sembra che convivino bene, sia dentro di me, però questo è stato un processo, insomma, sì. E anche nel libro e anche nelle canzoni. E poi sono donne che hanno, parlo delle figure femminili, ma ci sono anche tante figure maschili che per me sono state commoventi. Nel libro parlo, c'è anche soltanto un dettaglio di quel venditore di gelati che saliva, che ogni giorno faceva una salita ripidissima per arrivare a Fondo Galletta, Messina, che è una figura in qualche modo per me commovente, sì. Tragica. Cioè, uomini che hanno davvero faticato nella vita, no? Penso anche a mio nonno, che per tutta la vita ha portato su quella salita in bicicletta dei mattoni per costruirsi la casa. Ecco, non sono solo le figure femminili, però di certo quelle figure femminili spesso non hanno avuto voce, e questo l'ho visto di più nella Sicilia piuttosto che in Veneto. In Veneto ho avuto anche ho trovato nel mio albero genealogico anche donne molto che hanno scelto di vivere la loro vita
0: più indipendente,
1: in maniera molto indipendente, capendo con perspicacia dove potevano andare prima e diventando anche guide. Però ecco, queste due facce che sono sempre state due parti di me, no? Quella, l'anima siciliana, l'anima veneta, mi sembra che dopo tanto tempo finalmente convivino in maniera molto serena, molto
0: bella armonia. Sì. Senti, ascoltiamo Alicudi, quindi torniamo lì, torniamo in queste splendide isole Eolie. Cosa ci dici di questa canzone?
1: È stata l'ultima canzone che ho scritto. In realtà non è una canzone, questa è anche la canzone che più condivido con il produttore Edoardo, perché è stato lui a scrivere la melodia, poi io ho aggiunto sia delle parti melodiche e il testo, ma è stato lui a propormela, ed è sicuramente un omaggio a quei grandi arrangiatori degli anni 60, no? Perché in Alicudi si sente l'omaggio soprattutto a Ennio Morricone, ed è proprio un omaggio abbastanza sfacciato, si sente, insomma, volevamo proprio renderlo chiaro questa cosa. La canzone arriva da un viaggio fatto proprio ad Alicudi, che è un'isola remota e sorprendente che ho scoperto per la prima volta quest'anno, e non pensavo ci fossero ancora dei luoghi così in Italia, dove non ci sono le auto, dove si cammina con i muli, dove non ci sono ristoranti, dove c'è una vita ancora che ha dei tempi lenti,
0: sospesa,
1: in qualche modo sospesa, sì, è veramente un'isola incredibile. E quindi è stato un po' un omaggio, e soprattutto anche un omaggio al viaggio, perché in questo disco c'è tanto tanto viaggio. Poi è l'unica canzone che parla di una storia d'amore, perché almeno una ne la volevo mettere, però
0: mi sembra
1: una storia d'amore molto leggera, priva di drammi,
2: senza drammi.
1: Mentre negli altri dischi ho sempre scritto storie d'amore tragiche,
0: di sofferenze,
1: sì, di grande sofferenza. Invece questa veramente va da sé così, è una canzone che si può ascoltare rilassandosi.
0: Bene, allora la ascoltiamo subito. Si chiama Alicudi, Patrizia Laquidara.

0: La voce maschile che sentite è quella di Antonio Vargas, con te Patrizia Laquidara in questa bellissima Licudi che ci ha portato in questi luoghi meravigliosi e queste storie d'amore che vanno bene, che finalmente non fanno troppo soffrire. Allora Patrizia, noi siamo già alla fine, caspita, della nostra mezz'ora insieme.
1: È passato in frettissima.
0: È volata. Noi ovviamente ti ringraziamo tantissimo. C'è qualche diciamo progetto di vederti dal vivo prossimamente? Ancora no? Ci stiamo lavorando?
1: Ci stiamo lavorando, sì. Ci stiamo lavorando. Abbiamo fatto una primavera, un inverno abbastanza intensi.
0: Sì.
1: Siamo stati in tanti, dove ho portato il disco veramente in tante città. Adesso sono un po' più calma e poi rivediamo a settembre.
0: Dai, allora ci vediamo a settembre. Nel frattempo ovviamente noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata con noi, Patrizia. Ricordiamo Florula.
1: Esatto.
2: Giusto.
0: Che esce il 29, quindi manca pochissimo, mancano pochi giorni. Ascoltiamo un altro piccolo estratto da questo bellissimo lavoro in anteprima, tra l'altro.
1: È il nuovo singolo.
0: Esatto. Quindi grazie ancora Patrizia Laquidara, ti aspettiamo presto qui a Radio Popolare.
1: Grazie a voi.
2: Presto.
0: Grazie Patrizia.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Popolare Network.
2: .30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Chiusi i seggi dell'amministrativa, l'affluenza non definitiva si assesta poco sopra il 60%, 6 milioni le persone chiamate al voto, 18 capoluoghi di provincia, l'unico capoluogo di regione era Venezia. In questi minuti vengono pubblicati gli exit poll e da qui arriva, da Venezia arriva forse il risultato più significativo. Secondo le proiezioni RAI, il candidato del centrodestra Venturini stacca di almeno 7 punti lo sfidante di centrosinistra Martella, che alcuni sondaggi davano per favorito. In diretta da Venezia l'inviato Luigi Ambrosio.
3: Sì, buongiorno Massimo. Allora, l'unico dato in questo momento che abbiamo è quello della affluenza, che è al 56%, il dato definitivo è decisamente più bassa rispetto al dato già basso delle scorse amministrative, che era al 62%. Quindi la prima cosa che si può dire è che a Venezia i cittadini in massa non sono andati a votare. Poi c'è questa che viene considerata una sorpresa del vantaggio di Simone Venturini, che è dato tra il 47 e il 51% del candidato del centrodestra. Lui è un giovane cattolico, ha 38 anni, viene dal centro, dall'UDC, insomma, nelle sue prime esperienze politiche ha fatto l'assessore con Brugnaro, potrebbe addirittura vincere al primo turno su Andrea Martella, che si ferma nell'ipotesi migliore secondo gli exit poll al 44%. Invece Martella è un senatore di lunghissimo corso, 25 anni in Parlamento, qui le facce si sono fatte subito oscure, si sono ritirate, come queste sono le scene che si vedono sempre in queste circostanze, tutti negli uffici, e già si comincia a dire: ma perché le cose vanno diversamente forse dalle aspettative, visto che addirittura c'era chi pensava che avrebbe il centro-sinistra vinto al primo turno. Il primo indiziato naturalmente nel programma è la costruzione di una moschea a Mestre, che è stato l'elemento su cui a destra hanno battuto di più in campagna elettorale. Lì nello studio.
2: Grazie Luigi Ambrosio. Vediamo allora le altre città dove i primi dati sembrano avvalere la tesi di una generale tenuta del centrodestra. In diretta da Roma, Anna Bredice.
4: Sì, infatti quello che non sta accadendo appunto dai primi exit poll a Venezia invece è accaduto nell'altra città dove c'è stata molta attenzione, cioè Reggio Calabria, dove a quanto pare appunto il ribaltone è avvenuto, perché Cannizzaro, che è il candidato del centrodestra, è avanti col 64% rispetto appunto al sindaco, al candidato che appunto uscente sindaco, ma quello che accade dove è avanti il centrodestra è perché nella sinistra si sono presentate delle liste civiche divise appunto dal centrosinistra, e così avviene in quelle città dove secondo gli exit poll invece è in vantaggio il centrosinistra, come ad esempio Prato. Quindi questi sono i primi dati attraverso degli exit poll, dove appunto in generale c'è un maggiore vantaggio del centrodestra, tiene invece

0: Invece De Luca a Salerno, però era, diciamo, un risultato appunto confermato dagli exit poll abbastanza previsto, quindi vediamo nelle prossime ore, e in generale in tutte le città si conferma un'affluenza più bassa rispetto alle ultime amministrative.
1: Grazie Anna Bredice da Roma. Le altre notizie: auspichiamo che un accordo con l'Iran preveda che alcuni paesi della regione, compresi Qatar e Arabia Saudita, firmino gli accordi di Abramo e riconoscano lo Stato di Israele, lo ha detto Trump commentando la trattativa con Teheran per chiudere la guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore entrambe le parti hanno fatto capire come l'annuncio di un'intesa non sia imminente. I due principali negoziatori iraniani sono a Doha. Sulla base dell'indiscrezione uscita nelle ultime 24-48 ore, gli unici punti fermi sono due: la riapertura graduale di Hormuz e un periodo di almeno 60 giorni per negoziare la questione più delicata, quella del nucleare. È iniziato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux dopo l'annuncio della multinazionale svedese di 1700 esuberi in Italia, quasi il 40% della forza lavoro, e la chiusura dello stabilimento che produce cappe da cucina Cerreto Desi nelle Marche. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Marche, chiedono all'azienda di ritirare il piano. Dal giorno dell'annuncio i lavoratori presidiano le fabbriche chiedendo l'apertura di una vera trattativa. Stamani due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bicicletta quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto e lavoravano in un allevamento della zona. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, uno dei passaggi più significativi dell'enciclica di Papa Leone XIV che ha presentato questa mattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. È una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tema dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa. 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia dopo gli scontri prima del derby col Torino. Intanto tifosi e il padre del tifoso juventino ferito contestano la versione per cui sarebbe stato colpito in testa da una bottigliata e attribuiscono la responsabilità ad un lacrimogeno di quelli sparati ad altezza uomo dalla polizia. Al momento non c'è una versione chiara. Il referto del pronto soccorso esclude bruciature che potrebbero richiamare un lacrimogeno, si era parlato di una pietra e poi appunto le diverse testimonianze che parlano invece di un lacrimogeno. In Uganda ci sono stati altri due casi confermati di Ebola, i contagi sono 7, il virus si è diffuso nella vicina Repubblica Democratica del Congo, dove i casi ma anche le vittime sono molti di più. Gli ultimi due casi riguardano due operatori sanitari. In Italia il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda e sono tuttora ricoverate al SAC di Milano. L'ha comunicato poco fa in un punto stampa l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. È tutto alle 17.30, alla prossima edizione. Buon pomeriggio.
2: Popolare Network.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: tanti auguri a Bob Dylan. Ieri era il suo compleanno, 85 anni. Per insomma uno dei più grandi cantautori, musicisti, amati, amatissimi anche da noi, anche qui a Radio Popolare. 24 maggio 1941 a Duluth nel Minnesota era nato Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman il suo vero nome. E quindi tanti auguri a te, Bob.
1: Auguri,
0: auguri, caro,
1: auguri Bob.
0: Caro vecchio Bob.
1: Il vecchio Bob.
0: Eh beh, lui sì, ormai si può dire che il vecchio Bob non se la prenderà di sicuro.
1: No, dai.
0: Bentornati, questo è Volume, dopo la bellissima, piacevole compagnia di Patrizia Laquidara. Eccoci tornati in diretta fino alle 16, dopo le notizie di Popolare Network. Allora, tante cose di cui parlarvi, vi abbiamo già invitato stasera, lo rifacciamo all'aperitivo dalle 20 qui su nel nostro giardino, cortile di Radio Popolare, e poi il suggeritore Nightlife con la comedy nel nostro auditorium. Dai, venite, vi aspettiamo, una bella serata, si sta bene.
1: Dalle 20.
0: Dalle 20 in poi. E vi invitiamo anche, attenzione, anche noi di Volume, al nostro coro, al nostro ascolta coro.
1: Wow.
0: Allora, dobbiamo formare un coro, ragazzi. Ci siete?
1: Dobbiamo mettere in piedi un coro.
0: Dobbiamo mettere in piedi
1: di
0: un
1: 50
0: coro.
1: Persone.
0: 50 persone.
1: E quindi ci dovete dare una mano. Abbiamo tempo da qui fino a...
0: al 23 di giugno.
1: Forse anche un po' meno, eh.
0: Dai, raga.
1: Forse è meglio trovarli anche un po' prima.
0: Un po' prima.
1: Però è la data da segnarsi in agenda per... se volete cantare.
0: Allora, cosa succede? Voi, se volete partecipare, anzi partecipate, siete invitati a cantare delle canzoni a squarciagola in un luogo fisico della città che adesso vi diremo. Per quanto riguarda noi, ogni trasmissione avrà il suo coro, ovviamente anche a tematica musicale. Il nostro coro si basa su canzoni italiane, ovviamente.
1: Sì.
0: Sono più facili da cantare. Degli anni dal 2000 in poi.
1: Esatto.
0: Del ventunesimo secolo.
1: Del ventunesimo secolo.
0: Quindi noi dobbiamo trovare insieme a voi, ascoltatrici, ascoltatori, canzoni da cantare, canzoni adatte ad essere cantate in un coro, ovviamente.
1: A squarciagola.
0: A squarciagola. E quindi aiutateci e dateci le vostre candidate, le vostre canzoni candidate, e magari candidatevi anche voi a partecipare come coristi. Tutto questo andrà in diretta, sarà una cosa fantastica, bellissima, che andrà in onda il 23 di giugno. Appunto, noi di Volume vi chiediamo di scegliere con noi una canzone degli anni 2000 da cantare a squarciagola nel quartiere, anzi davanti proprio allo stadio di San Siro.
1: Esatto, noi saremo lì.
0: Saremo lì allo stadio di San Siro il 23 di giugno. Ascolta cori con Volume. Noi iniziamo a proporvi delle canzoni, ma anche voi fatelo.
1: Scriveteci.
0: Scriveteci a volume@radiopopolare.it oppure a cori@radiopopolare.it, specificando che siete quelli di Volume. Una canzone che vogliamo proporvi da cantare a squarciagola, che ne dici?
1: Questa ci convince già.
0: Questa ci convince
1: parecchio,
0: già.
1: Devo dire.
0: Che ne dite voi? La potete, la votate, la sottoscrivete? Calcutta con paracetamolo.
2: Lo sai.

0: Allora, vi piace da cantare a squarciagola nei nostri, nel nostro ascoltacori? Paracetamolo di Calcutta, la votate? Se volete votarla, scriveteci adesso se volete al 331-621-4013 oppure anche a
1: all'email
0: @radiopopolare.it oppure cori@radiopopolare.it. Aspettiamo anche le vostre adesioni, mi raccomando, eh.
1: Esatto, segniamo i vostri voti e poi se avete altre proposte le aspettiamo sempre via mail. Devo dire che questa, se il criterio numero uno deve essere cantabilità e a squarciagola
0: e anni 2000.
1: E anni 2000 partiamo molto bene.
0: Secondo me ci sta. Dai, fatevi sentire, diteci cosa ne pensate, aspettiamo ovviamente i vostri commenti.
1: E domani ne ascoltiamo un'altra.
0: Sì, ma attenzione, adesso è il momento di indovinare un film.
1: Attenzione.
0: Allora, io credo, perché a sto punto della stagione sono un po' bollita, di avervelo già fatto questo.
1: Ah.
0: Questo film però, vabbè, è uguale, nel senso... Vediamo. Allora, 331-621-4013, qual è il film misterioso di oggi?
2: Chi è Kaiser Soze? Beh, pare che sia turco. C'è chi dice che il padre sia tedesco. Nessuno crede che esista davvero. Nessuno l'ha mai conosciuto o visto qualcuno che abbia lavorato per lui. Ma a sentire Kobayashi, chiunque avrebbe potuto lavorare per Soze. Non lo sapevano. Era questo il suo potere.
3: La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste. Una delle storie che mi hanno raccontato i ragazzi, che io credo, è di quando Soze stava in Turchia. C'era un gruppo di ungheresi che volevano formare una banda. Avevano capito che per avere il potere non c'è bisogno di fucili o di soldi, né di essere in molti. Serviva solo la volontà di fare quello che gli altri non vogliono fare. Dopo un po' arrivano al potere e prendono di mira Soze. Era un pesce piccolo, allora spacciava solo droga, dicono. Arrivano a casa sua di pomeriggio. Vogliono fregargli la roba. Trovano la moglie e i figli in casa e decidono di aspettare Soze. E trova la moglie violentata e i figli che urlano. Gli ungheresi sanno che Soze è un duro e vogliono fargli capire che loro non sono da meno. Gli dicono che vogliono il suo territorio e tutto il suo giro. Soze guarda fisso negli occhi i suoi familiari e fa vedere a quegli uomini di ferro cosa sia una volontà.

0: qua i Kings of Leon. Questo era The Bucket di alcuni anni fa, come di alcuni anni fa il film misterioso di oggi. Sì, è vero, l'avevamo già fatto. Forse
1: sì.
0: Forse è inizio.
1: Sì, è passato un po' di tempo, però me lo ricordo.
0: Dai.
1: Sì, c'è chi ci scrive: mi avete fatto venire voglia di rivedere il film e di riascoltare questo album dei Kings of Leon.
0: Wow!
1: Doppio centro.
0: Esatto. Bene, siamo contenti quando succede questo. È un po' il nostro obiettivo,
1: già,
0: no?
1: Beh, sì.
0: Quello di farvi venire voglia di ascoltare musica e di vedere dei film belli come I Soliti Sospetti. The Usual Suspects 1995 di Bryan Singer. Beh, insomma, vincitore di 2 premi Oscar, c'è Kevin Spacey, bravissimo in questo film, certamente, insomma, uno dei film culto,
1: sì, cult
0: amati,
1: movie.
0: Amati da molti di voi. E lo ha indovinato il nostro ascoltatore Matte. Complimenti a te, hai vinto il tuo CD, no, il tuo
1: pacco
0: di volume, con dentro anche un CD, tra l'altro, tra le altre cose. Complimenti a tutti voi che avete indovinato e anche coloro che continuano a dire Trainspotting. Perché sicuramente
1: anche a voi.
0: Sentite la canzone di Trainspotting, vi fate confondere da quello, ma la musica è la nostra sigla, mm-hmm. Non c'entra mai niente con il nostro quiz.
1: E beh, una bella sigla.
0: Bella.
1: Si fa prendere dall'entusiasmo. Bella, e si sì. Scrive subito Trainspotting.
0: Allora, volevo però salutare tutti coloro che appunto hanno tentato di indovinare, perché siete davvero in tantissimi, e invitarvi magari a pensare di suggerirci i cori, oppure di partecipare addirittura al nostro Ascolta Cori di volume anni 2000. Quindi fateci sapere le canzoni italiane che vorreste cantare il 23 di giugno.
1: Ecco, chiaramente un minimo in sintonia con, insomma, lo spirito della trasmissione volume.
0: Esatto,
1: quindi,
0: magari non
1: sulle cose alternative indie.
0: Esatto.
1: Andiamo poco, molto bene.
0: Così. Musica italiana bella, dai. Allora, un'ultima canzone anche bellissima, che così vogliamo farvi ascoltare, proprio per farvi venire voglia di riascoltare i Pixies.
1: Anche in questo caso non li ascoltiamo casualmente. Mi ricordo quando era arrivata la notizia, non sono riuscito a prendere il biglietto, ma non si può mai sapere fino all'ultimo. Suoneranno a Milano quest'estate, tra i tantissimi concerti di quest'estate 2026. I Pixies celebrano il loro quarantennale, un tour appunto per festeggiare questa data pazzesca, questo traguardo pazzesco di 40 anni di attività. 14 luglio, Segrate, Parco della Musica, i Pixies, quindi un concerto
0: che
1: non è da perdere.
0: Assolutamente, anche nella formazione, diciamo, rivisitata, non originale, ma sempre bravissimi.
1: Direi di sì. Spero di essere lì il 14 luglio, ci li ascoltiamo e ci salutiamo con questo brano, The Baser.
0: Ok, allora noi ci sentiamo domani sempre qui dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Elisa e Dario, stasera, se volete, vi aspettiamo con l'aperitivo. Dalle 20 in poi c'è tanta musica, c'è cose da bere, poi si ride con la comedy del suggeritore Night Live. Ciao Dario, a domani.
1: Ciao, a domani.

0: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
1: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
1: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: State ascoltando Radio Popolare.

Sono le 16:03 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi niente viene con me, invece io sarò con voi fino alle ore 17:00.

Questo brano si chiama Volto di donna di Piero Umiliani, uno dei giganti della musica italiana, ma soprattutto delle colonne sonore. Invece Sofiane Pamart, francese di origini marocchina, pianista, sta portando, diciamo, fuori dai teatri. La musica classica, per portarla nei grandi stadi. L'anno prossimo si esibirà a Parigi, a Stade de France, di fronte a 80.000 persone. L'album si chiama Movi perché è concepito come un film, e questa è la colonna sonora.

Lei è Melody Gardot al pianoforte, come dicevo prima, Sofiane Pamart. Invece per caso ho scoperto che Saint Levant, il cantante palestinese di origine algerina, mamma franco-algerina, lui cresciuto a Gaza, ha un brano che è dedicato a Mandela, infatti si chiama Mandela.

anche per caso ho scoperto questa chicca. Lei è un'artista cilena, si chiama Francesca Ancarola, e nel suo ricchissimo repertorio c'è anche un po' di Victor Jara, come Il diritto di vivere in pace.

Comunque via SMS o Telegram o mail, ditemi cosa pensate di questa versione di Il diritto di vivere in pace di Victor Jara.

comincia ad avere i suoi anni questo brano dei Morcheeba, che ho sempre piacere ascoltarlo, soprattutto in primavera, estate

Era la febbre del trip hop quando tutti volevano imitare Portishead, Tricky, Massive Attack.

una delle cose più belle del progetto Gotham Project, differente. E chiudiamo questa prima mezz'ora oggi. Come dicevo all'inizio, non ci viene con me. Chiudiamo con Dettagli. Ornella Vanoni.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

A Radio Popolare sono le 16:31 minuti. Tra circa mezz'ora. Con l'acqua alta in questa stanza dove sta. Poveri ma belli. Con Disma e Diegoli.

Ecco, tutti quelli che dicono, magari perché era il loro cantante preferito, che Neffa non è più quello di una volta, vorrei farli sentire Burnout.

stato l'album della settimana scorsa, stiamo parlando di Di Martino. Vi ricordo che il 2 di giugno faremo sentire una lunga intervista a Di Martino che è stata realizzata da Niccolò Vecchia, 2 di giugno pomeriggio, 17:30-18:30. E magari ci ricorderà, ci racconterà anche come è nato questo brano, perché il testo è molto importante. Acqua, dove vai? Di García Lorca.

0: Una cattiva comunicazione ha privato un buon film, Emilia Pérez, di tanti Oscar. L'unica a salvarsi è stata la colonna sonora di Camille, qui il cammino di Selena Gomez.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Tutto quello che tocca e diventa oro, era Stromae con Pom e Arcan, Mamer and Me. Esageriamo con David Byrne, Natalia Lafourcade.

0: Francamente, solo per ricordarvi che sarà qui nel nostro auditorium insieme a Anna, Carol e Emilio in occasione della presentazione del libro di Pier Giorgio Pardo.
1: Da come ti muovi quando agiti i piedi, sembra già che tu sia grande.
0: Libro matrilineare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici.
1: A sentirti cantare.
0: Quindi giovedì nel nostro auditorium alle 21:30. Ci sarà anche Nicolo Vecchia, Elisa Gracci e un DJ set alle ore 20 a cura di Davide Facchini. Però bisogna prenotare, andare sul sito, c'è il modulo da compilare a radiopopolari.it/iniziative. Tra poco poveri ma belli, a tutti un caro saluto da Sciauchi.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.

0: Un minuto dopo le 5, buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera, praticamente fuori c'è il sole a picco, lo zenith, si suda soltanto a guardare fuori dalla finestra. Buonasera, sarebbe come dire un auspicio che fosse sera, invece no, è ancora giorno pieno e il solleone ci spezza in due come a Chattanooga, Tennessee, come
0: e
1: spesso
0: prima
1: ricordiamo.
0: Ti lamenti che fa freddo e fai le raccolte firme perché non perché finisca subito l'inverno, anzi perché non finisca l'estate.
1: Mm.
0: E poi ti lamenti che fa caldo.
1: Ho capito, ma cioè, si passa da un estremo all'altro. Io in questo mondo, questo mondo di estremi, questo mondo manicheo, faccio fatica a collocarmici. Io vorrei della gradualità, vorrei la mezza stagione come una volta, vorrei poter mettere i miei vestiti di lino, il mio cappello a tesa larga.
0: Ma metti dei bei bermudoni invece.
1: Ah no, noi persone di classe non usiamo i pantaloni corti e quindi soffriamo il caldo.
0: Visto che oggi ho messo quelli nuovi? Ho fatto i colori sociali di Radio Popolare.
1: E lo vedo che sei giallo-nero, sì.
0: Hai visto, no?
1: Mamma mia.
0: In pandan.
1: Benissimo.
0: Con le scarpe.
1: Porca vacca.
0: Giallo.
1: Le scarpe
0: e
1: sono
0: nero.
1: Nere e verdi, eh?
0: Eh?
1: Non sono gialle le scarpe.
0: No, nere.
1: E verdi.
0: Pantaloni neri
1: e la maglietta gialla. Non è pandan con le scarpe.
0: Pandan, i pantaloni in pandan.
1: Non sono in pandan perché in sei pandan. Vestito in giallo-nero e le scarpe sono nere e verdi.
0: Sono in
1: sei
0: pandan.
1: Sei vestito
0: con le
1: mille colori.
0: Sono in pandan con i pantaloni.
1: Ma non sei pandan con un emerito cazzo.
0: E poi verde come i miei occhi.
1: No, gli occhi marroni, sei daltonico. Ma
0: sono
1: no.
0: Marroni.
1: Sì, non hai gli occhi verdi.
0: No.
1: Ma no.
0: Ho sempre pensato.
1: Non hai avuto gli occhi verdi.
0: Gli occhi smeraldo.
1: No.
0: No.
1: No.
0: Ma pensa a te.
1: No, no, non è neanche dei non è neanche dei boccoli mori. Tu credi
0: no.
1: Di avere? No.
0: Il mio ciuffo non è moro.
1: No, non è un ciuffo moro boccoloso.
0: Porca.
1: No, no, no, no. Vedi,
0: visto,
1: no, scusami se te l'ho detto in diretta, forse ti ho distrutto tutto un immaginario personale. Ma
0: sì. Pensa quando a
1: cosa?
0: 50-15? 35.
1: Sì.
0: A 35 anni invece, ma forse l'ho già raccontato in onda, sono fatto per la prima volta la domanda.
1: Un bidet.
0: No, quello a 21, 20, quando ero militare, cioè militare,
1: sì.
0: Servizio civile, perché mi venne un.
1: Ti vennero delle malattie, sì, e finalmente poi dicesti addio alle emorroidi, alla cistite.
0: Poi non ho più smesso di farlo,
1: Beh.
0: Tutti i giorni.
1: Beh, vorrei vedere.
0: Tutti i giorni.
1: Sì.
0: No, per la prima volta a 35 anni mi mise in discussione la pronuncia del mio nome.
1: Tu la mise in discussione?
0: Io la mise in discussione.
1: Ma con chi? Con te stesso?
0: No, perché scoprì che io mi ero sempre chiamato Disma.
1: Sì.
0: Ma non avevo mai pensato, ma c'è chi pronuncia Disma.
1: Meridione?
0: No, ero in Giappone ed ero nominato Disma.
1: Sì.
0: Vabbè, con una
1: gli hai detto no.
0: E io ho detto, cazzo, non ci avevo mai pensato, è Disma o Disma?
1: È Disma. È come lo
0: è
1: dici
0: Disma
1: tu?
0: Disma o è Disma?
1: È Disma, con la, è la Z.
0: Non ci avevo mai pensato.
1: È come hai detto, l'hai sempre detto tu.
0: Smeraldo, ecco la Z.
1: Non è Smeraldo.
0: Non è Smeraldo. No. Però per esempio
1: è con la Z di
0: BDSM,
1: rosa.
0: BDSM è con la S, BDSM.
1: Perché è un acronimo. La S è S, non è S. Non è Z. No, beh,
0: invece poi
1: sono
0: Dishma,
1: delle
0: convenzioni. Dishma.
1: Con la sh addirittura, però ci vorrebbe ci vuole della bava che poi scusate, ha tirato fuori la lingua.
0: Aspetta che c'è un
1: non so se avrei voluto essere qua.
0: Pronto?
2: Pronto, scusate se vi disturbo.
0: Ma figurati,
1: ma va,
0: non disturbi
1: come
0: mai.
1: Ti chiami?
2: Mi chiamo Margherita, ma volevo solo
1: sì.
2: Un'informazione.
1: Sì.
2: Sono super abbonata.
1: Sì,
2: io,
0: ottimo.
2: No, delle elezioni non dicono niente.
0: Niente.
2: Nessuno.
1: No,
0: niente.
1: No, ce ne freghiamo altamente.
0: Totalmente.
1: Zero.
0: Totalmente.
1: Zero le elezioni. Zero.
0: Zero, zero, zero.
1: Ah no, ma dopo di noi all'orizzonte si parla di elezioni,
0: sì,
1: figure. Dalle 18.
0: Dalle 18. Intanto ne parleranno più che gli altri.
1: Più delle altre emittenti.
0: Noi
1: comunque alle 18
0: niente.
1: Glielo chiediamo qua fuori se alle 18 si parla di elezioni. Ma io immagino di sì, ma figurati.
0: Per forza.
1: Si parla di elezioni anche perché poi i risultati stanno arrivando adesso.
0: Esatto.
1: Allora, breaking news. La diamo una breaking news rovinando tutto.
0: In che senso?
1: Perché praticamente ho sentito Bob Maggioni prima dire che a Parabiago.
0: No. Ha vinto il Paletta?
1: Ha vinto il Paletta.
0: Paletta sindaco di Parabiago.
1: Paletta sindaco, Cippa vice sindaco con delega all'assessorato alla musica.
0: Ma è incredibile, sì, incredibile. Sì. Pancreas eletti
1: Rules, sì.
0: A Parabiago. Beh, non poteva andarci meglio, devo dire. Certo. Ovviamente fallirà il comune.
1: Ma
0: dopo.
1: Perché? Non è vero, diventerà centro di aggregazione per tutti quelli che se la divertono.
0: No, vabbè, cos'era la vera breaking news?
1: No, è che a Parabiago avrebbe vinto il centrosinistra dopo mille anni. Dopo mille anni, mille anni, penso di Lega, non lo so.
0: Quindi grazie al Paletta, probabilmente.
1: Grazie a lui.
0: Grazie
1: alla
0: Pancreas.
1: Sua, grazie al meticoloso lavoro di arrangiamento dei Pancreas.
0: Grandissimo.
1: E mitici.
0: E, senti una roba, ma, sì. Ma non si può dire niente con le urne aperte.
1: Ma no, ma sono chiuse.
0: Ah, sono chiuse già.
1: Scusa, sono passate le.
0: Ma sono così.
1: Ma quando mai alle 5 del pomeriggio del lunedì ci sono le urne aperte?
0: A che ora è chiuso? Alle 15?
1: Alle 3.
0: Alle 3. No, io confondo spesso le 15 e le 17.
1: Ma no, invece era proprio chiuso.
0: Vabbè, e quindi abbiamo vinto?
1: Abbiamo a Parabiago una grossa affermazione del Fronte Democratico.
0: De Luca ha vinto alla grande.
1: Ha vinto a Salerno?
0: Sì.
1: Per la 17esima volta sindaco?
0: Esatto.
1: Però c'è l'altro, sì. Una certa età,
0: no,
1: tra
0: prima
1: l'altro.
0: Prima era governatore, poi...
1: No, beh, è stato sindaco di Salerno per anni, anni, anni, anni, mille volte. 30 anni fa.
0: E poi è diventato governatore.
1: Poi sì, ha fatto... Non, cioè, si governatore,
0: insomma,
1: presidente
0: della
1: di regione. Non fare... Non fare il leghista, per
0: il
1: favore.
0: Governor.
1: Non fare il Meloni della situazione.
0: La Maragano.
1: Sì, dobbiamo parlare di elezioni anche noi.
0: No, sto guardando,
1: ne parlerò dopo.
0: No, perché non mi ero proprio posto il problema, perché dicevo, ma no, noi siamo due coglioni, cosa vuoi che diciamo delle elezioni? Non ci capiamo niente. A malapena distinguiamo la destra dalla sinistra.
1: Io mi sono rotto la destra o la sinistra?
0: Sinistra.
1: Perché le dici che è la sinistra?
0: Perché la
1: vedi alla tua destra, di fronte a te.
0: La vedo alla mia destra.
1: E se io faccio così e incrocio le mani
0: lì mi mandi in confusione. Occhio non rompertela però. Pronto?
3: Pronto.
0: Ela.
1: Ehi,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Francesco, buongiorno. Allora, il 5 per 1000 ce l'avete.
0: Alla grande.
1: Ah, hai dato il 5 per 1000, grandissimo.
0: Grazie.
3: Poi c'è anche una tessera anche, perciò.
1: Ma che numero uno.
0: Grazie tessera.
3: Poi volevo chiedervi una cosa.
0: Grazie, sì. 5 per 1000.
1: Dici sta cosa?
3: Sta sigla ancora di Dice di
0: Dallas.
3: Sì, cioè,
1: sì.
3: Dallas. Insomma, qualcosa tipo Star Trek.
0: Ma non c'entra un cazzo.
1: Cosa c'è? Ma perché dobbiamo mettere? Ma la sigla è la sigla.
0: È da 5 anni.
1: Ma la sigla del GR è la stessa da 50? Scusa, è la sigla, altrimenti non è una sigla.
3: Il GR da quel tac tac che ti prendi. Questo non capisco.
0: Ma tipo Star Trek.
3: Quando si ama e sono a posto.
1: Lo vedevi quando si ama? Tu era dopo Sentieri. Era prima di.
3: Entravo in casa che avevo 13 o 15 anni.
1: Era prima di Sentieri quando si ama, mi sembra.
3: Mia mamma e mia sorella non mi parlavano neanche.
1: Poi c'era la Valle dei Pini, te lo ricordi? La Valle dei Pini, General Hospital.
0: General Hospital,
1: mica se ce n'erano.
3: Potevi morire che da lì non si muoveva.
1: Lo so, io vedevo Sentieri invece con mia nonna.
0: Anch'io
1: per mille anni.
0: Mia nonna era il preferito, anche della tua.
1: Sì, totale, figurati.
0: Mamma mia.
1: Con la famiglia Spencer.
0: Cazzo, mi hai riaperto.
1: Sì. La famiglia Lewis, sì. C'era. Sì.
0: Vabbè, ma te ce la fai o non ce la fai?
1: La famiglia Bauer.
3: Ma un po'.
0: Ma te ce la fai o non ce la fai?
3: Magari possiamo mettere
0: alla grande. Ma vieni a Zami il 12 giugno?
3: Penso di sì.
1: Meno male. Dai, ciao, grazie.
0: Pronto.
1: Comunque, se alcuni di voi non vogliono venire a Zam, liberi di non venire, eh? Ok.
4: Pronto?
0: Ehi.
4: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
4: Siete abbastanza spossati, vi sento un po' spossati.
0: No, per niente, cioè l'aria condizionata, cioè il...
1: No, stiamo allora, benissimo.
0: Io sono venuto a lavorare alle 3:30.
1: Ma chi ci ammazza?
4: Qui a Bergamo c'è sull'Arietta, si sta bene.
1: Ah, ma sei a Bergamo alta? Sopra? O giù?
4: No, no, no, basso, basso.
1: Però c'è l'Arietta lo stesso.
4: Noi siamo bassi, no? Poveri, ma...
1: E bassi. Volevi dirci delle cose? Dici.
4: Sì, vi ho scritto, sono Joshua, no? Che voglio organizzare sto coro a Bergamo.
0: Bravo, organizzalo.
4: Ah. Non mi caga nessuno, però solo lo Scarpellini degli Arpioni mi ha messo un mi piace.
0: vabbè, ma
1: va bene, facciamolo crescere il coro.
0: Allora, Bergamo dove intanto?
1: Esatto, allora cominciamo a dire dove.
4: Vabbè, io sono Bergamo Bassa, però io per dire lo organizzerei al Rosolino Pilo, dove dobbiamo fare la sfida insieme all'Alone.
1: Guarda, la sfida con Alone mi sa che dobbiamo farla a settembre perché mi sono rotto un polso, quindi oltre al ginocchio, sì.
4: Guarda, vabbè. Ok, rimandiamo. Però lì è un posto aperto, c'è cioè un campo da basket, c'è cioè un parco, per cui si può fare, no?
0: Va bene, ok. Con che repertorio?
1: Il repertorio qual è?
4: Io avevo detto Gada Stand Up, che è facilissima.
0: No, in italiano.
1: Italiano deve
4: qualunque,
1: essere.
4: Qualunque voglia dire una canzone va benissimo. Per me non è...
0: Allora, qualunque voglia dire una canzone va benissimo,
1: Joshua,
0: non vuol dire niente.
1: No, fa una roba. Perché il coro funzioni ha bisogno di una direzione. Tu ti prendi l'onere di fare la direzione, quindi decidi il posto e proponi là le canzoni, almeno due o tre canzoni.
0: Non devi dircelo
1: subito. Ma non
0: subito.
1: Qui, scrivilo
0: pensaci,
1: là.
0: Pensaci.
1: Scrivilo sul gruppo di Facebook.
0: Sì, però, scrivi anche a cori@radiopolare.it. Ti salutiamo perché abbiamo
1: l'ospite.
0: Stranamente anche una scaletta.
5: Hi, my name is Stereo Mike.
0: Uno dice, sti due rimbambiti vanno in onda senza scalette. No,
1: minchia, siamo pieni.
0: Scalette.
1: Strapieni di scalette.
0: Tutti i giorni.
1: Attenzione, altra breaking news, anche a Cuggiono ha vinto il centrosinistra. I fronti popolari del nord Milano, della Lombardia, trionfano, portano a casa il seggi.
0: Cioè Paletta batte Pinamonte da Vimercate?
1: È così.

0: 5-16 minuti, Radio Popolare in diretta, qua Poveri ma Belli. Non l'abbiamo ancora ricordato oggi, Alone, ma il business, il mega business delle magliette di Poveri ma Belli prosegue. Madonna. Nel senso che avete ancora
1: un giorno e mezzo. 2 giorni e mezzo.
0: 48, 70 ore.
1: Allora, chiudiamo mercoledì.
0: Le prenotazioni, pre-order.
1: Mercoledì, sì. Facciamo mezzanotte?
0: Tanto non lo rispettiamo, quindi.
1: Vabbè,
0: dire l'ora che
1: mercoledì. Mercoledì. Entro, quindi oggi, domani, dopodomani, ancora per preordinare le magliette di Poveri ma Ribelli. Scusate, non mi ricordavo già più. Mi sono bruciato il cervello io oggi con il caldo, eh. E lo potete fare in due modi: o sul gruppo di Facebook di Poveri ma Belli, oppure sul sito di Radio Popolare. Sono due modi per arrivare allo stesso punto, che è un modulo di Google. Dentro lì, praticamente fate una specie di promessa di acquisto. Non dovete pagare niente, perché poi pagherete caro, pagherete tutto nel modo che vi diremo noi.
0: Sì.
1: E ve lo diremo giovedì, dopo la fine del pre-order.
0: Esatto. Okay? E le magliette andranno indossate il 12 giugno, sì, alla festa di Poveri ma Belli al centro sociale ZAM. Diamo il benvenuto a Saverio Morlino, Studio Morlino. Commercialista col quale abbiamo fatto una prima puntata di avvicinamento alla dichiarazione dei redditi, quando Alone si era rotto il polso,
1: sì,
0: cadendo come una pera cotta dal motorino.
1: No, sai cos'è il problema? Che lì sono caduto, ma pensavo di non essermelo rotto.
0: E invece
1: poi accertamenti di un bel po' di giorni dopo pare che dicano che esso è stato rotto, forse ormai si è anche aggiustato.
0: Sì, probabile. E abbiamo visto alcune cose, abbiamo risposto a alcune domande dei nostri ascoltatori. Oggi con Saverio proviamo a vedere quali sono le principali novità del 7.30, insomma della dichiarazione dei redditi, e quali sono le cose a cui stare attente. Tra l'altro vi segnalo anche che Saverio è un giovane influencer che ama fare balletti su Instagram, e potete andare a vedere i suoi sexy balletti sul suo profilo. Saverio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, così hai dato delle false aspettative, però.
0: No, però è vero, hai un profilo Instagram, non fai balletti, ma dai consigli fiscali, tipo, una roba così.
2: Sì, stiamo cercando di utilizzare la nostra vecchia esperienza, la vecchia nel senso che ormai siamo vecchi, ma sì, per fare un po' di divulgazione, un pochino di pillolette che possono essere utili,
0: influencing,
2: in particolare in questo momento per i poveri forfettari, che sono la categoria
0: più sfigata.
1: Eccone uno qua, presente.
2: Ecco. Sì. Spero che il posto vada meglio e ti permetta quindi di andare a seguire.
0: Com'è il tuo account?
2: Forfettando,
0: va bene, allora.
1: Bellissimo.
0: Ce lo andiamo a vedere. Senti, Saverio, io parto io con una domanda per il 7.30, che è una di quelle cose che proprio mi hanno colpito in senso positivo, perché sono un babbo, magari invece è solo un magheggio governativo per avere il favore del popolo bue. Ho notato che tra le detrazioni di quest'anno me ne è apparsa una di 1000 euro tondi tondi e non capivo cosa diavolo fosse. Poi ho capito che è una roba per i poveri. Che cos'è?
2: Allora, questa era una delle cose, infatti, di cui avrei voluto parlare.
0: Ah, ecco, partendo da lì allora.
2: Sul 7.30 di quest'anno, grandi novità intese come spese nuove da detrarre, cose di questo genere, non ce ne sono. Le novità importanti sono tutte legate alle nuove detrazioni che sono entrate in vigore in realtà dal gennaio 2025, quindi sono già state applicate sulle buste paga, le trovate già sulle CU, e tutto quello che riguarderà, ne parliamo dopo, il quadro dei familiari a carico. Partiamo da questi 1000 euro. Che cosa è successo dal 2025? Sono state abolite delle agevolazioni, diciamo così, il cosiddetto cuneo fiscale, che in realtà era un intervento sui contributi INPS che il dipendente pagava e che a determinati scaglioni di reddito veniva diminuito, è stato tolto ed è stato sostituito da delle vere detrazioni fiscali. La prima è per i redditi fino a 20.000 euro, dove ci sono delle detrazioni con delle percentuali 600 anni molto fantasiose, il 7.1, il 5.3, non è inutile entrare nei dettagli, però diciamo che per questa detrazione dall'imposta. Poi invece fra i 20 e i 40 mila euro solo per i dipendenti, quindi non per i pensionati, c'è questa ulteriore detrazione che parte da 1000 euro, quindi c'è uno sconto d'imposta secco di 1000 euro che all'aumentare del reddito fino ai 40.000 euro diminuisce ed arriva ad azzerarsi. Quindi questa è la sorpresa che avete trovato nelle CU di quest'anno.
0: Quindi io sono un miserabile perché me lo becco pieno sto 1000 euro.
2: Perché probabilmente il tuo reddito si avvicina
1: alla baracca, sì, al baraccato.
2: Funziona così, però ecco, questo è questa sorpresa di 1000 euro è questa. Di fatto, in realtà, fra questo e la modifica delle aliquote e l'esclusione appunto del vecchio cuneo, qualcosina, se vogliamo, è effettivamente migliorato nei conti dei redditi fino a 40.000 euro. Non ci immaginiamo assolutamente cifre stratosferiche, anzi sono probabilmente cifre che con quello che è successo nel frattempo in questi mesi ce ne siamo già dati tutti quanti, però oggettivamente sì, è vero, qualche piccolo miglioramento c'è stato con questa riorganizzazione delle detrazioni.
0: Vai tu con tutto il resto, che noi ti ascoltiamo.
2: Va bene, poi per domande mi fermate. Allora, l'altra questione importante, dicevo, è la revisione di tutto il quadro dei familiari a carico. Questo ci tengo a dirlo un po' per bene perché è importante. Allora, ricapitoliamo un secondo, parliamo dei figli per cominciare, che sono quelli più significativi, no? Come numerosità. Fino a 21 anni abbiamo l'assegno unico, quindi non ci sono più le detrazioni. In realtà fino a 18 anni c'è l'assegno unico, da 18 a 21 c'è l'assegno unico se studente e se reddito inferiore a 8.000 euro. Dai 21 anni ai 29 anni che cosa succede? Diciamo che fino ai 21 tendenzialmente c'è l'assegno unico. Dai 21 ai 29 rientrano le detrazioni perché non c'è più l'assegno unico, detrazione di 950 euro che diminuisce all'aumentare del reddito dei genitori, però diciamo 950 euro, a quali condizioni? Che il figlio non abbia redditi fino a 4.000 euro fino a 24 anni o sopra i 2.840 euro sopra i 24 anni. Che cosa aspetta? Abbiamo detto la detrazione di 950 euro all'anno. Sopra i 30 anni è sparito tutto, sopra i 30 anni non c'è più nessun tipo di detrazione, a meno che si tratti di un figlio disabile. In questo caso non c'è un limite di età. E va bene, e fin qui sembra semplice. Che cosa è importante guardare con attenzione? Che sempre nella fascia da 21 anni in poi, quindi anche sopra i 30, se permane il reddito basso, quindi sotto i 2.840 euro, quindi se il figlio è a carico, anche se non dovessero spettare le detrazioni, è possibile detrarre le spese che il genitore sostiene per il figlio, per esempio le spese mediche. È chiaro questo passaggio?
0: Sì.
2: Ok, perfetto. Questo cosa vuol dire? Che anche se ai figli non dovesse aspettare la detrazione dei 950 euro, devono comunque essere indicati nel riquadro dei familiari a carico. Questa è la cosa importante. Se non li indico nel riquadro dei familiari a carico, non mi si sblocca la possibilità di detrarre il 19%, per esempio, sulle spese mediche.
0: Ok.
2: Quindi quello va fatto comunque. Dopodiché poi sarà il software dell'Agenzia delle Entrate, qui stiamo parlando del precompilato, che è quello che poi ognuno fa per conto suo, è chiaro che se ti rivolgi poi a un CAF ci penserà il CAF, però il concetto è, sto facendo il precompilato, questo quadro lo devo sempre compilare. E quindi niente, questa era la segnalazione importante, ecco, compilate sempre questo quadro e se ci sono spese, verificate il limite di reddito perché le spese possono rimanere ancora a carico. Poi c'è un'altra novità importante che riguarda invece chi ha redditi dai 75.000 euro in su.
0: Vabbè, ma tanto non ci ascoltano quelli.
1: No.
2: Va bene.
1: No, ma hanno le radio d'oro loro.
0: Okay. Quella possiamo saltarla, Saverio.
2: Va bene. Ok, quindi ecco, le grosse novità sono queste. Poi okay. C'è una piccola novità, perché sono aumentate di un pochino le detrazioni per le spese scolastiche, che sono state portate a 1.000 euro per figlio, e poi la detrazione per il cane guida, che è stata portata a 1.100 euro, che spero riguardi poche persone, ma qualcuno ne avrà bisogno. Per cui altre cose particolari, tutto sommato, non ce ne sono. Ecco, sì, hanno tolto l'esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze sulle criptoattività, che adesso anche da 1 euro sono tassate al 26%. Prima erano tassate solo dai 2.000 euro in su.
0: Intanto hai regalato un'epifania a Fabio, che non trovava più sua figlia e adesso l'ha trovata.
1: È perché l'aveva detratta, è per quello.
0: Esatto.
2: Okay. Ok.
0: Ci scrive così.
2: Ma questo è un po'...
0: Scusami, ci scrive...
2: Adesso lo lascio le domande, se ne hai.
0: No, ci scrive Marco, invece, che è un maledetto ricco e dice che gli interessa... Riesce a dirla in un minuto quella cosa lì per i ricchi?
1: 75.000 per i ricchi.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che facciamo un'estrema sintesi. Da quest'anno, quando, per i redditi che superano i 75.000 euro e poi i 100.000 euro, c'è una riduzione delle detrazioni spettanti per gli oneri deducibili. Facciamo un esempio: le spese di ristrutturazione della casa, che spettavano 50% su spese fino a 96.000 euro per 10 anni, partendo dalle spese del 2025, non quelle degli anni precedenti che continuano come prima, se ho un reddito superiore a 75.000 euro ci sono alcune riduzioni che sono legate al coefficiente familiare, cioè se non ho figli vengono tagliate del 5%, se ho un figlio a carico è lo 0,70, se ne ho due è lo 0,85, quindi diciamo c'è una rimodulazione dell'importo delle spese che posso portare in detrazione. Questo non si applica sulle spese sanitarie e sugli interessi passivi per i mutui fatti fino al 31 dicembre 2024. Questo è come cosa più importante detta in due punti.
0: Chiarissimo.
2: Questo non si applica sulle spese sanitarie e sugli interessi passivi per i mutui fatti fino al 31 dicembre 2024. Questo è come cosa più importante detta in due punti.
0: Chiarissimo, tutto chiaro. Grazie mille, Saverio.

0: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio alle 17.31, le notizie di Popolare Network. Le elezioni amministrative al 60%, il dato definitivo dell'affluenza in calo di quasi 5 punti rispetto alla tornata passata. Le prime proiezioni, elaborate per ora su un campione molto ridotto, intorno al 10%, confermano a grandi linee le tendenze degli exit poll. A Reggio Calabria il candidato del centrodestra in vantaggio, con quasi il 70% delle preferenze, e si avvia verso una vittoria al primo turno, così come Vincenzo De Luca Salerno. Arezzo, con 16 sezioni scrutinate su 100, vede in vantaggio il candidato del centrodestra, che però non riuscirà a evitare il ballottaggio. A Prato e Pistoia si profila invece una vittoria al primo turno dei candidati di centrosinistra. A Messina il candidato di Cateno De Luca, Federico Basile, è al 56%. Il suo vantaggio sia sul candidato del centrosinistra che di centrodestra sta crescendo. Il risultato che certamente fa più discutere è quello di Venezia, dove a dispetto dei sondaggi il candidato del centrodestra Venturini avrebbe più di 30 punti percentuali di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra Martella. In collegamento con noi da Venezia c'è Luigi Ambrosio.
8: Massimo, sì, allora le sezioni scrutinate sono ancora poche, sono 16 su 275, però in effetti Simone Venturini nel centrodestra al 61,26% contro il 31,78% di Andrea Nardella, il candidato del centrosinistra che era tutto unito qui a Venezia, da Renzi a Rifondazione Comunista. È un risultato sicuramente inaspettato da parte di tutti, e se guardiamo le liste bisogna dire che a trainare questa, a questo punto sicura, insomma, più che probabile, vittoria di Venturini. Poi capiremo se al primo turno, già questa sera o al ballottaggio, è proprio la sua lista personale, la lista civica, quindi, che prende quasi il 40% in questo momento. Ripetiamo, le sezioni scrutinate sono ancora molto poche, non è che i partiti di centrodestra stiano andando benissimo in quanto percentuale, il più alto è Fratelli d'Italia col 13%, dall'altra parte c'è il PD al 21% e tutti gli altri si dividono il poco che rimane. Questo con ancora tutto lo spoglio da fare, ma con le proiezioni che confermano questo dato, un dato che sicuramente ha spiazzato il centrosinistra, che si aspettava di vincere qui a Venezia dopo 11 anni di opposizione, 10 di amministrazione Brugnaro, e con una città che vive un sacco di problemi da un punto di vista sociale ed economico, ma proprio sui temi sociali invece, certo, chi comincia ad azzardare qualche analisi punta, considerando soprattutto le campagne anti-immigrazione. Vi nello studio.
7: Grazie Luigi Ambrosio da Venezia. Inizia al tavolo in corso al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche in Italia in 5 regioni. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo dell'acciaio, stipendi ed energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Dal giorno dell'annuncio i lavoratori presidiano le fabbriche chiedendo l'apertura di una vera trattativa. O sarà un grande accordo, non ci sarà alcun accordo, l'ha detto Trump parlando del negoziato con l'Iran, che dovrebbe portare un'intesa per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. In realtà la trattativa non sta considerando i dossier più delicati, a partire dal nucleare, che verrebbe trattato in un secondo momento dopo la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Oggi la Casa Bianca ha anche detto che vorrebbe vedere

0: la firma di diversi paesi della regione sugli accordi di Abramo che prevedono il riconoscimento di Israele. Trump ha citato espressamente, tra gli altri, Arabia Saudita e Qatar. Il riarmo non è inevitabile, è sbagliato presentarlo come tale. Ringrazio chi manifesta contro le guerre anche a costo di violenze. L'ha detto il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori dell'Assemblea Generale, sottolineando gli enormi aumenti di spesa militare che riguardano soprattutto l'Europa. Oggi Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Due cooperanti con maschi di ritorno dall'Uganda sono ricoverati con febbre alta all'ospedale Sacco di Milano e sottoposti al protocollo di sorveglianza e monitoraggio. Provengono da zone in cui si sta diffondendo un'epidemia di Ebola. Per ora però non è confermata la natura dell'infezione, che potrebbe anche essere malaria, ha detto l'assessore alla sanità della regione Lombardia Guido Bertolaso. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno. Info su ampimonzaebrianza.it.
5: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
6: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
5: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Pam. Alone.
1: Uè.
0: Oggi è venuto a cacciare il grano il vincitore del Revox.
1: Grandissimo, Francesco.
0: Grazie, Francesco.
1: Number one. L'abbiamo messo sul gruppo? La foto?
0: No, non l'abbiamo messa perché non sono venuto bene.
1: In che senso?
0: Il mio...
1: Fai un fotomontaggio, il ti mio tagliati.
0: Il mio manager ha detto ti taglio. Quella foto non la pubblicheremo mai.
1: Ti taglio e metto me stesso con lui.
0: Never
1: tu, invece always me. Adesso la metto.
0: Il mio manager mi ha detto che le nostre immagini sono legate.
1: E il tuo manager deve parlare con il tuo...
0: Col tuo manager.
1: No, sì, e anche con il tuo curatore di immagine che ci ha scassato tre quarti.
0: Non pago poco. Comunque, anche lui ha i 1.000 euro di detrazione.
1: Sì.
0: Tutto ciò per dire che abbiamo intervistato anche il vincitore assoluto, perché insomma ha preso il premio più ambito dell'asta di Poveri ma Belli di 10 giorni fa precisi. Eccolo qua.
2: Allora, ciao Francesco, vincitore di cosa?
3: Dell'asta, il lotto numero uno.
0: Il Revox?
3: Il Revox.
0: Beh, sì. Pazzesco. Quanto l'hai pagato?
3: Emozionato. 102, ma ti darò 107,6, come era giusto che
0: grandissimo,
3: fosse.
0: Grandissimo, grazie. Andiamo da allora.
2: Ale, guarda, è arrivato il vincitore del Revox proprio mentre ero lì.
0: Oh, figa, mi stava cadendo.
4: Sai,
0: alzati.
4: La doppia cava.
1: No, io sto seduto.
0: Alzati.
1: No, io sto seduto.
4: E come fa?
0: Ok, le cuffie.
1: Dai, inventati qualcosa, Cloda.
0: Allora, stai in mezzo, Francesco. Cazzo, se sei sudato.
3: Ci saranno 900 gradi.
1: Sì, 500 gradi.
0: Un'ultima dichiarazione a caldo.
3: Beh, sono molto emozionato e molto contento.
0: La versione digitale.
1: La
0: versione digitale sono altri 100 euro.
3: Va bene.
0: No, sto scherzando.
3: Potrebbe esserci su qualsiasi cosa.
0: Sto scherzando.
1: Esattamente
0: com'è.
1: È quello che è, infatti.
0: Non ce l'hai, vero, un Revox per ascoltarlo?
3: No.
0: Ah, bene, bene.

0: E poi è una storia vera, di quando ci siamo innamorati della stessa pupa.
1: A quel punto poteva essere un disastro.
0: Sì.
1: E invece la saggezza ha avuto il sopravvento. E siamo tornati per le strade a combattere i Kings.
0: I fascismi.
1: E The Boys
0: are back. Ah, a proposito di The Boys Are Back, mercoledì trasmettiamo da Bici e Radici.
1: Sì, in Piazza Morbegno.
0: Sì.
1: E quindi The Boys will be back.
0: Sì. Saremo lì e ci sarà con noi varie persone, vari ospiti, tra cui anche colui che farà fisicamente proprio le magliette di Poveri Ma Belli.
1: Maglietti?
0: Poveri Ma Ribelli, sì.
1: Poveri Ma Ribelli. Se è Roberto, lo conosceremo mercoledì. Naturalmente queste magliette, come dicevamo prima, come abbiamo detto in questi giorni, fino a mercoledì sono preordinabili. Andate su radiopopolare.it nella sezione iniziative e vedrete il logo di Poveri Ma Ribelli con i due capibara che bevono la birra, incazzati che bevono la birra. Oppure andate sul gruppo di Facebook con l'abbiamo messo in evidenza il post?
0: No.
1: Lo pinno io.
0: Va bene.
1: Quindi lo vedete su in alto, lì c'è il link per preordinare la maglietta fino a mercoledì, mi raccomando. Poi magari ce ne saranno altre anche alla festa, però noi vogliamo che voi le preordiniate.
0: Sì, perché così non ci smeniamo il grano.
1: Esatto.
0: E diamo il benvenuto, ovviamente come al solito diciamolo lo stesso, perché noi lo diamo per scontato, ovviamente nessuno degli euro della vendita delle magliette entrerà nelle tasche né di Alone,
1: no,
0: né di Disma. Sono soldi che andranno nelle tasche di Radio Popolare. Sia mai che usciamo dalla baraccaggine. Allora, diamo il benvenuto a Marco Schiaffino, sindaco di Dergano, là dove c'è Piazza Capibara, dove ci sarà il coro di Poveri Ma Belli la sera del 23 giugno, mentre gli altri quattro cori saranno in altri quattro luoghi di Milano per l'operazione Ascolta Cori, ma a noi degli altri quattro ce ne sbatte.
1: Completamente, anzi siamo nemici.
0: Completamente. Marco, buonasera. Sindaco.
2: Buonasera leggende.
0: Buonasera.
1: Grazie.
0: Senti, sappiamo che perché c'è?
2: Cosa?
0: No, Cegna mi ha mandato un messaggio.
1: Ma non leggerla adesso.
0: Infatti non lo leggo, vabbè. E niente. Allora, caro Marco Schiaffino, in quanto sindaco di Dergano,
2: si carica che voi mi avete affibbiato.
1: Vabbè,
0: no, te la sei autoaffibbiata. Una volta ci hai detto io a Dergano sono come il sindaco.
2: Qualcuno durante un aperitivo improvvisamente in vostra presenza.
0: Un aperitivo importante.
2: Sì.
0: Senti, in quanto sindaco di Dergano, stai facendo girare la voce nei bar più incredibili di Dergano?
2: Sì, nei bar più malfamati di Dergano gira già la voce, il che mi sta già creando una serie di problemi. Infatti ho un bel po' di domande per voi, perché mi chiedono conto di tante cose.
0: Tipo?
2: Le modalità di scelta dei brani.
0: Le modalità di scelta dei brani avverranno tramite sito, sondaggio, da mercoledì?
1: Da tra qualche giorno.
0: Mercoledì o giovedì?
1: Perché stiamo, come dire, mettendo a punto delle rose di canzoni.
0: Sì. Possiamo dare un'anticipazione però? Perché sul sito, cioè sul sondaggio non ci saranno ovviamente tutte le canzoni prodotte a Sanremo, dato che il nostro tema è Sanremo nel corso della storia. Ma ce ne saranno alcune, per esempio Gianna.
2: Ok.
0: Che so che è stata citata ad Ergano, giusto?
2: Sì, ad Ergano secondo me è quella che andrà per la maggiore, visto che siamo molto LGBTQ+ friendly. Sarà Maledetta Primavera.
0: Maledetta Primavera è una di quelle che io ho chiesto che venga messa nel roster.
2: No.
0: Poi
2: pensa, per una volta fai una cosa buona.
0: Vita Spericolata.
2: Anche questa già piace.
0: Si può dare di più?
2: A me meno, però...
0: Comunque funziona. Ecco.
2: Vediamo.
0: Ciao amore.
1: Madonna, l'hai cantata bene, Disma. Sei pazzo?
0: Vabbè,
1: sei impazzito?
0: Tempo.
2: Ma anche a tempo?
1: a tutto, tempo e anche intonato. Veramente. Non è più quello di una volta, vabbè.
0: Poi, te le faccio breve. Vattene amore di Minghi e Mieta, almeno tu nell'universo, la solitudine della Pausini che io ho chiesto di togliere. E ancora di Edoardo De Crescenzo, terra promessa di Ramazzotti che io, sì e no, sarà perché, però funziona bene. La terra promessa.
1: Più nasale.
0: Gna gna gna gna gna.
2: Mondo diverso.
0: Gna gna gna. Poi, sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo.
2: Dalle 20 alle 2 di notte?
0: No, non tutte, verranno scelte tre. Io, personalmente, con il supporto però credo di Alessandro Diego, gli ho aggiunto noi ragazzi di oggi.
1: Noi
0: ragazzi di oggi, noi.
1: Perché pare na na na na na na na na na. Così, sì.
0: La prima cosa bella, che è molto bella, giochiarello che brutto affare, nucleare.
1: Non sei neanche la metà di un man.
0: L'immarcescibile Beltrami.
1: Non ti drogare okay. Che fa male.
0: Cuore matto, nessuno mi può giudicare.
1: Nemmeno tu.
0: E Maletta Primavera già detta. E Ma che freddo fa nella versione dei Rocks.
2: Va bene. Allora, però, domanda: si vota sul sito o sul gruppo di Facebook?
1: Sito.
0: Però non c'è ancora il sondaggio.
1: No, non c'è ancora. Ci sarà.
2: Perfetto. Almeno ho delle informazioni da dare e sono assolutamente preparato almeno su questo.
0: Ma senti una cosa, la cosa che invece noi vogliamo sapere a te è, tu ci hai detto, c'è molto fermento per questa roba ad Ergano e ne siamo entusiasti, ma ci hai detto anche che c'è un gruppo WhatsApp Figli di Sanremo, che si chiama Figli di Sanremo di Ergano, e che cioè deve esserci assolutamente.
2: Allora, questo dovrebbe farvi capire quanto io vi voglia bene, perché regolarmente ogni anno quando c'è Sanremo io vengo inserito in questo drammatico gruppo, che è, sapete, il classico gruppo di WhatsApp in cui si commenta il Festival di Sanremo. Siccome io il Festival di Sanremo non me lo filo proprio di testa, ogni volta mi tocca uscire.
1: Si sente aria di snobberia qua,
2: Sì, no, assolutamente, radical chic, snob, E invece questa volta, cioè in ginocchio sui ceci, visto che il tema di Ascoltacori sarà il Festival di Sanremo, ho chiesto supporto all'amministratrice del gruppo per spargere la voce.
0: Grande schiaffino. Ma ad occhio, quanta gente c'è in questo gruppo?
2: A occhio troppi, tipo? Cioè, io ho visto cose tipo che a un certo punto, quando l'ho guardato la volta in cui mi ero dimenticato di uscirne, vedevo una cosa tipo 1600 messaggi. abbiamo consumato l'equivalente hanno consumato l'equivalente dell'energia per mandare l'uomo sulla luna e tornare soltanto in messaggio durante il Festival di Sanremo. Quindi sì, no, ho mosso l'arma fine di mondo.
0: Bene, bene, grande Marco. No, e sai cosa ci vuole? Che poi la piazzetta Capibara è di fianco al Mamusca e quindi bisognerebbe fare una partnership di Arambengio.
1: Beh...
2: Ma guarda, io a minuti, quando finirò di dare il mio contributo al giornalismo italiano, e scenderò naturalmente al Mamusca come ogni lunedì,
0: come ogni martedì e mercoledì e giovedì,
2: esatto, aprirò una trattativa col Mamusca per capire. Sicuramente intanto possiamo contrattare il fatto che vengano serviti degli Arambengio in bicchiere di plastica rigorosamente riciclabile, in modo da poterlo portare in piazzetta senza problemi. Poi organizzare anche i turni di gente che aiuti a fare gli Arambengio, magari faremo delle taniche di Arambengio.
0: Ottima idea.
2: Che può essere un ragionamento.
1: Cerca di intercedere per un prezzo scontato, grazie.
2: Va bene, cercherò di intercedere anche per l'Happy Hour. L'Ascoltacori Happy Hour, e vediamo, ma come sapete qui è tutto molto flessibile, quindi
0: la grande.
2: Abbiamo dei margini. Poi gli mando il podcast di questo intervento, e già soltanto il, secondo me, il fatto che li abbiate citati.
0: Ottimo. Un paio di bevande ce le siamo scavallate. Allora, Marco, poi ci risentiamo per prima del 23 giugno, ricordiamo che quella è la data degli ascoltacori. E ti lasciamo con, visto che prima parlavi insomma di Sanremo in termini negativi, però volevamo ricordarti che comunque tu sei stato protagonista di Ugole d'Horror.
2: Oddio.
1: Sì.
0: E quindi ti ascoltiamo.
1: Eccolo qua.
0: Ti riconosci?
2: Purtroppo sì.
0: Dai, ascoltiamoli insieme. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Non te la ricordi?
1: Ma zero.
0: Si sente che è molto bassa la voce.

0: è terribile.
1: È una performance, guarda Disma, degna di te.
0: Sì.
1: Al canto. Anzi, forse tu sei diventato più bravo, perché abbiamo appunto sentito prima un'incredibile interpretazione tenchiana.
0: Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
1: Madonna, ma è...
0: Eri tornato anche adesso?
1: Sì. Prima secondo me eri stato più attento. Qui l'hai leggermente buttata, un po' buttata via, ma...
0: Perché comunque è facile.
1: Sì, abbastanza. Ah, sì. È la becchi l'intonazione giusta, sì. Cioè stai dicendo che Tenco faceva canzoni facili?
0: Per fare delle belle canzoni, quindi... bisogna farle facili.
1: Ah, ok. Quindi...
0: La verità era il crew.
1: Era, è stato giusto non vincere. Quindi sei un mandante morale praticamente, no, anche tu, a posteriori.
0: Ma figurati.
1: Di quella tragedia.
0: Figurati. Schiaffino ha la voce di Boss. Sì, è vero, un po' è vero. Vabbè, vi lasciamo su questo pezzo di George Harrison.
1: Non prima di avervi ricordato che questa sera di Marco Schiaffino, che questa sera è una di quelle sere in cui qui in Radio Popolare si aprono i cancelli. Potete venire a fare un aperitivino con il DJ set. Chi c'è? C'è Elisa Gracci a DJare. E poi c'è il suggeritore Night Live in diretta dall'auditorium. Quindi venite dalle ore. Venite anche dalle 7 in poi più o meno. E vi accogliamo. Poi dalle 8 c'è il DJ set. E infine lo spettacolo dal vivo, trasmissione dal vivo, condotta da Ira Rubini. Il lunedì e il giovedì succede questo nell'estate di Radio Popolare.
0: A domani!
1: Ciao!
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
3: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace. Per la sanità pubblica. Per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
4: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
5: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
4: Sorridere è un diritto.
5: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
4: In via Magmaona all'84
5: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento. kgadola@gmail.com

0: 18 e un minuto, Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Questa sera con Alessandro Principe in studio per vedere tutte le notizie della giornata a partire dalle elezioni amministrative. Lo spoglio è in corso, ci sono diversi risultati interessanti che andremo a esaminare e a raccontarvi innanzitutto. Ci sono molte altre notizie anche in questo lunedì 25 maggio. Faremo un punto sulla situazione della guerra in Medio Oriente, lo stallo nella trattativa Iran-Stati Uniti è quello che sappiamo delle ultimissime ore. È in corso proprio in questi minuti, stanno arrivando adesso le agenzie, l'incontro al Ministero dell'Industria sulla vicenda, l'avvertenza Electrolux, lo ricorderete, il piano industriale Lacrime e Sangue. Ci occuperemo anche dell'enciclica pubblicata oggi da Papa Leone, nella quale si ritrovano aspetti decisamente, sicuramente, che possiamo definire politici e sociali, oltre che naturalmente teologici. Allora, le amministrative, il nostro primo argomento, ce ne occuperemo anche poi questa sera alle 20. Vi diamo un primo quadro e nel frattempo ci colleghiamo già con il nostro inviato a Venezia. Luigi, buonasera. Ci senti, Luigi Ambrosio, inviato a Venezia? Vediamo un po' se lo recuperiamo. Io non ti sento in questo momento, adesso ci riproviamo a collegarci con te, con Luigi Ambrosio, nostro inviato a Venezia, per seguire i risultati e quello che sappiamo fino a questo momento. Sono risultati che sicuramente hanno dei punti ancora da capire, perché i risultati sono provvisori, ma che già ci danno sicuramente degli elementi. Allora, dicevo dei risultati che sappiamo fino a questo momento. Beh, Venezia, allora, innanzitutto. Venezia forse addirittura sarà il primo turno a dare il vincitore, il candidato di centrodestra, Simone Venturini. Qui c'era una forte aspettativa che però al momento per il candidato del centrosinistra Andrea Martella non si sta realizzando. Poi abbiamo tre città toscane: Arezzo, Pistoia, Prato, dove probabilmente c'è un risultato così in chiaroscuro per quanto riguarda il centrosinistra. Forse si va al primo turno per quanto riguarda il centrosinistra a Pistoia e a Prato, mentre invece probabilmente ci sarà un ballottaggio ad Arezzo. Ci sono anche molti comuni in Lombardia che vanno al voto: Mantova, Lecco, Vigevano. Qui abbiamo in tutti e tre i casi uscenti di centrosinistra. I risultati stanno tardando, quindi ve li racconteremo via via. E poi ancora altri: Reggio Calabria, probabilmente la destra al primo turno con Francesco Cannizzaro, e poi Salerno, che fa un po' partita a sé con il ritorno, quinta volta sindaco per De Luca. Allora, proviamo adesso a collegarci con Luigi Ambrosio. Luigi, mi senti ora?
1: Io sì, sono qua, buonasera.
0: Ciao Luigi, eccoci.
1: Non niente.
0: Allora, adesso abbiamo sistemato il collegamento, dicevo, una doccia fredda.
1: Ah, voglio una doccia fredda, una delusione tremenda, perché qui al comitato di Andrea Martella alle 14 pensavano di vincere, magari anche subito, e in questo momento le sezioni scrutinate sono, fammi andare a vedere il tabellone, 30 su 256 e stanno al 34 e 31%, ma soprattutto il candidato del centrodestra Guido Venturini è al 57 e 46%, quindi è lui che vince al primo turno. Le altre liste sono oggettivamente poco significative, compresa quella del candidato Vannacciano. Qualcuno diceva chissà quanto prenderà, ma no, prende l'1,30, l'1,40 in questo momento, non di più. Quindi il voto si è polarizzato a centrodestra e centrosinistra. Giorgia Meloni poco fa ha dichiarato, insomma, se Venturini vince al primo turno è una notizia eccezionale, perché questo diventa poi la chiave per far dire al governo abbiamo vinto questa tornata di elezioni amministrative. Naturalmente è facile per chi vince proiettare a livello nazionale il voto. Rimaniamo su invece il dato cittadino, il lato locale, no? Qui adesso c'è un elemento certo, che è quello che le opposizioni, nonostante tanti anni, due leggi, due consigliature, 10 anni di più in realtà
0: Di
1: di
0: Brugnaro.
1: opposizione, non sono di Brugnaro, che era un candidato virgolette civico, insomma un personaggio eccentrico, sicuramente di centrodestra se non di destra. Ecco, loro non sono riusciti innanzitutto a mobilitare le persone, perché Venezia ha un dato di astensione più alto che quello della sola Italia. Ok, qui siamo al 56% di astensionismo, quindi un dato veramente di voto, perdonami, quindi
0: Sì.
1: siamo un dato veramente basso, molto più basso anche di 5 anni fa. E in secondo luogo adesso si comincerà a interrogarsi sul perché, sulle cause. Una opposizione che era tutta unita da Renzi e di Rifondazione Comunista, innanzitutto, non ha portato le persone a
0: Ecco.
1: votare, e poi chi è andato ha votato in larga misura da un'altra
0: Ecco
1: parte.
0: Luigi, perché il voto di Venezia, al di là del fatto che sia l'unico capoluogo di regione che è andato alle urne, aveva assunto quantomeno un significato così politico nazionale?
1: Possiamo dirlo a, diciamo, risultato acquisito innanzitutto, perché il centro-sinistra sperava di vincere qui con una situazione che non è quella di Salerno, dove la rielezione di De Luca era scontata per una serie di motivi
0: Certo.
1: naturalmente locali che sono non proiettabili. Si sperava in uno scossone, quindi con una contesa vera tra partiti, cosa che non è avvenuta, perché qui c'è una crisi sociale molto importante dove il centro-sinistra sperava di incidere, perché c'è una crisi sociale data naturalmente dall'economia in primis. Basta scendere a Mestre o a Venezia
0: Sì.
1: e rendersi conto che cosa è diventata questa città, no? Completamente turistificata, quindi c'è molto lavoro, ma è lavoro povero. E in secondo luogo è molto lavoro sostenuto da una ingente immigrazione. Quella del Bangladesh ha fatto tanta notizia, perché c'erano diversi candidati di origine Bangladesh nelle liste del centro-sinistra, ma quella che viene un po' da tutto il mondo, come nelle grandi città qui forse di più, e tengono in piedi quei servizi, no? Che sono fondamentali per la città. Il centro-sinistra e il PD hanno provato a intercettarli, avevano un progetto di costruzione di una moschea, ad esempio molte di queste persone sono di religione musulmana. Naturalmente questa operazione di integrazione sacrosanta non ha funzionato, evidentemente dal punto di vista del consenso. Questo è un primo elemento. E poi naturalmente basta parlare con le persone che sono qua, quelli che magari vivono nel centro storico e che sono increduli del fatto che nelle periferie si voti a destra. Questa però, naturalmente, Alessandro, è una storia molto vecchia, no? Che va ben oltre la città di Venezia.
0: Certo.
1: Sicuramente, quando ti dicono abbiamo fatto molte proposte, sarà sicuramente vero, ma non sono arrivate ai cittadini.
0: C'è un'intervista che tu hai fatto, ci hai mandato poco fa lì
1: Sì.
0: da Venezia, che possiamo sentire, sono un paio di minuti, poi noi ci risentiamo questa sera alle 20 anche con altri ospiti. Di chi si tratta?
1: Lui è Nicola Pellicani, un ex parlamentare di lungo corso del PC, poi del Partito Democratico, uno dei dirigenti del PD qui a Venezia.
0: Lo sentiamo, grazie Luigi, a più tardi.
1: A dopo.
2: Ci aspettavamo. Adesso, prima di dire cose un po' più definitive, bisogna aspettare che lo spoglio vada un po' più avanti, insomma, tipo qua. Adesso non so quanto siamo, a poche
1: Ma
2: sezioni,
1: sono
2: 15,
1: sempre
2: 20,
1: a
2: a
1: 16,
2: 16, quindi
1: cioè
2: comunque la
1: Venezia.
2: tendenza mi pare chiara, no? Quindi adesso vediamo un attimo come si assesta e dopo facciamo delle valutazioni
1: Senti,
2: più
1: ma considero che
2: precise.
1: poi comunque sia andato il risultato.
2: Sì.
1: La campagna elettorale è stata impostata, secondo
2: Ma guarda,
1: te?
2: adesso così a caldo ti dico, è stata una campagna elettorale generosa da parte di tutti e quindi su questo io dopo faremo tutte le analisi e le valutazioni ovviamente. Non è per sottrarmi, ma a questo punto aspettiamo un attimo che le cose siano un po' più definite, anche per capire un po' anche l'assestamento del Partito Democratico, gli altri partiti della coalizione. Ecco. Io credo che nel giro di un'oretta sarà un po' più chiara la cosa, quindi magari siamo qua.
3: L'obiettivo è arrivare almeno al ballottaggio.
2: Beh, ovvio che l'obiettivo era vincere le elezioni, quindi insomma. e arrivare Bonomino al ballottaggio. Adesso vediamo, insomma, i dati, appunto, stiamo guardando lo spoglio delle schede, adesso aspettiamo che vada un po' più avanti e poi facciamo delle valutazioni.
3: Fondamentali il centro storico di Venezia, il centro di Mestre?
2: Ma adesso è presto per dirlo, guarda, l'affluenza è molto bassa e questo è un dato negativo per tutti, per la città. Perché insomma siamo arrivati al 56%, e mi pare davvero un risultato molto basso per una partita così importante.
4: Non siete riusciti a convincere le persone a tornare a votare?
2: Aspettiamo, ti dico, certo, cioè, questo riguarda tutti, non solo il centro-sinistra, riguarda tutte le forze politiche.
5: Ma perché questo risultato?
2: Dell'affluenza? Il risultato adesso ti dico, il risultato lo valutiamo dopo con più calma.
0: Prudenza, come avete sentito, ma anche una delusione che certamente trapela già nel comitato elettorale di Andrea Martella lì a Venezia.

0: Siete all'ascolto di Radio Popolare. Questo è L'Orizzonte. Oggi è stata presentata l'enciclica di Papa Leone, intitolata Magnifica Humanitas, un'enciclica che, come sapete, sono dei documenti ampi, profondi, che vanno a toccare tanti aspetti teologici, spirituali, filosofici, ma anche politici e sociali. Possiamo proprio definirli così. Il fulcro di questa enciclica di Papa Leone è l'intelligenza artificiale, quindi sicuramente un argomento quanto mai attuale, anche con forti connessioni appunto con la politica. Basti pensare ai grandi operatori dell'intelligenza artificiale statunitensi, in particolare al loro rapporto con Donald Trump, ma non corriamo troppo. Io saluto il nostro ospite, che è Leonardo Becchetti. Buonasera, professor Becchetti.
1: Buonasera, buonasera.
0: Professore ordinario di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, editorialista di Avvenire, del Sole 24 Ore. Volevo far sentire proprio un piccolo passaggio delle parole proprio di Papa Leone, quando sottolinea insomma proprio questo passaggio.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating.
0: Allora, avete sentito, l'intelligenza artificiale va disarmata, dice Papa Leone, poi lui stesso dice, lo so che è una parola forte, ma è proprio il caso di usarla.
2: Every great technical power can affect people's lives. And so must be accompanied by adequate moral discernment.
0: Il potere della tecnica, che rischia di rendere le persone schiave, sottoposte a un potere che non controllano. Allora, professor Becchetti, le chiederei proprio una sua commento, insomma, su questo passaggio, che è un po' il fulcro di questa enciclica, cioè il timore che la tecnologia non sia al servizio dell'uomo, ma viceversa. Non è un timore nuovo, ma è un timore che oggi si esplica con una potenza straordinaria, che è quella dell'intelligenza artificiale.
1: Ma quello che c'è dietro è evitare una straordinaria concentrazione di potere che in questo momento stiamo vedendo in azione tra i monopolisti proprietari delle piattaforme che fanno il bello e il cattivo tempo, pensiamo a X, e una parte della politica populista che è poi rilanciata da queste piattaforme, perché il Papa ha spiegato molto bene i meccanismi che conosciamo della polarizzazione, del favorire l'engagement, l'aggressività, e questa concentrazione di potere rischia di trasformare l'IA in una clava nelle mani di pochi e non di quello che invece è uno strumento formidabile che può migliorare le nostre vite.
0: Ecco, la parola potere è una parola centrale di quello che scrive e delle riflessioni del Papa. Il potere concentrato in poche mani. Ma perché fa così paura oggi? Il potere in fondo è sempre stato concentrato nella storia in poche mani, in poche persone, in pochi centri nevralgici. Siamo di fronte a un momento diverso oggi?
1: Sì, una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata, perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato, e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. La piattaforma su cui siamo è la stessa tutti, e parlo di X, no? Quindi, o anche altre piattaforme. Quindi è proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo poi vuol fare. Questo è un po' il problema. E giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta collettiva e individuale, una risposta istituzionale. Questo dà molta forza all'iniziativa che abbiamo anche lanciato un po' di tempo fa, ma non solo noi in Italia, anche in altri paesi, penso a Sanchez, eccetera, cioè di regolamentare le piattaforme. Se siamo tutti convinti, e ce l'hanno detto anche i proprietari, che loro per massimizzare il profitto decidono noi cosa vediamo e fanno avere molti più like a chi è aggressivo, a chi fomenta la polarizzazione, beh, questo non è accettabile, viola dei principi della Costituzione. E nell'appello che noi abbiamo fatto, che abbiamo chiamato habeas facem, habeas mentem, cioè oggi siamo come il momento dell'habeas corpus del 1600, cioè dobbiamo difendere le nostre menti e i nostri volti, chiediamo delle cose molto semplici: la trasparenza degli algoritmi, che è anche nell'enciclica del Papa, chiediamo una responsabilità dei gestori delle piattaforme e chiediamo che le persone, come nella vita reale, siano presenti con nome, cognome e faccia. E non si nascondono dietro centinaia di pseudonimi che poi magari manovrano con bot e con intelligenza artificiale.
0: Ho detto nell'introduzione che si tratta di un'enciclica con contenuti molto politici. È d'accordo con questa definizione?
1: Sì, allora ci sono dei contenuti spirituali bellissimi e la contrapposizione tra il Torre di Babele e Nemia, che invece costruisce dal basso, senza hubris, coinvolgendo tutta la popolazione nelle mura di Gerusalemme. C'è una cosa molto bella sul più di umano della vita della persona che vive le relazioni, la spiritualità e il limite, accetta il limite contro il transumano, che è una caricatura grottesca dell'uomo che cerca di emanciparsi dai limiti, cosa impossibile. Però poi ci sono dei punti assolutamente politici, questo delle piattaforme e anche moltissimo il rapporto guerra-pace. Cioè il Papa parla in maniera molto chiara, molto forte contro lo scivolamento della cultura della guerra, della politica, parla del fatto che diciamo dalla fine della guerra fredda, dove invece la guerra era stata giustamente considerata qualcosa di assolutamente da evitare, soprattutto quella nucleare, siamo entrati in un'altra epoca. E quindi su questo lui è stato molto molto deciso, molto molto forte, e anche qui ci ha invitato diciamo, a prendere posizione, e ha collegato questo col discorso delle piattaforme e della I. Cioè il rischio è della I che deresponsabilizzi anche gli esseri umani nelle azioni di guerra, e c'è il rischio che il discorso della guerra sia poi fomentato da una cultura amico-nemico, che è ancora una volta la cultura della polarizzazione delle piattaforme.
0: Molti
1: Che non ci
0: spunti.
1: fanno ragionare, ma ci fanno schierare. Se si ricorda quando Mattarella
0: Sì.
1: disse demografia non è parteggiare, è partecipare. Ecco.
0: Che è l'esatto opposto, diciamo, del meccanismo
1: Esatto.
0: che regola il modo in cui i social ingaggiano le persone e tentano
1: Esatto.
0: di generare maggior traffico a tutto loro vantaggio, ovviamente a vantaggio e guadagno economico, ma che non è privo, diciamo, di ricadute e di conseguenze anche nel modo in cui si vivono i problemi e le questioni nelle nostre società. Io la ringrazio molto, professor Becchetti, buonasera, grazie per essere stato con noi.
1: Esatto. Grazie a lei, un saluto agli ascoltatori.

0: La pace, la guerra, avete sentito che riecheggiano anche nelle parole, nella scrittura, nelle frasi del Papa, di Papa Leone, nella sua enciclica Magnifica Humanitas. E la guerra che riecheggia nelle nostre notizie ogni giorno, ormai da tanto, troppo tempo. Stiamo parlando in questo caso ancora una volta della situazione della trattativa tra Iran e Stati Uniti, o perlomeno di quello che se ne può sapere, non molto in realtà. Siamo abituati ogni giorno a confrontarci con i voltafaccia, i tira e molla, i dietro front continui, i cambi di scenario imposti da Donald Trump, mi pare che le ultime cose che abbia detto oggi sulla possibile trattativa il possibile accordo con Teheran siano un grande accordo oppure non se ne fa nulla. Ma chiedo conferma a Emanuele Valenti, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Emanuele.
1: Sì, buonasera Alessandro, buonasera anche agli ascoltatori. Allora, ma diciamo che in tutta questa confusione, in questo quadro molto confuso, una cosa però ormai sembra certa, cioè Trump non ha raggiunto e probabilmente non raggiungerà, usiamo ancora un condizionale, alcuno dei suoi obiettivi, degli obiettivi iniziali, quindi la fine totale del programma nucleare iraniano, la resa di Teheran, a volte anche lo stesso cambio di regime. La trattativa sta procedendo, lo confermano americani e iraniani, e l'annuncio di un accordo non dovrebbe essere imminente, quindi non questione di ore, ma potrebbe essere comunque una questione di giorni, quindi questa settimana. Il punto è però, appunto, annuncio su che cosa, che tipo di accordo.
0: Ecco, no? Si era parlato in queste ultime ore di una possibile intesa di massima che prolunghi intanto il cessate il fuoco di un paio di mesi, 60 giorni, di una progressiva riapertura dello stretto di Hormuz e intanto di una trattativa, poi sui punti più difficili, in particolare quello del nucleare, che dovrebbe andare avanti, diciamo, parallelamente. È ancora un po' questo lo schema.
1: Esatto, sì, l'hai detto tu, esattamente questo, quindi graduale riapertura di Hormuz, graduale fine del blocco americano ai porti iraniani, qui come dire c'è un passo indietro da entrambe le parti, questo in un periodo almeno di 60 giorni, due mesi, no? Durante i quali, come dicevi Alessandro, dovrebbe essere prolungata, prorogata questa tregua, ma appunto le questioni delicate, il nucleare, le sanzioni all'Iran e anche i fondi iraniani congelati all'estero, sono parecchi, parecchi soldi, tutto posticipato in una trattativa appunto da fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi o comunque a partire da questi due mesi o nuovi due mesi, 60 giorni di tregua. Quindi al momento un primo risultato, se poi verrà raggiunto da Trump, però come dire, per ottenere qualcosa che in realtà c'era già prima della guerra, no? Questo un'altra volta un po' per sottolineare il dato un po' politico o geopolitico, no? Per il presidente americano, oltretutto criticato molto anche non solo da Israele, perché Israele non piace questa cosa, perché ovviamente Netanyahu, lo sappiamo, dice da anni che il programma nucleare di Teheran vada completamente azzerato, ma criticato anche all'interno, quindi negli Stati Uniti, da una buona parte del partito repubblicano, anche di repubblicani, senatori o deputati che hanno sempre appoggiato la Casa Bianca, hanno sempre appoggiato Trump, perché dicono in effetti qua ci sono troppe concessioni alla Repubblica Islamica, ma Trump in qualche modo ne deve uscire.
0: In qualche modo sì, c'era prima sul Financial Times citata una vecchia frase di Trump, che nel suo libro L'arte della trattativa, diciamo l'arte del cercare un accordo, in cui lui si ritiene, si è sempre ritenuto maestro, ma parliamo di un libro dell'87, però la frase che veniva riportata, perché si sta proprio a pennello con i giorni di oggi, è: la cosa peggiore che si può fare, questo è Trump che parla, in un accordo è mostrarsi disperato per ottenerlo, la cosa migliore è trattare da una posizione di forza. Beh, tutto il contrario di quello che sta realizzando.
1: Sì, diciamo che anche la frase che citavi tu prima Alessandro, o un grande accordo oppure nessun accordo, come dire, Trump continua un po' con questo approccio delle minacce continue, però in questo caso, altre volte ha funzionato e dobbiamo dire in questo primo anno e mezzo quasi di sua seconda presidenza, in questo caso con l'Iran, la Repubblica Islamica è fortemente indebolito, ecco, però con l'Iran in sostanza questo non ha funzionato, anche se lui continua, no? Con questa sua strategia appunto della minaccia. A questo punto direi che quello che dobbiamo osservare è se e quando si dovesse arrivare a un'intesa sul nucleare, come sarà l'intesa sul nucleare, perché fino a poco tempo fa, poche settimane fa, giorni fa, dicevamo è già tanto se Trump riuscirà a ottenere qualcosa di simile all'accordo di Obama del 2015, sì, ma allo stato attuale.
0: Che lui peraltro aveva stracciato.
1: Assolutamente, esatto, dopo pochi anni, dopo tre anni, non è per nulla scontato.
0: Grazie Emanuele, grazie Emanuele Valenti, ti ritroviamo nel giornale radio. Adesso sono le 18:26. Tra poco ci sono i titoli del GR, poi vi racconteremo, lo dicevo in apertura, della trattativa che è in corso, importantissima, sul futuro di Electrolux. Qui balla veramente il futuro lavorativo di quasi 2000 persone. You

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Nightlife ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
3: Popolare Network. Popolare Network.
4: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 18:30.

0: 19 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni, sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, la giustificazione della multinazionale svedese. Nuovo incontro il 15 giugno. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla a logica di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Lavoravano in un allevamento della zona, non avevano documenti ma solo il contratto di lavoro. A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata o di una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia. Queste alcune delle notizie di serata nel giornale radio tra meno di un'ora alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
1: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a Teatro della Zucca @ teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
0: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
1: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
1: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
2: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con l'elettronica e il cam. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: Radio Popolare, l'orizzonte alle 18:34 minuti. Avete sentito le notizie principali del nostro GR. Stiamo raccontando lungo questo pomeriggio. Vi ricordo che tra poco alle 18:50 faremo un quadro anche delle amministrative qui in Lombardia e poi questa sera ancora andremo a cercare di capire quali sono i messaggi politici, il senso di queste comunali. Adesso però ci colleghiamo con Barbara Tibaldi della FIOM. Buonasera Tibaldi.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie per essere con noi in questa giornata così complicata per una trattativa che non abbiamo esitato a definire cruciale, importantissima, perché è una trattativa che riguarda il futuro di Electrolux, un piano industriale che parla di 1700 e oltre esuberi, di uno stabilimento che deve chiudere, un incontro oggi al Ministero. Allora ci dica com'è andato, se c'è qualche spiraglio rispetto a quello che l'azienda aveva presentato.
1: Allora, spiragli ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col Ministero alla richiesta sindacale

0: di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti, né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
1: Allora, un piano...
0: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
1: Allora, vi dico qualche numero per dare una dimensione di quello di cui stiamo parlando. 1719 tagli totali, chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi, Ancona, Porcia, Pordenone da 571 a 309 dipendenti, Solaro, Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega, Treviso da 728 a 418. Si capisce bene che qui c'è anche un tema di emergenza sociale.
0: Assolutamente, a questi vanno aggiunti altri 200 lavoratori attualmente a tempo determinato ed è chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in Electrolux, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia. È un'emergenza sociale, industriale e assolutamente drammatica.
1: Ma il governo sta facendo quello che dovrebbe, potrebbe fare di più? Cosa gli avete chiesto oggi?
0: Al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, e cioè ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile.
1: Lei pensa che ci sia questa possibilità? È ottimista? È prudente? Qual è il suo stato d'animo stasera?
0: Sono mortificata per i lavoratori, perché l'azienda non ha ritenuto di presentarsi con i suoi massimi vertici a un incontro così strategico. Sono determinata come loro, perché li ho trovati molto determinati ad andare avanti fino a che non arriviamo all'obiettivo. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
1: Grazie Barbara Tibaldi, grazie della segreteria nazionale della FIOM, per averci restituito le notizie e un po' anche l'aria che si respirava lì all'incontro al ministero. Luca Parena oggi è andato allo stabilimento di Solaro, quello che appunto citavamo prima nell'elenco di tutti gli stabilimenti in diversi posti d'Italia. Ecco, lì anche lì è previsto un pesante taglio, ha raccolto alcune interviste, alcune testimonianze di persone che stavano partecipando al presidio davanti allo stabilimento. Sentiamole.
2: Ci sono questi 1700 esuberi e non sappiamo i numeri precisi di quante persone vengono qui a Solaro, però noi siamo molto solidali con la nostra fabbrica di Cerreto, che loro purtroppo verranno chiusi in breve termine. All'interno si vive uno stato di agitazione, perché comunque qui non lavorano solo, c'è anche marito e moglie negli stessi doppi turni, poi ci sono persone con problemi familiari molto, molto gravi. È il problema che chi lasceranno a casa, e questa è una grossa preoccupazione per tutti.
3: Partiranno dai più fragili facilmente.
2: Penso proprio, spero proprio di no, però purtroppo noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
4: Io sono qua da 25 anni e gli alti e bassi ci sono stati sempre, e da che si va a gonfie vele a che si scende in basso, però sinceramente ad oggi, dopo il 2014 che è stato da lì in poi, quegli anni, con solidarietà a gogo, non pensavamo mai adesso, al 2026, di trovarci, penso proprio, peggio del 2014, perché 1700 esuberi sono tanti. Sentendo che non voglio indietreggiare, questa cosa è molto pericolosa, vuol dire che non voglio dare in futuro all'Italia, e questa cosa è toccante per tutti, perché non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare, quindi questa cosa qua è terribile. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
5: Lavoro da 30 anni qua dentro e posso dirti che già da quando sono entrato nel 1997 eravamo un po' sotto tiro, perché c'era un po' di concorrenza per tenere aperto o meno rispetto a Norimberga, che era una fabbrica tedesca. Ai tempi rimase aperto Solaro e chiuso in Norimberga, perché loro costavano di più. E la logica con cui si muove un po' si muovono gli imprenditori e le multinazionali è l'abbattimento del costo.
6: Adesso,
5: no?
6: Ti sembra che la logica sia più o meno sempre quella, oppure passati 30 anni?
5: Allora adesso no, la logica ovviamente è quella delle multinazionali, quella di fare il profitto e farlo con abbattimento del costo. Adesso tra l'altro l'abbattimento del costo è proprio la cosa principale su cui si basano. Mentre per almeno 15 anni dove ho lavorato qua dentro il lavoro era costante e regolare, adesso c'è flessibilità, ci sono periodi con dei picchi produttivi dove lavori di più, periodi dove c'è cassa integrazione, periodi che improvvisamente ti dicono che servono i prodotti, quindi c'è una flessibilità che a loro permette di risparmiare comunque.
6: Come lavoratore di questo stabilimento, queste due settimane come sono state?
5: Sono infastidito perché non è possibile continuare in questo modo e continuare comunque a far sempre lo stesso sistema. Un sistema chiede soldi, queste multinazionali chiedono soldi, vanno al governo, chiedono soldi per fare i loro lavori, per ampliare i loro prodotti, poi dopo chiedono soldi per le casse integrazioni, poi fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto l'uscita incentivata. Sì, grazie al cavolo, comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco, quindi alla fine parliamo comunque di licenziamenti.
6: C'è una speranza a cui ti aggrappi?
5: La speranza è che noi facciamo, che noi lottiamo, noi lo dobbiamo lottare assolutamente per cambiare il modo di fare gli accordi sindacali e in più combattere perché la politica recepisca il fatto che bisogna vincolare i soldi che vengono dati a livello governativo con il mantenimento del posto di lavoro per tutti e senza piani di recupero che creino ulteriori esuberi futuri. Quindi lavorare in modo sano.
1: E queste erano le interviste alle lavoratrici e lavoratori dell'Electrolux di Solaro, raccolte da Luca Parena.

0: Le 18.43 in questo momento. Ci spostiamo a Torino, dove ci colleghiamo con Rita Rapisardi. Ciao Rita, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Torniamo da te, che ci hai raccontato nelle ultime edizioni del Giornale Radio i fatti di ieri sera e quello che sono state le conseguenze. Ricordiamo, c'è un tifoso juventino in gravi condizioni, la procura sta indagando per gravi lesioni. Che cosa ha colpito il tifoso juventino durante gli scontri che ci sono stati prima del derby Juve-Toro? Che cosa lo ha colpito? Che cosa è successo davvero? Che cosa ha fatto la polizia per gestire una situazione di ordine pubblico oggettivamente molto tesa, molto complicata? Allora, le versioni ufficiali, diciamo subito, che parlano di una bottiglia, così hanno riferito inizialmente, che avrebbe colpito il tifoso in testa. Però lo stesso padre del tifoso, in un'intervista oggi, riferisce di ferite veramente molto molto gravi, molto profonde, poco compatibile apparentemente con un semplice colpo di una bottiglia, e il padre stesso cita anche dei testimoni che hanno parlato con lui e che invece riferiscono di un lacrimogeno che sarebbe scoppiato in testa, in faccia al tifoso. Allora Rita, che cosa sappiamo fino a questo momento? Quali sono, diciamo, le testimonianze, le versioni su cui possiamo fare il punto?
1: Dunque, come hai detto bene tu, ci sono allora due ipotesi. In ogni caso, sia la procura che la questura sono molto caute oggi a rilasciare una versione definitiva. Questa, diciamo, della possibile bottiglia è data anche dal fatto che ieri, quando il tifoso Marco Bassocu è arrivato in ospedale, i medici che l'hanno visto non hanno trovato lesioni compatibili con la bruciatura, che talvolta sono quelle che si collegano poi al lacrimogeno. Quindi questo, diciamo, sarebbe l'elemento che escluderebbe il lacrimogeno, e invece si parlerebbe più di un corpo contundente simile a quella che poi è una bottiglia di vetro. E si era anche parlato di una pietra, ma insomma diciamo che la procura va più su queste ipotesi, fermo restando che comunque, come dicevo prima, è molto cauta, e in queste ore si stanno analizzando i numerosi video di telecamere di sorveglianza della zona. Gli scontri sono avvenuti proprio a ridosso dello stadio, che appunto ha diverse telecamere apposta. Al momento, ecco, è anche difficile l'analisi da quello che insomma è trapelato, perché in quei minuti lì tutta la zona era avvolta da una fitta nebbia dovuta al numeroso lancio di lacrimogeni che è avvenuto. Gli scontri non sono durati più di 45 minuti, eppure in questo lasso di tempo sono stati lanciati 150 lacrimogeni. I tifosi juventini in particolare, perché poi per come è andata, diciamo, la gestione della piazza, è stato più che uno scontro tra tifoserie, è stato uno scontro tra tifosi juventini e polizia. Le due tifoserie sono venute in contatto solo pochissimi secondi, tant'è che poi, ecco, anche il fatto che sono stati fermati solo tifosi juventini confermano che poi i granata fossero un po' distanti, anche se appunto tutto è nato perché si sono visti. Poi insomma, se volete, approfondisco anche questa questione di come è stato possibile.
0: Ecco, sì, andiamo su questa questione, Rita. Sì, come è stato possibile che si sia creata una situazione di quel tipo? È vero che siamo a fine campionato, però ovviamente il derby è sempre una partita delicata. Come si è creata quella situazione?
1: Ma c'erano due cortei. Ed è una cosa che avviene a ogni derby in casa del Toro. E c'è un corteo classico, che è appunto quello del popolo granata, che va dal vecchio stadio Filadelfia, che è a poche centinaia di metri distante, allo stadio olimpico Grande Torino, e quindi va dritto per via Filadelfia. Poi c'è quest'altro corteo, che è quello dei tifosi juventini, che anche loro abitualmente fanno quando poi entrano nel settore ospiti, che è proprio in congiunzione di via Filadelfia. Quindi già nei giorni precedenti in realtà c'era questa ipotesi che i due cortei potessero anche solo guardarsi, no? E quindi far scattare diciamo poi la rabbia e i possibili scontri, e i due cortei sono arrivati praticamente in contemporanea e non è stato bloccato nessuno dei due, e quindi poi è esploso il tutto in questo piazzale, piazzale San Gabriele di Gorizia, e quindi bisognerebbe anche capire come è stato possibile, no? Se si poteva gestire diversamente, se si poteva, non so, almeno a livello temporale evitare che i due cortei arrivassero praticamente in contemporanea. Poi, come ho detto prima, gli scontri in realtà sono stati più tifosi juventini e polizia. Sulla questione dei lacrimogeni lanciati ad altezza uomo, i tifosi parlano di numerosi lacrimogeni ad altezza uomo, ci sono anche alcuni video in realtà online che confermerebbero questa versione. Ovviamente non sappiamo se è stato uno di questi a colpire il giovane che, come dicevi tu, ha un trauma molto grave al cranio spaccato in diversi punti, quindi è ancora da capire, insomma.
0: Grazie Rita.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Rita Rapisardi, nostra collaboratrice in collegamento con noi da Torino. Risentiremo anche lei con tutti gli aggiornamenti nel corso delle edizioni del Giornale Radio.

18 e 49 minuti. Siete all'ascolto di Radio Popolare, questo è l'Orizzonte.

0: Allora, ritorniamo a parlare delle elezioni amministrative, lo faremo anche questa sera all'Orizzonte delle 20. In studio qui con me adesso c'è Alessandro Braga per fare un po' un quadro di quelli che sono stati i risultati qui in Lombardia. Ci sono Lecco, Mantova e Vigevano come, diciamo, centri più grandi con più attenzione. Adesso vedremo anche perché, in particolare su Vigevano. Poi ci sono una serie però di tanti altri comuni. Allora, Alessandro, ciao intanto, benvenuto qui all'Orizzonte. Com'è andata? Che bilancio si può fare? Se già si può fare un bilancio, perché in realtà c'è stato anche un ritardo nell'affluenza dei risultati.
1: Sì, allora dobbiamo partire, vabbè, con i due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Molto in ritardo lo scrutinio. A Mantova però si può dire che Andrea Murari del centrosinistra verrà eletto al primo turno, viaggia intorno al 68-70% quando si è a due terzi delle schede scrutinate, quindi niente da fare per gli sfidanti. Invece Lecco è molto aperta la sfida.
0: Anche qui c'è un uscente di centrosinistra anche a Lecco.
1: E in questo caso è davvero uscente, perché mentre a Mantova il sindaco Mattia Palazzi aveva fatto i due mandati e si candidava un suo assessore, a Lecco è Mauro Gattinoni che prova a fare il secondo mandato. E in questo momento siamo a poco più della metà dello scrutinio. Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, è avanti di circa 4 punti percentuali su Mauro Gattinoni. Sembrerebbe abbastanza ovvio che si andrà tra due settimane al ballottaggio, poi bisognerà un po' vedere come andrà, perché erano 5 candidati, i due maggiori li abbiamo detti, degli altri 3, 2 sono molto legati alla destra, perché sono Partito Popolare del Nord e Patto per il Nord, quindi fuoriusciti leghisti, mentre il quinto, Mauro Fumagalli, è di una serie di liste civiche, c'è dentro Azione, per intendere, quindi centristi. Bisognerà vedere in un eventuale ballottaggio, un apparentamento, come andrà. A Mantova abbiamo detto centrosinistra molto molto avanti, si dovrebbe confermare appunto al primo turno. In questo caso il Movimento 5 Stelle era al di fuori della coalizione e ha preso ben poco. Vigevano, andiamo su Vigevano, anche qui al momento siamo indietro. Al momento Rossella Buratti, che è la candidata sindaca di tutto il centrosinistra campo largo,
0: sì,
1: è avanti. Il tema lì è che c'erano praticamente 3 candidati di destra, uno per Forza Italia Una Civica, Paolo Massara, uno per Fratelli d'Italia Lega Noi Moderati, Riccardo Ghia, uno espressione di fatto di Roberto Vannacci, Furio Suvilla. In questo caso Furio Suvilla viaggia in questo momento intorno al 15%, sono due le liste che lo sostengono, la lista proprio di Futuro Nazionale e un'altra lista civica. La lista legata proprio a Roberto Vannacci è sul 12%. Supera di 2 punti percentuali abbondanti la Lega, che è intorno al 9,5-10. È appena dietro. In questo momento, prima di entrare in studio, c'erano 2 voti di differenza con Fratelli d'Italia.
0: È un risultato molto molto alto,
1: risultato straordinario.
0: Ci ricordiamo qualche giorno fa, insomma, la piazza di Vigevano,
1: piazza piena,
0: arringata
1: sicuro
0: da Vannacci. Però
1: Vigevano allora è una città particolare, governata sempre dalla destra, centrodestra, prima da Forza Italia, poi dalla Lega, anche divisa, ballottaggio tra AN all'epoca, PDL, anzi addirittura e Lega, con la Lega che vince al ballottaggio, quindi una situazione molto particolare, però insomma un risultato molto molto forte, anche molto simbolico. Vi ricordate tutte le polemiche sulla candidatura di 2 candidati musulmani nelle liste della Lega a sostegno di Ghia, e Vannacci ci aveva puntato.
0: Loro hanno puntato molto su questo in
1: molto
0: campagna.
1: Molto forte, sì, diciamo che sono situazioni molto molto simboliche in un territorio molto connotato a destra. Quindi in questo quadro però c'è da dire che, a differenza di Venezia dove ha preso poco nulla, qui fa veramente un exploit. Vedremo, ma se supererà addirittura Fratelli
0: diventa un caso politico.
1: Beh sì, c'è da ragionare, anche perché sempre qui in Lombardia domani in Consiglio regionale nascerà non proprio il gruppo, ma comunque il Movimento Vannacci dentro, perché ci sono 2 fuoriusciti da altre, uno dal gruppo misto e uno da Fratelli d'Italia, e quindi domani nascerà anche Futuro Nazionale al Pirellone, quindi un territorio, quello lombardo, su cui il Vannacci sta puntando molto. Tornando qua attorno a Milano, c'erano 4 comuni sopra i 15.000 abitanti al voto. C'è da dire che 3 su 4 c'è stata la vittoria sicura e abbastanza netta, devo dire, del centrosinistra. Parliamo di Bollate, di Corsico e di Segrate, mentre Legnano si va al ballottaggio sicuramente con Lorenzo Radice, centrosinistra, che è sindaco uscente, avanti al 43%, un 3 punti percentuali sopra il candidato del centrodestra. qui c'era una situazione strana perché Movimento 5 Stelle, AVS, Rifondazione e altre civiche di sinistra sostenevano Federico Amadei che è intorno al 6%, quindi bisognerà vedere al secondo turno. Dall'altro lato, nella destra, c'è stata una candidata, Carolina Toia, un ex leghista, che è stata espulsa dalla Lega proprio poche settimane fa dopo che ha annunciato che si sarebbe candidata al di fuori della coalizione di centrodestra.
0: Ti chiedo un'ultima cosa proprio sul filo del countdown, se ci sono già delle reazioni o comunque dei commenti, delle riflessioni insomma attorno a questo exploit di Vannacci, o se per il momento tutti guardano i numeri con un leggero brivido sulla schiena ma nessuno dice niente. Ma
1: allora, l'unico che ha parlato al momento di un certo peso è stato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un evento pubblico gli è stato ovviamente chiesto, ha detto comunque vada, sia andato a Vigevano, comunque vada questa creazione in consiglio regionale di un nuovo gruppo Futuro Nazionale, io resto dell'idea che nemmeno a Milano e tantomeno a livello nazionale ci si dovrà alleare con Vannacci, che è di fatto la posizione della Lega.
0: Grazie Alessandro.
1: A voi, a dopo, ciao.
0: Alessandro Braga per Metro Regione questa sera, così come la redazione invece del giornale Radio Nazionale, così come Esteri che arriva tra pochissimo dopo un minuto di pubblicità. L'orizzonte delle 20 lo dedicheremo proprio al risultato delle comunali, alle sue conseguenze locali ma anche e soprattutto nazionali.
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
3: Festa provinciale di Ampi, Munze e Brianza ed Emergency. Mercoledì 27 maggio, ore 20:30, dibattito. Raccontare la storia attraverso i romanzi, con Beatrice Salvioni, Federica Seneghini, professore Marco Giani. Ore 22 concerto, coro cantastoria Ampi Biassono e Tira sulla bandera, pagine di resistenza in Brianza.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
7: Heba Abu Nada, shaba filastinia min Gaza.
8: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
9: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
10: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
11: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
12: Sommario della puntata. Disarmare l'IA. Con la sua enciclica, Papa Leone denuncia lo strapotere delle big tech e mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale senza regole. Guerra in Iran. Teheran dice che un accordo non è imminente, ma i colloqui con gli Stati Uniti proseguono. Trump però sta negoziando per ottenere qualcosa che c'era già. La polizia turca fa irruzione nella sede del principale partito di opposizione. Erdogan continua il suo tentativo di azzerare ogni possibile sfidante alle elezioni del 2028. Colpevole di non aver taciuto, la Francia vuole espellere l'attivista palestinese Rami Shaat dopo averlo liberato dalle carceri egiziane dopo 900 giorni. Il George Floyd Moment irlandese, la morte di un ragazzo di origini congolesi a Dublino per mano delle guardie di sicurezza di un centro commerciale, getta luce su una società complessa. Serie TV. Arriva su Netflix Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare, ultimo episodio di una trilogia generazionale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words.
11: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. So che è una parola forte, ma è stata scelta deliberatamente perché questo momento necessita di parole in grado di attirare l'attenzione, svegliare le coscienze e indicare il cammino per l'umanità.
13: Aware that every great technical power can affect people's lives
11: Papa Leone XIV ha presentato oggi la prima enciclica del suo papato, si chiama Magnifica Humanitas, Umanità Magnifica, ed è interamente dedicata all'intelligenza artificiale, alle opportunità, ai rischi e ai dilemmi etici e morali che pone non solo per la Chiesa ma per l'umanità. In controtendenza rispetto alla tradizione, il Papa ha presentato personalmente il documento durante un evento in Vaticano. Tra i presenti c'era anche Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, la società statunitense di intelligenza artificiale coinvolta in una causa legale contro l'amministrazione Trump. Prevost ha fatto riferimento a una preoccupante rinascita della guerra come strumento di politica internazionale e ha affermato che l'intelligenza artificiale sta contribuendo a facilitare la normalizzazione della guerra. Per questo motivo, ha scritto il Papa, lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito bellico devono essere soggetti ai più rigorosi vincoli etici al fine di garantire il rispetto della dignità umana e della sacralità della vita ed evitare una corsa allo sviluppo di tali armi. L'enciclica di Papa Leone però è anche una critica molto dura, forse la più dura da parte di qualunque capo di Stato fin qui, allo strapotere della Silicon Valley. Sentiamo Roberto Festa.
14: Al momento della sua elezione al soglio pontificio, Robert Francis Prevost disse di aver scelto il nome di Leone XIV anche in omaggio a Leone XIII, il Papa che nel 1891 nell'enciclica Rerum Novarum fissava la dottrina della Chiesa su lavoro e capitale in tempi di tumultuosa rivoluzione industriale. Non sorprende dunque che Leone XIV abbia scelto l'intelligenza artificiale come tema della sua prima enciclica. Proprio come ai tempi della rivoluzione industriale, è oggi l'intelligenza artificiale, spiega il pontefice, ad avere gli effetti più lunghi e duraturi in termini di impatto ambientale, di educazione, di società e rappresentare quindi la sfida più importante a difesa della dignità umana. Nell'enciclica non c'è comunque solo questo quadro, diciamo così, più concettuale, dottrinario. Nell'enciclica ci sono riferimenti molto concreti ai modi di produzione, alla difesa dei posti di lavoro, al necessario controllo governativo. Leone ritiene necessaria una più stretta regolamentazione governativa delle aziende private che guidano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Leone chiede la protezione e riqualificazione professionale per i lavoratori cui posti di lavoro sono a rischio. E Leone chiede più formazione per aiutare gli studenti a pensare in modo critico alla tecnologia. E qui appunto le posizioni del Papa entrano in aperto conflitto con quelle dei leader, delle aziende, delle AI e del tech in generale, ed entrano in conflitto ancora una volta con le posizioni di Donald Trump e della sua amministrazione, che ha mantenuto un atteggiamento generalmente di cooperazione e deregolamentazione con i leader delle AI, privilegiando innovazione e dominio del mercato da parte degli Stati Uniti rispetto a normative rigide. Da questo punto di vista c'è un precedente interessante, cioè lo scorso novembre Marc Andreessen, finanziere e grande sostenitore con la sua società Andreessen Horowitz di OpenAI, di Mistral, di altre aziende delle AI, Andreessen appunto ha postato sul suo account social un meme che prende in giro il Papa e la sua pretesa di fissare un imperativo morale per l'intelligenza artificiale. Di fronte alle diffuse critiche, Andreessen aveva poi dovuto cancellare quel tweet. Resta come dato di fatto che l'industria delle AI e dell'high tech in generale non hanno gradito le prese di posizione di Leone. È per esempio nota la riflessione profondamente critica delle posizioni della Chiesa da parte di Peter Thiel, cofondatore di PayPal e di Palantir Technologies, secondo cui un anticristo nelle vesti di un governo globale potrebbe prendere il controllo sfruttando le paure delle persone riguardo all'intelligenza artificiale, al cambiamento climatico, alla guerra nucleare. Thiel, che è stato maestro e ispiratore del vicepresidente J.D. Vance, è stato anche critico della conversione al cattolicesimo da parte di quest'ultimo, che secondo Thiel lo renderebbe troppo vicino al Papa, troppo influenzabile dal Papa. L'enciclica di queste ore da parte di Leone rappresenta quindi solo l'ultimo episodio di una battaglia politica e culturale iniziata mesi fa. Attenzione, il Papa è stato attento a non presentare il suo documento, la sua enciclica, come pura e semplice contrapposizione a ricerca e progresso, tanto che alla presentazione in Vaticano si è fatto accompagnare da Chris Ola, cofondatore di un'altra grande azienda di AI, Anthropic. Il pensiero del pontefice è però chiarissimo e a questo punto dovrà essere maneggiato con estrema estrema cura dalla Silicon Valley. Lo scontro con Donald Trump sulla guerra ha infatti elevato Leone ad un ruolo politico inedito sulla scena globale ed è difficile, impossibile, liquidarlo con un meme.
15: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: L'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, lo dice Teheran, ma i colloqui con gli Stati Uniti stanno proseguendo. Alla CNN alcuni funzionari americani hanno detto che la finalizzazione dell'accordo tra Teheran e Washington è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni, ma gli stessi funzionari esprimono ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Ma in che momento è la diplomazia statunitense e iraniana? Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Il negoziato per mettere fine alla guerra in Medio Oriente sta procedendo. Lo hanno confermato iraniani e americani, precisando però come un annuncio non sia imminente. Non è una questione di ore, ma un'intesa potrebbe comunque essere finalizzata nei prossimi giorni. Diciamo che le tante variabili che girano intorno alla guerra stanno andando quasi tutte nella direzione di una de-escalation. Ma che tipo di intesa potrebbe essere finalizzata? Qualcosa che si avvicini agli obiettivi di cui Trump ha parlato nei mesi scorsi? Non sarà un accordo di pace, parola sempre più abusata, non sarà un accordo sul nucleare iraniano e non sarà nemmeno un accordo sul programma missilistico di Teheran. Quindi nessuna resa totale da parte dell'Iran. Le due parti dovrebbero concordare la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco ai porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Trump non può resistere alle pressioni interne e internazionali. Visto l'impatto della chiusura di Hormuz sull'economia globale, l'Iran da parte sua non può più far fronte al blocco alle sue esportazioni di petrolio, blocco che sta impattando in maniera pesante su un'economia che era già in ginocchio prima della guerra. Quindi l'intesa consisterebbe in un passo indietro da entrambe le parti, con un prolungamento della tregua di 60 giorni, due mesi, durante i quali verrebbero negoziati i dossier più delicati, le sanzioni alla Repubblica Islamica, la sorte dei suoi fondi congelati all'estero e soprattutto il futuro del suo programma nucleare. Quindi per ottenere la riapertura di Hormuz, Trump starebbe accettando di posticipare una decisione sulle questioni più importanti. L'ipotesi è già stata criticata da una parte del Partito Repubblicano. Dopo aver lanciato la guerra, hanno commentato in queste ore diversi alleati di Trump, il presidente sta facendo una serie di concessioni all'Iran. Quindi le minacce non sono servite. Certo, l'Iran è fortemente indebolito, ma Trump non può dire di aver raggiunto nemmeno uno dei suoi obiettivi. E oggi sta negoziando per ottenere qualcosa che c'era già prima della guerra, l'apertura dello stretto di Hormuz, che oltretutto per tornare a regime, dicono gli esperti, avrà in ogni caso bisogno di molto tempo. Anche la geopolitica regionale sta cambiando. I paesi arabi del Golfo, che in questi giorni hanno fatto molta pressione sulla Casa Bianca affinché raggiungesse un accordo con l'Iran, non si fidano più al 100% di Washington e stanno coltivando e consolidando altre alleanze. Trump, in effetti, ha dato la priorità assoluta all'alleanza con Israele, proprio mentre i paesi del Golfo, tornati uniti per l'occasione, subivano i danni più importanti per gli attacchi iraniani. Oggi il presidente americano ha detto addirittura che vorrebbe la loro firma sugli accordi di Abramo, quelli che prevedono il riconoscimento dello Stato di Israele. Ma è altamente improbabile, anzi è praticamente impossibile che accada. Al momento Trump ha fallito. Resta da vedere se si arriverà sul serio a questo accordo e soprattutto come sarà, se sarà, l'intesa sul nucleare.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Il presidente turco Erdogan ha revocato un decreto da lui stesso firmato nei giorni scorsi con cui aveva cessato le attività dell'università Bilgi, tra i più prestigiosi atenei di Istanbul, dopo giorni di proteste contro la decisione da parte di studenti e professori. Vari media turchi hanno riferito oggi che a mezzanotte è stata pubblicata dall'ufficio presidenziale una decisione che revocava appunto il precedente decreto che era stato pubblicato il 21 maggio. L'università Bilgi, università privata ritenuta tra le più importanti della Turchia, è nota per le sue posizioni liberali. Intanto però la polizia turca ha fatto irruzione nella sede del partito di opposizione e ha fatto irruzione nella sede del partito per rendere esecutiva la sentenza del tribunale e reintegrare l'ex presidente Kemal Kılıçdaroğlu. Sentiamo Serena Tarabini.
1: Utanç in turco significa vergogna, la parola che più emerge dalle cronache e dai commenti agli ultimi drammatici sviluppi della politica turca. Vergogna per l'ennesimo duro e sleale colpo che il presidente Erdogan, attraverso una giustizia vassalla, ha inferto al principale partito di opposizione, il repubblicano CHP. Ma vergogna anche sul partito repubblicano stesso, quello fondato da Mustafa Kemal Atatürk e nel cui pensiero la Turchia è risorta dalle ceneri dell'impero ottomano, perché si è automutinato dal suo interno per mano di uno dei suoi principali esponenti. L'antefatto risiede nella sentenza della Corte d'Appello di Istanbul che, invalidando il congresso che il Partito Repubblicano ha svolto nel 2023, ne ha di fatto defenestrato i vertici. In quell'occasione il candidato alla dirigenza Özgür Özel aveva largamente sconfitto l'ex e anziano leader Kemal Kılıçdaroğlu, esponente di una corrente più tradizionale e nazionalista, assumendo quindi la guida della forza politica che nelle successive elezioni amministrative, quelle del 2024, riusciva a raggiungere un risultato strepitoso, conquistando o mantenendo il controllo delle principali città del paese, anche in alcune tradizionalmente conservatrici, e diventando per la prima volta, dopo decenni, il primo partito a livello nazionale. Fanno impressione le immagini del quartier generale del Partito Repubblicano ad Ankara, assediato dalle forze di polizia in tenuta antisommossa, che fanno poi irruzione per espellere la dirigenza assediata dentro. Fanno altrettanto impressione quelle di Özgür Özel in marcia sotto la pioggia per 8 chilometri, assieme ai suoi sodali, per arrivare sotto il Parlamento turco e dichiarare che il vero partito era quello rimasto in strada. Ma fa ancora più impressione apprendere che l'intervento armato è stato richiesto dall'ex leader Kılıçdaroğlu, che in automatico ha poi preso le redini del partito ed ha promesso convergenza. In che modo è difficile da immaginare, se non come cavallo azzoppato da un Erdogan che ha saputo avvalersi alla perfezione delle divisioni della forza politica di opposizione. Prima incarcerandone l'esponente più pericoloso, l'ex sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, e indebolendone la corrente più progressista, e poi offrendo a un ex leader rancoroso l'occasione per tornare in scena.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Francia, dove il governo vuole ora espellere l'attivista palestinese Rami Shaat, dopo che lo stesso governo francese lo aveva liberato dalle carceri egiziane dopo 900 giorni di detenzione. Lo vuole espellere per le sue posizioni in solidarietà con la causa palestinese. Sentiamo Valentina D'Amico.
1: Prima gli sono stati congelati i conti bancari e sospesi i diritti all'assicurazione sanitaria. Infine, il 30 aprile scorso, la prefettura dell'Haut-de-Seine gli ha inviato una notifica di avvio della procedura di espulsione motivata da un'imperiosa necessità per la sicurezza dello Stato, accusato di apologia del terrorismo. Il crimine commesso da Rami Shaat è quello di non aver mai taciuto di fronte al genocidio israeliano in Palestina. Difensore dei diritti umani, Shaat è stato consigliere di Arafat, ha svolto un ruolo attivo nei negoziati per la creazione di uno Stato palestinese indipendente negli anni 90. È figlio di Nabil Shaat, primo ministro dell'autorità palestinese nata dagli accordi di Oslo del 1993, quando gli israeliani erano ancora formalmente disposti a rinunciare al controllo diretto su almeno il 40% della Cisgiordania. La storia poi è andata diversamente. Oggi nei territori occupati della Cisgiordania e di Gerusalemme Est si contano 737.000 coloni israeliani. Solo nel 2025 ci sono stati 54 nuovi insediamenti illegali, oltre 70.000 i palestinesi morti dal 7 ottobre 2023 all'inizio di quest'anno. E se la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant con l'accusa di crimini di guerra contro l'umanità, in Francia è Rami Shaat che finisce sotto accusa. Già nel 2024 era stato indagato per apologia per aver denunciato pubblicamente l'occupazione criminale di Israele a Gaza, gli stupri e le torture dei prigionieri palestinesi. Tuttavia quell'indagine è stata archiviata, dunque la prefettura nel giudicarlo oggi si basa non su sentenze giudiziarie, ma su note dei servizi di intelligence di un paese che pure lo ha posto sotto la propria tutela 4 anni fa, quando a seguito di una grossa campagna internazionale di solidarietà, Rami Shaat è stato liberato dal carcere egiziano dove aveva trascorso 900 giorni. Accusato di disordini contro lo Stato, figura di spicco nelle rivolte della primavera araba del 2011 contro Hosni Mubarak, coordinatore della sezione egiziana del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Macron aveva ottenuto allora l'estradizione dall'Egitto, oggi vuole metterlo alla porta. La Commissione speciale per l'espulsione degli stranieri ha espresso parere sfavorevole alla sua espulsione, che secondo i giudici costituirebbe un pregiudizio sproporzionato. Le sue dichiarazioni pubbliche non costituiscono un evidente turbamento dell'ordine pubblico. Il loro parere però è meramente consultivo, la decisione finale spetta al prefetto e quindi al Ministero dell'Interno e i tempi non sono rosei in Francia. L'accanimento contro Rami Shaat è condiviso da centinaia di attivisti, alcuni già condannati dal 2023 a oggi. A marzo è toccato a Olivia Zemmour, storica attivista francese per i diritti umani, presidente dell'associazione Oro Palestine, condannata a 24 mesi di prigione con sospensione condizionale della pena. Altri attivisti saranno chiamati a rispondere tra giugno e settembre prossimi. 55 anni, palestinese per parte di padre, egiziano per parte di madre, se sarà espulso Rami Shaat non potrà tornare né in Egitto, di cui non ha più la cittadinanza, né in Palestina, dove verrebbe immediatamente arrestato.

0: E ora andiamo in Irlanda, il paese sta vivendo quello che molti hanno definito il George Floyd moment irlandese. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Questo è l'audio del video oggettivamente difficile da guardare, che mostra gli ultimi momenti di vita di Yves Sakila, un uomo congolese di 35 anni che è morto a Dublino settimana scorsa dopo essere stato immobilizzato e bloccato a terra dalle guardie di sicurezza di un centro commerciale. Sakila ha perso conoscenza ed è morto in ospedale poco dopo il fermo. Era stato bloccato e messo a terra perché le guardie erano convinte che stesse rubando all'interno del centro commerciale. La sua morte ha causato proteste in Irlanda durante diverse giornate della scorsa settimana ed è stata paragonata alla morte di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020. Così come nel caso di Floyd, anche a Sakila infatti era stato premuto violentemente un ginocchio sul collo durante il fermo. La polizia ha avviato un'indagine sulla morte di Sakila e si sta anche indagando sugli agenti che sono arrivati per primi sul posto. Il centro commerciale Arnott's, per cui lavoravano le guardie di sicurezza che hanno bloccato Sakila, dice che sta collaborando con la polizia e che ha avviato una revisione dei propri servizi di sicurezza esternalizzati e affidati a società private. Il primo ministro irlandese Michael Martin ha chiesto e detto di pretendere un'indagine approfondita su questa tragedia. La morte di quest'uomo e le proteste che l'hanno seguita ci dicono tanto sullo stato dell'Irlanda di oggi. L'Irlanda è un paese per alcuni versi profondamente illuminato e progressista, districato dal suo passato profondamente cattolico e dall'impatto che questo ha avuto su moltissime donne allontanate dai propri figli, avuti fuori dal matrimonio e costrette al lavoro forzato, districato dal suo passato di violenza durante gli anni dei Troubles, per cui la memoria collettiva è ancora fresca, è oggi un paese la cui società riconosce il peso della violenza e dell'ingiustizia, anche quella razziale. Un esempio lampante è il supporto della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica per la causa palestinese, il modo in cui se ne parla apertamente in politica. La sorella della presidente irlandese era sulla Global Smooth Flotilla, per intenderci. Dall'altro lato è un paese in cui negli ultimi anni un segmento della popolazione si è sentito abbandonato dalle istituzioni e lasciato indietro a favore del multiculturalismo e dell'apertura all'immigrazione. Il risultato di questo sentimento sono state le violente proteste anti-immigrazione che si sono tenute a Dublino e in tante altre città del paese negli ultimi anni. I disordini anti-immigrazione del 2023 erano avvenuti a pochi passi da dove Sakila è morto nel 2026. Chi è sceso in strada a protestare dopo la morte di Sakila ha fatto proprio questo collegamento. Una morte come la sua è possibile solo in una società in cui il terrore per un uomo non irlandese e non bianco che commette un crimine è ancora alto e motivato dal razzismo. Ebun Joseph, la relatrice speciale per il razzismo nominata dal governo irlandese, ha scritto una potente lettera al Ministero della Giustizia in seguito alla morte di Sakila. Legge così. Questo episodio non è un caso isolato. Emerge all'interno di un più vasto clima sociale e politico, all'interno del quale una retorica sempre più ostile riguardante i migranti, i rifugiati, le minoranze etniche e le comunità nere è diventata sempre più visibile. In alcuni casi è stata normalizzata all'interno del dibattito pubblico.
0: In chiusura la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: Il primo esperimento con l'animazione si intitolava Rebibbia Quarantine, era fatto tutto in solitaria, in modo più che mai artigianale, ed è stato trasmesso nel corso di varie settimane da Propaganda Live nei primi duri mesi del lockdown durante la pandemia. Poi già l'anno successivo, nel 2021, è arrivata su Netflix Strappare lungo i bordi, la prima vera serie animata di Zero Calcare, realizzata in collaborazione con la sua casa editrice storica Bao Publishing e lo studio Movimenti Production. Era anche una sorta di remix della Profezia dell'Armadillo, il fumetto che ha dato la notorietà all'autore romano e da cui già si era provato a trarre un omonimo film che però era stato un flop. Strappare lungo i bordi, definito da più parti un ritratto generazionale del precariato anche esistenziale dei millennial, è stato un successo senza precedenti, soprattutto per l'Italia e soprattutto per una serie d'animazione, dimostrando che per la poetica di Zero Calcare l'adattamento a cartoon in pochi veloci episodi da 15 minuti l'uno era ben più ideale rispetto a un lungometraggio live action. Nel 2023 è arrivata dunque la seconda serie, Questo mondo non mi renderà cattivo, in cui Zero Calcare prendeva tutto il credito e la riconoscibilità accumulati con l'exploit della precedente serie e li usava per prendere posizione e parlare esplicitamente di questioni politiche urgentissime, raccontando le tensioni provocate nel quartiere di Rebibbia dall'istituzione di un centro d'accoglienza per migranti e dal dilagare angosciante della propaganda di destra e di nuovi gruppi neonazisti. Ora dal 27 maggio arriva sempre su Netflix una terza serie, Due spicci, che Zero Calcare stesso definisce come l'ideale conclusione di una trilogia e che anche solo nel formato si rivela più grande. Gli episodi sono 8 e durano tutti tra i 35 e i 40 minuti. Sono ormai il corrispettivo di una classica serie da piattaforma, insomma, e anche nell'animazione e nella regia si nota il tentativo di usare una maggior complessità, pur senza perdere le marche stilistiche del fumettista. Soprattutto la nuova serie ritrova Zero, il protagonista di chiaro stampo autobiografico, e i suoi soliti amici Sara, Il Secco, Cinghiale, in una nuova crisi, per certi versi più trasversale a tutte le generazioni e per altri ancor più terrificante, quella della mezza età. Zero continua a vestirsi con la sua divisa standard in pantaloncini e maglietta scura con teschio, ma quando si guarda allo specchio fatica a riconoscersi, e non solo perché, come ammette, ha perso un bel po' di capelli. Ha 42 anni e anche chi lo circonda è accerchiato da difficoltà adulte che paiono insormontabili. Chi ha fatto un figlio, chi è incastrato in una relazione sentimentale in disfacimento, chi si ritrova pieno di debiti e coinvolto in giri loschi per mantenere la famiglia. Come sempre, con le serie e le storie di Zero Calcare è bene non anticipare troppi dettagli, perché la narrazione si abbandona a divagazioni e depistaggi prima di svelare davvero il proprio cuore. Si può dire però che questo cuore questa volta è molto più cupo rispetto alle precedenti, molto più rassegnato e disilluso. Perfino l'armadillo, cioè la coscienza di Zero, doppiata come sempre in modo esilarante da Valerio Mastandrea, qualche volta sembra arrendersi davanti a un mondo vero le cui difficoltà appaiono senza via d'uscita e pericolose. Zero Calcare ha spiegato che quando ha iniziato a lavorare a Due spicci la sua idea era quella di provare a fare un noir. Poi inevitabilmente tutto ha preso una direzione un po' diversa, restando sempre nei territori che caratterizzano lo stile dell'autore. Tantissimi riferimenti pop, articolate metafore, digressioni esistenziali, flashback a Matrioska, momenti musicali. Torna Gian Cane alla colonna sonora, ma questa volta c'è anche un brano originale di Coez, oltre a una playlist di pezzi storici più o meno celebri. E la capacità di aprire a riflessioni inaspettate e acute sul presente, le relazioni, i sentimenti. Sembra soprattutto una serie su una disillusione, una perdita di innocenza. La fine della retorica, spiegato proprio Zero, secondo cui se si resta insieme in una banda di amici si può risolvere qualsiasi cosa. In mezzo alle risate, che comunque non latitano, c'è una buona dose di amarezza. E la politica non manca mai a saperla vedere, soprattutto nei suoi fallimenti. Ma forse il gesto più politico di Zero Calcare ci offre questa volta è la sincerità totale. Mettersi a nudo senza maschere e soprattutto senza offrirci facili vie di fuga o consolazioni.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
4: Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Popolare Network.
12: Elezioni comunali, delusione, centrosinistra, Venezia sconfitta quasi certa nonostante le aspettative della vigilia, anche Reggio Calabria e Arezzo vince la destra, il campo largo tiene a Pistoia, Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca, affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech, che Reggio Calabria e Arezzo vince la destra, il campo largo tiene a Pistoia, Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca, affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarre

0: dal nucleare. Al tavolo, al Ministero, Electrolux conferma il piano che taglia 1.719 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni e sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, si giustifica la multinazionale svedese, nuovo incontro il 15 giugno. Buona serata Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio, in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo, ha votato il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il campo largo rappresentano una delusione. La Reggio Calabria ha segnato al primo turno il candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Destra in vantaggio anche ad Arezzo, Messina si conferma sindaco, il candidato del movimento meridionalista di Catena De Luca, Prato e Pistoia dovrebbero andare al primo turno al centro-sinistra, a Salerno un risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca. Ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove per il centro-sinistra si profila una batosta inaspettata, in diretta l'inviato Luigi Ambrosio.
1: Buonasera, Andrea Martella, il candidato del centro-sinistra, è appena arrivato al comitato elettorale, adesso è chiuso con i suoi collaboratori e dirigenti dei partiti del centro-sinistra in una stanza, poi i giornalisti lo stanno aspettando, probabilmente andrà a dichiarare la sconfitta. Siamo a circa il 50% dello scrutinio, che procede molto lentamente e è sotto tanto, è al 37-26%, mentre il candidato soprattutto del centrodestra, Simone Venturini, che è un centrista, è al 53,68% per la precisione. È vero che la sua percentuale è andata via via scendendo, partiva da 10 punti in più a inizio spoglio, però insomma siamo a metà, quindi questa è una prospettiva reale ormai, la sua vittoria al primo turno. Una vittoria che politicamente è in continuità, quindi con i 10 anni dell'amministrazione Brugnaro, che ottiene molti consensi soprattutto fuori dalla città storica, quindi nelle importanti grandi periferie che danno il voto di maggioranza, e questo sarà il primo tema su cui il centro-sinistra dovrà interrogarsi, visto che immaginavano addirittura una vittoria al primo turno. L'altro tema molto importante su cui bisognerà fare una seria analisi qui a Venezia è quello dell'astensione, che è più alta che nelle altre città, nonostante al referendum invece le cose siano andate male per il governo Meloni, quindi qui è una vittoria del centrodestra che ha anche evidentemente una proiezione di carattere nazionale. Molti temi, quelli economici, quelli sociali, quelli dell'immigrazione, su cui evidentemente il centro-sinistra non è riuscito a fare breccia, invece a destra ha vinto la paura. Lì nello studio.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Poco fa è arrivato il commento della Presidente del Consiglio Meloni. Anche oggi l'annunciato crollo del centro-sinistra si rimanda a domani. Nel centro-sinistra invece in queste ore in pochi vogliono commentare. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il partito manda il responsabile dell'organizzazione Taruffi a fare una dichiarazione nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo e che il centro-sinistra è in campo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, forse inserita quando parla di un insieme di luoghi dove ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora cercano di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra, un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Meloni un test dopo il referendum, per l'opposizione la speranza forse che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno, e invece quello di oggi è un voto ai partiti. Il referendum non lo è stato, al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia il risultato è un chiaroscuro. Il PD ottiene buoni risultati in parecchie città, a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere non più nella regione ma nella sua città, ed Elisline deve incassare anche questo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non sono contati molto nella scelta degli elettori. I leader dei partiti si tengono lontani ancora dai commenti. Taruffi per il PD, Gasparri per Forza Italia, ma Salvini torna alla carica e chiede di nuovo di togliere la cittadinanza a chi compie reati. Linea allo studio.
0: In Lombardia si votava in due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Lo spoglio è andato molto in ritardo. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga.
3: Sì, a Mantova, dove le operazioni di spoglio, come dicevi, stanno proseguendo molto lentamente, sembra certa la netta vittoria di Andrea Murari, il candidato del centrosinistra al campo largo, che raccoglie così l'eredità del sindaco uscente. Al momento viene dato intorno al 70%.

0: Più in bilico invece la situazione a Lecco, dove il candidato del centrodestra e il sindaco uscente di centrosinistra sono divisi da pochissimi voti. In questo caso certo il ballottaggio tra due settimane. Da segnalare in Lombardia la situazione di Vigevano, con la candidata del centrosinistra Unito avanti, ma la destra si presentava divisa con tre candidati, e qui c'è stato l'unico posto in Lombardia dove c'era un candidato chiara espressione di Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci. In questo momento, quando siamo arrivati ai due terzi degli spogli, è al 15%, con Futuro Nazionale che sarebbe 2,5 punti sopra la Lega, a pochissimi voti da Fratelli d'Italia. Quindi un exploit per il candidato vannacciano.
1: Grazie Alessandro Braga. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas, il servizio di Alfredo Somoza.
2: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano, Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. No agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale, e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta, il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
1: Prosegue il negoziato tra Iran, Stati Uniti e Medio Oriente. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Emanuele Valenti.
3: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato, e che nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
1: La flottiglia di terra ancora bloccata a Sirte, il convoglio è stato fermato alle porte della città dalle forze del generale Haftar, il piccolo gruppo inviato a trattare un passaggio sicuro è stato arrestato e portato davanti a un tribunale di Bengasi. Tra di loro ci sono due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Stiamo lavorando per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti stamattina, poco dopo le 5 a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Il conducente del furgone è rimasto ferito. I due lavoravano in un allevamento della zona, con sé non avevano documenti, ma solo il contratto di lavoro. Al tavolo, al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1.719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi nelle Marche e il dimezzamento delle altre fabbriche. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi ed energia. Governo, sindacati e le cinque regioni coinvolte avevano chiesto all'azienda di ritirarlo. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno. Fino ad allora Electrolux si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale FIOM.
4: Pirai ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
5: Allora, un piano.
4: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
1: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata ad una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno della polizia. Da Torino la collaboratrice Rita Rapesardi.
6: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa ha provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura, come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi, al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8 tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
1: E dopo la sconfitta in casa col Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri, ha licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tara, il direttore tecnico Moncada. L'unico dirigente che resta al suo posto è Ibrahimovic. È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Prossimo appuntamento alle 22.30, buona serata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
11: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
10: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
12: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento.
5: www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Comunali in Lombardia, il centro-sinistra si conferma a Mantova, a Lecco testa a testa tra Boscaglie e Gattinoni. In provincia di Milano il centro-sinistra vince al primo turno a Segrate, Corsico e Bollate, a Legnano ballottaggio tra due settimane, a Vigevano l'exploit del candidato di Roberto Vannacci. A Colico invece si votava anche il referendum per passare dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, hanno vinto i no con il 67%, nessun cambio di provincia. La preoccupazione ai cancelli dell'Electrolux di Solaro: potrebbero essere 217 i licenziamenti su 615 dipendenti nello stabilimento milanese, anche lì oggi 8 ore di sciopero. Erano 93 i comuni lombardi al voto in questo fine settimana, due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centro-sinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese che in altre province. Come è andata? In studio Alessandro Braga.
1: Partiamo dai due capoluoghi, a Mantova, dove le operazioni di spoglio stanno proseguendo molto lentamente. Sembra però ormai certa la netta vittoria di Andrea Murari, il candidato del centrosinistra, che raccoglie l'eredità del sindaco uscente Mattia Palazzi. Al momento è dato intorno al 70%. Più in bilico invece la situazione a Lecco, dove il candidato del centrodestra Filippo Boscagli e il sindaco uscente del centrosinistra Mauro Gattinoni sono divisi da pochissimi voti, praticamente certo, sicuro qui il ballottaggio tra due settimane.
0: Alessandro, altri comuni sopra i 15.000 abitanti?
1: Ma nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti e in 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, a Bollate, a Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente, ricandidato del centrosinistra Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione al momento di quasi parità con lo sfidante del centrodestra. C'è da dire che a Legnano c'era a sinistra un candidato alternativo che raccoglieva le liste di AVS, di Rifondazione e altre civiche di sinistra, che sta ottenendo un risultato intorno al 7%. Bisognerà vedere qui poi eventuali apparentamenti tra due settimane. Infine segnaliamo Parabiago, dove dopo 26 anni di governo della destra questa volta invece ha vinto il centrosinistra.
0: Altro comune interessante, Vigevano.
1: Beh sì, qui la situazione è sicuramente particolare, la candidata del centro-sinistra unitissimo è avanti, ma la destra si presenta al contrario divisissima, con 3 candidati addirittura: uno sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, uno sostenuto da Forza Italia e un'altra lista civica, ed entrambi sono in questo momento appaiati intorno al 20%. E poi c'era il candidato di Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci, che sta facendo un exploit con circa il 15% delle preferenze, e Futuro Nazionale che al momento supera la Lega di quasi 2,5 punti percentuali ed è appena sotto Fratelli d'Italia. C'è da dire che Vannacci ha puntato molto sulla città della provincia pavese, qualche giorno fa ha riempito la piazza cittadina durante il suo comizio. Da ricordare anche le polemiche per la candidatura nelle file della Lega di due candidati musulmani. Per essere chiari, bisogna però dire che Vigevano è un territorio molto particolare, dove la destra ha sempre governato, seppur divisa. Difficile quindi prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale.
0: Grazie Alessandro Braga. Colico rimane in provincia di Lecco. Gli elettori hanno votato al referendum con una risposta piuttosto netta: vittoria del no con il 67% contro il 33% del sì. Nessun passaggio dunque sotto la provincia di Sondrio. In tutto hanno votato 3.748 colichesi, 2.549 hanno votato no al passaggio del comune dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, 1.182 hanno votato sì. Tra le argomentazioni dei promotori del sì, il passaggio a una provincia più ricca, Sondrio, dove Colico avrebbe avuto più importanza rispetto a Lecco, i no hanno sfruttato il turismo crescente attirato dal lago. Erano di nazionalità indiane due 25enni morti stamani all'alba in un incidente stradale nel Mantovano. Si tratta di un 24enne residente a Casteldario in provincia di Mantova e un 26enne che viveva a Salizzole nella Veronese. I due erano in sella alla stessa bicicletta e sono stati travolti da un furgone. Stavano andando al lavoro, i due erano dipendenti di un allevamento della zona. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare le generalità delle vittime, che erano prive di documenti, avevano con sé soltanto il contratto di lavoro. Non è un caso isolato, dice Mauro Mantovanelli della CGIL di Mantova.
2: La cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, consideriamo appunto un infortunio sul lavoro perché è un infortunio in itinere, è un problema che come CGIL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica, questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia, vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in bicicletta e monopattino perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari non ci sono oppure non ci sono le tratte. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
0: Giornata di sciopero alla Electrolux anche nello stabilimento di Solaro nel Milanese, mentre si attendono risposte da Roma, dalla tavolo, governo, sindacati. I sindacati chiedono il ritiro del piano di licenziamenti presentato dalla multinazionale. Il taglio sarà pesante, anche a Solaro 217 licenziamenti su 615 dipendenti. L'inviato oggi fuori dai cancelli dell'Electrolux di Solaro, Luca Parena.
3: Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo in cui a perderci sono sempre gli operai. Nella giornata di sciopero, 8 ore in tutti gli stabilimenti italiani, al cancello di Solaro, in presidio c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali. A preoccupare i 700 dipendenti del sito milanese è la quota della produzione di lavastoviglie, che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia e per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
4: Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
5: Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
6: Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
3: Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro, sembra non esserci più posto.
0: Quando stava entrando nel palazzo esplosi i colpi, lo feci per 15-16 mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina, chiedo scusa alla famiglia, nemmeno lo conoscevo. Così Daniel D'Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l'omicidio il 29 ottobre del 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, che ha confessato oggi in aula. La missione è arrivata dopo quelle nelle indagini di altri imputati, tra cui il pentito ed ex capo della Curva Nord Neroazzurra, Andrea Beretta, mandante, e Marco Ferdico, ex del direttivo della Curva Nord e organizzatore del delitto. D'Alessandro ha anche raccontato che Marco Ferdico tentò di coinvolgerlo poi nel progetto di uccidere anche Andrea Beretta. Allora ho avvisato io Beretta che volevano ucciderlo e glielo dissi perché sapevo che poi avrebbero ucciso anche me, ha detto D'Alessandro in aula. È necessario rilanciare la sanità di prossimità pena la perdita di presidi importanti sul territorio. La carenza di strutture di medici di base si fa sentire un po' ovunque in Lombardia. Nelle ultime settimane è un po' esploso il caso nell'Adda Martesana, dove si sono sentiti pesanti effetti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
7: La tendenza più evidente è l'esternalizzazione di sempre più servizi. Il centro-sinistra si coalizza e punta il dito verso le scelte sbagliate e costose dell'azienda socio-sanitaria territoriale. Mancano gli infermieri, il blocco delle assunzioni nella causa, a cui va associata l'assenza di formazione professionale. Mancano i medici, le stime sono indicative, una percentuale significativa di dottori, intorno al 30%, fa scelte che lasciano scoperte le presenze nelle strutture di prossimità. Molti emigrano all'estero, dove le retribuzioni sono decisamente più alte, altri si rifugiano nel privato accreditato, pesando comunque sulle casse pubbliche. Un dato, il 70% delle risorse pubbliche regionali finiscono lì. Il capitolo poi delle attrezzature di ultima generazione sottoutilizzate per mancanza di personale tecnico fa comprendere meglio la precarietà in cui operano certi ospedali di comunità. In questo caso Vaprio d'Adda su tutti. Anche qui spreco evidente dei soldi dei cittadini. La proposta infine di un ospedale di primo livello ad est di Milano verso l'Adda Martesana porterebbe con sé il rischio di chiusura dei presidi ospedalieri di Melzo e Cernusco sul Naviglio e una restrizione di spesa per gli ospedali di comunità. Non è difficile immaginare l'ennesimo ricorso al privato o privato accreditato, a questo punto sempre più padrone di gran parte dell'offerta sanitaria della Lombardia.
0: Il progetto di realizzare una pista da sci sul Monte San Primo nelle Prealpi Comasche va avanti nonostante le ragioni di chi lo definisce costoso, impattante per l'ambiente e senza futuro. Il presidente della comunità montana Triangolo Lariano ha confermato che il cronoprogramma è in regione in attesa di essere validato. 5 milioni di euro di spesa pubblica totale, un bacino per l'innevamento artificiale, nuove piste a 1200 metri di quota nonostante la crisi climatica e la quasi assenza di neve. Il coordinamento delle associazioni e dei comitati che si oppongono al progetto si dice pronto a presentare un esposto alla Corte dei Conti. Roberto Fumagalli fa parte del coordinamento Salviamo il Monte San Primo.
8: Ci lascia di stucco che la giunta regionale, in una risposta a una recente interrogazione da parte di alcuni consiglieri, abbia di fatto lasciato alla facoltà del territorio, quindi della comunità montana Triangolo Lariano del comune di Bellagio, di portare avanti il progetto, nonostante le perplessità che sono uscite anche durante la nostra audizione in commissione in regione, appunto, dove alcuni consiglieri della maggioranza avevano condiviso le nostre criticità rispetto al ripristinare gli impianti sciistici a quella quota bassa con le temperature alte che conosciamo. Noi tenteremo tutte le strade perché il progetto venga rivisto e venga stralciata la parte sciistica. Non dovesse avvenire questa cosa, siamo pronti con anche un esposto alla Corte dei Conti, perché oltre al danno ambientale è evidente lo sperpero di denaro pubblico in questo progetto senza senso. Pensiamo anche a un'azione di questo tipo, quindi ci penserà la magistratura contabile della Corte dei Conti a verificare se effettivamente stanno buttando via 5 milioni di euro per un progetto che non ha futuro.
0: Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito in una nota in cui si annuncia c'è anche la fine del rapporto con la Di Furlani, il direttore sanitario Tare e il direttore tecnico Moncada. La stagione del Milan un fallimento inequivocabile, ha scritto in una nota al fondo americano Redbird, proprietario della squadra. La contestazione degli ultras della Curva Sud dopo ieri allo stadio è proseguita anche oggi fuori dall'hotel dove alloggia il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Ora al meteo con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche cumulo sui rilievi in graduale dissolvimento. Per domani martedì proseguirà tempo ben soleggiato e caldo con lieve aumento delle temperature che raggiungeranno punte anche di 35 gradi sulla bassa padana. In montagna formazione di nubi cumuliformi da metà giornata che potranno dar luogo a locali rovesci o brevi temporali, mentre altrove è asciutto.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione in studio anche Alessandro Braga. L'informazione da Milano e dalla Lombardia. Torna domani mattina alle 7.15.
10: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
11: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.

0: L'Orizzonte delle 20, eccoci di nuovo in diretta qui su Radio Popolare con la nostra trasmissione. In studio questa sera Alessandro Principe. Nella prima parte, dalle 18 alle 19, abbiamo raccontato molte delle notizie che caratterizzano questa giornata. Una di queste sono naturalmente i risultati delle elezioni amministrative. Gli spogli sono ancora in corso, però i dati politici già ci sono. Vi leggo due dichiarazioni, ma intanto siamo già collegati anche con Venezia, con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, buonasera.
1: Buonasera Alessandro.
0: Allora, Meloni dice: rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa, eccetera, eccetera. E poi aggiunge: PS, e qui c'è la frecciata politico-velenosa, e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Questa è Meloni. E invece Salvini, due minuti fa, scrive su X: avanza il centrodestra, la Lega conferma, conquista i sindaci di tutta Italia, punto esclamativo, grazie per la fiducia. Ora, i risultati sono tanti, variegati, diversi, sono più di 700 i comuni da nord a sud che sono andati alle urne, però alcuni hanno dato un po' il colore, stanno dando il colore a questa giornata, a cominciare da Venezia. Innanzitutto, Luigi, ti chiedo un aggiornamento: se si conferma che il candidato della destra vince al primo turno oppure no?
1: Saperlo, Alessandro, adesso siamo a 145 sezioni scrutinate su 256, stanno andando lentissimi come raramente si è visto in tanti anni di esperienza, e siamo però a una situazione in cui il candidato del centrodestra Simone Venturini si sta stabilizzando da un po' ormai attorno al 53% di consensi. Queste non sono le proiezioni che si vedono sui siti, questi sono i dati reali, quindi diciamo che è probabile, diciamo così, alle 20, che vincerà al primo turno il candidato del centro-sinistra Andrea Martella. È arrivato ormai un'ora fa qui, si diceva parla tra 5 minuti, in realtà è ancora chiuso coi suoi, evidentemente stanno anche loro aspettando questi lentissimi dati che arrivano, no? È venuto qui per ammettere, insomma, sostanzialmente la sconfitta. Quando diciamo centro-sinistra intendiamo centro-sinistra versione quello di una volta, cioè da Rifondazione Comunista a Renzi. Tutti dentro, sperando, addirittura speravano di vincere al primo turno, invece siamo qui a commentare questa lenta sconfitta, e mi sa, Alessandro, che Meloni ce l'aveva un po' con noi, cioè con noi che siamo qui a Venezia, quando faceva quella battuta, sì, perché certo. Gli altri risultati della giornata sono più o meno attesi, invece questa è la vera sorpresa della giornata di questo giro, accentuata da due fattori ulteriori. Uno è che c'erano 10 anni di governo di un centrodestra un po' spurio, insomma, quello del sindaco uscente Brugnaro, che da tutti veniva descritto come deludente, evidentemente non lo è stato a sufficienza, o forse era un pensiero un po' magico del centrosinistra. E l'altro è che qui, come tante altre aree d'Italia, e questo è un altro elemento di analisi ulteriore, al referendum avevano vinto abbastanza nettamente i no, no? E questo forse ci dice che da parte del campo largo essersi intestata politicamente quel risultato è stato un errore di calcolo.
0: Cos'è stato il tema di campagna elettorale più forte lì a Venezia? Cioè, allora, secondo te, su che cosa si sono giocati questa vittoria a destra?
1: Ah no, il tema di campagna più forte, la prima versione della tua domanda, è stata senza ombra di dubbio il tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione che si è sostanziato nel progetto di Andrea Martella, del centro-sinistra, di costruire una moschea nel quartiere di Mestre, quindi qui in terraferma dove siamo in questo momento, e su cui si è giocata tutta la campagna elettorale contro, naturalmente, della destra. Una destra che da questo punto di vista ha fatto un po' il pieno in senso tradizionale, no? Perché se io adesso scorro un po' il lunghissimo elenco di candidati, c'è veramente di tutto. C'è anche un candidato che si rifà a Futuro Nazionale di Vannacci, si chiama Luigi Corò, la sua lista si chiama Futuro per Venezia Mestre, ma in questo momento ha preso 474 quattro voti, niente, lo 0,76, quindi quel tema lì, anti-immigrazione, anti-stranieri, anti-moschee, eccetera, è stato tutto assorbito da un centrodestra molto tradizionale, addirittura centrista, perché il grosso del voto di Venturini va alla sua lista civica, i partiti che lo sostengono, i partiti romani, diciamo, prendono molto meno, il più forte forza è Fratelli d'Italia col 12%, è un voto molto civico, molto locale e in questo senso assolutamente in continuità con il passato, con l'esperienza di Brugnaro. E allora, da un lato tema moschea, tema immigrazione, dall'altro tema amministrazione cittadina, e l'altro pensiero magico del centro-sinistra, evidentemente possiamo dire così, se il primo è stato fare un parallelo diretto con il risultato referendario, è stato quello di pensare che l'amministrazione locale fosse un fallimento, perché il voto di Venturini viene descritto dai veneziani come molto in continuità con Brugnaro, anche da un punto di vista proprio formale, e allora questo significa che evidentemente non era così. Ma c'è un elemento ulteriore, Alessandro, poi se mi devi interrompere fallo, che è quello dell'affluenza al voto, e forse da tanto tempo il più significativo in Italia, con l'eccezione appunto del referendum. Affluenza, immagino che ne parlerete dopo di me, molto bassa questo giro, ancora più bassa a Venezia rispetto al resto del paese, 56%,
0: sì, 60% la media nazionale.
1: Il 60%. Qui al 56, l'altra volta aveva votato il 65, quindi nonostante una campagna elettorale giocata dal campo largo in chiave anche nazionale sul tema del cambiamento, beh, non si è riusciti nemmeno a portare la gente a votare. Tieni conto che qui era venuta Lichlein a chiudere la campagna elettorale, mentre i leader del centrodestra si erano tenuti ben lontani, visto che il vento sembrava molto diverso da quello che...
0: Infatti questa presenza di Lichlein e comunque l'attenzione indubbiamente nazionale che è stata messa sulla partita, sulla sfida di Venezia, come viene vissuta lì adesso in queste ore o nelle ore immediatamente prima, diciamo, che tu hai così un po' assaggiato lì a Venezia? Cioè, è stato visto come un qualche cosa che potesse disturbare i temi civici, i temi dell'amministrazione della città, oppure sembrava un po' un vento in poppa da prendere al volo?
1: No, sembrava più questa seconda cosa, sembrava più, come dire, la sanzione del fatto che qui si sarebbe vinto, e qui le analisi si dividono un po' in due. La prima è una non analisi, in realtà è un fatto anche sentimentale, diciamo, emotivo, è l'incredulità naturalmente per quello che è successo. Analizzeremo, studieremo, capiremo, a cominciare dal tema dell'astensione, non siamo riusciti a portare le persone al voto. L'altro elemento di analisi invece è il dato nazionale, si vota su temi nazionali più che su temi locali, o meglio, si vota su sentimenti nazionali più che su sentimenti locali, e questo favorisce il centrodestra, e questo naturalmente è forse l'elemento che fa dire a Meloni che stasera ho vinto io queste elezioni amministrative.
0: Tu adesso lì dove ti trovi, raccontaci un po', descrivici un po' la situazione, immagino che ci sia anche un'aria mesta di delusione, insomma, oppure sono ancora un po' tutti in attesa di capire un po' come uscire?
1: Io sono adesso qui, sono in un angolo a parlare un po' sottovoce, perché c'è una collega di una TV che sta facendo uno stand up proprio a fianco a me. Ci sono molti operatori.
0: È il comitato elettorale di Martella, ricordiamo.
1: Di riempire il tempo, sì, Andrea Martella, il candidato del centro-sinistra. In questo momento ci sono alcuni anziani, proprio anagraficamente militanti. Era interessante ascoltare qualche signora da questo punto di vista. Poco fa mi sono messo vicino a loro, un po' orecchiare. Si lamentavano di una città che non riconoscono più, sostanzialmente, dove ti si rivolgono in inglese dentro i negozi, no? E dall'altra invece magari gruppetti di militanti un pochettino più attivi che in questo momento sono nel corridoio, vicino alla finestra, a discutere tra di loro. Ma il tema è come questo ragazzo davanti a me che si mette la mano sul volto e scuote la testa, no? Il non crederci quando vai a vedere la tua squadra allo stadio convinto di un grande risultato, e poi ne esci male, ogni riferimento, quanto è successo ieri a Sansone naturalmente è casuale, però un po' è quella lì il sentimento. Davvero, tante volte abbiamo visto voti in bilico, questa volta vediamo sinceramente una sconfitta non attesa, dove non è che si immaginava di giocarsela su pochi numeri, ma si immaginava di vincere facile, invece stanno perdendo facile. Per
0: Sì,
1: questo ti dico,
0: si
1: noi
0: era
1: non lo sappiamo
0: parlato,
1: che cosa è accaduto.
0: certo, si era parlato addirittura di una possibile vittoria al primo turno. Allora, Luigi Ambrosio, noi ti lasciamo lì al comitato elettorale di Martella, per così continuare a seguire un po' questa serata, ma insomma l'impronta e il segno politico della giornata lo abbiamo capito, ce lo hai restituito ampiamente. Adesso ci colleghiamo con un ospite che è con noi al telefono e se non hai nulla da aggiungere io ti saluterei.
1: Se poi nel caso arriva e dice qualcosa di importante, ti mando un messaggio, tu lo leggi
0: Va
1: e
0: bene,
1: mi devi
0: fatti
1: dire
0: vivo
1: in
0: tu.
1: onda.
0: Va
1: Grazie,
0: bene,
1: buon lavoro.
0: grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a Luigi Ambrosio, il nostro inviato a Venezia. Adesso mi collego con Paolo Feltrin. Buonasera, professor Feltrin.
2: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Politologo Paolo Feltrin che abbiamo invitato per in realtà ancora prima che si stabilizzassero i risultati. In questo istante esce l'ultima proiezione, Venturini vince al primo turno a Venezia, adesso è ufficiale 20 e 11 minuti. Abbiamo provato a raccontare un po' il clima, l'atmosfera di questa giornata, la delusione politica del centro-sinistra, le prime parole di Giorgia Meloni che danno un po' il segno a questa tornata amministrativa, seppur con tutte le sfaccettature del caso da ricordare. Ecco, allora le chiederei, professor Feltrin, che valutazione dà lei di quella che a Venezia era una vittoria sperata del centrosinistra, in realtà si è trasformata in una sconfitta che sta dando un segno politico a tutta questa giornata.
2: Allora, la prima cosa che direi è la seguente. Con le elezioni bisogna sempre stare attenti. Cioè, pensare che le elezioni siano sempre determinate e decise in anticipo è il più grande errore che si possa fare, altrimenti non servirebbe neanche fare le elezioni. Primo. Secondo, mai fidarsi dei sondaggi, specie nel XXI secolo. Terzo, e veniamo un po' alla giornata di oggi, queste elezioni per le loro caratteristiche particolari, cioè poche città al voto, nessuna grande città, Milano, Torino, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, nessuna grande città al voto, no? Per una scelta evidentemente ben calcolata del centrodestra di non ripetere l'errore del referendum, di non politicizzare la campagna elettorale, ha portato al fatto che in ogni comune hanno prevalso i fatti locali. Da nord a sud ha prevalso i fatti locali e quindi anche a Venezia ha prevalso i fatti locali.
0: Qual è stato il principale a Venezia?
2: Allora, ce ne sono alcuni. Innanzitutto un amministrativo contro un politico di lungo corso. Se si guarda la lista Venturini, non so se i suoi...
0: Venturini, no, non abbiamo fatto sì tutto quanto, diciamo, il dettaglio della lista. Venturini, il neo sindaco evidentemente di Venezia, centrodestra.
2: Ha alcune caratteristiche curiose, perlomeno interessanti, totalmente alternative a quelle di Martella. È giovane, non ha fatto politica nazionale, cioè non è un politico romano, no? Ha fatto per più di 10 anni vice sindaco, quindi conosce tutti gli angoli e tutte le cacche della città. Perché chi fa il vice sindaco per 11 anni, no? È di ambiente moderato cattolico, quindi scout e dintorni. Si presenta con una sua lista civica che prende più del 30%. Mentre il centro-sinistra si presenta solo con liste di partito.
0: È questo l'errore che ha fatto il centro-sinistra?
2: È un'ipotesi di lavoro. Poi
0: sì, certo, un'ipotesi, chiaro. Siamo nel campo dell'ipotesi, evidentemente. Certo.
2: Ecco, però l'idea di aver politicizzato troppo, banalmente, a Venezia non è venuta la Meloni, non è venuto Tajani, cioè, tranne un po' Salvini, che ha preso niente, perché ha preso il 4% o giù di lì, no? I politici nazionali non si sono fatti vedere.
0: Mentre invece dal centro-sinistra si sono fatti vedere, è venuta anche Elly Schlein in chiusura di campagna elettorale. Questo che sembrava, diciamo, un traino, diciamo, con una forza anche nazionale per quell'elezione, lei dice probabilmente non ha pagato per nulla, anzi.
2: Nulla, no, anzi ha prodotto l'esatto contrario. Ecco, questa, ecco, purtroppo, però lo vedremo, è chiaro che ognuno ha fatto il meglio possibile, però soprattutto quando c'è un risultato del genere, tenga presente che a Venezia il centro-sinistra cosiddetto largo aveva una larghissima maggioranza nelle elezioni politiche del 22, nelle elezioni regionali dell'anno appena fatte e nel referendum sulla giustizia. Quindi in teoria i voti di centro-sinistra a Venezia ci sono.
0: Certo. E quindi hanno sbagliato candidato, secondo lei?
2: Questa è una riflessione complicata, nessuno sbaglia candidato. La domanda è: c'erano candidati migliori? Ecco, perché anche questa è la domanda da farci. Al momento tutti hanno ritenuto che Martella fosse il candidato migliore, no? Però bisogna stare attenti, stare attenti. In passato io ho portato un altro esempio che assomiglia a questa vicenda, che sono le elezioni in Liguria.
0: Sì?
2: No, non so se lei se le ricorda.
0: Ce le ricordi, per favore.
2: Allora, Toti si dimette per le vicende giudiziarie. Esattamente come il sindaco di Venezia, non si è dimesso, ma è praticamente sparito. No?
0: Certo, sì.
2: A quel punto il centro-sinistra è sicuro di vincere le elezioni, e candida, anche in quel caso, sì, un politico di lungo corso, Orlando.
0: E va a perdere.
2: E va a perdere. Contro chi? Contro un civico.
0: Quindi il candidato civico che a Venezia si impone con, diciamo, il suo trascorso da vice sindaco, con la sua immagine meno legata ai partiti, alle scelte delle segreterie di partito, e che evidentemente, se questa è una chiave di lettura, cioè questa è una chiave di lettura, probabilmente vedremo se ne affioreranno altre. Questo è un tema senz'altro, e comunque, come vi dicevo pochi minuti fa, c'è la conferma di una vittoria del primo turno a Venezia, quindi sicuramente in attesa anche in questa, diciamo, proporzione del primo turno già che va al centro-destra. Io la ringrazio molto, professor Feltrin, per essere stato con noi.
2: Arrivederci a tutti, arrivederci a tutti.
0: Grazie, era il politologo Paolo Feltrin. Adesso noi facciamo un salto a Firenze, dove c'è Giorgio Bernardini, Controradio. Ciao Giorgio, buonasera.
3: Ciao, buonasera a voi.
0: Allora, raccontaci brevemente com'è andata in Toscana, Arezzo, Pistoia, Prato, i tre, diciamo, centri principali, le tre città principali in cui si è andati al voto. Lì che segno ha questa giornata?
3: Sicuramente ha un segno positivo per il centro-sinistra, perché due dei tre capoluoghi di provincia, e segnatamente Pistoia e Prato, che sono peraltro confinanti nel nord della Toscana, sono tornati, è il caso di dire, nelle mani del centro-sinistra. Nel caso pistoiese, dove ha vinto Giovanni Capecchi, un candidato civico del Campo Largo, vicino alle istanze della sinistra, che aveva già vinto le primarie contro una sua competitor, Stefania Nesi, del Partito Democratico, ebbene nel caso di Pistoia si può parlare di appunto un ritorno al centro-sinistra, poiché gli 8 anni precedenti erano stati segnati dal governo di Alessandro Tomasi, che poi, come sapete benissimo, di Fratelli d'Italia, si è candidato contro il presidente Gianni alle regionali e per questo si è dimesso anticipatamente. Poi invece nel caso di Prato si può parlare di ritorno con un'altra accezione al centro-sinistra, innanzitutto perché ritorna un sindaco che ha già fatto il sindaco per 2 mandati, per 10 anni consecutivi, dal 2014 al 2024, e si tratta di Matteo Biffoni del Partito Democratico, e poi perché sostanzialmente in realtà il mandato, come ricorderete magari, era stato interrotto, quello iniziato nel 2024, di Ilaria Boggetti, dalle dimissioni di Ilaria Boggetti, appunto del Partito Democratico, indagata per corruzione.
0: Per una vicenda, per un'inchiesta, sì.
3: Esattamente, un'inchiesta per corruzione, quindi lasciò e c'è stato un anno di commissariamento, quindi diciamo il centro-sinistra ha ritrovato la fiducia degli elettori al netto di questa sostanzialmente...
0: Quindi non ha inciso, diciamo, la vicenda giudiziaria, evidentemente.
3: Pare non aver inciso, anche perché Biffoni e Buggetti sono comunque due figure distanti nel partito, erano due figure distanti nel partito, perché Buggetti, insomma, ultimamente ovviamente è molto meno attiva, e anche perché c'è una debolezza strutturale del centrodestra a Prato, che oramai continua da anni, da quando insomma nel 2014 e tutto si ricongiunge, proprio Matteo Bifoni espugnò il comune che era in mano a Roberto Cenni, il primo a vincere in Toscana in una città capoluogo come centrodestra, quindi diciamo non è mai riuscito, anche stavolta è stato sotto il 30% con Gianluca Banchelli. Invece c'è una situazione ben diversa ad Arezzo, dove è tutto in gioco, poiché il centrodestra guidato da Comanducci, che è un civico appunto di centrodestra, è risultato diciamo primo nella competizione, diciamo quella che è del primo turno, però ovviamente non è arrivato al 50%.
0: C'è il ballottaggio.
3: Esattamente, c'è il ballottaggio con il candidato di centrosinistra che è una vecchia conoscenza del PD toscano, Vincenzo Ceccarelli, ha fatto l'assessore, il capogruppo in consiglio regionale, però non è andato oltre poco più del 30%. Sarà decisivo in questo caso il dialogo a questo uh-huh. punto con il terzo incomodo, che si chiama Donati ed è un ex renziano e ha fatto una lista civica che ha preso andata in doppia cifra, veleggia verso il 20%, ancora lo scrutinio non è finito, però insomma è davvero decisivo il ruolo di Marco Donati per quel che riguarderà il ballottaggio appunto che c'è fra 15 giorni ad Arezzo. Arezzo viene, per precisarlo, anche lei da un'amministrazione di centrodestra, quindi
0: potrebbe cambiare segno a questo punto se ci sarà un apparentamento, comunque diciamo un sostegno da parte di questo terzo candidato renziano.
3: Esattamente, in quel caso la Toscana si riconfermerebbe certo. ancora una volta rossa, quindi 3-3, sì. E invece se dovesse vincere il centrodestra, Arezzo rimarrebbe dopo i 10 anni di Ghinelli nel segno del centrodestra. Sì.
0: Giorgio Bernardini di Controradio, grazie molte per essere stato con noi questa sera, questa panoramica anche sulla Toscana di queste comunali, di queste
3: grazie
0: amministrative. Ciao, buona serata e saluto anche il professor Carlo Galli che ci ha raggiunto anche lui in collegamento. Buonasera professor Galli.
4: Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo fatto un po' di finestre qua e là, siamo andati a Venezia, adesso siamo andati in Toscana, insomma abbiamo visto qualche altro dato, Reggio Calabria che va a destra dopo 12 anni, c'è poi il caso De Luca che è un caso tutto particolare, tutto a sé, che torna sindaco di Salerno per la quinta volta se non sbaglio, c'è l'exploit di Vannacci ma solo a Vigevano, questa lista da lui sostenuta che prende il 14%. Insomma tante finestre, tante situazioni molto diverse, con lei volevamo provare a tirare le fila di quello che può essere il dato politico, ammesso che lei lo intraveda in queste elezioni amministrative. Le cito solo Giorgia Meloni che poco fa ha detto l'annunciato crollo del centrodestra, anche questa volta non c'è stato. Come lo valuta lei? Si può dire che sia svanito o si sia attenuato o che non ci sia mai stato l'effetto referendum?
4: Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma non ci voleva molto, in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta non sulla materia del referendum ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere, cioè il malessere in Italia che c'è, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti, questo malessere non diventa come in altri contesti una energia aggressiva nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'ordinamento, nei confronti del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione, scarsa partecipazione elettorale.
0: Meno 5 rispetto alle ultime amministrative.
4: Appunto, che già non era un gran risultato, e voto alla destra. Voto alla destra con diverse sfumature. Secondo me il dato più interessante è quello di Vannacci, che è un dato interessante, estremamente preoccupante, che dimostra che il malessere che cresce va a destra, ma addirittura esce dai perimetri dell'area di governo e va in una direzione radicale.
0: Diciamo. Questo anche se si parla solo di una città di Vigevano, insomma, per il momento, qualche altro test locale qua e là, ma insomma quello che fa il botto è il 14% a Vigevano.
4: Sì, Vigevano è una ricca cittadina del profondo nord, non è un oasi in un deserto. Ecco, non vorrei che il trend vero fosse quello. Ecco, perché un altro trend che si può vedere, ma che rientra in quello che abbiamo appena detto, è adesso il caso di Arezzo potrebbe essere l'eccezione, insomma, ma è l'elemento di conservazione anche del segno politico delle amministrazioni uscenti, dove c'è il centrodestra vince il centrodestra, dove c'è il centrosinistra vince il centrosinistra, e poi il segno di conservazione supremo è De Luca, come dire, l'usato sicuro,
0: persino senza il simbolo del PD stavolta tutte le sue liste si è preso
4: un
0: sacco di voti, certo, è proprio lui e basta. Però lei lo legge anche lì come un dato di conservazione, insomma.
4: Assolutamente sì, di tentativo di ottenere una qualche rassicurazione. L'Italia non è messa bene, non è messa bene sotto il profilo della vita delle famiglie normali, sotto il profilo delle prospettive per il futuro. La forza della cosmesi operata dal governo è impressionante, come è impressionante il fatto che i cittadini, che poi a quella cosmesi in fondo non credono perché soffrono sulla loro pelle tutte le difficoltà del momento, continuano sostanzialmente a votare per le forze di governo. Cioè,
0: sì. In un minuto, professor Galli, cosa sta sbagliando allora, se questa è la lettura, cosa sta sbagliando il centrosinistra?
4: Ecco, appunto, era esattamente quello che volevo dire. Cioè, l'altro elemento che può uscire da un'analisi così ancora a ridosso del dato, è che il centrosinistra non convince perché? Perché non offre una leadership unitaria, perché dopo tutto non si capisce bene se è una forza di conservazione anch'esso o se invece è capace di promettere in modo ragionevole uno scarto, un cambiamento di rotta. Nessuno lo capisce, perché per primo il centro-sinistra non sapere rispondere a questa domanda, e i cittadini lo sentono che lì c'è incertezza, lo sentono che lì c'è una mancanza di visione, di coraggio, che c'è una mancanza di unità. Lo capiscono, anche se non sono degli analisti politici. C'è una fisionomia appannata, da qualunque parte possa andare, centro-sinistra, non si capisce dove voglia andare.
0: E questo non paga nelle urne?
4: Assolutamente no, non paga nelle urne, nemmeno in urne locali come queste, che sono a loro volta condizionate da infinite situazioni. Certo. Specifiche, però insomma un trend complessivo può essere letto, e secondo me è conservazione con un tocco di estremismo alla Vannacci e una deludente prestazione del centro-sinistra.
0: Carlo Galli, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
0: Arrivederci professore, il politologo Carlo Galli. Finisce qui l'orizzonte delle 20 di quest'oggi. Ancora tutte le notizie le ritroverete anche nell'edizione del GR delle 22.30. Io vi ringrazio per averci ascoltati, a tutti e a tutte una buona serata da Alessandro Principe.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: rock, carcere e alternative rock. La scorsa settimana eravamo a Roma con Mannarino. Oggi voliamo dall'altra parte del mondo. Siamo in Australia, ma in verità siamo in giro per varie parti del mondo. La nostra storia di oggi, infatti, inizia da New York.
1: A New York, al 49 West della 44esima strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue, nel cuore di Manhattan, si trova un albergo. È un albergo affascinante e raffinato che fu progettato dall'architetto Harry Mulliken dello studio Mulliken & Muller e aprì i battenti nell'ottobre dell'anno 1900. Un albergo bellissimo che presenta solo un piccolo inconveniente.
0: È un gioiello storico di New York, oggi membro del prestigioso circuito Small Luxury Hotels of the World. All'atmosfera sofisticata da vecchia New York unisce un'anima artistica ribelle. Pur trovandosi a pochi passi da Times Square, conserva quel carattere intimo e discreto che gli conferiscono una personalità davvero unica. Tuttavia, esso presenta un piccolo inconveniente.
1: Tante cose sono accadute tra le sue mura, tanta storia è passata per quelle stanze. James Dean vi ha vissuto per un lungo periodo all'inizio degli anni 50. Anni prima era addirittura divenuto la sede del National Council of the Arts, l'organismo del governo federale statunitense che suggerisce gli indirizzi da adottare nelle politiche artistiche e culturali. All'inizio degli anni Ottanta i Clash, che avevano scelto questo albergo come loro base newyorkese, trovarono tra quei divani l'ispirazione per alcune delle loro pagine più celebri, a partire da Rock the Casbah. Se non ci fosse quel piccolo inconveniente.
0: Nell'ottobre del 1986 lui alloggiava lì, con la sua band. Era appena arrivato dall'Islanda. Quella sera era in programma un concerto. Ma fu arrestato mentre cercava di procurarsi dell'eroina ad Alphabet City, il quartiere dell'East Village. Fu portato in carcere e, come sempre accade, gli chiesero se voleva fare una telefonata.
1: Ma quel bellissimo albergo dove alloggiava con il suo gruppo aveva un piccolo inconveniente. Il suo nome era difficilissimo da pronunciare. Era l'Iroquois Hotel, intitolato agli Irochesi, una popolazione di nativi americani. Quando mi hanno chiesto se volevo fare la mia telefonata, racconterà in seguito, non riuscivo a dire correttamente il nome dell'hotel. È un nome difficile da ricordare, soprattutto mentre sei in cella con altri 20 criminali. Quindi non sono riuscito ad avvisare la band.
0: Mick Harvey, polistrumentista della band e suo grandissimo amico, lo cerca in giro per la città. Chiama gli ospedali, le centrali di polizia. E finalmente riesce a trovarlo in galera, dopo 2 giorni trascorsi là dentro. Lo va a prendere con in mano una stecca di sigarette. La cosa che desideravo di più in quel momento, racconterà. Ma per il concerto non c'è ormai più nulla da fare.
1: Mentre era in cella, racconterà ancora, qualcuno gli aveva chiesto una sigaretta. Lui gliel'aveva subito offerta. Un altro detenuto gli si era avvicinato e, prendendolo da parte, gli aveva spiegato: «Non devi mai regalare le sigarette, amico. Devi venderle, se no nessuno avrà rispetto per te».
0: Così ho cominciato a chiedere $1 a sigaretta e sono diventato il re della mia cella. Pochi giorni dopo, il novembre del 1986, uscì l'album dal titolo «Your Funeral, My Trial». È il 4º album in studio con i Bad Seeds. Un disco scuro, blindato, pieno della sua eroina. Un disco che lui amò molto. In questa canzone, un uomo chiuso in un carcere rappresenta tutti i demoni nella coscienza dell'artista. Ci ascoltiamo Jack's Shadow, ovviamente Nick Cave.

0: Jack Shadow, siamo con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock. Come abbiamo detto, questa canzone è tratta dal quarto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds, una band che è nata a Melbourne in Australia nel 1983. Fondamentale ovviamente nella band Mick Harvey, che abbiamo già citato, fondamentale anche il chitarrista Blixa Bargel, presente fin dall'inizio, chitarrista tedesco. Entrambi oggi non sono più nel gruppo. Nick Cave, classe 1957, il frontman e la voce di Nick Cave and the Bad Seeds. Fino alla formazione di questa band, come abbiamo detto nell'83, era il frontman della band post-punk australiana che si chiamava The Birthday Party e che era stata attiva a partire dal 1977, con cui aveva pubblicato quattro album in studio. Con i Bad Seeds ne pubblicherà 18, anche se appunto con vari cambi di line-up. Abbiamo già detto, Mick Harvey non è più con loro. Nick Cave ha anche una carriera solista che si compone di un album in studio firmato insieme a Warren Ellis, altra figura fondamentale nella vita dell'artista, un album uscito nel 2021 e si compone di altre cose, tra cui 11 colonne sonore. Altre volte Nick Cave, oltre a quella che abbiamo raccontato in apertura, ha avuto problemi con la giustizia per motivi legati alla droga, tra l'altro una vita stravolta dalla tragedia di ben due figli morti. Nato in Australia, ma dopo l'Australia ha vissuto in tante parti del mondo: Londra, Berlino, il Brasile. Una musica oscura, una musica pregna di un'estetica gotica, la musica veramente dell'Apocalisse, fin dal primo album in studio a nome Nick Cave and the Bad Seeds, che è del maggio 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Il titolo è From Here to Eternity. L'anno dopo, l'85, arriva The Firstborn is Dead e l'anno dopo ancora si viaggia quindi a ritmi serrati, 1986 arriva Kicking Against the Pricks.
1: E arriviamo così al disco sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Your Funeral, My Trial, anch'esso del 1986. Il quinto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds si chiama Tender Prey ed esce nel settembre del 1988. Contiene questo struggente capolavoro, un uomo condannato alla sedia elettrica, la sedia della misericordia. Questa è The Mercy Seat.

0: The Mercy Seat, siamo con Nick Cave and the Bad Seeds in questa puntata di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere, ma non ancora con il giornale radio dal carcere. Lo facciamo con un libro uscito nei giorni scorsi per il libraggio editore, che si chiama La pena oltre la pena, sottotitolo La doppia condanna delle donne in carcere. Spesso le donne vivono un isolamento nell'isolamento, una pena dentro la pena. A scriverlo sono Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli, e noi abbiamo raggiunto Susanna Ripamonti, che da tantissimo tempo opera dentro il carcere di Bollate. Ci racconterà lei come. Abbiamo voluto chiederle notizie di questo libro. Sentiamo che cosa ha detto Susanna Ripamonti su questo e su altro ai microfoni di Jailhouse Rock. Susanna Ripamonti, questo libro, La pena oltre la pena, nasce da una tua diretta esperienza nel carcere di Bollate. Ci racconti qual è il tuo lavoro dentro quell'istituto?
1: Il mio lavoro nel carcere di Bollate è sempre ruotato attorno a Carte Bollate, il periodico delle persone detenute della seconda casa di reclusione di Milano. Io ci lavoro dal 2007, ma il giornale esiste ormai da circa 25 anni e in tutto questo tempo non ha mai interrotto la propria attività, pur essendo esposto alla fragilità dell'economia carceraria e vivendo di autofinanziamento e non avendo nessun contributo esterno a parte le donazioni dei nostri lettori. Anche questo libro, La pena oltre la pena, serve a finanziare Carte Bollate, dato che con la casa editrice Il Libraccio abbiamo concordato che tutti gli incassi fossero destinati al giornale. Credo che questa longevità abbastanza rara per un giornale carcerario sia dovuta principalmente proprio al senso di appartenenza dei detenuti che fanno parte della redazione, che la considerano un loro spazio, un loro strumento di comunicazione. Ecco, la redazione ora è composta da circa 25 persone, dato che oscilla perché fortunatamente i detenuti escono, se non per fine pena, perché accedono a misure alternative. Questo a Bollate avviene con più frequenza che in altre carceri. Carte Bollate è un giornale di informazione dal carcere e sul carcere, ma non solo. Oltre a me ci lavorano altri 5 colleghi, tutti giornalisti con una lunga esperienza alle spalle, e negli anni abbiamo promosso parecchie iniziative. La più importante direi è quella di aver stilato la prima bozza della Carta di Milano, che è un codice deontologico che regola l'informazione sul carcere e che su nostra sollecitazione è stata poi approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. È un codice quindi che indica le norme a cui devono attenersi i media quando si parla di carcere e delle persone che lo abitano. Abbiamo frequenti contatti con le università, con le scuole di giornalismo e con l'ordine dei giornalisti, per i quali svolgiamo un ruolo di formazione. Abbiamo organizzato mostre e attività che ci consentissero di portare il carcere all'esterno, e diciamo che il nostro impegno è quello di informare, ma anche di formare e di contribuire a creare una nuova cultura del carcere.
2: Tu hai scelto di dedicare un libro alle donne detenute. A Bollate c'è una grande sezione femminile. Ci racconti dal tuo luogo di osservazione quali sono i principali problemi e le principali differenze della detenzione vissuta dalle donne rispetto a quella vissuta dagli uomini?
1: Beh, si dice sempre, o perlomeno lo dice l'istituzione, che i numeri penalizzino le donne detenute, e che proprio per il fatto che da sempre sono poche, attualmente sono 2008, pari al 4,4% della popolazione carceraria, l'attenzione, la progettazione, le risorse sono tutte rivolte a quel 96% di persone detenute che è maschio, e le donne restano quindi una minoranza discriminata, ma il punto è che pure nel carcere in cui è concentrato un numero rilevante di donne c'è la stessa incapacità istituzionale di pensare il carcere al femminile, tenendo conto proprio della specifica sofferenza delle donne, delle loro differenti esigenze. Sono discriminate a partire dalle opportunità, che non sono mai pari, nella scuola, nella possibilità di scegliere lavori professionalizzanti, nelle attività culturali. Per le donne l'offerta è sempre meno qualificata, e anche se per esempio per il lavoro i tassi occupazionali sono anche superiori a quelli maschili, dal punto di vista della qualità sono svantaggiate. Questa differenza oggettiva si aggiunge un atteggiamento paternalistico da parte dell'istituzione e spesso stigmatizzante. Comportati bene, pensa ai tuoi figli, un atteggiamento su cui si innesta tutta la retorica della cattiva madre e l'idea della pena come espiazione non solo del reato commesso, ma anche di un comportamento amorale. C'è poi il dato soggettivo di cui tenere conto, ed è il differente modo di vivere la detenzione tra maschi e donne. Gli uomini spesso affermano: il carcere lo vivi o lo subisci, e loro scelgono di viverlo sfruttando tutte le opportunità che può offrire. Lo considerano una tappa inevitabile perché ha scelto di vivere nell'illegalità. Qualcuno lo definisce addirittura un rischio d'impresa. E diciamo che insomma se ne fanno una ragione. Ovviamente non sto dicendo che per loro sia una passeggiata, e il numero dei suicidi, che sono prevalentemente maschili, è una spia evidente del loro malessere, ma, e naturalmente sto generalizzando, hanno una maggiore capacità di adattamento. Le donne invece no, il carcere lo subiscono, lo considerano una sorta di tempo sospeso e lo rifiutano, tirando fuori tutto il loro malessere, ribellandosi, adottando comportamenti conflittuali. Questo naturalmente è visto come una forma di insubordinazione, per cui sono considerati ingestibili. Forse dovremmo invece considerarlo come una forma di salute mentale. Come si fa ad accettare la mutilazione degli affetti, l'annullamento della propria identità, la cesura netta con ciò che si era? Pensare il carcere al femminile credo che voglia dire tener conto di queste differenze e non limitarsi a sedare il disagio con dosi massicce di psicofarmaci, che nei reparti femminili sono distribuiti come caramelle, o prendere misure maggiormente restrittive col pretesto che le donne non sanno gestire maggiori spazi di libertà.
0: Senti, Susanna, nel libro vi ponete una domanda fondamentale, una domanda che ha accompagnato secoli di riflessione sul tema: perché le donne delinquono meno degli uomini? Voi lo avete chiesto direttamente alle donne di Bollate. Che cosa è emerso?
1: Sì, nel libro abbiamo affrontato da diversi punti di vista il tema della minore incidenza della criminalità femminile, e ne abbiamo parlato anche con le donne della redazione di Carte Bollate. Diciamo che la tesi prevalente è che la cultura patriarcale permea anche i modi dell'agire criminale, dunque anche nell'illegalità le donne hanno un ruolo subalterno, più marginale. C'è anche l'idea che tra le donne ci sia una minore predisposizione alla violenza, mentre per quanto riguarda l'atteggiamento della magistratura ci sono due diverse interpretazioni. Alcune ritengono che proprio in virtù del loro ruolo più marginale le donne commettano reati più lievi, abbiano quindi condanne che consentono più facilmente l'accesso a pene alternative al carcere. Dall'altro, al contrario, c'è chi sostiene che le donne siano maggiormente penalizzate perché nella valutazione del magistrato incide anche una squalifica sociale e morale. L'idea dominante è che le donne in carcere sono una percentuale minima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché anche in questo caso appunto prevale una mentalità patriarcale per cui l'uomo delinque, la donna sta a casa e si occupa dei figli. Ma anche in questo occuparsi dei figli c'è un ruolo non secondario della donna, che è quello della trasmissione di valori, o meglio di disvalori, che giustificano o forgiano l'agire criminale. Per altre, il patriarcato è una concausa, ma c'è anche una minore predisposizione alla violenza fra le donne, pur con tutte le eccezioni che confermano la regola. Il fenomeno che emerge, dicono, è il femminicidio e non il contrario. Pareri discordanti, anche sul fatto che l'emancipazione femminile sia un deterrente all'illegalità. Alessandra, per esempio, dice che il fatto che la donna trovi maggiore gratificazione e autonomia nel lavoro è qualcosa che la tiene lontano dal crimine, cioè sei già un posto al sole perché dovresti delinquere. Laura invece ritiene che il fatto che le donne delinquano meno non è una variabile dipendente dal grado di emancipazione, dato che è costante nel tempo, piuttosto che esista una sorta di protezione, di chevalerie, per cui la giustizia tende ad essere più clemente, più elastica con le donne, soprattutto se sono madri, e che il ricorso al carcere si limiti quindi ai casi più eclatanti.
2: Quindi alla fine, cosa si dovrebbe fare per affrontare realmente il tema della detenzione femminile?
1: Io credo che l'amministrazione penitenziaria abbia gli strumenti e le conoscenze per affrontare adeguatamente il problema della detenzione femminile, come pure di quella maschile. Quello che manca è la volontà. Già nel 2008 il Ministero della Giustizia fece un'indagine approfondita per promuovere una serie di interventi per migliorare la gestione del trattamento penitenziario, con riferimento proprio alla specificità della condizione detentiva delle donne. L'obiettivo era quello di sviluppare una progettualità consapevole delle differenze di genere. Al termine di una lunga indagine, il gruppo di lavoro giunse a questa conclusione è che la donna detenuta si trova a vivere una realtà fatta e pensata nella struttura, nelle regole, nelle relazioni e nel vissuto da e per gli uomini. Purtroppo, come spesso succede, a fronte di un'analisi lucida, precisa, queste indicazioni rimasero lettera morta.
0: Era Susanna Ripamonti ai microfoni di J Laus Rock e noi torniamo a Nick Cave and the Bad Seeds. Push the Sky Away esce nel 2013, è il quindicesimo album in studio della band. Da qui arriva Jubilee Song.

Jubilee Streets, ancora con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana con il giornale Radio dal Carcere. Prima però facciamo un appello: ci chiedono dal carcere di Como un aiuto per rimettere in piedi la sala musica che in questo momento versa in condizioni inutilizzabili, ha bisogno di strumentazione di qualsiasi tipo per fare musica. Se quindi avete strumenti che non usate più o volete fare una donazione al carcere di Como per questo fine specifico, fatela tramite noi. Potete scrivere a segreteria@antigone.it e saremo noi a mettervi in contatto con il carcere di Como. E adesso arrivano le notizie della settimana, come sempre, da Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate del GRC.

0: giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Un'ora, vi chiediamo solo un'ora, ma non diaria. Ne sentivamo parlare da un po', ma ieri è uscita la notizia nelle pagine di uno dei quotidiani nazionali più conosciuti. È così che abbiamo avuto la certezza che un'associazione che si batte per i detenuti, d'intesa e in collaborazione con due università, ha dato via ad un'intelligenza artificiale dedicata a chi è privato della libertà. Un'intelligenza artificiale con un bot che risponde alle domande, esattamente come quelli che voi usate dal vostro computer o dai cellulari. Questo sistema è stato addestrato con un obiettivo rilevantissimo. Permette, fra le altre cose, di calcolare per ogni detenuto quanti sarebbero i giorni di riduzione della pena base alla legge Torreggiani, quella che si applica per le condizioni di detenzione disumane, cosa che a Re Bibbia conosciamo fin troppo bene. I volontari che curano questo corso hanno testato questa intelligenza artificiale e ci hanno detto che sembra molto accurata, soprattutto non inventa le cose, con un problema però. Un enorme problema. Per analizzare la situazione di ogni singolo detenuto, l'intelligenza artificiale ha bisogno di conoscere nel dettaglio la situazione del singolo. Data di inizio della detenzione, metri quadri della cella, distanza dalla cella alla doccia, condizioni di salute, eccetera, eccetera. Dati che non dovrebbero essere conservati, che certo potremmo affidare ai nostri apparenti, per chi ce l'ha. Ma si tratta di un elenco sterminato di informazioni che spesso ci si dimentica di comunicare. Noi, lo sapete, non abbiamo accesso alla rete. È un privilegio concesso solo a chi frequenta i corsi universitari, limitato alle lezioni online. Ed ecco spiegato il titolo di questa notizia. Chiediamo solo un'ora, non un'ora diaria in più. Chiediamo un'ora, non di più, di accesso ai computer connessi alla rete. Controllati dagli assistenti, certo, ma chiediamo solo la possibilità di accedere a quello strumento rapidamente per capire a quali diritti avremmo accesso. Non è una richiesta da esaltati, basterebbe un po' di buonsenso. Redazione Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock.
2: Dove la medicina non vuole arrivare. Si commette reato, si entra e si paga per ciò che si deve pagare. Prassi burocratiche di entrata, a volte anche umilianti, come per il genere transex. Poi c'è la visita medica e i prelievi del sangue, per constatare tutto quello che hai, anche patologie o assunzioni di ormoni. E qui arriviamo ad un breve discorso e deplorevole. In questa istituzione carceraria, dove la sanità non solo nel genere maschile si rifiuta il cosiddetto aiutare, ma anche nel genere transex, dove un endocrinologo si è rifiutato di essere il nostro medico, non aiutandoci a poter assumere ormoni che per legge ci aspettano. Quindi, in conclusione, per 8 mesi non c'è l'endocrinologo. Da 8 mesi non assumiamo i farmaci a noi dovuti, sia per livello fisico che psicologico. Chi può, ha la fortuna di avere soldi in carcere, con una domandina può comprarli per poi poterli assumerli. Ma chi è nuova e non ha soldi, cosa deve fare? Ora datemi voi le vostre risposte, commentando in finale che anche noi transgender siamo persone. Barbara G8, transex.
3: Dal carcere di Bollate, quando la musica è vita. Oggi parleremo di Fabrizio De André.
4: Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
3: Buon pomeriggio amici ascoltatori, ci troviamo presso la Biblioteca Centrale della Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate. Mi trovo in compagnia di Alessandro Cozzi.
5: Buonasera a tutti.
3: Che assieme a Roberto Chiaro ci ha presentato questo recital musicale sul tema della spiritualità inerente Fabrizio De André.
5: Naturalmente, perché il mio amico Roberto Chiaro è un cultore di De André e quindi performer di quelle canzoni, di quella musica da tanti anni. noi ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo deciso di mettere insieme uno spettacolo in cui le canzoni di De André e in questo caso soprattutto quelle del famosissimo album La Buona Novella e testi che sono andato a cercare per commentare questa continua ricerca che De André condusse per tutta la sua vita della dimensione spirituale.

0: Noi avevamo fatto l'anno scorso un'altra prova con un recital che avevamo intitolato Cantiamo l'amore, in cui avevamo scelto alcune canzoni di De André sull'argomento dell'amore. Quest'anno invece abbiamo fatto questo affondo che è stato un po' più impegnativo perché il tema della spiritualità e della ricerca di questa dimensione per De André è stato tutta la vita. Tu pensa che sulle sue 130 canzoni si cita 95 volte la parola Dio,
1: Dio, e
0: quindi
1: quindi direi
0: è
1: che
0: senz'altro un argomento che gli stava a cuore. Un Dio che non è mai quello ufficiale di una religione strutturata, ma che comunque al quale lui ha cercato di arrivare per tante vie.

0: Beh, è davvero intensa questa interpretazione di Maria, di De André che abbiamo appena ascoltato, e nella parte conclusiva del vostro recital tu naturalmente hai parlato, citato e letto del suo rapimento, suo e di Dorighezzi, che
1: Sì,
0: poi si è
1: sì.
0: fortunatamente risolto bene.
1: Infatti. Perché fa parte di questo momento di ricerca. Fabrizio De André dichiarò in questa intervista famosa, quando finalmente l'episodio del rapimento si era concluso ed erano stati liberati, non solo raccontando la sofferenza e il peso di questa carcerazione che ce lo rende anche fratello per certi in certo senso,
0: Sì.
1: ma racconta come in quel buio, in quel silenzio, in quella solitudine abbia sentito che Dio c'era. E ho voluto leggere quel breve passaggio in cui lo dichiara perché era, secondo noi, il miglior modo per concludere questa ricerca che abbiamo condotto attraverso il recital, perché De André, la cosa che ci lascia a distanza di tanto tempo è che in quella ricerca poi lo ha trovato, cioè non è una
0: Quindi
1: ricerca senza scopo, è una ricerca che ha avuto un risultato.
0: amici, come dicevamo, il tempo è tiranno, purtroppo siamo in chiusura di questa bella intervista, quindi ringraziamo Alessandro
1: Grazie a
0: Cozzi
1: tutti voi. Ci
0: e naturalmente noi auspichiamo che ci sia una terza edizione
1: sarà, ci sarà, ci stiamo lavorando. Titolo provvisorio sulla cattiva strada.
0: sulla
1: Parliamo di
0: cattiva
1: noi.
0: strada, bellissimo. Salutiamo Susanna Marietti, Patrizio Gonnella e Jailhouse Rock, Radio Popolare. Noi vi salutiamo dal carcere di Bollate.
1: Grazie
0: Ciao.
1: e arrivederci. Ciao a tutti.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere, ricordo ancora, se avete strumenti o strumentazione musicale da donare al carcere di Como, hanno bisogno per rimettere in piedi la loro sala musica. E lasciamo per un momento il gruppo Nick Cave and the Bad Seeds, andiamo dal Nick Cave solista, andiamo a quel disco che ha pubblicato insieme a Warren Ellis nel 2021 in piena pandemia, il titolo è Carnage e questa è White Elephant.

0: White Elephant, elefante bianco, sembra proprio un elefante il sistema penitenziario italiano, immodificabile, lento, faticoso, che è incapace di essere rinnovato, anzi sembra che adesso cammini all'indietro questo elefante. Lo abbiamo raccontato nel rapporto periodico di Antigone, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Jailhouse Rock, e che è stato titolato Tutto Chiuso, per indicare metaforicamente e non solo come il sistema penitenziario, questo elefante inamovibile, si è chiuso a riccio all'interno. E si è chiuso a cosa? Si è chiuso alla porta del mondo esterno, al volontariato, all'associazionismo, e ha chiuso i detenuti nelle celle. Abbiamo raccontato come oltre il 60% dei detenuti vive in condizioni di ozio forzoso più di 20 ore della giornata in celle, celle piccole e spesso straaffollate.
1: La sigla finale corre verso di noi e possiamo ascoltare insieme solamente un'ultima canzone della band Nick Cave and the Bad Seeds. Vorremmo ascoltare con voi l'ultimo album uscito nel 2024, Wild God, che è stato definito come il ritorno alla gioia, ma purtroppo non ce la facciamo. Torniamo invece indietro nel tempo in questa puntata dedicata al grande artista australiano, probabilmente alla sua ballata più iconica. Siamo al 1997, il disco è The Boatman's Call, questa è Into My Arms.

0: Into My Arms, e finisce qui questa puntata dedicata a Nick Cave. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast, fatelo attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure di venire suonati. Ci ritroviamo la prossima settimana, l'augurio per tutti e per tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Golnella.
2: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
3: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
2: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
4: Il suggeritore Nightlife.
5: Come?
4: Il suggeritore Nightlife.

0: Buonasera, buonasera, buonasera. Volevo dirvi che questa sera il suggeritore Nightlife, visto come sono andate le elezioni locali a Venezia, durerà 2 minuti. Quindi grazie per essere venuti qui, grazie a Zacca la tecnica, grazie alla Sberle Amare. Qual è la prossima, vostra prossima data?
1: Ecco, subito la prima domanda difficile. Noi stiamo per andare in vacanza.
0: Perfetto, allora la vostra vacanza comincia ora, perché noi adesso mettiamo musica varia, sei d'accordo Zacca? Andiamo tutti a casa. Grazie per essere venuti, arrivederci. Grazie, un applauso. No, no, non posso farlo. C'è lì Dan Battista appoggiato al pilastro. Fa d'accordo Zacca? Andiamo tutti a casa. Grazie per essere venuti, arrivederci. Grazie, un applauso. No, no, non posso farlo. C'è lì Dan Battista appoggiato al pilastro. Fategli un applauso. Un ragazzo

0: Ma per fortuna non lo sei. È la presentazione che usiamo. Dan Battista. Sono veramente depressa, cioè adesso tornerà la Venezzi, scusate, faccio una piccola esternazione, ci ho subito pensato, no? Cioè nel senso, andata via, adesso subito torna, no? Cioè avremo Venezia tutto il tempo, no? Cioè sarà una cosa, e poi cos'altro, no? Ci sarà solo il padiglione russo, oppure, no, quello della Corea del Nord metteranno, una cosa, cioè adesso io ho idee confuse sulla questione del padiglione russo, come penso molti di noi, no? Cioè nel senso che ci sono tutta una serie di questioni da verificare, non è così semplice, cioè, ma alla fine è finita in cacciara, no? L'idea, basta, via la giuria, e allora decidono i visitatori, e basta, e allora decidono i gondolieri, e basta, e allora decide, insomma, tutta la cosa è finita per diventare una specie di puttanata, insomma, e così via, e tutti a dire, però butta fuoco, almeno butta fuoco, è un intelletto, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, lasciamo perdere, insomma, la gestione di questa crisi, diciamo, che in un'istituzione come la Biennale ci può essere, stata così disastrosa, così confusionaria, che non voglio più sentire, cioè, hanno rotto il cazzo con Buttafuoco, è un grande intellettuale, non lo so. Ecco, finisco, finisco la mia esternazione perché sono veramente arrabbiata, non so se lo siete anche voi, anche perché poi appunto era già stata data per presa Venezia, no? Questo che ci fa incazzare sotto, ditemi la vostra. Sì, sì, hanno detto. Sono da, sì. Come sempre si pensa di vincere e poi si perde. Cioè è una cosa che come? I voti vanno contati nelle urne, cos'altro possiamo dire di saggio? No, non ci sono più le mezze stagioni, però quello, cioè, non è. Oppure un'altra cosa tipo, adesso saluto Giulia Strippoli che è romana e che forse avete sentito eccetera, perché me ne ha insegnata un'altra, a lavare la testa all'asino si perde tempo e denaro, vedo Mico Pugliares che annuisce, l'aveva già sentito,
1: si perde l'acqua e il
0: sapone. Ah, si perde l'acqua e il sapone, non tempo e denaro. Io subito tempo e denaro perché sono di Milano, quindi, cioè, per cui non è, scusa, lo faccio io lo spettacolo. Stasera.
2: Bellissimo questo comizio politico.
0: Da tanto che sono incazzata, perché ormai ho un'età per cui vorrei vedere, questo sì lo diceva mio padre, quando uno invecchia vuol vedere le cose subito, cioè sa di non avere più tanto tempo e quindi insomma alla fine dice, scusate, ce lo dico ai coetanei qui presenti, e quindi alla fine dice vorrei vedere le cose subito. Adesso ce lo teniamo per due mandati questo qui a Venezia, insomma, cioè, no? Non so, a voi, come triste Venezia. E io purtroppo ci ho vissuto perché la mia famiglia veniva da Venezia e quindi sono particolarmente per non parlare di Salerno, vabbè Dan, a volte ritornano, ma guarda,
2: stasera siamo qua in 25, perché non partiamo con delle fiaccole e andiamo tutti
0: andiamo
2: insieme,
0: andiamo a quarto, poi prendiamo una barca,
2: sì, sì.
0: E poi andiamo
2: per
0: a liberare
2: applauso,
0: l'Italia, però
2: questo è per applauso, chi ci sta a fare una crociata con le fiaccole?
0: Ma chi è Garibaldi, scusa?
2: Tu sei, ovviamente.
0: Okay. Vabbè, ma io non mi piacciono le camicie rosse, nel senso che il rosso mi piace, ma non sulle camicie. Cioè, per cui se,
2: camicia nera,
0: tipo,
2: camicia nera.
0: Blu,
2: va bene, facciamo così.
0: Bordeaux, ecco, va bene, d'accordo. Allora, le camicie Bordeaux partono da qui, ricordatevelo, quando faremo la storia, che da una serata di grandi delusioni, di difficoltà, di ruote di pneumatici forati, di situazioni bizzarre, insomma, e tutto il resto, partirà la riscossa. Ok? Va bene, vi vedo convinti e quindi mi pare il momento di introdurre, dopo questa piccola introduzione, sopra l'introduzione, le sberle amare. Intanto, complimenti per questo nome così meraviglioso.
3: Grazie mille.
0: Meraviglioso. Anche a casa, se voi vedeste le sberle amare, sareste ancora più contenti dopo averne sentito il nome. Dato che loro partono per andare in vacanza e quindi, se ho ben capito, non suoneranno nelle prossime settimane.
3: Non suoneremo nelle prossime settimane, penso che riprenderemo gli eventi.
0: Tornerete dalle vacanze
3: in autunno? Sì,
0: sì.
3: Ahimè,

0: torneremo, sì, esatto, sì. Riprenderemo magari in autunno qualche concerto. È stato un periodo abbastanza denso,
1: ah,
0: quello
1: bene,
0: del 25
1: bene,
0: aprile, primo maggio, siamo stati proprio risucchiati dagli
1: eventi, impegni.
0: Ma a noi piace anche essere un po' così effimeri.
1: Effimeri,
0: sbuchiamo.
1: Ma sberla mare?
0: Perché? Perché ci abbiamo preso un sacco di sberle tutti quanti noi, ciò nonostante la vita non ci ha spezzato.
1: No,
0: okay,
1: non ancora, sì.
0: E quindi ci piace andare a schiaffeggiare il pubblico con delle canzoni.
1: Mi ho appena fatti mettere in prima fila.
0: Non letteralmente, era un'iperbole. Ci piace schiaffeggiare.
1: Scusa.
0: Ci piace schiaffeggiare le persone con delle canzoni che hanno in sé un piccolo pungolo, che sia sociale, satirico, molto volentieri vecchie canzoni che in realtà hanno da dire ancora molto, ok?
1: Quindi, sì. Bene, allora in attesa, adesso vediamo quali vecchie canzoni hanno ancora da dire molto, già tremo, vista la serata appunto di debacle elettorale, mi aspetto. Scherzo. Prima di sentire il primo brano, ci presenti tutta la band?
0: Allora, alla chitarra c'è Davide Montenovi, detto anche Davide Sberla Amara. Alla fisarmonica Filippo Bisaschi,
2: grazie,
0: detto Filippo Sberla Amara. E alla voce ci sono io, Alice Uli Sberla Amara.
1: E qual è il primo brano che ascoltiamo?
0: Il primo brano è un brano inaspettatamente famosissimo, che però viene usato principalmente per delle pubblicità che non c'entrano nulla con il suo significato. Infatti il primo brano è Fortunate Son dei Creedence del 1969, che parla di quanto alla fine ad essere chiamati per la leva militare sono sempre i poveracci, cioè siamo sempre noi che non siamo figli di senatori, militari e milionari.
1: Sberla mare!

0: Grazie.
1: Le sberle a mare, bravissimi, veramente. Guardate, ci avete risollevato il morale. Grazie.
2: Che fenomeni, posso dire. Che fenomeni.
1: Purtroppo è il momento di Dan Battista.
2: Che fenomeni. Vabbè, tra l'altro, potremmo andare avanti, dovremmo andare avanti forse 15 minuti con le sberle a mare per recuperare il clima che hai creato tu all'inizio.
1: Vabbè, ma però.
2: Col tuo comizio.
1: Ho capito, però adesso ci sei tu che. Riporti che tutta la malinconia tua caratteristica. No, ne parlavamo sì. prima sì. con Giulia.
2: La mia depressione, questo la non è l'argomento di questa sera forse.
1: Però lo è, vedi un po'.
2: Cioè
1: se
2: davanti
1: vuoi...
2: al pubblico guarda, devo fare terapia? Devo fare terapia?
1: Sì, okay. Cioè costa meno nel senso che adesso in questo okay. caso sono serate in cui voi...
2: Sei un po' perversa possiamo dirlo. Mi piace sentire le disgrazie altrui, soprattutto le mie.
1: No, è che tu le esponi molto bene, insomma. Cioè,
2: comunque posso dire, le sberle a mare, io ho guardato i volti di quando tu facevi il comizio e ho detto, oh mio Dio, dove siamo finiti?
1: Sì.
2: Loro sono stati invitati qua, serata divertente, suonate le vostre
1: però
2: canzoni.
1: Hanno riso, poi hanno riso.
2: Hanno riso quando, scusa?
1: Però sono tranquilli, guarda.
2: Io li ho guardati, adesso stanno ridendo.
1: No, no,
2: prima,
1: tu stai buttando zizzania alla Dan mia. Battista. Noi siamo ancora in attesa dalla prima serata che abbiamo fatto
2: sì.
1: A ottobre, se non sbaglio, la prima serata con Dan MC.
2: No, no. Ottobre abbiamo fatto i Comedian per Gaza.
1: Ah sì, è vero, abbiamo fatto i Comedian per Gaza.
2: Sì.
1: Novembre.
2: Però ho presentato anche lì, sì.
1: Da novembre stiamo aspettando il tuo pezzo bello.
2: Il mio pezzo bello. Quella è una lunga storia. Ma io non posso fare un pezzo qua, perché se io faccio un pezzo tu mi interrompi.
1: No, giuro. Guarda, qua davanti a tutti, okay. Non ti interrompo. Ti vai... Se fai un pezzo bello. E non continui a dire
2: continua a dire
1: che stai male. Insomma,
2: ma scusa, non l'ho mai fatto questa cosa. Vabbè, quindi possiamo iniziare la serata. Fate un applauso alla mia serata di stand-up comedy. Questa è la sesta volta che sto cercando di rubare questa serata a Ira Rubini. Non so se ce la faremo. Stiamo complottando io e Zach, il tecnico. Per sfilargliela.
1: Potresti cominciare a imparare il suo nome, si chiama Zacca, non
2: no,
1: Zach.
2: No, Zach è più bello, sappiamo tutti che ecco, si chiama Zach per gli amici.
1: Te lo sei già alienato, guarda.
2: Vero, il nostro Zelensky.
1: Con questo è chiusa qualunque possibilità, perché...
2: Comunque, io cosa vi racconto prima di iniziare con la serata? Sì, volevo dirvi una cosa che non ho mai detto, che io ovviamente faccio un altro lavoro rispetto... quello per cui sono qua. E quest'altro lavoro è truffare le persone. Cioè sostanzialmente io vendo un software che non funziona. Ok, lo vendo però a una categoria di persone che si sono autodefinite professionisti, che si sono creati un albo, ok, da soli, e che sono i camerieri del McDonald's. Però parentesi, voi l'avete visti col microfonino che passano tra i tavoli, no? Avete sentito cosa dicono? Cioè, io mi è capitato, è passata questa col microfonino e dice: questo è un figlio di puttana, prepara il piscio per il mio burger al 21. Queste sono le chiamate che fanno. Comunque non è questa la categoria. Le categorie peggiori sono, possiamo dire, di professionisti, forse mi aiuterete voi, sono i politici. Qua, ok? I mafiosi e peggio di loro ci sono i commercialisti. C'è qualcuno? Eccolo, ne abbiamo uno in sala stasera. Bene, finalmente. Ora, io non so...
1: c'è veramente una commercialista?
2: C'è una commercialista. C'è sempre una commercialista
1: in sala.
2: Volevo
1: chiederti una cosa sulla dichiarazione.
2: Eccola là, hai visto? Io non lo farei, Ira, perché a parte che... Io avevo i miei parenti, avevano un amico commercialista, ok? Mm. Loro sono morti poveri. E lui è finito in galera per anni. Ora, io non so cosa sia successo esattamente, però quel prototipo di persona è quella a cui io vendo il software. Sono esattamente... Però, chiuso il parentesi sui commercialisti, se no potremmo andare avanti un'ora a parlare io e te, da soli, del software che usi. Però lavoro in una società dove il mio amministratore delegato è napoletano. Quindi è... nel suo DNA truffare le persone.
1: C'è qualche napoletano? Eccoci.
2: Eccola, c'è anche una napoletana stasera. Cioè, vediamo se riesco ad attirarmi qualche altra odio razziale.
1: A mandarli via tutti proprio. Cioè, ecco.
2: Uno è uscito adesso, quando ho detto napoletano.
1: Chi è uscito?
2: È andato via il napoletano.
1: No.
2: Non lo so. No, sta tornando. Sta tornando con un fucile. Eccolo là. Così. con una carabina. È napoletano e la cosa strana che noi siamo una società piccola, quindi 30 dipendenti, però lui ha la segretaria personale che gli scrive le mail. Lui non può più farlo perché non ha più le dita. Il nostro premio aziendale, infatti, è la bomba Maradona, sapete? Per le vendite ci dà la bomba Maradona. Mi è piaciuta questa napoletana, però. Ha riso. Solo lei la capisce. Anche tu, amico. Ok. Però mi è stato rallegrato.
1: Sono già tre che hanno riso.
2: Sono tanti, guarda, rispetto alla media. Aveva promesso che non mi interrompeva, però.
1: Scusa. Non avevo
2: comunque
1: capito che era il pezzo
2: cliché,
1: bello.
2: I cliché. Eccola là. Gli insulti di Ira Rubini. Basta, me ne vado. Addio, buona serata.
1: No, dai, finisci la cosa del commercialista che siamo
2: sì,
1: qua.
2: Sì, va
1: che...
2: bene, butta fuoco, Ira, butta fuoco.
1: Dai!
2: Butta fuoco al podio, ok. Cosa stavo dicendo adesso? Ah no, che c'è questo cliché, che lui comunque ha la segretaria, che però si scopre in ufficio. Cioè il classico cliché dell'amministratore delegato che no, fa sesso con la segretaria in ufficio. L'unico problema è che la sua segretaria sono io. Quindi siamo tornati alla depressione iniziale, alle cose tristi per cui mi sono confessato davanti a un pubblico di 30 persone. Molto bene, molto bene. Ci sono anche psicologi stasera, tra l'altro, in sala.
1: Coach?
2: Psicologi ci sono. Comunque, questo è un inside joke, poi forse capirete, forse no, forse lo spieghiamo alla fine. E basta, è finito il pezzo bello questo.
1: Evviva il pezzo bello di Dan Battista, mesi.
2: Non vorrei rubare troppo tempo ai comici professionisti.
1: Ma no, assolutamente, adesso che sappiamo che vendi programmi craccati ai commercialisti, ci sentiamo
2: canzoni
1: meglio.
2: Canzoni vecchie, possiamo chiederle Sberlamare? Camicia nera ce l'abbiamo,
1: ma
2: faccetta
1: smettila.
2: Nera.
1: Camicia no. Nera non esiste, sei anche, cioè dai su, almeno dille giuste.
2: Camicia nera però com'è che era la storia?
1: Niente, la mettevano i fascisti.
2: Solo loro?
1: No, c'è cioè, per esempio sul palco c'è Zorro. Poi, sì,
2: anche
1: no,
2: lui,
1: Zorro,
2: le Sberlamare tutte e due ce l'hanno.
0: No, io maglietta.
2: Oh, assolutamente no.
1: Non siamo total
3: black. Voglio riappropriare del verde, delle camicie verdi.
2: Verde, non siamo messi benissimo. Sui colori sul palco. Tu non vuoi mettere la camicia rossa?
1: No, non
2: per fare la nostra manifestazione
1: Bordeaux,
2: contro butto
1: Bordeaux,
2: fuoco.
1: Come dice Bordeaux. Ma no, dobbiamo unire l'Italia, dobbiamo andare giù, unire l'Italia.
2: Quindi cosa vogliamo fare? Com'è la scaletta adesso? Secondo pezzo degli Sberlamare, non hai studiato la scaletta.
1: Hai ragione, scusa, mi si è spento il telefono perché non l'ho messo in carica.
2: Durante il mio pezzo si è spento per l'emozione.
1: Il pezzo si è spento e poi la tua scaletta riporta i nomi secondo dei comici dell'altro mese.
2: Hai già chiesto come si sono
1: mese.
2: Quando hanno iniziato a suonare?
1: Quando avete iniziato a suonare?
2: Vabbè, le imbocco le battute.
3: Abbiamo iniziato a suonare circa un
1: va bene,
3: un
1: grazie.
3: Paio di anni fa.
1: Allora, adesso qual è il prossimo pezzo?
2: Comunque un paio di anni fa sono bravissimi.
1: Un po' di anni fa?
2: Un paio di anni fa, detto.
3: Ma non è che insomma, abbiamo iniziato
1: ma non è che proprio
2: insieme.
1: Cioè non è che sono andati insieme.
2: Da quanto suoni la chitarra?
0: Avevo cominciato che avevo 6 anni.
2: Ah, come
1: le
2: me,
1: interviste
2: come
1: di Dan anch'io, Battista. Anch'io. Le interviste. Un applauso per le interviste di Dan Battista.
2: Io ho smesso a 12. Però vabbè, quello mi è rimasto.
0: Però 6 anni di fuoco.
2: 6 anni di fuoco.
1: Ma è veramente interessante questo vostro scambio.
2: Siamo io e lui adesso.
1: Siete tu e lui.
2: Terzo pezzo come si chiama? Secondo pezzo come si chiama? Già, questa è la colpa di Ira Rubini.
3: Il secondo pezzo si chiama La Leggera. È un pezzo che non smetterà mai di parlarci fino a che non libereremo il lavoro dall'uomo e l'uomo dal lavoro. È una canzone, diciamo, che è stata raccolta da Caterina Bueno, che parla, probabilmente scritta da uno dei lavoratori che prendeva il treno della Leggera che li portava a fine dell'Ottocento a lavorare in Maremma. Quindi si può dire che questa canzone, di fatto che è stata creata su questo treno, sia il sogno di un lavoratore e per quanto mi riguarda è anche il mio sogno.

0: Bravi le sberle a mare, ma che bravi grazie. Siete! Ma questa bene, l'aveva male. Cantata anche, scusami Dan, poi ti lascio in pace,
1: vai.
0: Prometto.
1: Fai pure, come fosse casa tua.
0: Divento buona. No, dicevo, ma l'aveva cantata anche Ginevra Di Marco?
2: L'aveva cantata anche Ginevra Di Marco,
0: ecco, mi ricordavo, bellissima.
1: Oh, comunque possiamo dire, le Sberle a Mare, miglior gruppo che ha partecipato alla serata di Stand Up Comedy Night.
0: Ma perché
1: Night.
0: Devi offendere
1: miglior
0: quelli che
1: gruppo in assoluto? Poi non ti ho mai visto così esaltata, ascoltare, saranno contenti gli altri, dici. Non l'ho mai vista così contenta, incredibile.
0: Fermatelo.
1: Avete sciolto
0: fategli
1: qualcosa.
0: Un applauso in modo che cambi
1: avete
0: argomento.
1: Qualcosa.
0: Che cambi argomento. Così.
1: Andiamo subito, a presentare i comici, perché adesso cominciano i comici di stasera. Sono tre, come sempre. Partiamo subito col primo.
0: Ma direi.
1: Mico Pugliares, fate un applauso fortissimo. Vai.
0: Un maestro, un veterano, l'improvvisazione tra l'altro, una scuola di improvvisazione.
3: Buonasera, che bello, grazie per l'invito.
0: Bentornato Mico.
3: Grazie mille per l'invito, è sempre molto bello. Complimenti alle Sberle a Mare che sono fantastiche. Allora, buonasera, sono Mico Pugliares, ho 59 anni, vengo dalla provincia di Siracusa, quindi sono... Un vecchio di merda. Sono anche siciliano. Si capisce dai baffi. Il mio però non è un vezzo, è una tradizione di famiglia. Io c'ho i baffi, mio padre c'ha i baffi, mia madre c'ha i baffi. E così. Ma non voglio parlare di questo. Mentre venivo qui, mi sono venuti questi pensieri terribili. Mi sono analizzato, ho detto. Allora io sono ultra cinquantenne. Sufficientemente bianco. Eterosessuale, sono l'elettore tipo di Vannacci. Mi sono depresso più di Dan. Ho pensato al suicidio per risolvere questa cosa. Poi ho pensato, ho detto io non posso essere mai un elettore di Vannacci perché ho il pollice opponibile. E questa cosa mi ha rassicurato, devo dire. Mi ha rassicurato. Voterò per il campo largo. Confermo il suicidio, perché adesso siamo in periodo proprio fresco, prima c'era la delusione espressa di Ira che proprio, quindi siamo proprio freschi. No, devo dire che, allora, io ce l'avrei anche un pezzo intero su Vannacci, però non lo posso fare perché alcuni dicono che bisogna scrivere i pezzi sui gruppi sociali che conosci, sui gruppi sociali ai quali appartieni. E quindi non posso scrivere un pezzo su Vannacci perché io, come dicevo prima, sono eterosessuale. Perché Vannacci, diciamocelo, secondo me lui ha st'omosessualità repressa evidentemente, no? Cioè c'ha questa ossessione, no? Proprio questa omofobia, proprio quasi la ostenta. Che allora c'è un processo lì perché allora Vannacci è più o meno la mia generazione, ha qualche anno meno di me. E sta cosa io in qualche maniera la comprendo, perché la nostra generazione, l'omosessualità l'ha vissuta sempre come il più grande dei pericoli, era peggiore dell'uomo nero. Cioè noi camminavamo per strada, c'era un muezzin, appena facevi un'azione, ricchione, che era la parola più usata, soprattutto a sud. Io sono nato a fine degli anni 60 in Sicilia, era terribile sta cosa, perché se prendevi 8 a scuola eri ricchione. Punto, non è che c'era scampo. Se dopo le medie ti volevi iscrivere al liceo classico, eri l'organizzatore del Pride a Catania. Eri un precursore, ancora non c'era, però già. Poi per fare sport, manco a parlarne. Se per caso giocavi a tennis, eri la fusione tra Vladimir Lussuria e Cristiano Malgioglio. Eri Mirko di Kiss Militia, praticamente. No? Era così, noi, per noi era una vita d'inferno, perché qualunque cosa... Mio padre, io facevo il liceo scientifico, quindi ero bisessuale all'epoca, era evidente. Mio padre, buonanima, diceva, senti, non è che puoi dire in giro che fai lipsia, che mi fai fare figure di merda con gli amici che fai il liceo, no? Lipsia, tra l'altro, lipsia è una cosa meravigliosa, perché lipsia è l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato. Chi entrava a lipsia a 14 anni aveva già la prostata infiammata, va bene? Perché i ragazzi dell'Ips erano incredibili, erano pazzeschi. Quindi, secondo me, Vannacci, che appartiene appunto a questa generazione, un po' la vive, un po' l'ha vissuta questa cosa dell'omosessualità come, e quindi diventa lo spauracchio, no? Allora io in questi giorni ci ho riflettuto, ho detto, ma non è che anch'io da qualche parte c'ho sto omosessualità repressa, nascosta? Allora mi sono fatto due domande, sono andato da moglie e figli e ho detto, oh, io ho bisogno di mettermi alla prova, devo anch'io vivere un'esperienza omosessuale. Ho tagliato le unghie dei piedi. All'inizio fa male, poi piace. Tra l'altro Vannacci nel suo libro Il mondo all'incontrario dice che lo fa. Quindi no, non è vero, questo non lo so, non l'ho letto. Ora sta cosa veramente della nostra preoccupazione, quelli della mia generazione, era dovuta al fatto che noi ai nostri tempi non c'era nessuna forma di educazione sessuale. Proprio zero, non c'era nessuna forma. Dan, fammi un cenno quando mi manca, vado. Non c'era nessuna forma di educazione sessuale. L'educazione sessuale era demandata a degli uomini stempiati con la panza che pulivano i rasoi nelle schedine del Totocalcio. I barbieri. Allora, voi, chi è più giovane non lo sa, chi è più o meno della mia età lo sa, quando entravi dai barbieri c'erano questi tavolini pieni e rasi di giornaletti porno. Attenzione, non erano giornaletti porno con le foto che possono avere un senso, perché tu vai per imitazione. Erano i fumetti porno, cioè quelli con i disegni. Tra l'altro erano imbarazzanti, perché c'erano questi due personaggi, erano il tromba e il montatore, che avevano la faccia di Lando Buzzanca, non scherzo, e questa bestia...
4: Era Lando.
3: Cioè, e anche c'era il montatore con la stessa faccia. Sì, sì. E avevano, ed era sproporzionato, perché aveva fuori questo, non so come chiamarlo, mettete un aggettivo a piacere, che era per noi era frustrante, perché noi guardavamo la balena, poi guardavamo il nostro plankton, ed era terribile, terribile questa cosa. Quindi noi siamo cresciuti, possiamo dirlo ancora e poi lascio la parola a Dan. Possiamo dire che i fumetti porno sono la cosa più triste della storia dell'umanità? Diciamolo insieme, come ammessa, diciamolo insieme. I fumetti porno sono la cosa più triste della storia dell'umanità. Dopo la friggitrice ad aria. La friggitrice ad aria, lancio una maledizione e poi ti lascio il palco. Chi ha inventato la friggitrice ad aria gli dovrebbe seccare il glande. Posso dirlo? Dan Battista, grazie.
1: Mico Pugliares, questa maledizione lanciata così.
3: Resta lì.
1: E comunque mi ha fatto venire in mente una cosa, non so se voi la pensate come me sul colonnello Vannacci. Cioè io me lo immagino come Norman Bates di Psycho, vestito da donna, che tiene in camera sua, nascosto, la sua mamma impagliata, che è Matteo Salvini. E tra l'altro... Nascosto, tra l'altro, con questa maglietta sopra Matteo Salvini, che ho scritto: un giorno il ponte passerà di qui. E, però voi direte: no, è impossibile, Matteo Salvini è ancora in vita. E qua sta il complotto, perché in realtà il Matteo Salvini che noi vediamo tutti i giorni è Pietro Taricone. Questo. E chiamo il prossimo comico su questa informazione importante per voi. Un applauso fortissimo per Dolo.
5: Dan Battista, che bello essere qui, bravissimi, veramente bravissimi. Facciamo una cosa che in radio apprezzeranno tantissimo. Questo è solo per la radio, ragazzi. Dopo pulisco.
0: No, non ti preoccupare, però dobbiamo dire, cosa sono, patatine?
5: No, non lancerei mai delle patatine sul palco.
0: Ah, infatti.
5: Sono dei pezzi di carta che ho appositamente creato prima per questa cosa.
0: Ah, che meraviglia,
5: perché ho pensato,
0: ma è un'installazione.
5: Proprio... Sì. Ecco, guarda, continuano a cadere.
0: Bellissimo.
5: Sì. Oh, era la mia testa. Sono uno studente di psicologia, per questo diceva psicologo prima, capito? Quindi
0: benvenuto.
5: Mi manca solo la tesi alla laurea. Quindi, diciamo, se continuo così, 5 anni e mi laureo, diciamo... E poi pum pum pum a fare Crispy McBacons in giro per tutta Italia. Oh yeah. Che bello. Ovviamente non sono così, non sono pazzo. Non è che durante la terapia a un certo punto farò "sei autistico". Non... Due volte. La radio sarà contentissima di questa cosa. Posso fare il rumore? Ok, scusate. Ah, che bello, psicologia, mi ricordo il primo anno, ho studiato il condizionamento. Che bella questa cosa che ti metti qui a farmi la foto. Posso mettere anche questo davanti, così sembra uno stand-up comedian vero. Metto così. Ok. Psicologia, condizionamento. Sapete, presente il condizionamento Pavlov, no? Tutto condizionare qualcuno a fare qualcosa. Cosa incredibile, sono tornato a casa, ho subito condizionato il mio cane a cagare fuori casa, bellissimo, il mio gatto a pisciare nella lettiera, mio nonno a smettere di fare entrambe le cose precedenti, che schifo, non se ne poteva più. Psicologo sociale, sociale, sono quindi specializzato in sessismo e razzismo alla magistrale, che sono due temi estremamente caldi per me, essendo io una donna nera. Ed è bello per il tirocinio, per la parte di razzismo sono andato allo stadio e per il sessismo sono stato cresciuto dai miei nonni pugliesi, quindi studiato a casa. E niente, che vi posso dire, niente. È bello essere psicologo, cioè è bello essere studente di psicologia in alcune situazioni, tipo a me piace, come potete vedere, fare disinformazione il più possibile su che cos'è la psicologia. Quando i miei amici mi chiedono che cos'è la terapia, io capisco che pensano che sia tipo la magia, cioè questo pregiudizio, no? Che lo psicologo sia tipo il mago. Allora io cerco di confermare questa loro teoria, gli dico, tu vieni nel mio castello, io ti faccio una pozione, te la bevi e non vuoi più scoparti tua madre. E li vedo così, e lo psicoterapeuta, ti tocca e sei guarito, non ha bisogno della pozione, non ha bisogno. In altre situazioni non è bello essere psicologo, tipo gli addi al celibato, ecco, a proposito di maschi di un certo tipo, l'addio al celibato non è il posto dove dovresti essere uno psicologo sociale, no? C'è tutta questa mascolinità tutta insieme, tutta questa eterosessuale, è anche il posto dove sono andato più vicino a fare un'orgia gay della mia vita. Perché c'è questa cosa che, cioè, per tutta la sera continuavano a ripetere al festeggiato, tu stasera scopi in un modo o in un altro. Più andava avanti la serata, più questo non scopava, raga. E a un certo punto sentivi, non lo so, è una cosa strana. Poi dovevo cercare di essere psicologo sociale, quindi per strada, quando urlavano così tutti ubriachi, viva le troie, io mi inserivo sex workers. L'unica cosa che ho fatto come psicologo. È bello però. Diciamo che non è successo niente a questo addio al celibato, perché c'è questa, secondo me, dopo una notte da leoni, l'addio al celibato è diventato un delirio. Cioè, prima di quel film si andava a fare la pizza. Cioè, mia madre, quando mi racconta l'addio al celibato, ai miei genitori, mio padre è andato a fare una pizza con gli amici, no? Il festeggiato voleva andare in Thailandia a puttana. Ma secondo te io c'ho soldi? Cioè, se avevo soldi andavo da solo, senza di te. Ma che cazzo dici? Poi mi ha detto, ehi, Don, ma ci vuole il passaporto. No, beh, non c'è bisogno del passaporto. Alla fine siamo andati a Sanremo a settembre, cioè non c'era niente, non c'era nessuno, è stato veramente bruttissimo. Vi racconterei altro, ma non è successo niente, perché, cioè, o sei veramente, hai quell'amico veramente così, che ci tiene così tanto che alla fine te lo succhia, oppure non succede niente, non succede mai nulla, capito? E poi è un ambiente tossico, anche la palestra è un ambiente tossico da psicologo, cioè io vorrei, diciamo, fondare una palestra per psicologi, ecco. 30 minuti di allenamento, 5 minuti di ascolto empatico. Sarebbe bello. Oppure legami, tipo, fammi gli esercizi contestualizzati, legami i manubri agli occhiali, facciamo 1-2. Poi ci mettiamo, e questo come la fa sentire, capito? E questo come la fa sentire. Oppure me lo leghi qua, cioè, molto interessante, sull'avambraccio, via. Su e giù. Oppure me lo leghi alla caviglia. Sono 100 euro. Grazie mille a tutti. Io sono Dolo. È stato un grande piacere. Viva Radio Popolare. Viva Dan Battista.
1: Dolo! Applauso, applauso, fortissimo.
0: Grazie. Torna presto insieme alla nostra ascoltatrice, spettatrice, commercialista. Fate sempre veramente comodo. Grazie. Grazie, manca un idraulico che fonda, cioè no, ma non difficile. È difficile, non c'è mai l'idraulico, lo sai com'è, è difficile.
1: Sono a casa a scopare con le mogli adesso degli altri.
0: Ecco. perfetto. Una battuta, come dire,
1: progressista, diciamo.
0: No, ma soprattutto nuova, cioè non era.
1: Ma qua
0: cioè,
1: la Radio Popolare si fa cabaret.
0: Comunque. Si fa cabaret, hai ragione, con la K. Sai che le.
1: Andiamo?
0: Sì, andiamo, perché le sberle amare sono state gentilmente lì sugli sgabelli che noi abbiamo acquistato per far sta scomodi gruppi.
6: Questa volta.
0: È proprio una mia idea.
1: Come? Appena comprata.
0: Cioè, ci hai rotto lo sgabello dell'IKEA che abbiamo tenuto da conto per tutto questo tempo. Fa lo spiritoso adesso. E quindi, insomma, è importante adesso chiedervi che cosa ascoltiamo, perché se abbiamo capito bene. Il range è vastissimo.
2: Il range è vastissimo e devo dirti che il complimento più bello che ci hanno fatto alla fine di un concerto è: non so perché, ma ha tutto senso, ok? Quindi anche se ci sono cose veramente che sembra
0: infatti,
2: che quasi non si parlino fra loro, poi stasera scegliendone quattro sembriamo ancora più evanescenti, però in qualche modo nella visione generale dello sberlaggio amaro torna
0: bello.
2: Tutto, ok?
0: Cosa ascoltiamo?
2: Adesso ascoltate il miglior consiglio che esista sulla terra, non vi dico neanche di chi è questa canzone.

0: Grazie Franco.
1: Bravi, grazie.
0: Battiato la scrisse fuggendo da Milano e sembra scritta l'altro ieri, anzi dopodomani sembra scritta.
1: Eh sì, aveva incontrato un po' di persone che conoscevamo anche noi, è infatti andato a quei tempi. Era il periodo in cui nasceva CL, per dire, insomma, ecco.
2: Ottimo.
1: Per cui era quel periodo lì. E quando lasciò Milano, grazie davvero, bellissima versione, Dan.
3: C'è un feeling incredibile tra Ira Rubini e la cantante della Sberla Mar.
2: Dopo ci andiamo a bere qualcosa.
1: Eh sì, ce ne andiamo a bere qualcosa se ci fosse la Pebedda.
3: No.
1: Ciao Basilio, spero che tu sia uscito dalla tua impasse.
3: Quindi andiamo avanti, concludiamo la serata con la nostra sempre presente terza comica,
1: sempre fantastica,
3: che cosa fa? Ci racconta le notizie del momento,
1: l'attualità.
3: L'attualità. Applauso per Giulia Pacchioli.
4: Buonasera a tutti. Bravissima, così a scatola chiusa Ira, io me lo prendo, ma vediamo. Non so se avete visto, fa già caldissimo. Vero? Oggi c'era tra l'altro non so se sapete che ormai più della metà delle terre emerse è devastata da eventi catastrofici e senza precedenti. I gruppi WeRoad. Sì, poi vabbè, ultimamente cos'è che c'è stato l'Eurovision. Avete visto l'Eurovision? No, ok, no, vabbè, perché qua siamo, no, vabbè, io un pochino ho guardato e comunque in molti hanno insomma alzato un po' gli occhi al cielo per la partecipazione di Israele all'Eurovision, no? Che io ho pensato, vabbè, esagerano, anche perché alla fine non li hanno usati i droni, quindi è andata bene. E non ha vinto, sono arrivati secondi, ha mancato proprio di un soffio la vittoria. Si vede che non era scritto, E invece il regista palestinese di Everyday in Gaza, Omar Ramal, ha portato a casa un David, che si è subito spostato su una mensola più grande. Ok. vabbè, invece è incredibile che abbiano lasciato che un pazzo armato che si crede Gesù si avvicinasse così tanto alla Casa Bianca, Un'altra volta. A proposito di Trump ha fatto desecretare gli archivi del Pentagono che riguardano gli UFO, gli alieni. E tra i documenti c'era anche un campione biologico non identificato, ma quasi sicuramente riconducibile ad Andrea Sempio. È uscita l'enciclica di Papa Leone. E devo dire, io sono abbastanza d'accordo quando dice che è pericoloso affidare ciecamente la propria vita ai consigli di un'entità astratta e intangibile. Certo. E occhio anche con ChatGPT. A proposito di intelligenze artificiali, hanno fatto uno studio e hanno visto che quando le intelligenze artificiali sono sottoposte a turni di lavoro alienanti, iniziano a sindacalizzarsi, a sviluppare idee marxiste, no, hanno fatto sta ricerca qua e fanno questa cosa qua, sviluppano comportamenti marxisti e una coscienza di classe più o meno, no? E per arrestare questo processo comunque è sufficiente metterli davanti a un televisore acceso e si ferma tutto. Kate Middleton, la principessa Kate, ha fatto una visita agli asili di Reggio Emilia, non so se avete visto. E no, è stata una cosa bella perché è il primo reale inglese così vicino alle scuole dell'infanzia, se si esclude Andrea. E chiuderei con questa cosa che avrete sicuramente sentito. Ben Gvir non può più andare in Francia. Ma soprattutto perché in Francia non è così diffuso quel complemento d'arredo che di solito lui usa per lavarsi la faccia. E io con questa direi che vi saluto e ripasso la parola a un distratto, molto distratto, Dan Battista.
3: Giulia Pacchioli, come distratto?
1: stava ripassando la sua scaletta scritta da lui medesimo. Grazie Giulia di essere sempre con noi,
3: confabulando con Ira Rubini. Facciamo un applauso a Ira Rubini, la regina di Radio
1: Basta
3: Popolare.
1: Queste cose monarchiche, dai, non abbiamo detto che dobbiamo mettere le camicie bordeaux e essere nuovi ma... mille. Ecco.
3: Monarchia no, quindi sei contrario.
1: No, no, monarchia no. Non torniamo, cioè, già.
3: Dicono tutti di no qua in sala. Ecco, okay. Mico Pugliares.
2: Beh, se fosse la mia, dice
3: dice di sì. In stalità, giustamente, Mico è affezionato.
1: Allora, noi sappiamo noi sappiamo cosa deve succedere adesso, vero Dan?
3: Sì.
1: Allora, noi sappiamo che le Sberle Amare saranno la nostra sigla finale, esatto. E che quindi sarà l'ultima cosa che sentiremo, non l'ultima in assoluto, non sono stati i tempi e i droni. Non, ecco, no, l'ultima cosa che sentiremo di questa puntata del suggeritore Night Live sarà il loro quarto pezzo. Prima però... bisognerebbe salutare tutti.
3: Salutiamo
1: quelli che hanno fatto la serata,
3: quelli che hanno partecipato,
1: cioè
3: a questa
1: il pubblico, grazie.
3: Poi facciamo un applauso a Radio Popolare, facciamo un applauso. Anche meno, basta.
1: Ringraziamo tutti coloro che sono saliti sul palco.
3: Vai che tanto. Sono in ordine di apparizione. Mico Pugliares.
1: Evviva!
3: Dolo.
1: Evviva!
3: E Giulia Pacchioli.
1: Evviva! E Dan Battista.
3: Grazie a tutti.
1: Per possiamo, la prossima volta che
3: possiamo
1: sarà...
3: già annunciare la prossima volta che sarà 22 giugno?
1: Sì, il 22 giugno perché il 29 che è l'ultima puntata lui non può. per cui insomma, cioè molto banalmente e quindi la faremo il 22 giugno, ditelo, insomma, o tornate a trovarci che ci fa piacere.
3: Dobbiamo fare una chiusura incredibile.
1: Faremo
3: 22
1: una
3: giugno.
1: Chiusura incredibile in cui tu farai un pezzo bello.
3: Farò un pezzo bello di 25 minuti. Quindi preparatevi, lo dico anche per i cantanti prossimi che verranno. Chi saranno i prossimi cantanti?
1: I cantanti,
3: non lo sappiamo.
1: I musicisti, cantanti, le band, no? I cantanti. Cioè, insomma,
3: vabbè, quella categoria niente, sfruttata e deprezzata.
1: Tutte le categorie che hai offeso questa sera le salutiamo.
3: Possiamo dire commercialisti,
1: napoletani,
3: cantanti,
1: psicologi. Però
3: psicologi, vabbè, quelli non sono una categoria.
1: Zach, come lo chiami?
3: No, che si Zelensky, chiama Zacca, il nostro presidente.
1: Ecco, poi. Un lookalike che non vuole essere.
3: Basta,
1: sta facendo arti marziali per somigliare sempre meno a Zelensky.
3: Non ho toccato quindi... altre categorie stasera.
1: Ci ha spento le
3: buio,
1: luci.
3: Incredibile. Protesta di Zaz.
1: Insomma.
3: Incredibile, allora, succede di tutto.
1: Ma ha ragione.
3: Andiamo.
1: 4:37.
3: Perfetti.
1: Dobbiamo dare assolutamente spazio alle Sberle Amare, che ringraziamo molto perché sono per noi una vera bellissima scoperta. Buona estate, tornate a trovarci.
0: Siamo felici di chiudere con una canzone che si collega perfettamente alla tua incazzatura iniziale.
3: Ah,
0: quindi è un momento un po' catartico.
1: Grazie.
0: Se volete.
1: Forse ho capito, però
0: non, sono
1: però non
0: sberle,
1: lo so. Vediamo.
0: Ma anche catartico.
1: Grazie a tutti.
3: Grazie a tutti.
1: Ci vediamo fra un mesetto. Ciao.

0: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere. Con elettronica il CAM. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
1: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. VillaCarlotta.it.
2: Popolare Network.

Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Elezioni comunali, delusione centrosinistra, Venezia sconfitta nonostante le aspettative della vigilia. Anche a Reggio Calabria e Arezzo vince la destra. Il campo largo prende Pistoia e tiene Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca. Affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio. È in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo. È andato a votare il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il campo largo rappresentano una delusione. Reggio Calabria è assegnata al primo turno al candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Ad Arezzo si deciderà al ballottaggio tra 2 settimane la partita per il nuovo sindaco della città, con il candidato di centrodestra avanti. A Messina si conferma sindaco il candidato del movimento meridionalista di Cateno De Luca. Prato e Pistoia vanno al primo turno al centrosinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca, ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove il candidato di centrodestra Simone Venturini vince al primo turno. Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Poi Schlein ha ringraziato Andrea Martella per il lavoro unitario. Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Poi Schlein ha ringraziato Andrea Martella per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale. E allora sentiamo le parole del

0: sanitario dei cittadini. Abbiamo pensato che la città fosse pronta ad un cambiamento dopo 11 anni, evidentemente non è stato così e credo che in questo risultato abbia contato molto anche questo decennio, anzi questi 11 anni di governo locale e di gestione del potere che evidentemente hanno pesato anche in questa tornata elettorale. Ma naturalmente questo è il momento di prendere atto del risultato. La nostra opposizione sarà un'opposizione netta, chiara, in consiglio comunale e continueremo a lavorare seriamente per le istituzioni, per Venezia, con l'amore che abbiamo per la nostra città e con il senso di responsabilità che continueremo ad avere.
1: Per il centro-sinistra dunque una sconfitta, quella di Venezia. Sentiamo il nostro inviato Luigi Ambrosio.
2: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava avvisi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
1: La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein questa sera ha anche sottolineato i risultati positivi a Prato e Pistoia e quelli ad Avellino e Andria, un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso, trattandosi di un voto locale, ha detto Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il Partito Democratico manda il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi a fare una dichiarazione, nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV, Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, inserita forse nel contesto di città in cui ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora si cerca di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra. Un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Giorgia Meloni era il primo test dopo il referendum e non si risparmia. Una battuta sarcastica contro la sinistra. Anche oggi, dice, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per l'opposizione rappresentava forse la speranza che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno e invece quello di oggi è un voto ai partiti, il referendum non lo è stato. Al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia è risultato un chiaroscuro. Il centrosinistra ottiene buoni risultati a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso Vincenzo De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere, vince non più nella regione ma nella sua città, allungando un'ombra su Roberto Fico ed Elly Schlein, che deve incassare anche questo, visto che De Luca stravince anche sul candidato comune di tutto il campo largo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non hanno contato molto nella scelta degli elettori. Linea allo studio.
1: Ed erano 93 i comuni lombardi al voto in questo fine settimana, due i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centrosinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese sia in altre province. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
4: In un quadro nazionale dove la destra può dire, parole di Giorgia Meloni, che anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani, in realtà con risultati in chiaro scuro per entrambi gli schieramenti, la Lombardia evidenzia invece una netta predominanza del centrosinistra. Erano due i capoluoghi di provincia al voto, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centrosinistra, e PD alleati si riconfermano con un'ampia vittoria nella prima e vanno al ballottaggio nella seconda, sperando di riconfermare il sindaco uscente. Nell'area metropolitana milanese erano quattro i comuni sopra i 15.000

0: I tanti. In 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, bollate Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente candidato del centrosinistra, Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione di quasi parità con lo sfidante del centrodestra, ma tra 2 settimane potrà contare sul bacino elettorale di una larga fetta di sinistra che aveva deciso al primo turno di schierarsi con un candidato alternativo. E poi ci sono alcune riconferme importanti sul territorio e alcune conquiste insperate. Nel suo piccolo, il minuscolo comune di in provincia di Bergamo rappresenta in qualche modo la crisi della Lega Salviniana. Primo comune conquistato dai bossiani in tutta Italia, governato ininterrottamente dal Carroccio dal 1990, è finito in mano a una lista civica alternativa. E poi c'è Vigevano, terra di solido governo della destra, che vede alla fine dello spoglio del primo turno il centrosinistra avanti e il centrodestra diviso in 3, con un candidato sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 14%. Vista la particolarità del comune pavese, è difficile prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale, ma in ogni caso qualche ragionamento il centrodestra dovrà pur farlo.
1: Il convoglio di terra della flottiglia è attualmente sotto attacco. L'allarme è arrivato poco fa dalla delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia, che riferisce che gli attivisti della missione umanitaria che si trovano attualmente a Sirte, in Libia, a poca distanza dal checkpoint, sarebbero oggetto di violenze da parte di veicoli non identificati che starebbero speronando le tende, mentre le persone verrebbero picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. Ci sarebbero dei feriti e qualcuno avrebbe preso dei colpi talmente forti da perdere i sensi, ha fatto sapere poco fa la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia. Pare li stiano portando con i pullman verso ovest, forse a Misurata, ha aggiunto Delia. Non è chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, dicono gli attivisti, ma secondo alcune segnalazioni sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate all'autorità della Libia occidentale. Intanto per i 10 attivisti della stessa spedizione, fermati domenica, si prospetta, dopo il processo davanti al tribunale di Bengasi, un'espulsione come immigrati clandestini. Potrebbero quindi rientrare nei prossimi giorni Domenico Centrone e Dina Alberizia, i 2 italiani bloccati insieme agli altri 8 volontari di diverse nazionalità. Sono accusati di ingresso illegale per essere entrati nella regione orientale senza autorizzazione. Stiamo lavorando per farli tornare a casa, aveva dichiarato il ministro Tajani oggi. L'organizzazione invita alla prudenza. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
2: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di 2 suoi predecessori, quello lontano, Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. No agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta, il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
1: La situazione in Medio Oriente, prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
1: Al tavolo al Ministero Electrolux ha confermato il proprio piano di 1719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche. Porcia in provincia di Pordenone passa da 571 dipendenti a 309, Solaro a Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega a Treviso da 728 a 418. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi, energia. Governo, sindacati e le cinque regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno. Fino ad allora l'azienda si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM.
4: Tirai ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col Ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda su nostra richiesta ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
5: Allora, un piano.
4: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
1: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Sentiamo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8 tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
1: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.

0: Popolare Network.
1: Mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
2: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.

0: Il libro della notte. Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo. Si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo, edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di Carte Bollate, giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti, perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti, Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
1: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, e per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, e in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
0: Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
1: Un motivo per comprarlo.
0: Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie a Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. In questi ultimi anni nella nostra trasmissione abbiamo avuto con una certa frequenza dei live e spesso, anche ultimamente, si è trattato di pianisti, per lo più in solo. Anche questa sera si tratta di un solo, ma questa volta abbiamo il piacere di avere degli strumenti più inconsueti per i live di Jazz Anthology. La viola e un assortimento di altri strumenti che Paolo Botti ha impiegato nei brani dal vivo in solo, che ha raccolto in un album pubblicato qualche mese fa e intitolato appunto e lintonianamente Solitude. Do intanto il benvenuto a Paolo. Ciao Paolo, bentornato a Radio Popolare.
1: Ciao Marcello, grazie mille.
0: E segnalo subito tra l'altro che una delle tracce di questa raccolta Solitude, e cioè una medley di tre brani diversi, è stata registrata proprio a Radio Popolare nel 2010 nel nostro auditorium Demetrio Stratos, dove ci troviamo adesso. Paolo è assente da qualche anno da Jazz Anthology, mi ricordava che l'ultima volta aveva partecipato ad una trasmissione assieme fra l'altro a Riccardo Luppi. Noi questa sera chiacchiereremo un pochettino e Paolo ci farà ascoltare un po' di brani eseguiti in solitudine dell'album o extra album a suo piacimento. Per cominciare volevo chiederti di rinfrescare un po' la memoria ai nostri ascoltatori sul tuo percorso.
1: Allora, io sono sulla scena del jazz italiano da ormai quasi più di 30 anni. E mi avvio verso i 60, quindi insomma sono ormai un po', mi considero un veterano. E ho iniziato la mia carriera qui a Milano, anche se non sono milanese perché sono nato a Roma, mi sono trasferito qui nel 97. Se non sbaglio 96 e da qui ho incominciato appunto a muovere i miei passi nel mondo del jazz, della musica improvvisata e di varie tante collaborazioni. Ho partecipato a registrazioni, dischi e concerti con Franco D'Andrea, che è stato anche mio maestro al Conservatorio di Trento, e da lì poi tante cose, veramente difficile elencarle tutte. E per anni ho guidato un quartetto con cui mi ero esibito per l'appunto qui insieme a Dimitri Grechi e Spinoza al sassofono, Tito Mangialaio Ranzer al contrabbasso e Filippo Monico alla batteria. Poi ho avuto altre formazioni, appunto anche dei dischi in solo, e uno dedicato ad Eiler, che ha avuto una certa rilevanza, diciamo, e poi insomma così via. Nel corso del nasco come violista, ho fatto studi classici, sono diplomato in conservatorio, e però poi nel corso degli anni ho affiancato tanti strumenti che sono anche una passione del proprio adolescenziale, perché io quando ero ragazzino, prima di scoprire il jazz, amavo moltissimo la musica folk in genere, la musica sia americana, quindi anche soprattutto il blues, ma anche la musica del Monti Appalachi, eccetera eccetera, tanto anche il blues, la musica popolare anglosassone, scozzese, irlandese. Quindi vengo, nella mia background c'è il Folk Studio di Roma, e quindi certo, quel mondo lì mi appartiene. Negli anni poi l'ho un po' riscoperto questo versante, per cui ho incominciato a suonare questi strumenti un po'
0: magari
1: particolari.
0: Poi dopo aver ascoltato qualche primo brano dettagliamo un po' l'assortimento di strumenti che utilizzi. Non hai cominciato presto, immediatamente, con la dimensione del solo, che però poi dopo è diventata per te una dimensione molto importante a cui tieni molto.
1: Sì, assolutamente. È vero, all'inizio non mi sentivo, in grado. Poi uno strumento come la viola, insomma, farla suonare da sola non è così, così immediato. Poi invece ho incominciato a inserire dei brani in solo anche in contesti in cui suonavano i gruppi, e con gli anni questa cosa mi è aumentata tanto, fino appunto al primo disco che ho fatto in solo, che è stato quello dedicato ad Albert Tyler. E soprattutto poi negli ultimi anni questa dimensione mi appartiene molto, e in qualche modo, io dicevo prima, mi sento un veterano, mi sento in una fase in cui non sto producendo, non ho particolari progetti futuri, realizzazioni, cose così. Per cui per me suonare in solo è un po' come suonare in casa, diciamo, è una dimensione intima, e mi piace farlo quando c'è la possibilità, come oggi, e vi ringrazio di questa possibilità, di farla condividendola con altre persone, quindi insomma anche in dimensioni piccole. Mi piace suonare da solo e anche senza un particolare progetto. Mi chiedevi prima se avrei fatto gli stessi brani di Solitude, non lo so, perché ancora non mi è chiaro quali farò. Nel momento io inizio a suonare, poi piano piano i brani escono. È un po' come dicevano gli antichi, il ricercare, la forma musicale del ricercare, in cui è una musica un po' che si fa cercando sul momento. Quindi mentre io inizio a suonare, magari improvviso, poi mi viene in mente un tema e lo faccio.
0: Allora adesso ti avrei chiesto da quali brani cominci, ma diciamo che rovesciamo l'ordine, esatto, dei fattori, nel senso che prima suoni,
1: comunque,
0: e poi
1: diciamo
0: ci dirai
1: che ci
0: un po'
1: saranno,
0: che cosa hai fatto.
1: C'ho un, diciamo, io qui mi sono preparato un foglio con una serie di brani, non li farò tutti, ma se vogliamo dare un inizio posso dirti che magari mi piacerebbe cominciare con un brano di Fats Waller che è Ain't Misbehaving.
0: E che non mi pare che sia compreso in
1: Solitude. Non è compreso in Solitude perché ce n'è una versione da solo in un altro mio disco, che è Slight Imperfection, un disco di ancora parecchi anni fa, che si apre proprio con questo brano suonato da solo.
0: Benissimo, allora ti lasciamo cominciare.
1: Va bene, grazie. Buon ascolto.

0: Allora, innanzitutto, che cosa ci hai fatto ascoltare? Hai cominciato alla viola con Fats Waller?
1: Ho cominciato alla viola con Fats Waller, poi sono passato a fare un brano che è un mio brano ispirato appunto a reminiscenze della musica dei Monti Appalaci, con una tecnica violinistica tipica di quelle zone. E poi vi ho suonato col mandocello, che è come dire, lo strumento più grande della famiglia dei mandolini. E mi sembra di avervi suonato un brano di Bob Dylan e poi vi ho suonato un brano di Duke Ellington, Angelica, e poi vi ho suonato un brano di Monk, di Thelonious Monk, Crepuscule with Nelly.
0: Ecco,
1: poi l'ultimo brano che ho fatto di nuovo con la viola era una canzone di Joni Mitchell, Both Sides Now.
0: Ok. Come si vede anche semplicemente da questo da questa scelta di brani, nei tuoi solo, ma in generale poi insomma ti interessa una scelta di repertorio molto trasversale che attinge poi al jazz classico, al jazz d'avanguardia, al folk, alla musica diciamo pop, oltre che dare spazio a dei brani originali, certo. Tuoi, ecco.
1: Sì, assolutamente, è un po' una caratteristica del mio percorso quello di spaziare. Inizialmente nei primi lavori che ho fatto, anche nei miei primi dischi, ho sempre fatto brani solo miei, diciamo. Però negli anni, anche questa forse è una cosa di un po' di senilità, che ti rivengono in mente tutta una serie di brani e diciamo li risuoni col senno di poi. Io ho passato tutta la mia adolescenza con la chitarra e l'armonica in bocca a cantare le canzoni di Bob Dylan o di Neil Young o di The Velvet Underground,
0: insomma. Mentre stavi studiando
1: in realtà prima, perché io ho cominciato da bambino con la chitarra, primo approccio alla musica è stato la chitarra, e quindi diciamo da adolescente con gli amici nei gruppi, certo. Si suonavano, io amavo molto appunto il cantautorato statunitense, anche britannico, anche quello italiano, ma diciamo ero più esterofilo ai tempi, e quindi tutto questo repertorio che mi è rimasto dentro lo tiro fuori, diciamo, con la speranza che il percorso mio poi jazzistico lo renda particolare, insomma personale,
0: certo.
1: Insomma, ecco, è chiaro che poi io non canto, e quindi suonare delle musiche anche molto semplici, come può essere una canzone di Dylan, solo suonata, non è facilissimo, perché sono brani musicali che hanno una stretta connessione col testo, per certo. Cui bisogna in qualche modo renderli, dargli una vita diversa, una luce, buttarci una luce diversa sopra, è quello che cerco di fare. Ho anche partecipato a un disco a cui tengo molto, che forse è l'ultima produzione, oltre a parte Solitude, che diciamo è una, in realtà è una raccolta di live anche molto vecchi alcuni, e invece l'ultimo disco fatto in studio, che comunque risale già diversi anni fa, è stato con il trio Leaping Fish, con Enrico Terragnoli e Zeno De Rossi. Abbiamo fatto un disco monografico su Lou Reed, per dire, probabile che scappi fuori qualche canzone anche di Lou Reed. L'anno scorso era, o due anni fa, era il decennale della morte di Lou Reed, e quindi abbiamo pubblicato questo CD che si chiama Trees, che è un lavoro a cui io insomma tengo molto. E quindi sì, come vedi, spazio sia negli strumenti che nei
0: repertori.
1: Ecco,
0: gli strumenti, parlavamo della mandola, raccontaci, sì. Poi non mi pare che tu o hai portato anche l'armonica a bocca.
1: No, oggi non ce l'ho l'armonica a bocca, però ogni tanto la tiro fuori. E dunque qui ho un banjo a cinque corde, che è appunto uno strumento tipico del mondo statunitense, della musica tradizionale americana, e poi ho portato una chitarra risofonica, comunemente chiamata Dobro, in questo caso è appropriato perché è proprio della marca Dobro, che è una chitarra che si suona, che io suono spesso con la, con lo slide, con il bottleneck, quindi con la, nel, nella tradizione del blues, diciamo, rurale. Quindi appartengono questi strumenti in qualche modo a dei mondi che mi affascinano. Uno, il banjo, è lo strumento afroamericano per eccellenza, perché deriva dai cordofoni africani. Certo. E il dobro è appunto una connessione col blues rurale, col blues del Mississippi, eccetera. La viola ha una connessione ovviamente col mondo classico europeo. Che il mandocello, che è un mandolinone, in qualche modo appartiene anche alla nostra tradizione specificatamente italiana. Certo. Anche se questo è lo strumento che io suono, è più affine alla versione americana, però in America ci è arrivato dall'Italia, insomma, quindi c'è sempre una connection nostrana. E quindi così si uniscono vari, in questo gli strumenti si uniscono vari mondi, dall'Africa all'Italia, alla, al mondo colto, al, insomma, un bel miscuglio.
0: Allora, non ti chiedo quali sono i prossimi brani, ce lo dirai dopo.
1: Ve lo dirò dopo, ma questo che penso che suonerò adesso lo riconosci subito. Suonerò Fables of Faubus di Mingus.
0: Benissimo.

0: credo che ci resti giusto il tempo perché tu ci dica che cosa ci hai suonato.
1: Oh, adesso devo ricordarmi tutto. Allora, avevo iniziato questa seconda parte con Mingus, che peraltro, avendo finito prima con Joni Mitchell, sono
0: certo.
1: Ben accoppiati, ben assortiti, visto che hanno anche in qualche modo collaborato. E poi vi ho suonato con il Dobro, vi ho suonato Solitude, che era d'obbligo, e poi ho suonato un mio brano dedicato a Sonhaus, che era un grande
0: certo.
1: Musicista di blues, e poi ho suonato adesso col banjo una canzone di Woody Guthrie, di Portin, e un ultimo brano di Monk, misterioso.
0: Devo dire che Monk suonato col banjo è fantastico e sembra fatto apposta per
1: sì,
0: essere suonato col banjo.
1: Sono convinto che Monk sia stato un banjoista mancato.
0: Magnifico. Senti, non ci resta che salutarci, ti ringrazio molto per essere stato con noi, per averci offerto questo bellissimo solo.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio Giulio Ambrosio che ci ha assistito sul piano tecnico, e grazie a voi per l'ascolto, e ricordo Solitude, l'ultimo album di Paolo Botti
1: su
0: Bandcamp in digitale. Grazie Paolo, alla prossima, a presto spero.
1: A voi, grazie
0: e
1: a voi.
0: Dici che cosa ci suoni adesso, se lo sai già.
1: Adesso vi suono sì, un mio brano che si chiama Corale, una cosa un po' più che guarda verso la musica classica per certi versi.
0: Grazie.

Con Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller ogni lunedì, da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. Il prog non è un genere, è un'attitudine. Buon ascolto.

uno dei miei brani preferiti di sempre, La mente vola. Abbiamo iniziato con la splendida composizione degli Alpha Taurus che ho riscoltato con estremo sentimento al Prog and Frog, che si è appena concluso alla Cascina Crema. Una vera e propria emozione quando hanno intonato appunto questo brano per ultimo del loro concerto, della presentazione del loro disco. È un'emozione anche perché il brano, come l'intero concerto, era dedicato a Guido Wasserman, chitarrista degli Alpha Taurus, che si era andato a vedere se qualcuno c'è. Nel pubblico c'era anche sua figlia, insomma, è stato un momento molto particolare. Alpha Taurus, concertone devo dire, e la nota personale è che non mi aspettavo un concerto così bello dall'ultimo disco che io avevo sentito, ero rimasto un po' così, ne avevo parlato anche con Pellegrini, e devo dire che risentito poi dal vivo invece l'ultimo disco, insomma, ci sono gli Alpha Taurus, c'è la loro musica, c'è tutto quella cornice, quel pathos particolare che gli Alpha Taurus riescono a darmi, e non solo quando mi metto la loro maglietta. Un'esibizione particolare come l'è stata, e questo è assolutamente sorprendente perché praticamente non era in scaletta, la proposizione in acustico del Cambiamento di Luciano Regoli, magia pura. Io non ho la registrazione, ce l'avrò in seguito, la registrazione di quel brano in acustico alla Cascina Crema, però mi è venuta voglia di risentire insieme a voi il Cambiamento dal Pittore Volante. Fra l'altro Luciano Regoli ha presentato il suo nuovo disco, io devo ancora ascoltarlo, lo ascolterò fra poco e lo ascolteremo insieme. Per il momento il Cambiamento, Luciano Regoli, la nuova raccomandata con ricevuto di ritorno dall'album Il Pittore Volante.

0: Insomma, mi è venuta voglia di risentirlo. Devo dire che rispetto all'esibizione dal vivo, acustica, il cambiamento, per citare la canzone, è soltanto del retro musicale, perché la voce è assolutamente identica. Dicevamo un'edizione particolare questa del Prog and Frog 2025. Siamo tornati nel fienile con due grandi gruppi, un ritorno e due esordienti. Quindi una edizione diversa dalle solite. Abbiamo scommesso con Zio Crocifisso ed è andata bene. Oddio, io all'inizio ero anche un po'... mi c'erano un po' le balle, perché hanno fatto una cosa che non mi è piaciuta moltissimo, ma invece mi sono accorto di essere l'unico al quale quella cosa lì, cioè la sonorizzazione di un cartone animato, ero l'unico alla quale non è piaciuto, quindi in torto sono io. Poi abbiamo scommesso con Zio Crocifisso, un gruppo con stoffa e spessore che si possono sentire nel nuovo disco posto in vendita, proprio in vendita, in uscita sabato 10 maggio. E lo ascoltiamo allora, qualcosa da quel disco. Sono gli Zio Crocifisso. Due brani, uno di seguito all'altro.
1: Chio. Non aveva il coraggio.
0: L'acconto e Metaxu.
1: Che dovevano andarsene. Con le buone. Dalla casa del Ne. Spolo. Dopo tanto tempo che c'erano stati. E pareva che fosse come andarsene dal paese. E spatriare. O come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più. Che ancora c'era lì il letto di Luca. E il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

gruppo di esordienti come gruppo, non certo come componenti, visto che ci sono, insomma, delle, passati il termine, delle vecchie lenze per quanto riguarda la scena musicale e non solo italiana. Come esordienti invece c'erano gli Artullisco, del quale non ho nessun disco, non ho nessun reperto. Bella esibizione, specialmente per l'ultimo brano, che non so, mi ha acceso qualcosa di post-prog.

Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, Radio Popolare, Popolare Network. Si è appena conclusa l'abbonaggio. Fra poco ci sarà la festa al Pini di Milano, quindi occasioni per rinsaldare il rapporto tra la radio e le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, quindi fatevi vivi. Manifestando anche i vostri pensieri riguardo alla radio, anche il vostro dissenso, perché no, ci aiutano a crescere. La mail per quanto mi riguarda è quella storica, scuffia@radiopolare.it. Le mie trasmissioni le potete ascoltare, scaricare dal sito www.radiopopolare.it, From Genesis to Revelation, nelle trasmissioni. Se invece vi interessa solo la scaletta, dalla nota piattaforma basta che cercate Scuffietti e lì ci sono tutte le scalette delle trasmissioni e non solo. Mi sono arrivati dei dischi che avevo ordinato da tempo, Dio, ne sto aspettando uno da un mese, devo dire che Bandcamp non si dà da fare da questo punto di vista, ma quello che mi è arrivato è assolutamente stupendo e lo ascoltiamo insieme.

Questa che stiamo sentendo è l'intro del film restaurato Pink Floyd at Pompeii. Anzi, il titolo non è proprio Pompei, ma è scritto Pompe 1-1, quindi sta per secondo in maiuscola, Pompei in maiuscola in maiuscola. È un gioco di grafico per Pompei secondo praticamente. Restaurato nel suono da Steven Wilson, un lavoro stupendo, superbo, che ci restituisce in pieno la bellezza psichedelica del famoso film, quando i Pink Floyd si sono esibiti senza pubblico nell'arena di Pompei. Ho in mano la confezione DVD che contiene il film, un piccolo libretto con foto, mi sembra anche inedite, e spiegazioni varie. Fra l'altro il film mi è sembrato diverso dall'originale, che francamente non ricordo, e ho ancora l'originale in formato DVD, devo confrontarle, ma non lo so, non so se ne vale la pena. C'è qualcosa di nuovo, delle sovrapposizioni che non mi ricordo del film originale. Compratelo, staccate il telefono, abbassate le tapparelle e godetevi questa bellezza che riemerge dai gorghi del tempo. Questa è Icos, e se siete in auto fermatevi, perché la bellezza ha la precedenza. Icos Part 1 Live at Pompeii.

che bellezza. Devo dire che, vabbè, personalmente è uno dei brani che preferisco di più dei Pink Floyd. Questa era la parte 1 tratto da Icos, tratto da Middle. E mi ha fatto anche piacere riascoltarlo in cuffia, perché c'è uno dei, a proposito di eco, no, Icos, c'è una frase molto bella che mi ha fatto impazzire da ragazzo, cercandola, traducendola, così dice: sono per strada, gli sguardi si incontrano, io guardo te e vedo me attraverso di te e viceversa. C'è questo gioco, e appunto è l'eco che rimbalza, vedere le cose attraverso altri occhi, vedere addirittura se stessi attraverso altri occhi, è incredibile. E anche il testo di questa composizione è veramente notevole. Sui testi di Pink Floyd delle volte non ci andiamo, ma vabbè, a parte Waters ovviamente, comunque non sono niente affatto male. Tra le nuove uscite, ritorniamo un attimo in caremma al Prog and Frog, tra le nuove uscite presentate abbiamo accennato, l'ho detto prima, alla nuova raccomandata con ricevuta di ritorno dal titolo In Fuga. Ovviamente l'ho qui sulla scrivania, ma come ho già detto non l'ho ancora sentito, essendo amico ed estimatore di Luciano Regoli, preferisco ascoltarlo per bene, per dopo, poi, come dire, ascoltarlo insieme e vediamo un po' questo disco com'è. Intanto ci giungono notizie del concerto che Steven Wilson porta in tour, ovvero ci sono state le prime date per l'Overview Tour, lo stiamo aspettando, ci sarà tra poco, tra un 15 giorni, no, un po' di più, tra una ventina di giorni qui a Milano. E io sono andato a vedere la scaletta perché sono molto curioso, e praticamente parte con tutto il disco nuovo, prosegue con brani anche The Porcupine Tree. Fra l'altro c'è quella Luminol che a me non piace proprio per niente, che mi fa sempre, mi viene voglia di uscire, di ritornare da, non so, un brano mi sta veramente antipatico. E come bis del concerto al London Palladium, per esempio, ha fatto questa stupenda Ancestral da And Cannot Erase, che riascoltiamo giusto per farci le orecchie prima del concerto che si terrà qui agli Arcimboldi. Quando? Boh, adesso vado a vedere l'agendina. Sabato 7, ore 20, Arcimboldi, Steven Wilson. Ce l'ho scritto qui sulla Quo Vadis.

E questo era un brano di richiamo di Steven Wilson, di richiamo perché sarà un brano che compare nelle scalette per quanto riguarda i nuovi concerti sul suo tour di Overview. Termine della trasmissione, vi ringrazio per l'ascolto. Se vi siete persi l'inizio, sapete che comunque tutte le trasmissioni sono in podcast, c'è la possibilità di sentirle e di scaricarle in podcast dal sito www.radiopopolare.it. Grazie per l'ascolto, alla prossima. Progone.

0: Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Elezioni comunali, delusione centrosinistra, Venezia sconfitta nonostante le aspettative della vigilia. Anche a Reggio Calabria e Arezzo vince la destra. Il Campolargo prende Pistoia e tiene Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca. Affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio. È in corso lo spoglio delle elezioni amministrative, in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo. È andato a votare il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il Campolargo rappresentano una delusione. Reggio Calabria è assegnata al primo turno al candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Ad Arezzo si deciderà al ballottaggio tra 2 settimane la partita per il nuovo sindaco della città, con il candidato di centrodestra avanti. A Messina si conferma sindaco il candidato del movimento meridionalista di Cateno De Luca. Prato e Pistoia vanno al primo turno al centrosinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca, ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove il candidato di centrodestra Simone Venturini vince al primo turno. Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Poi Schlein ha ringraziato Andrea Martella per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale, e allora sentiamo le parole del candidato di centrosinistra Andrea Martella, che poche ore fa ha ammesso la sconfitta.
1: Abbiamo cercato di avanzare nel corso di questo periodo una proposta concreta, la città fatta di proposte precise su tanti temi, evidentemente non è bastato e non è stato sufficiente per avere il consenso maggioritario dei cittadini. Abbiamo pensato che la città fosse pronta ad un cambiamento dopo 11 anni, evidentemente non è stato così, e credo che in questo risultato abbia contato molto anche questo decennio, anzi questi 11 anni di governo locale e di gestione del potere, che evidentemente hanno pesato anche in questa tornata elettorale. Ma naturalmente questo è il momento di prendere atto del risultato. La nostra opposizione sarà un'opposizione netta, chiara, in consiglio comunale, e continueremo a lavorare seriamente per le istituzioni, per Venezia, con l'amore che abbiamo per la nostra città e con il senso di responsabilità che continueremo ad avere.
0: Per il centrosinistra dunque una sconfitta, quella di Venezia. Sentiamo il nostro inviato Luigi Ambrosio.
2: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava avvisi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi e Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
0: La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein questa sera ha anche sottolineato i risultati positivi a Prato e Pistoia e quelli ad Avellino e Andria, un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso, trattandosi di un voto locale, ha detto Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il Partito Democratico manda il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi a fare una dichiarazione, nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV, Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, inserita forse nel contesto di città in cui ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora si cerca di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra. Un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Giorgia Meloni era il primo test dopo il referendum e non si risparmia una battuta sarcastica contro la sinistra. Anche oggi, dice, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per l'opposizione rappresentava forse la speranza che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno, e invece quello di oggi è un voto ai partiti, il referendum non lo è stato. Al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia è risultato un chiaroscuro. Il centrosinistra ottiene buoni risultati a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso Vincenzo De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere, vince non più nella regione ma nella sua città, allungando un'ombra su Roberto Fico ed Elly Schlein, che deve incassare anche questo, visto che De Luca stravince anche sul candidato comune di tutto il campo largo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non hanno contato molto nella scelta degli elettori. Linea allo studio.
0: Ed erano 93 i comuni lombardi al voto in questo fine settimana, 2 i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centrosinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese sia in altre province. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
4: In un quadro nazionale dove la destra può dire, parole di Giorgia Meloni, che anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato domani, in realtà con risultati in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, la Lombardia evidenzia invece una netta predominanza del centrosinistra. Erano 2 i capoluoghi di provincia al voto, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centrosinistra, e PD alleati si riconfermano con un'ampia vittoria nella prima e vanno al ballottaggio nella seconda, sperando di riconfermare il sindaco uscente. Nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti. In 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, Bollate, Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente candidato del centrosinistra, Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione di quasi parità con lo sfidante del centrodestra, ma tra 2 settimane potrà contare sul bacino elettorale di una larga fetta di sinistra che aveva deciso al primo turno di schierarsi con un candidato alternativo. E poi ci sono alcune riconferme importanti sul territorio e alcune conquiste insperate. Nel suo piccolo, il minuscolo comune di Cene, in provincia di Bergamo, rappresenta in qualche modo la crisi della Lega Salviniana. Primo comune conquistato dai bossiani in tutta Italia, governato ininterrottamente dal Carroccio dal 1990, è finito in mano a una lista civica alternativa. E poi c'è Vigevano, terra di solido governo della destra, che vede alla fine dello spoglio del primo turno il centrosinistra avanti e il centrodestra diviso in 3, con un candidato sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 14%. Vista la particolarità del comune pavese, è difficile prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale, ma in ogni caso qualche ragionamento il centrodestra dovrà pur farlo.
0: Il convoglio di terra della flottiglia è attualmente sotto attacco. L'allarme è arrivato poco fa dalla delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia, che riferisce che gli attivisti della missione umanitaria che si trovano attualmente a Sirte, in Libia, a poca distanza dal checkpoint, sarebbero oggetto di violenze da parte di veicoli non identificati che starebbero speronando le tende, mentre le persone verrebbero picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. Ci sarebbero dei feriti e qualcuno avrebbe preso dei colpi talmente forti da perdere i sensi, ha fatto sapere poco fa la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia. Pare li stiano portando con i pullman verso ovest, forse a Misurata, ha aggiunto Delia. Non è chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, dicono gli attivisti, ma secondo alcune segnalazioni sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate all'autorità della Libia occidentale. Intanto per i 10 attivisti della stessa spedizione fermati domenica si prospetta, dopo il processo davanti al tribunale di Bengasi, un'espulsione come immigrati clandestini. Potrebbero quindi rientrare nei prossimi giorni Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani bloccati insieme agli altri 8 volontari di diverse nazionalità. Sono accusati di ingresso illegale per essere entrati nella regione orientale senza autorizzazione. Stiamo lavorando per farli tornare a casa, aveva dichiarato il ministro Tajani oggi. L'organizzazione invita alla prudenza. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
5: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. No agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta, il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
0: La situazione in Medio Oriente: prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Sentiamo Emanuele Valenti.
6: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che, nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
0: Al tavolo al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1.719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche. Porcia, in provincia di Pordenone, passa da 571 dipendenti a 309, Solaro a Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega a Treviso da 728 a 418. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi e energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno, fino ad allora l'azienda si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi, della Segreteria Nazionale della FIOM.
7: Tirai ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col Ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
8: Allora, un piano?
7: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
0: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Sentiamo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
9: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafi, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8 tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.

0: L'orizzonte delle 20, eccoci di nuovo in diretta qui su Radio Popolare con la nostra trasmissione. In studio questa sera Alessandro Principe. Nella prima parte, dalle 18 alle 19, abbiamo raccontato molte delle notizie che caratterizzano questa giornata. Una di queste sono naturalmente i risultati delle elezioni amministrative. Gli spogli sono ancora in corso, però i dati politici già ci sono. Vi leggo due dichiarazioni, ma intanto siamo già collegati anche con Venezia, con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, buonasera.
1: Buonasera Alessandro.
0: Allora, Meloni dice: rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa, eccetera, eccetera. E poi aggiunge: PS, e qui c'è la frecciata politico-velenosa, e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Questa è Meloni. E invece Salvini, due minuti fa, scrive su X: avanza il centrodestra, la Lega conferma e conquista i sindaci di tutta Italia, punto esclamativo, grazie per la fiducia. Ora, i risultati sono tanti, variegati, diversi, sono più di 700 i comuni da nord a sud che sono andati alle urne, però alcuni hanno dato un po' il colore, stanno dando il colore a questa giornata, a cominciare da Venezia. Innanzitutto, Luigi, ti chiedo un aggiornamento: se si conferma che il candidato della destra vince al primo turno oppure no?
1: Saperlo, Alessandro, adesso siamo a 145 sezioni scrutinate su 256, stanno andando lentissimi come raramente si è visto in tanti anni di esperienza, e siamo però a una situazione in cui il candidato del centrodestra Simone Venturini si sta stabilizzando da un po' ormai attorno al 53% di consensi. Queste non sono le proiezioni che si vedono sui siti, questi sono i dati reali, quindi diciamo che è probabile, diciamo così, alle 20, che vincerà al primo turno il candidato del centro-sinistra Andrea Martella. È arrivato ormai un'ora fa qui, si diceva parla tra 5 minuti, in realtà è ancora chiuso coi suoi, evidentemente stanno anche loro aspettando questi lentissimi dati che arrivano, no? È venuto qui per ammettere, insomma, sostanzialmente la sconfitta. Quando diciamo centro-sinistra intendiamo centro-sinistra versione quello di una volta, cioè da Rifondazione Comunista a Renzi. Tutti dentro, sperando, addirittura speravano di vincere al primo turno, invece siamo qui a commentare questa lenta sconfitta, e mi sa, Alessandro, che Meloni ce l'aveva un po' con noi, cioè con noi che siamo qui a Venezia, quando faceva quella battuta, sì, perché certo. Gli altri risultati della giornata sono più o meno attesi, invece questa è la vera sorpresa della giornata di questo giro, accentuata da due fattori ulteriori. Uno è che c'erano 10 anni di governo di un centrodestra un po' spurio, insomma, quello del sindaco uscente Brugnaro, che da tutti veniva descritto come deludente, evidentemente non lo è stato a sufficienza, o forse era un pensiero un po' magico del centrosinistra. E l'altro è che qui, come tante altre aree d'Italia, e questo è un altro elemento di analisi ulteriore, al referendum avevano vinto abbastanza nettamente i no, no? E questo forse ci dice che da parte del campo largo essersi intestata politicamente quel risultato è stato un errore di calcolo.
0: Cos'è stato il tema di campagna elettorale più forte lì a Venezia? Cioè, allora, secondo te, su che cosa si sono giocati questa vittoria a destra?
1: Ah no, il tema di campagna più forte, la prima versione della tua domanda, è stata senza ombra di dubbio il tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione che si è sostanziato nel progetto di Andrea Martella, del centro-sinistra, di costruire una moschea nel quartiere di Mestre, quindi qui in terraferma dove siamo in questo momento, e su cui si è giocata tutta la campagna elettorale contro, naturalmente, della destra. Una destra che da questo punto di vista ha fatto un po' il pieno in senso tradizionale, no? Perché se io adesso scorro un po' il lunghissimo elenco di candidati, c'è veramente di tutto. C'è anche un candidato che si rifà a Futuro Nazionale di Vannacci, si chiama Luigi Corò, la sua lista si chiama Futuro per Venezia Mestre, ma in questo momento ha preso 474 4 voti, niente, lo
0: Niente,
1: 0,76.
0: sì.
1: Quindi quel tema lì, anti-immigrazione, anti-stranieri, anti-moschee, eccetera, è stato tutto assorbito da un centrodestra molto tradizionale, addirittura centrista, perché il grosso del voto di Venturini va alla sua lista civica. I partiti che lo sostengono, i partiti romani, diciamo, prendono molto meno. Il più forte è Forza Italia col 12%. È un voto molto civico, molto locale, e in questo senso assolutamente in continuità con il passato, con l'esperienza di Brugnaro. E allora, da un lato tema moschea, tema immigrazione, dall'altro tema amministrazione cittadina, e l'altro pensiero magico del centro-sinistra, eventualmente, se evidentemente possiamo dire così, se il primo è stato fare un parallelo diretto con il risultato referendario, è stato quello di pensare che l'amministrazione locale fosse un fallimento, perché il voto di Venturini viene descritto dai veneziani come molto in continuità con Brugnaro, anche da un punto di vista proprio formale, e allora questo significa che evidentemente non era così. Ma c'è un elemento ulteriore, Alessandro, poi se mi devi interrompere fallo, che è quello dell'affluenza al voto, e forse da tanto tempo il più significativo in Italia, con l'eccezione appunto del referendum. Affluenza, immagino che ne parlerete dopo di me, molto bassa questo giro, ancora più bassa a Venezia rispetto al resto del paese, 56%
0: Sì,
1: la
0: sessanta la
1: scorsa aveva
0: media
1: votato il
0: nazionale.
1: 60%. Qui è il 56, l'altra volta aveva votato il 65, quindi nonostante una campagna elettorale giocata dal campo largo in chiave anche nazionale sul tema del cambiamento, beh, non si è riusciti nemmeno a portare la gente a votare. Tieni conto che qui era venuta Liz Schlein a chiudere la campagna elettorale, mentre i leader del centrodestra si erano tenuti ben lontani, visto che il vento sembrava molto diverso da quello che
0: Infatti,
1: vediamo che stasera soffiare.
0: questa presenza di Schlein e comunque l'attenzione indubbiamente nazionale che è stata messa sulla partita, sulla sfida di Venezia, come viene vissuta lì adesso, in queste ore o nelle ore immediatamente prima, diciamo che tu hai così un po' assaggiato lì a Venezia? Cioè, è stato visto come un qualche cosa che potesse disturbare i temi civici, i temi dell'amministrazione della città, oppure sembrava un po' un vento in poppa da prendere al volo?
1: No, sembrava più questa seconda cosa, sembrava più, come dire, la sanzione del fatto che qui si sarebbe vinto, e qui le analisi si dividono un po' in due. La prima è una non analisi, in realtà, è un fatto anche sentimentale, diciamo, emotivo, è l'incredulità, naturalmente, per quello che è successo. Analizzeremo, studieremo, capiremo, a cominciare dal tema dell'astensione. Non siamo riusciti a portare le persone al voto. L'altro elemento di analisi invece è il dato nazionale. Si vota su temi nazionali più che su temi locali, o meglio, si vota su sentimenti nazionali più che su sentimenti locali, e questo favorisce il centrodestra, e questo naturalmente è forse l'elemento che fa dire a Meloni questa sera: ho vinto io queste elezioni amministrative.
0: Tu adesso lì dove ti trovi, raccontaci un po', descrivici un po' la situazione. Immagino che ci sia anche un'aria mesta
1: Allora, se io
0: di delusione, insomma, oppure sono ancora un po' tutti in attesa di capire un po' come uscire.
1: Sono adesso qui, sono in un angolo a parlare un po' sottovoce, perché c'è una collega di una TV che sta facendo uno stand-up proprio a fianco a me. Ci sono molti operatori,
0: Che è il
1: molti
0: comitato
1: giornalisti, che
0: elettorale
1: cercano un po'
0: di Martella, ricordiamo.
1: di riempire il tempo. Sì, Andrea Martella è il candidato del centro-sinistra. In questo momento ci sono alcuni anziani, proprio anagraficamente militanti. Era interessante ascoltare qualche signora da questo punto di vista. Poco fa mi sono messo vicino a loro, un po'
0: Sì.
1: orecchiare, si lamentavano di una città che non riconoscono più sostanzialmente, dove ti si rivolgono in inglese dentro i negozi, no? E dall'altra invece magari gruppetti di militanti un pochettino più attivi, che in questo momento sono nel corridoio, vicino alla finestra, a discutere tra di loro. Ma il tema è come questo ragazzo davanti a me, che si mette la mano sul volto e scuote la testa, no? Il non crederci. Quando vai a vedere la tua squadra allo stadio convinto di un grande risultato, e poi ne esci male, ogni riferimento, quanto è successo ieri a San Siro, naturalmente è casuale, però un po' è quella lì il sentimento. Davvero, tante volte abbiamo visto voti in bilico. Questa volta vediamo sinceramente una sconfitta non attesa, dove non è che si immaginava di giocarsela su pochi numeri, ma si immaginava di vincere facile, e invece stanno perdendo facile. questo ti
0: Sì,
1: dico,
0: si
1: noi
0: era
1: non lo sappiamo
0: parlato.
1: che cos'è accaduto.
0: Certo, si era parlato addirittura di una possibile vittoria al primo turno. Allora, Luigi Ambrosio, noi ti lasciamo lì al comitato elettorale di Martella, per così continuare a seguire un po' questa serata, ma insomma l'impronta e il segno politico, della giornata, lo abbiamo capito, ce lo hai restituito ampiamente. Adesso ci colleghiamo con un ospite che è con noi al telefono e se non hai nulla da aggiungere io ti saluterei.
1: Se poi nel caso arriva e dice qualcosa di importante, ti mando un messaggio e tu lo leggi,
0: Va bene,
1: altrimenti mi
0: fatti
1: chiami
0: vivo
1: in
0: tu.
1: onda.
0: Va
1: Grazie,
0: bene,
1: buon lavoro.
0: grazie.
1: Ciao,
0: Grazie a
1: ciao, ciao.
0: Luigi Ambrosio, nostro inviato a Venezia. Adesso mi collego con Paolo Feltrin. Buonasera, professor Feltrin.
2: Buonasera.
0: Politologo Paolo Feltrin che abbiamo invitato per, in realtà ancora prima che si stabilizzassero i risultati. In questo istante esce l'ultima proiezione, Venturini vince al primo turno a Venezia, adesso è ufficiale 20 e 11 minuti. Abbiamo provato a raccontare un po' il clima, l'atmosfera di questa giornata, la delusione politica del centro-sinistra, le prime parole di Giorgia Meloni che danno un po' il segno a questa tornata amministrativa, seppur con tutte le sfaccettature del caso da ricordare. Ecco, allora le chiederei, professor Feltrin, che valutazione dà lei di quella che a Venezia era una vittoria sperata del centro-sinistra, in realtà si è trasformata in una sconfitta che sta dando un segno politico a tutta questa giornata.
2: Allora, la prima cosa che direi è la seguente. Con le elezioni bisogna sempre stare attenti. Cioè, pensare che le elezioni siano sempre determinate e decise in anticipo è il più grande errore che si possa fare, altrimenti non servirebbe neanche fare le elezioni. Primo. Secondo, mai fidarsi dei sondaggi, specie nel XXI secolo. Terzo, e veniamo un po' alla giornata di oggi. Queste elezioni, per le loro caratteristiche particolari, cioè poche città al voto, nessuna grande città, Milano, Torino, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, nessuna grande città al voto, no? Per una scelta evidentemente ben calcolata del centrodestra, di non ripetere l'errore del referendum, di non politicizzare la campagna elettorale, ha portato al fatto che in ogni comune hanno prevalso i fatti locali, da nord a sud, hanno prevalso i fatti locali, e quindi anche a Venezia hanno prevalso i fatti locali.
0: Qual è stato il principale a Venezia?
2: Allora, ce ne sono alcuni. Innanzitutto, un amministrativo contro un politico di lungo corso. Se si guarda la lista Venturini, non so se i suoi
0: Venturini, no, no,
2: ascoltatori.
0: no, non abbiamo fatto sì, tutto quanto, diciamo, il dettaglio della lista. Venturini, il neo sindaco, evidentemente, di
2: Neo
0: Venezia,
2: sindaco, e
0: centrodestra.
2: attenzione, ha alcune caratteristiche curiose, perlomeno interessanti, totalmente alternative a quelle di Martella. È giovane, non ha fatto politica nazionale, cioè non è un politico romano, no? Ha fatto per più di 10 anni vice sindaco, quindi conosce tutti gli angoli e tutte le cacche della città. Perché chi fa il vice sindaco per 11 anni, no? È di ambiente moderato cattolico, quindi scout e dintorni, si presenta con una sua lista civica che prende più del 30%, mentre il centro-sinistra si presenta solo con liste di partito.
0: È questo l'errore che ha fatto il centro-sinistra?
2: È un'ipotesi di lavoro, poi
0: Sì, certo,
2: vedremo le
0: un'ipotesi,
2: conseguenze.
0: chiaro, chiaro. Siamo nel campo delle ipotesi, evidentemente, certo.
2: Ecco, però l'idea di aver politicizzato troppo, banalmente, a Venezia non è venuta la Meloni, non è venuto Tajani, cioè, tranne un po' Salvini, che ha preso niente, perché ha preso il 4% o giù di lì, no? I politici nazionali non si sono fatti vedere.
0: Mentre invece dal centro-sinistra si sono fatti vedere, è venuta anche Elly Schlein in chiusura di campagna elettorale. Questo che sembrava, diciamo, un traino, diciamo, con una forza anche nazionale per quell'elezione, E lei dice probabilmente non ha pagato per nulla, anzi.
2: Nulla, no, anzi ha prodotto l'esatto contrario. Ecco, questa, ecco, purtroppo, però lo vedremo, è chiaro che ognuno ha fatto il meglio possibile, però soprattutto quando c'è un risultato del genere, tenga presente che a Venezia il centro-sinistra cosiddetto largo aveva una larghissima maggioranza nelle elezioni politiche del 22, nelle elezioni regionali dell'anno appena fatte e nel referendum sulla giustizia. Quindi in teoria i voti di centro-sinistra a Venezia ci sono.
0: Certo. E quindi hanno sbagliato candidato, secondo lei?
2: Questa è una riflessione complicata, nessuno sbaglia candidato. La domanda è, c'erano candidati migliori? Ecco, perché anche questa è la domanda da farci. Al momento tutti hanno ritenuto che Martella fosse il candidato migliore, no? Però bisogna stare attenti, stare attenti. In passato io ho portato un altro esempio che assomiglia a questa vicenda, che sono le elezioni in Liguria.
0: Sì?
2: No, non so se lei se le ricorda.
0: Ce le ricordi, per favore?
2: Allora, Toti si dimette per le vicende giudiziarie. Esattamente come il sindaco di Venezia, non si è dimesso, ma è praticamente sparito. No?
0: Certo, sì.
2: A quel punto il centro-sinistra è sicuro di vincere le elezioni, uh-huh, e candida, anche in quel caso, sì, un politico di lungo corso. È sparito, no?
0: Certo, sì.
2: A quel punto il centro-sinistra è sicuro di vincere le elezioni, uh-huh, e candida, anche in quel caso, sì, un politico di lungo corso, Orlando.
0: Sì. E va a perdere.
2: E va a perdere. Mm.

0: Se questa è una chiave di lettura, cioè questa è una chiave di lettura, probabilmente vedremo se ne affioreranno altre. Questo è un tema senz'altro, e comunque, come vi dicevo pochi minuti fa, c'è la conferma di una vittoria del primo turno a Venezia, quindi sicuramente in attesa anche in questa, diciamo, proporzione del primo turno già che va al centro-destra. Io la ringrazio molto, professor Feltrin, per essere stato con noi.
1: Arrivederci a tutti, arrivederci a tutti.
0: Grazie. Era il politologo Paolo Feltrin. Adesso noi facciamo un salto a Firenze, dove c'è Giorgio Bernardini, Controradio. Ciao Giorgio, buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi.
0: Allora, raccontaci brevemente com'è andata in Toscana, Arezzo, Pistoia, Prato, i tre, diciamo, centri principali, le tre città principali in cui si è andati al voto. Lì che segno ha questa giornata?
2: Sicuramente ha un segno positivo per il centro-sinistra, perché due dei tre capoluoghi di provincia, e segnatamente Pistoia e Prato, che sono peraltro confinanti nel nord della Toscana, sono tornati, è il caso di dire, nelle mani del centro-sinistra. Nel caso pistoiese, dove ha vinto Giovanni Capecchi, un candidato civico del campo largo vicino alle istanze della sinistra, che aveva già vinto le primarie contro una sua competitor, Stefania Nesi, del Partito Democratico, ebbene nel caso di Pistoia si può parlare di appunto un ritorno al centro-sinistra, poiché gli 8 anni precedenti erano stati segnati dal governo di Alessandro Tomasi, che poi, come sapete benissimo, di Fratelli d'Italia si è candidato contro il presidente Gianni alle regionali e per questo si è dimesso anticipatamente. Poi invece nel caso di Prato si può parlare di ritorno con un'altra accezione al centro-sinistra, innanzitutto perché ritorna un sindaco che ha già fatto il sindaco per 2 mandati per 10 anni consecutivi, dal 2014 al 2024, e si tratta di Matteo Biffoni del Partito Democratico, e poi perché sostanzialmente in realtà il mandato, come ricorderete magari, era stato interrotto, quello iniziato nel 2024, di Ilaria Bugetti, dalle dimissioni di Ilaria Bugetti, appunto del Partito Democratico, indagata per corruzione.
0: Per una vicenda, per un'inchiesta, sì.
2: Esattamente, un'inchiesta per corruzione, quindi lasciò e c'è stato un anno di commissariamento, quindi diciamo il centrosinistra ha ritrovato la fiducia degli elettori al netto di questa sostanzialmente...
0: Quindi non ha inciso, diciamo, la vicenda giudiziaria, evidentemente.
2: Pare non aver inciso, anche perché Biffoni e Bugetti sono comunque due figure distanti nel partito, erano due figure distanti nel partito, perché Bugetti insomma ultimamente ovviamente è molto meno attiva, e anche perché c'è una debolezza strutturale del centrodestra a Prato, che oramai continua da anni, da quando insomma nel 2014 tutto si ricongiunge, proprio Matteo Biffoni espugnò il comune che era in mano a Roberto Cenni, il primo a vincere in Toscana in una città capoluogo come centrodestra, quindi diciamo non è mai riuscito, anche stavolta è stato sotto il 30% con Gianluca Banchelli. Invece c'è una situazione ben diversa ad Arezzo, dove è tutto in gioco, poiché il centrodestra guidato da Comanducci, che è un civico appunto di centrodestra, è risultato diciamo primo nella competizione, diciamo quella che è del primo turno, però ovviamente non è arrivato al 50%.
0: Vince il ballottaggio.
2: Esattamente, c'è il ballottaggio con il candidato di centrosinistra, che è una vecchia conoscenza del PD toscano, Vincenzo Ceccarelli, ha fatto l'assessore, il capogruppo in consiglio regionale, però non è andato oltre poco più del 30%. Sarà decisivo in questo caso il dialogo a questo punto con il terzo incomodo, che si chiama Donati, ed è un ex renziano e ha fatto una lista civica che ha preso andata in doppia cifra, veleggia verso il 20%, ancora lo scrutinio non è finito, però insomma è davvero decisivo il ruolo di Marco Donati per quel che riguarderà il ballottaggio appunto che c'è fra 15 giorni ad Arezzo. Arezzo viene, per precisarlo, anche lei da un'amministrazione di centrodestra, quindi
0: potrebbe cambiare segno a questo punto, se ci sarà un apparentamento, comunque diciamo un sostegno da parte di questo terzo candidato renziano.
2: Esattamente, in quel caso la Toscana si riconfermerebbe, certo, ancora una volta rossa, quindi 3 su 3, certo. E invece se dovesse vincere il centrodestra, Arezzo rimarrebbe dopo i 10 anni di Ghinelli nel segno del centrodestra. Sì.
0: Giorgio Bernardini di Controradio, grazie molte per essere stato con noi questa sera, questa panoramica anche sulla Toscana di queste comunali, di queste
2: grazie
0: amministrative. Ciao, buona serata, e saluto anche il professor Carlo Galli, che ci ha raggiunto anche lui in collegamento. Buonasera professor Galli.
3: Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo fatto un po' di finestre qua e là, siamo andati a Venezia, adesso siamo andati in Toscana, insomma abbiamo visto qualche altro dato, Reggio Calabria che va a destra dopo 12 anni, c'è poi il caso De Luca che è un caso tutto particolare, tutto a sé, che torna sindaco di Salerno per la quinta volta se non sbaglio, c'è l'exploit di Vannacci ma solo a Vigevano, questa lista da lui sostenuta che prende il

0: 14%. Insomma, tante finestre, tante situazioni molto diverse. Con lei volevamo provare a tirare le fila di quello che può essere il dato politico, ammesso che lei lo intraveda in queste elezioni amministrative. Le cito solo Giorgia Meloni, che poco fa ha detto: l'annunciato crollo del centrodestra anche questa volta non c'è stato. Come lo valuta lei? Si può dire che sia svanito, o si sia attenuato, o che non ci sia mai stato l'effetto referendum?
1: Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma non ci voleva molto. In molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere. Cioè, il malessere in Italia, che c'è, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti, questo malessere non diventa, come in altri contesti, una energia aggressiva nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'ordinamento, nei confronti del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale,
0: meno 5 rispetto alle ultime amministrative,
1: appunto, che già non era un gran risultato, e voto alla destra. Voto alla destra con diverse sfumature. Secondo me il dato più interessante è quello di Vannacci, che è un dato interessante, estremamente preoccupante, che dimostra che il malessere che cresce va a destra, ma addirittura esce dai perimetri dell'area di governo e va in una direzione radicale,
0: diciamo. Questo anche così, se si parla solo di una città di Vigevano, insomma, per il momento, qualche altro test locale qua e là, ma insomma quello che fa il botto è il 14% a Vigevano.
1: Sì, Vigevano è una ricca cittadina del profondo nord, non è un oasi in un deserto. Ecco, non vorrei che il trend vero fosse quello. Ecco, perché un altro trend che si può vedere, ma che rientra in quello che abbiamo appena detto, è, adesso il caso di Arezzo potrebbe essere l'eccezione, insomma, ma è l'elemento di conservazione anche del segno politico delle amministrazioni uscenti. Dove c'è il centrodestra vince il centrodestra, dove c'è il centrosinistra vince il centrosinistra. E poi il segno di conservazione supremo è De Luca. De Luca, come dire, l'usato sicuro.
0: Persino senza il simbolo del PD, stavolta tutte le sue liste si è preso.
1: No, ma questo è un dato personale.
0: Un sacco di voti, certo, è proprio lui e basta. Però lei lo legge anche lì come un dato di conservazione, insomma.
1: Assolutamente sì, di tentativo di ottenere una qualche rassicurazione. L'Italia non è messa bene, non è messa bene sotto il profilo della vita delle famiglie normali, sotto il profilo delle prospettive per il futuro. La forza della cosmesi operata dal governo è impressionante, come è impressionante il fatto che i cittadini, che poi a quella cosmesi in fondo non credono perché soffrono sulla loro pelle tutte le difficoltà del momento, continuano sostanzialmente a votare per le forze di governo. Cioè,
0: sì. In un minuto, professor Galli, cosa sta sbagliando allora, se questa è la lettura, cosa sta sbagliando il centro-sinistra?
1: Ecco, appunto, era esattamente quello che volevo dire. Cioè, l'altro elemento che può uscire da un'analisi così ancora a ridosso del dato è che il centro-sinistra non convince perché? Perché non offre una leadership unitaria, perché dopo tutto non si capisce bene se è una forza di conservazione anch'esso o se invece è capace di promettere in modo ragionevole uno scarto, un cambiamento di rotta. Nessuno lo capisce, perché per primo il centro-sinistra non sapere rispondere a questa domanda, e i cittadini lo sentono che lì c'è incertezza, lo sentono che lì c'è una mancanza di visione, di coraggio, che c'è una mancanza di unità. Lo capiscono, anche se non sono degli analisti politici. C'è una fisionomia appannata, da qualunque parte possa andare, centro-sinistra, non si capisce dove voglia andare.
0: E questo non paga nelle urne?
1: Assolutamente no, non paga nelle urne, nemmeno in urne locali come queste, che sono a loro volta condizionate da infinite situazioni. Certo. Specifiche, però insomma un trend complessivo può essere letto, e secondo me è conservazione con un tocco di estremismo alla Vannacci e una deludente prestazione del centro-sinistra.
0: Carlo Galli, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
0: Arrivederci professore, il politologo Carlo Galli. Finisce qui l'orizzonte delle 20 di quest'oggi. Ancora tutte le notizie le ritroverete anche nell'edizione del GR delle 22.30. Io vi ringrazio per averci ascoltati, a tutti e a tutte una buona serata da Alessandro Principe.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Disarmare l'IA. Con la sua enciclica, Papa Leone denuncia lo strapotere delle big tech e mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale senza regole. Guerra in Iran. Teheran dice che un accordo non è imminente, ma i colloqui con gli Stati Uniti proseguono. Trump però sta negoziando per ottenere qualcosa che c'era già. La polizia turca fa irruzione nella sede del principale partito di opposizione. Erdogan continua il suo tentativo di azzerare ogni possibile sfidante alle elezioni del 2028. Colpevole di non aver taciuto, la Francia vuole espellere l'attivista palestinese Rami Shaat dopo averlo liberato dalle carceri egiziane dopo 900 giorni. Il George Floyd Moment irlandese, la morte di un ragazzo di origini congolesi a Dublino per mano delle guardie di sicurezza di un centro commerciale, getta luce su una società complessa. Serie TV. Arriva su Netflix Du Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare, ultimo episodio di una trilogia generazionale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words.
5: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, so che è una parola forte, ma è stata scelta deliberatamente perché questo momento necessita di parole in grado di attirare l'attenzione, svegliare le coscienze e indicare il cammino per l'umanità.
7: Aware that every great technical power can affect people's lives. And so must be accompanied by adequate...
5: Papa Leone XIV ha presentato oggi la prima enciclica del suo papato, si chiama Magnifica Humanitas, Umanità Magnifica, ed è interamente dedicata all'intelligenza artificiale, alle opportunità, ai rischi e ai dilemmi etici e morali che pone non solo per la Chiesa ma per l'umanità. In controtendenza rispetto alla tradizione, il Papa ha presentato personalmente il documento durante un evento in Vaticano. Tra i presenti c'era anche Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, la società statunitense di intelligenza artificiale coinvolta in una causa legale contro l'amministrazione Trump. Prevost ha fatto riferimento a una preoccupante rinascita della guerra come strumento di politica internazionale e ha affermato che l'intelligenza artificiale sta contribuendo a facilitare la normalizzazione della guerra. Per questo motivo, ha scritto il Papa, lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito bellico devono essere soggetti ai più rigorosi vincoli etici al fine di garantire il rispetto della dignità umana e della sacralità della vita ed evitare una corsa allo sviluppo di tali armi. L'enciclica di Papa Leone però è anche una critica molto dura, forse la più dura da parte di qualunque capo di Stato fin qui, allo strapotere della Silicon Valley. Sentiamo Roberto Festa.
8: Al momento della sua elezione al soglio pontificio, Robert Francis Prevost disse di aver scelto il nome di Leone XIV anche in omaggio a Leone XIII, il Papa che nel 1891 nell'enciclica Rerum Novarum fissava la dottrina della Chiesa su lavoro e capitale in tempi di tumultuosa rivoluzione industriale. Non sorprende dunque che Leone XIV abbia scelto l'intelligenza artificiale come tema della sua prima enciclica. Proprio come ai tempi della rivoluzione industriale, è oggi l'intelligenza artificiale, spiega il pontefice, ad avere gli effetti più lunghi e duraturi in termini di impatto ambientale, di educazione, di società e rappresentare quindi la sfida più importante a difesa della dignità umana. Nell'enciclica non c'è comunque solo questo quadro, diciamo così, più concettuale, dottrinario. Nell'enciclica ci sono riferimenti molto concreti ai modi di produzione, alla difesa dei posti di lavoro, al necessario controllo governativo. Leone ritiene necessaria una più stretta regolamentazione governativa delle aziende private che guidano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Leone chiede la protezione e riqualificazione professionale per i lavoratori cui i posti di lavoro sono a rischio. E Leone chiede più formazione per aiutare gli studenti a pensare in modo critico alla tecnologia. E qui appunto le posizioni del Papa entrano in aperto conflitto con questo quelle dei leader, delle aziende, delle AI e del tech in generale, ed entrano in conflitto ancora una volta con le posizioni di Donald Trump e della sua amministrazione, che ha mantenuto un atteggiamento generalmente di cooperazione e deregolamentazione con i leader delle AI, privilegiando innovazione e dominio del mercato da parte degli Stati Uniti rispetto a normative rigide. Da questo punto di vista c'è un precedente interessante, cioè lo scorso novembre Mark Andreessen, finanziere e grande sostenitore con la sua società Andreessen Horowitz, di OpenAI, di Mistral, di altre aziende delle AI, Andreessen appunto ha postato sul suo account social un meme che prende in giro il Papa e la sua pretesa di fissare un imperativo morale per l'intelligenza artificiale. Di fronte alle diffuse critiche, Andreessen aveva poi dovuto cancellare quel tweet. Resta come dato di fatto che l'industria delle AI e dell'high tech in generale non hanno gradito le prese di posizione di Leone. È per esempio nota la riflessione profondamente critica delle posizioni della Chiesa da parte di Peter Thiel, cofondatore di PayPal e di Palantir Technologies, secondo cui un anticristo nelle vesti di un governo globale potrebbe prendere il controllo sfruttando le paure delle persone riguardo all'intelligenza artificiale, al cambiamento climatico, alla guerra nucleare. Thiel, che è stato maestro e ispiratore del vicepresidente J.D. Vance, è stato anche critico della conversione al cattolicesimo da parte di quest'ultimo, che, secondo Thiel, lo renderebbe troppo vicino al Papa, troppo influenzabile dal Papa. L'enciclica di queste ore da parte di Leone rappresenta quindi solo l'ultimo episodio di una battaglia politica e culturale iniziata mesi fa. Attenzione, il Papa è stato attento a non presentare il suo documento, la sua enciclica, come pura e semplice contrapposizione a ricerca e progresso, tanto che alla presentazione in Vaticano si è fatto accompagnare da Chris Hola, cofondatore di un'altra grande azienda di AI, Anthropic. Il pensiero del pontefice è però chiarissimo e a questo punto dovrà essere maneggiato con estrema cura dalla Silicon Valley. Lo scontro con Donald Trump sulla guerra ha infatti elevato Leone ad un ruolo politico inedito sulla scena globale ed è difficile, impossibile, liquidarlo con un meme.
9: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: L'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, lo dice Teheran, ma i colloqui con gli Stati Uniti stanno proseguendo. Alla CNN alcuni funzionari americani hanno detto che la finalizzazione dell'accordo tra Teheran e Washington è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni, ma gli stessi funzionari esprimono ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Ma in che momento è la diplomazia statunitense e iraniana? Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Il negoziato per mettere fine alla guerra in Medio Oriente sta procedendo. Lo hanno confermato iraniani e americani, precisando però come un annuncio non sia imminente. Non è una questione di ore, ma un'intesa potrebbe comunque essere finalizzata nei prossimi giorni. Diciamo che le tante variabili che girano intorno alla guerra stanno andando quasi tutte nella direzione di una de-escalation. Ma che tipo di intesa potrebbe essere finalizzata? Qualcosa che si avvicini agli obiettivi di cui Trump ha parlato nei mesi scorsi? Non sarà un accordo di pace, parola sempre più abusata, non sarà un accordo sul nucleare iraniano e non sarà nemmeno un accordo sul programma missilistico di Teheran. Quindi nessuna resa totale da parte dell'Iran. Le due parti dovrebbero concordare la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco ai porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Trump non può resistere alle pressioni interne e internazionali. Visto l'impatto della chiusura di Hormuz sull'economia globale, l'Iran da parte sua non può più far fronte al blocco alle sue esportazioni di petrolio, blocco che sta impattando in maniera pesante su un'economia che era già in ginocchio prima della guerra. Quindi l'intesa consisterebbe in un passo indietro da entrambe le parti, con un prolungamento della tregua di 60 giorni, 2 mesi, durante i quali verrebbero negoziati i dossier più delicati, le sanzioni alla Repubblica Islamica, la sorte dei suoi fondi congelati all'estero e soprattutto il futuro del suo programma nucleare. Quindi per ottenere la riapertura di Hormuz, Trump starebbe accettando di posticipare una decisione sulle questioni più importanti. L'ipotesi è già stata criticata da una parte del Partito Repubblicano. Dopo aver lanciato la guerra, hanno commentato in queste ore diversi alleati di Trump, il presidente sta facendo una serie di concessioni all'Iran. Quindi le minacce non sono servite. Certo, l'Iran è fortemente indebolito, ma Trump non può dire di aver raggiunto nemmeno uno dei suoi obiettivi. E oggi sta negoziando per ottenere qualcosa che c'era già prima della guerra, l'apertura dello stretto di Hormuz, che oltretutto per tornare a regime, dicono gli esperti, avrà in ogni caso bisogno di molto tempo. Anche la geopolitica regionale sta cambiando. I paesi arabi del Golfo, che in questi giorni hanno fatto molta pressione sulla Casa Bianca affinché raggiungesse un accordo con l'Iran, non si fidano più al 100% di Washington e stanno coltivando e consolidando altre alleanze. Trump, in effetti, ha dato la priorità assoluta all'alleanza con Israele, proprio mentre i paesi del Golfo, tornati uniti per l'occasione, subivano i danni più importanti per gli attacchi iraniani. Oggi il presidente americano ha detto addirittura che vorrebbe la loro firma sugli accordi di Abramo, quelli che prevedono il riconoscimento dello Stato di Israele. Ma è altamente improbabile, anzi è praticamente impossibile che accada. Al momento Trump ha fallito. Resta da vedere se si arriverà sul serio a questo accordo e soprattutto come sarà, se sarà, l'intesa sul nucleare.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

Il presidente turco Erdogan ha revocato un decreto da lui stesso firmato nei giorni scorsi con cui aveva cessato le attività dell'Università Bilgi, tra i più prestigiosi atenei di Istanbul, dopo giorni di proteste contro la decisione da parte di studenti e professori. Vari media turchi hanno riferito oggi che a mezzanotte